0: le galassie ti fanno sentire, ti fanno letteralmente toccare con mano, o meglio essere toccati dal cielo nella paternità di Dio, il nostro essere figli. I fotoni che ci raggiungono dal cielo profondo sono una carezza dell'Altissimo.
1: Tu sei appassionato di cielo in tutti i sensi, visto il colletto che porti, ma come nasce la tua esperienza da studioso e ricercatore del cielo?
0: Perché sono stato trovato, sono uno che va in ricerca perché è stato trovato, nel senso che per una serie di casi fortuiti, diciamo così, o provvidenza per chi è credente, mi è capitato di incominciare a mettere l'occhio nel telescopio e questo mi ha fatto letteralmente scoprire un mondo fuori e un mondo dentro. Quando questo poi è diventato l'astrofotografia, quindi catturare in immagini il cielo profondo, è diventata meraviglia e questa meraviglia è diventata anche poi pastorale, perché quando vedi qualcosa di bello, di profondamente bello, vuoi portare altri a vedere la
1: Qui
0: stessa
1: con queste
0: bellezza.
1: immagini siamo sul tetto della parrocchia, se non sbaglio. Che cosa state facendo nel centro di Torino, con dei telescopi nel bel mezzo di una città?
0: Stiamo facendo quello che non bisogna assolutamente fare di giorno con un telescopio così, perché vedete che ci sono dei filtri, stiamo guardando in quel momento il sole, perché di giorno si può evidentemente guardare il sole di notte e le stelle di notte, però è con dei filtri particolari, perché se fai quello senza il filtro rovini il telescopio, ma soprattutto ti bruci l'occhio e la pupilla.
1: Perché montare dei telescopi sul tetto di una parrocchia? Ecco.
0: Perché è un modo per far scoprire la bellezza del creato, è un modo per far riscoprire quella bellezza che ci circonda, è un modo per far scoprire che ci sono cose piccole che in realtà ti restituiscono la grandezza di quello che tu sei, un frammento infinitesimale del cosmo che però è amato da Dio e cercato da Dio.
1: Noi abbiamo in qualche modo intercettato la tua ultima pubblicazione che si intitola Sconfinato, nuove cronache di cieli sereni, edito da San Paolo. Perché sconfinato?
0: Sconfinato non è un aggettivo, il cielo sconfinato, è un participio che sta a dire quanto la vita sulla Terra è dovuta al fatto che il cielo è sconfinato e continua a sconfinare sulla Terra. L'acqua che beviamo, il 60-70% dell'acqua che beviamo è venuta dopo la formazione del nostro pianeta. Il fatto che una stella, il Sole, illumini la superficie del nostro pianeta permette, per esempio, la fotosintesi, l'aria che respiriamo, permette che ci sia vita sulla terra. E poi dal punto di vista della fede, lo sconfinato per eccellenza è quel Dio che si è fatto uomo in Cristo.
1: Che peraltro il Nuovo Testamento inizia seguendo una stella.
0: L'avventura dei magi è l'avventura del credente, perché seguendo la bellezza del cielo trova il Salvatore del mondo. In qualche modo l'esperienza del cielo può essere anche un modo per trovare quel Cristo che magari qualcuno aveva dimenticato o non ancora trovato.
1: In questa attività di osservazione chi coinvolgi? Chi coinvolgete?
0: Chiunque, nel senso che la bellezza è per chiunque, qualunque età della vita, anche mettere insieme età della vita è un'esperienza bella. Solo che il cielo non è sempre favorevole, nel senso che può essere nuvolo e il meteo non può essere favorevole. Allora il piano B che abbiamo trovato è quello di una piccola collezione di meteoriti. Di nuovo, un po' di cielo che è sconfinato sulla Terra.
1: Che poi insomma ce ne hai portati alcuni, poi magari dopo la pubblicità ne vediamo alcuni perché proveremo a toccare il cielo con un dito proprio, non in senso metaforico. Osservare il cielo notturno, a che consapevolezze porta?
0: Credo tre. La prima è questa, è che il buio può non fare paura, ma addirittura è qualcosa che cerchi, perché scopri che il buio in realtà è costellato di luce e di luci. L'Homo sapiens è sapiens perché a un certo punto è uscito dalla caverna, ha unito quei puntini vincendo le sue paure e ha cominciato a creare delle narrazioni. La seconda esperienza è un'esperienza di piccolezza, ma di una piccolezza che però ha un senso. Benché non siamo veramente nulla, però siamo quelli che pensano il cosmo, siamo quelli che studiano il cosmo. La terza esperienza è un'esperienza di fraternità, perché quando incontri questa bellezza, la prima cosa che fai è chiamare qualcun altro a condividere con te gli anelli di Saturno.
1: Non avere anche più paura del buio, provare ad uscire dal buio, è una catechesi continua osservare il cielo.
0: È una catechesi continua in un tempo in cui siamo tutti molto fragili e la tecnologia che va molto veloce ci fa sentire spesso inadeguati. Ecco, il cielo nella sua immensità potrebbe farci sentire inadeguati, in realtà ci fa sentire custoditi, ci fa sentire protetti. Gli astronauti che circondano

0: Navigarono per la prima volta la Luna, l'Apollo 8, che fecero quella foto famosa della Terra vista dalla Luna, dissero un po' questa cosa: noi siamo venuti sulla Luna e abbiamo riscoperto la Terra. Ecco, guardare il cielo è anche un modo per riscoprire la Terra, riscoprire la Terra che siamo, Adam e Adamà, e il cielo che ci abita.
1: Infatti cito adesso una frase presa proprio dal tuo libro: visto il cielo, la terra ha senso solo se ne diventerà lo specchio. È difficile, utopistico.
0: Invece è assolutamente possibile, perché noi stessi fisicamente siamo fatti della stessa materia di cui non sono fatti i sogni, come diceva Shakespeare, ma di cui è fatto il cosmo. Le indagini che gli astrofisici hanno compiuto ci dicono che almeno nel cosmo visibile, nell'universo visibile che riusciamo a catturare con i nostri telescopi, scopriamo che ovunque c'è la stessa materia di cui siamo fatti noi. La differenza forse tra un asteroide ed un pianeta, me e te, è che io sono stato amato e posso amare.
1: Allora, dal buio alla luce, dalla notte al giorno, passando attraverso l'aurora. E noi un'aurora ce l'abbiamo perché è collegata con noi, Aurora Corradi, ben trovata, buongiorno, beh, buonasera, buongiorno, ero subito così deviato dal tuo nome. Da Bologna,
2: Buonasera, salve.
1: buonasera dal centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Ci puoi raccontare intanto che cos'è il centro Poggeschi? Poi capiremo perché sei qui con noi stasera.
2: Sì, il Centro Poggeschi è un centro a Bologna creato su misura per i giovani universitari e giovani lavoratori che cercano uno spazio all'interno di questa città per poter ritrovarsi e coltivare la propria fede e i propri interessi. In questo centro sono proposte moltissime attività di volontariato e non solo, di formazione spirituale e quindi è un bellissimo ambiente che si trova proprio in centro a Bologna.
1: E tra le tante attività che il centro propone, ce n'è stata una che siamo andati anche noi a documentare, a riprendere, che vi faremo vedere dopo la pubblicità, una passeggiata tra creato e cielo, proprio per riscoprire se stessi osservando il cielo e magari, perché no, anche riscoprire la propria fede. Dopo la pubblicità. Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce albo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno è un
6: aiuta.
7: bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Bentornati con Don Luca Peirone della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino e con Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Stiamo raccontando quanto è importante osservare il cielo affinché il cielo ci parli e magari ci faccia riscoprire delle dimensioni interne anche in ambito di fede. Stiamo proprio raccontando di questo. Don Luca, spesso il cielo ci fa dei regali. Adesso tiro fuori questa custodia perché Don Luca ci ha fatto un regalo, perché ci ha portato un frammento di luna. Diciamolo ai nostri
0: È un meteorite
1: amici che ci
0: lunare.
1: seguono.
0: È un meteorite lunare, è stato scoperto nel deserto dell'Algeria nel 2022. Quando è caduto nel deserto non ci è dato sapere. È letteralmente un pezzo di luna. Quello che mi piace ricordare è che quello è l'esito in fondo di uno scontro, cioè un meteorite è caduto sulla luna facendo i crateri che da qui vediamo e iniettando nello spazio del materiale. Una parte di questo materiale arriva sulla Terra e ci ha permesso di studiare la luna prima che ci sbarcassimo. Di fatto abbiamo anche dei meteoriti di Marte o meteoriti che vengono da fuori il sistema solare e sono dei messaggeri in qualche modo di quello che arriva da lontano. Però partono da una violenza, se vogliamo, certo, da uno scontro. Ecco, questo anche dal punto di vista spirituale può essere interessante. Cioè, che cosa può nascere da

0: qualcosa che ci ha ferito, che cosa può nascere da qualcosa che ci ha colpito. Beh, magari c'è anche una bellezza nella ferita, c'è la bellezza della risurrezione, il Cristo risorto risorge coi buchi nelle mani. In fondo quel meteorite mi racconta anche questo.
1: Insomma, questa sera in cammino abbiamo toccato la Luna con un dito, anzi due, insomma, anche una bella notizia. Grazie per questo privilegio. Non ho mai toccato la Luna, c'è sempre qualcosa da imparare. Tornerei a Bologna e vi farei vedere questa esperienza che anche con Aurora Corradi i giovani hanno potuto vivere questa notte. Una passeggiata tra creato e cielo sui colli bolognesi, Walk and Meet. Vediamo.

0: Un itinerario spirituale è un itinerario che aiuta a crescere nella dimensione della fiducia. Ti apre una dimensione orizzontale in cui tu senti che sei incarnato nella realtà e poi ti apre una dimensione verticale in cui senti che il trascendente ti parla.
1: È un momento per sia ammirare tutto ciò che è accanto a me e la bellezza, vivere la bellezza di tutto quello che ho intorno e con gli altri.
2: Metterci dinanzi al cielo notturno è qualcosa che cerchiamo di fare spesso perché ci aiuta a riconnetterci con il creato, a ricordarci che come le stelle hanno un posto nell'universo, in quel cielo, anche noi abbiamo un posto e quindi ricordarci qual è e capire qual è il nostro posto nel mondo.
3: È una cosa che mi dà molta pace e che ricerco spesso perché mi ridimensiona molto, ridimensiona lo stress e la fatica della quotidianità e mi fa sentire parte di un qualcosa di molto più grande.
4: Si arriva in cima alla fine e si vede un bellissimo panorama e delle bellissime stelle, però questo non sarebbe lo stesso senza fare un po' di fatica, senza sudare, senza avere un po' male ai piedi.
5: È un momento privilegiato per ascoltarsi ed ascoltare. Un modo per riuscire a crescere nell'amore, nell'apprezzare le cose che ci circondano e le tante fortune che abbiamo, di cui non riusciamo a godere appieno.
2: C'è una frase che con gli esercizi spirituali ignaziani spesso ci ripetiamo, che è: nel buio come luce risplende. Il fatto che anche nel buio, anche nella notte più profonda c'è una luce che risplende e quindi credere a quella luce e credere che quella luce in fondo può esserci per ognuno di noi e quella luce è Dio.
6: Aurora, ci racconti dal tuo punto di vista questa esperienza, osservare, stare nel creato con gli altri, con il naso all'insù, per riscoprire qualcosa di te?
7: Sì, come avete visto da queste immagini, la camminata era una camminata notturna, però il Walk and Meet ogni mese organizza delle escursioni durante tutta la giornata e per me è sempre un momento di grande intensità che serve per staccare dalla vita frenetica della quotidianità, dalla città e da tutti i rumori, lo stress in cui siamo immersi e farlo con gli altri, farlo in gruppo è fondamentale. So che camminare da sola non avrebbe lo stesso sapore e quindi stare in mezzo alla natura e fare fatica, ma sapere di avere qualcuno accanto è molto prezioso e quindi soprattutto durante questa camminata notturna diciamo ho sentito di più la fatica, ovviamente la stanchezza della sera, gli ostacoli del buio, però sapevo che c'erano gli altri a fare luce e io potevo essere aiuto agli altri e credo che questo poi si rapporti molto con quello che vivo nella fede, una fede che è comunitaria, che è personale, ma è anche in rapporto agli altri e cresce con gli altri e questo sì.
6: Bello. Don Luca, commentando questo

0: esperienza, riprendendo anche alcuni passi del tuo libro, attraverso l'esperienza del cielo è possibile meditare su peccato, amore e bellezza, e se lo fanno i giovani insieme ha ancora più significato.
1: È bello soprattutto mettere insieme l'età della vita, perché questo dà speranza a chi ha qualche annetto in più e dà saggezza a chi ne ha un po' di meno. Ecco, sotto lo stesso cielo, in fondo, il giorno di ieri è come l'erba del campo e niente. Dal punto di vista cosmico, l'età della vita poi sono nulla. E questa è forse anche la bellezza dell'esperienza dell'astronomia, della bellezza della contemplazione. Ci rende poi alla fine tutti figli e figlie della stessa età.
0: Aurora, un'esperienza del genere fa nascere domande anche magari a chi è lontano da un percorso di fede, ne hai avuto esperienza?
2: Può far nascere domande, io credo che chi ci vede al di fuori prova un senso anche di gioia. Io che ora faccio parte di questa realtà, sento che stando insieme agli altri, provando questo tipo di esperienze, sono più serena. C'è proprio un senso di pace che
0: Questo
2: appartiene a questo
0: ti
2: luogo.
0: aiuta anche nel tuo percorso universitario?
2: Ah sì, certo, anche perché sennò probabilmente il tempo che dedico qui lo dedicherei solo a studiare, invece grazie a questo centro riesco anche a fare altro e lo faccio con piacere e ritrovo anche più serenità poi nello studio, magari lascio andare un po' di stress.
0: Questo è
2: Sì.
0: bello, Don Luca, no?
1: Io credo che la bellezza del Vangelo sia la pertinenza con la vita e quindi il fatto che il Vangelo sia capace di illuminare il cielo, di illuminare la terra, di dare senso al cielo, di dare senso alla terra, sia un po' la chiave di volta di tutti. I saperi che danno sapore, il sapore che ti fa ritornare ai saperi.
0: E poi ritornare a guardare il cielo come i bambini, lo stupore. Qui nel tuo libro, alla fine, c'è un ultimo capitolo che si titola Epilogo, dove ci sono un po' i feedback dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di osservare, il cielo. C'è Andrea, 21 anni, che dice: "Se Dio esiste, ha fatto un bel lavoro."
1: Porre la domanda, in un tempo in cui abbiamo delle macchine che danno tante risposte, è bello che qualcuno esca da certe esperienze non con delle risposte, ma magari con delle domande, perché quelle domande generano poi la domanda principale, chi sono, e generano la domanda più bella, chi mi ama davvero e fino in fondo.
0: Allora, io vi devo dire anche un'altra cosa. Il Don Luca qui presente è anche un po' in cielo, nel senso, spieghiamola bene. Guardiamo questa immagine, vediamo che almeno ce la spieghi direttamente tu, Don Luca, e almeno non dico strafalcioni. Ecco, lì c'è un Luca Peyron 141772, un asteroide.
1: Un asteroide, sì, l'Unione Astronomica Internazionale, che è l'associazione che raduna tutti gli astronomi, degli astronomi professionisti nel mondo, ha deciso di intitolare un asteroide a Luca Peyron, cioè a questo scemo qua che avete in questo momento in video, non tanto perché è un astronomo, perché un astronomo non sono, ma perché cerca di usare il cielo profondo, la scienza, non solo per fare appunto divulgazione scientifica, ma per mettere insieme le persone, per provare a cercare di creare dei percorsi educativi e per certi aspetti anche terapeutici, perché la meraviglia del cielo è qualcosa che ci guarisce nel profondo. E quindi c'è questo asteroide nella fascia principale. Ecco, quello che posso garantirvi è che il mondo non finirà per colpa mia perché è abbastanza
0: Non cadrà
1: stabile.
0: sulla Terra.
1: No.
0: Allora, io vi ringrazio per questa bella puntata, direi una puntata spaziale, senza giocare troppo con i termini, perché veramente andare in cielo con lo sguardo per riscoprire se stessi apre a dimensioni altre, anche molto profonde, no? Se dall'alto si guarda meglio quello che c'è giù, si guarda più nel profondo, è un po' questo che abbiamo voluto raccontarvi questa sera. Grazie a Don Luca Peyron, della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino, e grazie ad Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Buona serata e buon cielo a tutti.
2: Arrivederci.
0: Noi ci ritroviamo domani con un'altra puntata in cammino. Buona serata, a presto.
1: Guardate fuori dalla finestra
0: Sempre,
1: stanotte.
0: sempre.

0: Consuetudine, a quest'ora allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare insieme a voi, con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sono certa che sarete curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che il nostro chef Fabio sta preparando per noi. E lo chiediamo subito, cosa fai, chef?
1: Una ricetta caduta un pochino in disuso ed è le fettuccine alla papalina.
0: Ah, una cosa particolarissima che ho mangiato una volta in una bella trattoria, quindi fettuccine alla papalina. Vado subito a leggere gli ingredienti per fare questa buonissima pasta. Per fare le fettuccine alla papalina occorrono 450 g di fettuccine, 20 g di burro, una cipolla media, 150 g di prosciutto cotto, 100 g di piselli, 3 tuorli, un uovo intero, 100 g di parmigiano, pepe e sale. Fettuccine alla papalina, quindi c'entra un papa con questo piatto?
1: C'entra un papa, in questo caso Pio XII, che sembra che avesse fatto richiesta al proprio cuoco di un piatto leggero.
0: Ah!
1: Esatto. E tutto è venuto fuori, tranne che un piatto particolarmente leggero. Però un piatto interessante, sostanzioso, ricco.
0: E infatti bello sostanzioso. Forse l'unica cosa che manca è il guanciale rispetto ad una carbonara.
1: Sì, perché è un po' un purpuri di un insieme di piatti della tradizione, messi un po' insieme così. Ma alla fine è venuto fuori un gran piatto.
0: Infatti, e cosa hai fatto? Per prima cosa hai
1: abbiamo soffritto? Leggermente, sì, abbiamo leggermente unto la padella, ripulita.
0: Con olio o burro?
1: Una lacrima di olio che abbiamo poi sparsa e asciugata con della carta.
0: Ah.
1: Poi abbiamo aggiunto il burro e come lui ha cominciato a sciogliersi abbiamo aggiunto la cipolla che ora sta stufando e andando piano piano.
0: Voglio chiedere proprio a Luigi, che è il nostro esperto sull'origine dei nostri piatti, cosa ci dici di queste fettuccine alla papalina?
3: Allora, è negli anni 30 che Papa Pacelli, avendo degli ospiti, voleva una cosa un po' più leggera rispetto alla carbonara. Allora questo cuoco, che non si sa esattamente che cuoco fosse, lì vicino al Vaticano, ha sostituito gli ingredienti alla carbonara con altri ingredienti. Quindi il guanciale col crudo,
0: col crudo, quindi non col cotto,
3: crudo,
0: ecco,
3: no,
0: qual
3: col
0: è.
3: Cotto, no. E poi e poi la cipolla aggiunto, e insomma,
0: sì, perché nella carbonara la cipolla
3: l'ha sostituito col parmigiano. Comunque è nata questa pasta che è veramente gustosa. E poi è vero, ci sono due scuole di pensiero, ma già l'Artusi parlava della pasta.
0: Artusi, che è il primo
3: famoso,
0: che ha scritto un manuale proprio di cucina famosissimo,
3: esatto,
0: che nelle cucine delle brave massaie deve essere sempre presente.
3: Parlava della pasta col cotto e i piselli, molto in voga presso i romani, no? Per quello che si sono formate queste due scuole di cucina.
0: Diciamo che della carbonara mi sembra che rimanga soltanto l'uovo, perché la pancetta,
1: sì,
0: non c'è, no? Il pecorino non c'è niente, però è uno spunto.
1: Ma neanche prima nella carbonara c'era la pancetta.
2: Certo, il guanciale.
0: Il guanciale, scusami. Continuo a confondere pancetta e guanciale, hai ragione, chef. Comunque.
3: Poi Beatrice, c'è stato anche un altro papa, no? Leone XIII, che aveva le sue preferenze e amava le ciambelle.
0: Le ciambelle?
3: Le ciambelle, non le ciambelle, ciambelle di Carpineto Romano, che hanno una ricetta segreta di cui lo chef forse...
0: Ancora segrete, come sono? Tipo ciambelle al vino? Cosa c'è dentro?
1: No, so che c'è. Allora, siccome gli ingredienti sono segreti, noi sappiamo alcuni ingredienti. Farina, che sono caratterizzate dall'anice, ma soprattutto di essere stese quasi in una sfoglia spessa, tagliate a strisce e poi chiuse. Non c'è lievitazione, non c'è nulla del genere, quindi sono secche. Ed erano utilizzate sempre dai pastori, ok, perché si mantenevano tantissimo.
0: Fragranti.
1: Esatto.
0: Le ciambelle, non le ho mai mangiate, comunque al profumo, al sapore di anice.
1: Sì.
0: Allora, hai messo nella padella anche il prosciutto, che quindi si cuocerà.
1: Eccolo.
0: Già cotto, ma
1: già
0: si cuoce.
1: Cotto. Poi abbiamo scottato i piselli, perché i nostri erano crudi. Stiamo sfruttando una sorta di riciclo dell'acqua.

0: che bolle.
1: E l'hai già salata?
0: No.
1: Per
0: non
1: i piselli?
0: Ancora per i piselli, no.
1: Ho capito.
0: Ora, perché andranno a insaporirsi poi,
1: ecco,
0: in quest'altra
1: l'acqua
0: condizione.
1: L'acqua bolle in pentola, caliamo le fettuccine. Ma perché le fettuccine, chef?
0: Perché a Roma la pasta lunga fresca, diciamo fatta con farina e uovo, sono le fettuccine.
1: Non c'è, le fettuccine. Queste sono secche,
0: no?
1: O sono secche, ma si possono fare in casa.
0: Esatto.
1: Ci si sveglia una mattina.
0: Esatto, si mette là, insomma, si passa mezza giornata
1: a fare le fettuccine.
0: Esatto.
1: Tu le fai le fettuccine, Sonia?
2: Io sì, mi piace pure, sono sincera, mi piace proprio impastare, sentire il contatto con la farina, le uova, mi piace proprio fare la pasta. Chiaramente non ho quasi mai il tempo per farle, però...
1: Ma le tagli a mano o usi la macchina, la nonna papera, quella con la manovella?
2: Allora, per stendere le sfoglie uso la nonna papera, poi però chiaramente le fettuccine, le striscioline le taglio a coltello.
1: Ecco,
3: la
1: dimmi,
3: fa
1: dimmi.
3: Girare a me la nonna papera.
1: Ti fa girare la manovella. Adesso esistono anche in commercio quelle con il motorino elettrico, però in realtà anche io metto Maddalena a girare la manovella, la mia bambina, e si diverte tantissimo. Però anche le taglio con l'altro formato della macchina, ecco, ha anche la sezione per tagliarle. A me piacciono tagliate un po' più larghe, le pappardelle sono più larghe, vero chef?
0: Sì.
1: E quelle quindi invece le taglio a mano. Devo dire che è un piatto che piace moltissimo agli studenti, mettere prosciutto e piselli è una cosa che solitamente anche i miei figli con i loro amici fuori sede si vedono a casa e fanno questi piatti panna, prosciutto e piselli a volontà. Ci siamo quasi,
0: sì,
1: quindi
0: prepariamo.
1: Prosciutto e piselli, nel frattempo il nostro chef prepara questa mantecatura, la possiamo chiamare così,
0: sì.
1: Non
0: sì.
1: Un pastello, questo non
0: no,
1: si può chiamare
0: non
1: pastello.
0: È, non è una crema.
1: Una crema con uovo, parmigiano.
0: Abbiamo messo 100 grammi, tre tuorli e poi abbiamo aggiunto quello che ormai è caduto in disuso. L'uovo per la padella.
1: L'uovo
0: è
1: per la padella.
0: Insomma, era una cosa che veniva fatta ai tempi.
1: E dunque quest'uovo diventerà una cremina o si straccerà un po' a pezzettini?
0: Dovrebbe venire una cremina.
1: Bisogna quindi stare attenti alla temperatura.
0: Sì.
1: In padella. Bene, fettuccine alla papalina è un piatto che si può trovare ancora, forse non molto spesso,
0: non molto
1: nelle
0: spesso.
1: Trattorie, perché appunto era un piatto che andava più di moda
0: anni 80,
1: anni
0: 90, poi un pochino si è perso.
1: E tu nel tuo ristorante I Divini Sapori dovresti farlo, fettuccine alla papalina?
0: Li faccio, mi è capitato di farli, ma incredibilmente su richiesta, e questa cosa mi ha fatto enormemente piacere quando c'è qualcuno che ha ancora a memoria di alcune preparazioni che sono cadute in disuso.
1: Quanto è bello recuperare ricette antiche, ricordare anche la loro provenienza, parlare un po' delle tradizioni,
0: sì.
1: Del gusto che cambia col tempo, perché oggi la cucina si è molto evoluta.
0: Quello...
1: Ci sono anche tanti ingredienti che prima non si usavano molto spesso, vari tipi di farine.
0: Tante cose comunque non si trovano più. Cioè, rispetto alle ricette che erano quelle originali, oggi come oggi è difficile trovare alcuni ingredienti base.
1: Bene, mentre le tue fettuccine alla papalina vengono mantecate in padella, volevo chiedere al nostro amico Luigi se c'è un altro modo di fare le fettuccine che ti piace particolarmente.
3: Un altro modo di fare le fettuccine è fettuccine al cinghiale.
1: Ecco, infatti, però col cinghiale le pappardelle, scusate, vero chef?
0: Sì, però anche la fettuccina non ci sta male per nulla.
1: Bene, non distraiamo il nostro chef che deve fare questa cosa complicata, perché ora l'uovo non dovrà...
0: Non dovrà stracciare.
1: Ecco, non dovrà stracciare, il termine giusto, ma dovrà rimanere un po' cremoso. Ti aiuterai con un po' di acqua di cottura, immagino.
0: Sì, un po' l'abbiamo lasciata lentina. Questa operazione va fatta lontano...
1: Dalla fiamma. O dal
0: questo
1: fornello.
0: Esatto, cioè che dovete proprio spostarvi, perché sennò rischiamo che già stando vicini...
1: Anche questa volta il nostro chef non fa saltare la sua pasta in padella, a lui piace mantecare.
0: Sì, questa più che mai.
1: Più che mai. E c'è una ragione che ci ha spiegato, perché facendo saltare la pasta in padella si stressa.
0: Si stressa, allora noi tanto ormai si è alla ricerca della pasta di qualità, grani particolari, tutto questo... E poi rovinarla, stressandola, ora verrò additato da non so quante persone per quello che sto dicendo, però è una mia piena convinzione, non
1: Bene.
0: Solo mia, è una scuola di pensiero, è seguita da molti.
1: Sonia, tu che cosa fai?

0: La mantechi o la fai saltare?
1: Allora, per farla saltare bisogna avere un po' di forza alle braccia.
0: Anche se, soprattutto se fai tante porzioni,
1: esatto,
0: in una volta.
1: Non è il nostro caso perché siamo, insomma, in tre. Però comunque ci vuole una discreta forza alle braccia. Io preferisco fare come fa lo
0: come
1: chef.
0: Fa il nostro
1: chef. È più facile
0: chef.
1: Per me. Sì.
0: Ecco, vedo che ha scelto come sempre un piatto nero per far risaltare il giallo del condimento, il verde dei piselli, c'è del pepe anche. E vediamo come impiatta queste fettuccine alla papalina, davvero degne di arrivare sulla tavola di un papa, in un bellissimo momento di festa, perché la convivialità è sempre un bellissimo momento ed è bello anche il momento che sto per vivere io. Un po' imbarazzante, devo dire, perché l'ospite che verrà a trovarci oggi, che cucina con noi, è una persona a me molto cara. Mm. Diciamo che è una persona che conosco da molto tempo. È un avvocato romano, di origine siciliana in verità, perché sia la sua mamma che il suo papà sono siciliani. Ha quattro figli che si chiamano Maria Lucia, Fabio, Giovanni e Maddalena.
2: Sei preparatissima.
0: Sono preparatissima, è un romanista. E si chiama Pierpaolo Platania, mio marito. Amore, benvenuto.
3: Grazie.
0: Eccolo, non è per niente abituato alle telecamere, fa questo sacrificio per noi. C'è il nostro chef Fabio
3: Maestro.
0: Cinelli.
2: Benvenuto.
0: Che ti aspettava, sta facendo fettuccine alla papalina. Senti
3: Vedo.
0: Che profumo, e dopo le assaggerai. Se i nostri assaggiatori Sonia e Luigi te lo consentiranno.
3: Buongiorno.
1: Paolo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, benvenuto, buongiorno.
3: Pronti, armati.
0: Loro sono pronti, sì. C'è il nostro caro Luigi che usa il grembiule non per cucinare ma per non sporcarsi la camicia. Invece tu oggi hai indossato questo grembiule.
3: Però è lo stesso.
0: È lo stesso grembiule, certo, questo te lo regalano, sai, puoi portarlo a casa.
3: Oh. Wow.
0: Allora, oggi sei qua e mi hai chiesto di farti preparare degli ingredienti.
3: Sì.
0: Li prendo subito. Ci sono delle verdure e chissà se questa ricetta che preparerai è una delle due ricette che ti ha insegnato mamma tua.
3: No, me l'ha insegnato mamma tua.
0: Ah, quindi sarà buonissima, sicuramente.
3: Una delle due.
0: Bene, e allora vi sveleremo che cosa cucinerà mio marito tra qualche minuto. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A tra poco.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui in compagnia di una persona speciale per me, cioè mio marito Pierpaolo Platania, con il nostro chef Fabio Cinelli e i nostri assaggiatori sono già lì. Vedo ad assaggiare le fettuccine alla papalina. Come sono, Sonia, Luigi?
1: A me hanno riportato proprio indietro nel tempo, i primi anni di università, da studentessa fuori sede.
0: Allora tu, Luigi, che cosa ne dici?
2: Che hanno proprio una benedizione particolare. Sono squisite, complimenti allo chef.
0: Ecco, ma vediamo invece come se la cava mio marito, che oggi è venuto a cucinare con noi. Che cosa farai? Vogliamo dirlo ai nostri amici a casa?
3: Farò gli involtini di pollo e la ratatouille di verdure.
0: Allora, vado subito a leggere gli ingredienti, così anche a casa potranno imparare a fare questo piatto insieme a noi, che è semplicissimo. Per fare gli involtini di pollo con ratatouille di verdure occorrono, per gli involtini, 6 fettine di petto di pollo, 6 fettine di mortadella, 6 fettine di formaggio Emmental, burro, farina, sale e pepe. E per la ratatouille, una melanzana lunga, una zucchina, un peperone, una carota, una cipolla, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, a leggere questa lista degli ingredienti devo dire che ti sei tenuto basso con le quantità, perché a casa nostra in realtà quando la fai almeno ci vuole il doppio della quantità di verdura e anche di pollo, perché sei fettine, capirai.
3: Per sei bocche come le nostre non basta il doppio.
0: Allora, noi ti stiamo aiutando. Che dite? Lo devo aiutare?
1: Lo devi aiutare sicuramente, perché vedo che ha bisogno. Ma ti volevo chiedere più che altro, hai visto cosa significa avere il marito a portata di mano quando stai lavorando e ti distrai e lo devi aiutare, hai visto?
0: Sì, un po' come succede a te con Luigi tutti i giorni. Che dici, Luigi?
2: Scusa Pierpaolo, ma andare sul posto di lavoro alla moglie è un po' pericoloso?
3: Esperienza che ho evitato attentamente fino ad oggi.
2: Bravo.
0: Però diciamo che lo sta facendo per amore, vero?
3: Solo per amore.
0: Chef, tua moglie viene mai a trovarti al ristorante in cui lavori? Ti aiuta anche?
7: Ogni tanto, come anche i figlioli, e questo è un aspetto estremamente positivo. Perché affinché un'attività, una situazione funzioni, separati, lontani, ogni tanto ci si sente, ci si chiama, ci si vede. Fantastico così.
0: Beh, ma noi lo facciamo anche un po' per giocare. D'altronde certo. Io faccio un lavoro così divertente, come fare a non coinvolgere? Io a turno coinvolgerò tutti i membri della mia famiglia, perché mi piace che siano partecipi, e poi volevo fargli conoscere soprattutto voi tre. Che dici, sono simpatici, Pier?
3: Sono simpaticissimo.
7: Okay. Ecco,
0: risposta esatta. Racconta un po' come hai imparato a cucinare. Noi stiamo insieme da tanto tempo, ci siamo sposati e guarda che bella foto che hai portato del nostro matrimonio. Questo è il nostro matrimonio in chiesa, lì stavamo firmando, quindi sì. Proprio avevamo finalmente pronunciato il nostro sì. Che capelli lunghi che avevo.
3: Anche io.
0: I capelli invisibili, come ama dire a nostra figlia Maddalena. E quando è che hai imparato veramente a cucinare?
3: No, mi sono trovato costretto a imparare a cucinare quando nel maggio 2023 te e Maria Lucia avete fatto quello straordinario viaggio in Islanda di 10 giorni, lasciando me con 3 figli e il cane a Roma.
0: Scusa, aspetta, voglio far vedere questa foto, guarda quanto è bella. Mamma mia, che bella questa foto,
3: Non sei cambiata per niente.
0: Ma che bel complimento, grazie. Dai, basta, racconta invece appunto di questo viaggio in Islanda che ho fatto con Maria Lucia nel 2023. Che è successo?
3: Che sono rimasto appunto con i 3 figli e il cane, e qualcuno doveva pur cucinare qualcosa che non fosse bastoncini di pesce o la pasta al pesto.
0: Infatti, eccolo qui, il viaggio in Islanda, hai mandato pure queste foto, io sembro un eschimese, mamma mia che freddo che faceva. Ci siamo divertite tantissimo, 10 giorni sulla Ring Road con una macchina a noleggio da sole, mentre anche tu solo a casa hai capito che bisognava fare la spesa.
3: Sì, molto differente da una macchina a noleggio, ma ho cominciato a fare spesa, a cucinare, a cuocere.
7: Grazie.
3: Maestro,
0: perché la cosa in un matrimonio che succede è che a volte si danno un po' per scontati i ruoli, e una mamma abituata a fare tanto, a lavorare fuori casa ma anche dentro casa, cerca sempre di sopperire a tutte le esigenze, e ad un certo punto io ero un po' stanca e Pierpaolo con questo viaggio ha capito che le mie esigenze erano anche quelle di una maggiore attenzione in cucina. È stato bello quello che lui ha fatto, perché non si è perso d'animo, si è rimboccato le maniche e davvero ha imparato a fare un sacco di cose. Io l'ho stimato moltissimo dopo questo viaggio. Amore, però facciamo vedere che sei brevissimo anche in cucina.
3: Andiamo avanti. Sì.
0: Adesso questa ratatouille va condita con sale. La mia mamma ci mette anche un po' di origano.
3: Sì,
0: però
3: ma i nostri figli, in particolare Giovanni, avrebbero sicuramente da ridire.
0: Abbiamo quest'olio buono extravergine d'oliva. Condisci bene, bella ricca di condimento, e poi la rigiriamo con questa paletta, la mettiamo nella teglia. Chef, ce l'hai lì dietro di te la teglia per metterlo in forno?
7: Pronta.
0: E oltre alla ratatouille ha imparato a fare anche gli involtini di pollo, ma non solo quelli, si è sbizzarrito con la pasta, con le melanzane.
1: Esatto, infatti ti stavo dicendo, Pierpaolo, che voglio dire, per aver cominciato a cucinare quando? Un anno e mezzo fa? Mi sembri abbastanza capace,
0: ma perché ora che ha scoperto che è bravo io lo metto a cucinare tutti i giorni
1: e fai bene, dai.
3: Mai mostrare alla moglie che sai fare qualcosa. Ne approfitterà certamente.
0: Allora, quanto tempo deve andare nel forno? Il nostro forno un po' a occhio, diciamo che certo. Qui io lo metterei a 170-180 gradi per una quarantina di minuti.
3: Sì, ma è tagliato piccolo, anche di meno.
0: Te la inforno io e tu intanto cominci a battere su un tagliere che ti do adesso, aspetta. Allora, metto questa nel forno. Ti prendo questo, perché quelli sono sporchi, qua è tutto... Funziona, dammi coltelli, batti carne e possiamo cominciare a battere i nostri involtini, cioè il pollo per fare gli involtini.
3: Sono sottili, quindi poco, se no...
1: Posso farvi una domanda? Non resisto, nel senso sono un po' curiosa, scusatemi. Volevo sapere come vi siete conosciuti.
0: Ah, vabbè, devi raccontarlo, Pierpaolo.
3: Galeotto fu un bistrò dove io andai a mangiare vicino studio, all'ora di pranzo mi ci portarono delle colleghe e incontrai lei che faceva lì la cameriera. Io non l'avevo proprio guardata.
0: Ma come?
3: No.
0: E poi che cosa è
3: successo? Ma una delle colleghe l'ha riconosciuta per un programma televisivo che io non avevo mai visto. E a quel punto ho alzato lo sguardo.
0: E che è successo? Ecco. Dillo, dillo.
3: Che è successo? Che niente, gli occhi, il naso. Da lì in poi per un mese tutti i giorni pranzavo in quel bistrò che c'ha un menù molto ristretto.
0: Quindi... Però capito, scusa, ti fermi un attimo a battere, se no non si sente quello che dico. Lui è stato colpito dal mio profilo, guardate un po'.
3: Dal naso in particolare, per quanto questa cosa non torni.
0: E infatti ogni anno, quando... non è carina questa cosa che dici, però ogni anno noi, quando festeggiamo l'anniversario di matrimonio, portiamo i nostri figli sempre in questo bistrò, abbiamo portato anche una fotografia, e loro sono contentissimi perché vedono dove si sono conosciuti mamma e papà. Eccoci qua tutti a tavola e c'è anche la figlia della proprietaria, che è una mia amica Elda. È il bistrò del cortile del Politecnico, un bellissimo posto che è rimasto incantevole, uguale da 24 anni, da quando noi ci conosciamo, e con dei piatti buonissimi, delle ricette che peraltro potremmo anche chiedere a José, la proprietaria, di raccontare. E vai, vai, batti, batti la carne. Ecco qua, i petti di pollo sono pronti, li dobbiamo poi dopo riempire, farcire e infarinare. Dimmi, chef.
7: Guarda un pochettino il vostro pubblico, chi vi sostiene.
0: Ah, guarda che c'è.
8: Scusate, ma nessuno ha cucinato oggi?
9: Doveva cucinare papà, ma sta in trasmissione.
10: Papà, ma se stai in trasmissione non fare l'assaggiatore, che sennò riprendi chili che hai perso, eh.
9: Ciao, va, divertiti.
8: Fabio, ciao mamma, fateci assaggiare questi bottini.
9: Ciao.
0: Mamma mia, che burloni. Una delle poche volte in cui si trovano a tavola tutti insieme, perché a casa è un fuggi-fuggi generale. Infatti noi cerchiamo di mantenere sempre qualcosa di pronto, in frigo, di preparato il giorno prima. Allora, siamo pronti, penso, per infarinare i nostri petti di pollo. Scusa, allora metto qui la farina, va bene, amore?
3: Sì, ma prima li avvolgiamo.
0: No, prima li vuoi riempire, giusto, hai ragione, perdonami, mi sono dimenticata questo passaggio. Bravissimo, metti prima la mortadella e poi il formaggio, perché...
3: Non c'è un perché
0: te lo dico io, perché, ma te l'avevo anche detto, amore, di dire così. Perché così il formaggio, quando si fonde, rimane un po' più tenuto insieme dalla mortadella. Cioè, avevamo fatto le prove a casa, dovevi dire così. No, non è vero. Questi involtini piacciono moltissimo a Maddalena, vero?
3: Sì,
0: tutti. Prima li faceva col prosciutto cotto, poi ha provato la mortadella.
3: E, è meglio.
0: Allora, tra le cose belle che mi piace di raccontare di mio marito è che non è mai stato presente in sala parto fino all'arrivo di Maddalena, perché lui aveva un po' l'idea che l'uomo dovesse aspettare fuori, preso dalla tensione dell'attesa, un po' con questa trepidazione. E poi finalmente anche in questo è riuscito a cambiare per amore. Quando è nata Maddalena io gli ho chiesto di venire in sala parto con me. Ed è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo anche una fotografia, vero? L'hai portata quella?
3: Sì.
0: Ecco qui. Io avevo appena partorito e lui è stato dietro di me a sostenermi. Ho fatto il parto accovacciato, lui è stato tutto il tempo con me, mi ha sostenuto. È stato veramente qualcosa che ci ha unito ulteriormente. E... bello, vero? Ti sei pentito di non essere stato tutte le altre volte?
3: Quella volta l'ho presa in braccio prima io di te. L'hanno consegnata a me.
0: L'ha presa prima di me. È stato bellissimo vedere venire al mondo questi quattro figli, dalla prima all'ultima.

0: pensate che Pierpaolo, vedete, parla poco, è una persona un po' timida, oggi ha fatto una gran fatica a venire qui, ma per me è cambiato tantissimo, perché quando era giovane pensava anche di non volere affatto dei bambini, e invece è un papà meraviglioso.
1: Sì, devo dire che non ho avuto mai simpatia per i bambini, né i miei né quelli degli altri, finché non ne ho avuti, adesso vabbè.
0: Perché pensavi di non essere paziente?
1: Pensavo mi avrebbero cambiato.

0: Una grande passione, la Roma.
1: E la moto.
0: E la moto.
1: La seconda esclude i bambini.
0: Però che cosa abbiamo fatto con la moto la prima volta noi?
1: Vabbè, noi abbiamo fatto il nostro primo viaggio in moto il 6 agosto. È piovuto dall'inizio alla fine, 10 ore di pioggia ininterrotte, credo sia un caso unico.
0: E tu che eri stato in
1: Era
0: Normandia?
1: Un segno.
0: Dove eri stato ovunque, in tutto il mondo, dove mi hai portato?
1: Vabbè, ti ho portato a Ortisei.
0: Hai capito?
1: Sì, ma perché ti ci ho portata?
0: Perché c'erano in vacanza...
1: C'era tua mamma.
0: Ecco, vabbè, adesso dobbiamo raccontare tutto. Vogliamo infarinare i nostri involtini che tu hai preparato in maniera così elegante. Vero, chef, è stato bravo?
2: Bravissimo.
0: Lo chef ha seguito tutto. Mettiamo,
2: poi,
0: guarda, questo di lato.
2: E parlava, che è una delle cose più difficili.
0: Ti metto della farina, va bene?
3: Certo,
1: utile.
3: Pierpaolo, che avendo conosciuto Bea, avrai anche cominciato a guardare un po' di più il teatro.
1: Ah beh sì, mi ha trasmesso la passione per il teatro, oramai vediamo teatro praticamente tutte le settimane e quando lei è in scena e anche con lei tutti i suoi colleghi.
0: Voi come li fate gli involtini, gli assaggiatori?
4: Allora, io ho una ricetta che mi ha insegnato mia madre. E, vabbè, il procedimento è più o meno lo stesso. Metto un po' di origano, un po' di salvia, prosciutto cotto, il formaggio, più o meno così. Però poi vengono rosolati nel burro e poi cotti nel vino bianco. In tegame, non al forno, in padella. In tegame col vino bianco.
0: Anche tu li sfumi col
1: sì.
0: vino bianco, vero?
1: E anche io metterei la salvia, ma ho il terzo figlio che è molto
4: che non
1: sensibile
4: ama la
1: ai gusti.
0: Sì, Giovanni è iperosmiaco, sente gli odori, il gusto in modo esagerato, ha preso un po' da me. E qualunque variazione nelle ricette per lui costituisce un problema. Però sono buoni questi anche da fare con le verdure. Gli involtini di pollo con le melanzane. Vero, chef? Dacci un'idea.
2: Io faccio poi il contrario, la melanzana la metto, cioè non con la carne d'accordo, ma c'è anche una versione un pochettino più semplificata in cui eliminiamo la carne esterna, io utilizzo delle melanzane che vado a grigliare e poi all'interno metto la mortadella e il formaggio, che in questo caso però deve essere un formaggio stagionato, un pochino più, altrimenti lo perdiamo tutto perché non riusciamo a stringere completamente, cottura la stessa, o in padella se è veloce, avendo già grigliato le melanzane, 3 minuti, involtini
0: sì.
2: fatti.
0: Tra le altre cose che Pierpaolo fa a casa, raccontiamo anche l'impegno. I nostri figli ci hanno chiesto un cane e lui non voleva assolutamente che io lo andassi a prendere da nessuna parte al mondo. Invece io ho trovato un cane che era stato tenuto in cattività da un cacciatore e adesso è il suo migliore amico.
1: Sì.
0: Hai portato una foto col cane, amore?
1: Ho portato anche la foto
2: con anche con il cane.
1: Con il figlio peloso, eccolo là.
0: È il quinto figlio peloso, si chiama Rufo ed è un lagotto romagnolo. Questo era il giorno del tuo compleanno. Hai visto come siete venuti bene?
1: Il più bello è Rufo lì.
0: Il più bello è Rufo. Bene, allora continueremo un po' a intrattenervi, a raccontarvi qualcosa, ma soprattutto faremo questi involtini tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola tra poco.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi puntata speciale per me perché cucina insieme a noi mio marito Pierpaolo Platania. Il nostro chef è lì pronto ad aiutarlo, sono subito diventati amici, anche perché Pierpaolo continuamente guarda le trasmissioni e prende nota delle ricette dello chef e poi prova a rifarle a casa, chef, devo dire la verità, a volte anche con un buon esito.
2: Indubbiamente.
0: Ecco, inviteremo Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori, a casa.

0: ad assaggiare.
1: Quello che Pierpaolo preparerà. Bene, iniziamo mettendo nella padella olio,
2: che mi dicono è buono,
1: olio, e poi del burro, eccolo qua. Iniziamo a riscaldare questa base per poter poi cuocere i nostri involtini, che a volte sfumiamo col vino bianco, a volte no. Vediamo oggi, tanto il vino bianco ce l'abbiamo sempre in cucina. Nel frattempo però, mentre la nostra padella comincia a scaldarsi, direi di andare a vedere con chi è la nostra amica Sofia Petti. Abbiamo questa amica, Pierpaolo, che è un'esperta di food, di tradizioni napoletane, e da buona partenopea ci svela con molta generosità, con i suoi ospiti, qualche piccolo segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
3: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Io oggi sono onoratissima perché ho accanto a me un maestro pizzaiolo che ha avuto il titolo di ambasciatore dell'Isola d'Ischia. Vi presento subito, ecco a voi Ivano Veccia.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Buongiorno Ivano.
4: Buongiorno.
3: Senti Ivano, che pizza ci porti oggi?
4: Oggi vi faccio una pizza dedicata alla mia isola, l'Oro d'Ischia.
3: Ah, ma l'Oro d'Ischia prende ispirazione dal film L'Oro di Napoli con la grande Sofia?
4: Grande Sofia, sì, anche da lì l'ho preso ispirazione.
3: Benissimo, vedo che già stai all'opera.
4: Sì, sto già impastando, praticamente è una farina 00 e gli ho messo mezzo litro d'acqua con 10 grammi di lievito nell'acqua.
3: Tu usi la cucchiarella, che ce l'abbiamo tutti a casa,
4: sì,
3: vero?
4: Sì, uso la cucchiarella perché impasti meglio e poi non ti sporchi le mani, quindi per l'impasto a casa è ottimo.
3: Ok, e quanto tempo occorre?
4: Per impastarla?
3: Sì.
4: Una volta impastato 3-4 minuti, lo lasciamo così grossolano, lo facciamo riposare mezz'ora, quindi diamo il tempo alla farina di assorbire l'acqua. Questo processo si chiama autolisi. Dopodiché, dopo mezz'ora, mettiamo l'altra parte di acqua, altri 200 grammi, con all'interno 26 grammi di sale. Lo sciogliamo bene e lo mettiamo piano piano e impastiamo un po' più veloce. Questa parte così. Però noi già abbiamo l'impasto pronto.
3: Esatto, e lo vado a prendere.
4: Se lo sposto di qua. L'impasto, eccolo qui, già bello liscio. Una volta finito così, gli diamo delle pieghe. Quindi lo...
3: Sono dei gesti tecnici questi.
4: Sì, lo richiudiamo su se stesso, così gli diamo della forza all'impasto, vedi? Come si alliscia bene.
3: Si alliscia e diventa bello tondo.
4: E si rafforza.
3: Da che era tutto grumoso, diciamo, e anche l'umidità è diversa, si vede già dall'aspetto.
4: Sì, una volta... fatte queste pieghe, lo lasciamo 2 ore a temperatura ambiente, dopodiché lo mettiamo in frigo 24 ore, il giorno dopo lo tiriamo fuori e facciamo i panetti. La pizza napoletana è sui 280 grammi, 270 grammi. Una volta fatti i panetti, vanno rilievitati, quindi va rilievitata la pasta, ricresce e deve raddoppiare.
3: Ok, e noi già ce l'abbiamo pronto?
4: Eccolo qui.
3: Perfetto.
4: Quindi già raddoppiato.
3: È una magia.
4: Quindi andiamo alla stesura. Usiamo un po' di semola di grano duro, che è molto meglio della farina per stendere perché è un po' più doppia, quindi sulla pizza scivola meglio. E la stendiamo non troppo velocemente perché questo è un impasto molto idratato, come vedete.
3: Quindi maneggiare con cura,
4: maneggiare
3: maestro.
4: Maneggiare con cura.
3: Questo l'ho imparato anch'io. E non con i polpastrelli, ma con le dita,
4: con
3: vero?
4: Con le dita. E l'aria la facciamo uscire nei bordi. Una volta stesa.
3: Senti Ivano, tu oltre ad avere questo titolo di ambasciatore dell'Isola
4: sì.
3: d'Ischia, so che tu lavori ovunque, lavori in Francia, lavori a Roma,
4: sì,
3: lavori a Ischia, dove tu praticamente rappresenti la pizza in una manifestazione molto importante che ci avviene ogni anno e si chiama Ischia Safari.
4: Ischia Safari, sì, si fa a metà settembre, è un cassonetto enorme di chef, pizzaioli e pasticceri da tutto il mondo che si esibiscono per 3 giorni a Ischia.
3: È un grande contenitore della gastronomia.
4: Mondiale, possiamo
3: dove
4: dire.
3: Dove io ho visto delle foto con dei pizzaioli bravissimi e vi divertite anche tantissimo,
4: tantissimo,
3: vero?
4: Sì.
3: Allora bisognerà venirci a trovarti.
4: E poi il ricavato lo diamo come borsa di studio ai ragazzi dell'alberghiero di tutta Italia.
3: Quindi
4: ogni anno scegliamo una scuola.
3: Ah, bellissimo, perché bisogna insegnare a nuove generazioni questo mestiere.
4: Quindi,
3: perché tu l'hai imparato da piccolo?
4: Io ho cominciato da 9 anni, ero piccolissimo come pizzaiolo, ragazzo di bottega, una volta si usavano.
3: Ok, allora procediamo.
4: Torniamo all'Oro d'Ischia.
3: Esatto.
4: Abbiamo steso la pasta, abbiamo messo questa crema di stagionato di Bruna Alpina, si chiama Mamma Bruna, che si fa con la panna ridotta. Io di solito sulle pizze bianche la uso sempre, perché inumidisce il disco di pasta.
3: E continua fino al cornicione,
4: sì.
3: Abbiamo detto che lo estendiamo.
4: Tutto.

0: tutto il disco di pasta.
1: Aggiungiamo il fior di latte.
0: Il fior di latte, che devo dire la verità, sulla pizza è sempre più buono della... A me piace più il fior di latte che la bufala.
1: In modo generoso, vedo.
0: Sì.
1: Quindi abbondiamo.
0: Tantina di grammi su questo disco di pasta. E poi andiamo in forno.
1: E poi allora inforniamo, siamo pronti? Sì. Prendiamo la pala e inforniamo.
0: Allora, la pizza napoletana ricordo che va cotta dai 400 gradi in su. A casa oggigiorno si possono trovare dei forni che arrivano sui 400 gradi e hanno la pietra refrattaria. In questo caso ce l'abbiamo.

0: Vai, la pizza che è cotta, la tiro
1: allora
0: fuori.
1: Allora la sforniamo.
0: Eccola. Quindi di base è una pizza bianca, no?
1: Sì, e la andiamo a rifinire, no?
0: Sì,
1: il nostro oro di Ischia.
0: Va completata all'uscita. Quindi oro di Ischia, perché per me è questo l'oro di Ischia, questo è un polline che è fatto a Ischia. Lo mettiamo subito dopo l'uscita della pizza, perché questo è disidratato, quindi lo reidratiamo col vapore della pizza. Mm-hmm. Dopodiché mettiamo del formaggio, questo è un formaggio di bufala. Tecnicamente molo di bufala in crosta fiorita, olio di bufala. Che noi mettiamo all'uscita, perché a me non piace mettere un formaggio buono all'entrata del forno, perché si rovina.
1: E lo andiamo a terminare con che cosa?
0: Con della marmellata di fichi, sempre di Ischia. Quindi è quasi un pre-dessert, quindi formaggio, miele e marmellata. Anzi, è un pre-dessert. La finiamo col basilico. Basilico. E la pizza è pronta.
1: Allora, la nostra pizza è pronta e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao Fabio, ciao Beatrice.
0: Ciao a tutti.
2: Grazie Sofia, è proprio vero che i segreti della pizza che tu ci sveli grazie ai tuoi ospiti ci mettono tanta allegria, e in questa cucina oggi l'allegria non manca. Devo dire che io sono particolarmente su di giri perché c'è qui con me mio marito Pierpaolo e sta facendo gli involtini che piacciono tanto ai nostri figli. Allora abbiamo, adesso metti il sale, vero amore?
3: Sì, perché...
2: Abbiamo praticamente abbattuto questi petti di pollo, li ha farciti con della mortadella e del formaggio Emmental, li ha richiusi con lo stuzzicadenti, poi li ha infarinati e messi in padella con olio e burro. E ora sfumiamo con un po' di vino, oggi che non c'è Giovanni, sì, nostro figlio, che ha i gusti un po' particolari. Il nostro chef te lo ha fornito.
4: Pronto.
2: E mentre tu fai questa operazione, io vorrei dedicarti una frase. Come sai, nel mio quaderno, in questa cucina, io annoto tutte le ricette che ci portano gli ospiti, ma anche delle frasi da dedicare loro. E per te ho scelto questa frase di Sant'Ignazio di Loyola, che dice: non è del molto sapere che si sazia l'anima, ma del sentire e gustare le cose nell'interiorità. E te la dedico perché tu sei un uomo molto colto, che tiene moltissimo a tutto ciò che di intimo medita continuamente, ed è difficile tirarti fuori un po' delle confidenze, delle condivisioni, ma col tempo, conoscendoci nel nostro lungo matrimonio, sono riuscita anche a lasciarti andare un po' ad essere più confidente, a raccontarti. Ma ti avrei potuto pure leggere una terzina di Dante. Perché?
3: La terzina Galeotta.
2: Perché? Perché tu finalmente...
3: L'occasione per la nostra prima uscita, quando ti mandai... un messaggio, un sms: amor cannullo amato, amar perdona. Sorpresa mi ha risposto con la terzina successiva:
2: mi prese del costui amor sì forte che come vedi ancora non mi abbandona. Non amore, piacere. Vabbè,
3: piacere.
2: Comunque, insomma, ai tempi me la ricordavo. Solo grazie al fatto che non era solo per il naso, quindi.
3: Non era solo per
2: il naso. Che
3: era la prima volta che...
2: È la prima volta che uscivamo insieme, mi ha chiesto di uscire con lui. E poi devo dire che ho scelto Sant'Ignazio in realtà perché ti è molto caro.
3: Sì.
2: Anche tu hai una frase che ti guida nella vita?
3: Io ho una frase molto più breve, che è: quando discerni agisci secondo libertà.
2: Ecco, perché Sant'Ignazio è il padre del discernimento, gli esercizi spirituali che abbiamo imparato a fare insieme. E questa frase che cosa vuol dire per te?
3: Che non sei libero se non sei consapevole. Quindi conosci bene te stesso e la realtà, solo allora quello che fai è veramente espressione di una libertà, altrimenti...
2: Ed è importante essere sempre liberi, vero?
3: Se ne parla tanto, è una parola che piace molto, ma

0: in assenza di discernimento è usata in modo anche spesso un po' così improprio,
1: improprio,
0: banale.
1: Allora, i nostri involtini, caro Pier,
0: sì,
1: sono pronti.
0: Pronti.
1: Nel frattempo anche le verdure si sono cotte, abbiamo aumentato un po' la temperatura del forno a 200 e nel frattempo allora io vi farei vedere quali sono stati i procedimenti che abbiamo usato per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. Per preparare le fettuccine alla papalina abbiamo messo in padella una noce di burro e la cipolla tritata. Abbiamo fatto rosolare 3 minuti e poi aggiunto il prosciutto tagliato a cubetti e lasciato cuocere. Nel frattempo abbiamo sbollentato per 3 minuti i piselli nell'acqua della pasta. Li abbiamo aggiunti al prosciutto, abbiamo aggiustato di sale e pepe, abbiamo aggiunto poca acqua e tolto dal fornello. In una ciotolina abbiamo mescolato le uova e il parmigiano e ancora pepe. Abbiamo mischiato bene, poi abbiamo cotto le fettuccine. Le abbiamo scolate al dente e aggiunte in padella. Abbiamo mantecato con acqua di cottura e fuori dal fuoco abbiamo aggiunto l'uovo, continuando a muovere la pasta fino a quando non si è creata una bella salsina densa. Per preparare gli involtini di pollo con ratatouille di verdure, abbiamo per prima cosa tagliato a cubotti tutte le verdure. Le abbiamo condite in una ciotola capiente con olio, sale e pepe. Volendo potete aggiungere anche dell'origano. Le abbiamo messe in teglia e cotto in forno a 200 gradi per circa mezz'ora. Nel frattempo abbiamo battuto le fettine di pollo, poi su ciascuna fettina abbiamo adagiato una fetta di mortadella e una di formaggio, abbiamo arrotolato gli involtini e li abbiamo chiusi con uno stecchino, li abbiamo infarinati con cura e poi abbiamo sciolto in padella una noce di burro con un filo d'olio, abbiamo rosolato gli involtini da tutti i lati regolando di sale, abbiamo sfumato con il vino bianco e lasciato cuocere per circa 20 minuti, poi abbiamo impiattato accompagnandoli con qualche pezzo della nostra ratatouille. Ed ecco i piatti perfettamente realizzati. Davanti ai miei occhi ci sono queste fettuccine alla papalina deliziose che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli come prima ricetta e poi gli involtini di pollo con mortadella e emmental che ha fatto Pierpaolo insieme alla ratatouille, mio marito. Ma non finisce qui Pierpaolo, sai, perché il nostro chef, vedi che armeggia, ha riutilizzato quello che è avanzato o forse l'ha trafugato per farci una bella ricetta del riciclo. Vieni a vedere che cosa sta combinando. Chef, che cosa fai? Vedo la ratatouille.
2: Sì, è avanzata.
1: Sì, eh? E quindi cosa fai? Mischi?
2: Facciamo delle polpette di ratatouille.
1: Ah, quindi le hai mischiate con il pane e con albume d'uovo.
2: Albume perché, essendo riciclo, è quello che era rimasto quando abbiamo fatto...
1: Le papaline.
2: Perfetto.
1: Benissimo. Nel frattempo ho visto che i nostri assaggiatori stanno apprezzando gli involtini che hai fatto tu. Che cosa ne dite?
3: Io voglio chiedere a Pierpaolo quando è che mi inviti a cena.
1: Ma tu devi farci la polenta però,
3: Molto buoni, veramente molto buoni.
4: Molto, anche le verdure croccanti, gli involtini, veramente bravo Pierpaolo. Ma io ti devo chiedere una cosa, ti voglio chiedere una cosa. Tu hai un sogno nel cassetto, un desiderio, così?
0: Ma ormai quello di vedere i miei figli crescere e realizzarsi come donne e uomini.
1: Bello.
0: È bellissimo.
4: Mi fai commuovere però così.
1: E invece il mio sogno è quello di comprare una casa al mare per far venire i nipotini in vacanza a casa nostra. Io non vedo l'ora di diventare nonna. Chef, che cosa stai facendo? Le polpette sono pronte?
2: Sì.
1: Hai mischiato quindi solo albume, pane e ratatouille.
2: E formaggio.
1: E formaggio anche, però stavolta era parmigiano.
2: Sì, era parmigiano perché avevamo ancora il parmigiano
1: usato. Quello
2: delle... Esatto.
1: Bene. E quindi farai queste belle polpettine che poi appunto in estate io potrei servire ai miei nipotini in questa casa al mare.
2: Mare, perfetto,
1: eh?
2: Vedi? Io
1: sì.
2: Sapendo, ho immaginato questa cosa,
1: tu
2: avevo preparato.
1: Hai preparato perché ai bambini piacciono molto le polpette.
2: Sì.
1: Tu hai
2: il
1: un
2: modo
1: sogno,
2: per far
1: chef.
2: Mangiare le verdure, ok, ai bimbi è...
1: È perfetto,
2: esatto.
1: Infatti. Tu ce l'hai un sogno, chef? Tanti.
2: Tanti, troppi forse.
1: Io ho il sogno di dare un nome a queste polpette.
2: E allora,
1: darà
2: allora
1: il nome a queste polpette. Allora, Luigi, ti viene in mente qualcosa?
3: Allora, nuvolette di magro fritte.
1: Nuvolette di magro fritte. E il magro, magro, sì,
3: il
1: perché
3: magro
1: non c'è carne.
3: Magro perché sono, non c'è carne, sono solo verdure.
1: E invece, Sonia?
4: Io la chiamerei banalmente apurpitta vegetale, nel senso la polpetta vegetale.
2: Bene. Quindi non hai apprezzato che ci sia così tanta mollica?
5: Apurpitta de Mudica.
4: Apurpitta de Mudica, chi vidure.
5: Chi vidure, apurpitta de Mudica, che verdure, che tu hai capito perfettamente con le origini siciliane.
0: Io sì.
5: Va benissimo, allora saluto Pierpaolo, grazie per essere stato con noi oggi, ci vediamo a casa. Saluto Sonia e Luigi, grazie sempre per le vostre chiacchiere deliziose, grazie chef per queste polpette, per tutto quello che hai fatto per noi, a voi amici e amiche a casa do appuntamento domani, stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola su TV 2000, a domani, ciao, ciao,
2: ciao,
5: ciao a tutti.
6: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Il mio nome è Evans. Evans Mutugi Mutueri. E mi piace cantare.

0: Nilianza kitambo kwa sababu wakati nilikuwa mdogo sana.
1: Ho cominciato a cantare tanto tempo fa, quando ero ancora molto piccolo. Mi è sempre piaciuto. Quando arrivava il venerdì e il sabato, la gente del mio villaggio portava i tamburi e si ballava e si cantava molto. Poi al più bravo a cantare o a ballare gli venivano dati 5-10 scellini, che il giorno dopo spesso si davano come offerta messa. In quel periodo, anche se ero molto piccolo, ballavo e cantavo molto e spesso vincevo anche 30 scellini, che poi condividevo con mio fratello e mia sorella. Da lì, grazie alla fiducia delle persone, ho capito di avere un talento per il canto. In quel tempo mi vedevo spesso solo con mia zia, perché sono uscito da casa dei miei genitori che avevo 3 anni. Così, quando mia zia mi veniva a trovare nel villaggio, le chiedevo sempre di poter andare via con lei e piangevo per convincerla. Alla fine siamo venuti insieme a Nairobi.
2: Evans ha 15 anni. Sembra più piccolo della sua età, ma le idee chiare su di sé e sul suo futuro. Lui vuole cantare. Dopo essere stato accolto nella comunità di Koinonia, nella casa Piccolo Fratello dentro lo slum di Kibera, ha potuto studiare e ora ha concluso il secondo anno della scuola secondaria. Continua a vivere con Jack, l'educatore che l'ha accolto dalla strada, e oggi svolge dentro al centro un ruolo di educatore alla pari con gli altri ragazzi e bambini più giovani accolti da Jack.
1: All'età di 13 anni ho chiesto a Jack di poter rivedere i miei genitori e di tornare a casa. Lui ha telefonato ai miei, poi mi ha passato il telefono e mi sono ritrovato a parlare con questa persona, una donna. Solo dopo ho capito che era mia mamma. Le ho chiesto dove si trovava e le ho detto che prima o poi sarei andata a trovarla. Lei mi diceva: io ti aspetto. Qualche tempo dopo è venuta lei da me. Appena l'ho vista ho capito subito che era mia mamma, nonostante non la conoscessi. Anche lei mi ha riconosciuto. Le ho spiegato un po' di cose e lei anche. Così ci siamo rincontrati. Quando siamo tornati insieme a casa mi ha raccontato i suoi ricordi di come mi piaceva ballare e cantare da piccolo. E a quel punto io le ho fatto ascoltare una mia canzone.
0: Dio pia caniambia in cuore mi penda sana tiamba.
2: Anche Bonnie è stato un ragazzo di strada. Come Evans ha iniziato da giovane educatore, poi ha studiato scienza dell'educazione fino ad un master in Italia all'Università Cattolica. Oggi è responsabile di tutti i progetti educativi e di accoglienza della comunità di Koinonia, che accoglie e sostiene complessivamente oltre 300 bambini e ragazzi.
3: Evans è un fratello che sta crescendo bene. Anche lui ha avuto tanta difficoltà per strada. Ha dovuto affrontare situazioni che non doveva, molto difficili, molto pesanti, ma ce l'ha fatta perché c'era una mano in più, ce l'ha fatta perché c'era uno che ascoltava, un orecchio in più, ce l'ha fatta perché c'erano altri due occhi in più. Ce l'ha fatta perché c'era un sorriso in più.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Lui ha diverse doti, dato da Dio. L'abbiamo cercato di aiutarlo a sviluppare queste capacità, queste risorse che lui ha. E guarda, oggi è come un fiore, è un fiore. È un fiore che canta.

0: First of all, kwanza ningependa nikiimba ni...
1: Mi piacerebbe, grazie al canto, aiutare i miei genitori, farli uscire dalla sofferenza e farli stare insieme ai miei fratelli, dar loro coraggio anche tramite le canzoni che faccio. Ad esempio, una mia canzone che si intitola Guide Them parla di chi è leader, come il presidente, che aiuta la gente. Bisogna avere comportamenti migliori per essere un esempio per gli altri. Per questo ho fatto questa canzone, Guide Them.
0: Guide Them.

0: dream yangu ni quel street children.
1: Il mio sogno è quello di aiutare i bambini di strada, i bambini che soffrono, quelli che dormono fuori. Vorrei fare un giorno un centro uguale a questo piccolo fratello, così bello, con bravi insegnanti e assicurare che questi bambini siano felici e possano vivere bene.
2: Padre Kijito è un missionario comboniano, in Africa oramai da oltre 35 anni. La sua missione è aiutare i bambini ad uscire dalla strada, accoglierli per offrire loro una possibilità di vita diversa. Renato Sesana è originario di Lecco. All'inizio della sua vocazione missionaria, ha deciso di prendere il nome del più giovane martire d'Uganda, San Kijito. Oggi vive fra Kenya, Zambia e Sudan.
3: I bambini di strada sono bambini che per situazioni di povertà della famiglia in genere vivono sulla strada da la maggior parte della loro vita. Magari vanno a visitare le famiglie tanto in tanto, una volta al mese. Molto spesso però più stanno in strada più questo contatto si diluisce. Quindi sono bambini che sono in strada perché la famiglia è povera, perché la famiglia ha avuto dei morti. In genere nei bambini in strada parliamo di morti di AIDS. La maggioranza, direi senz'altro oltre il 50% dei bambini che noi troviamo in strada sono bambini che sono scappati di casa.

mi rivedo in nei bambini di strada, mi rivedo nei ragazzi di strada. E quindi per me incontrare un bambino di strada è sempre un'opportunità. Un'opportunità di dare a un altro bambino l'opportunità che è stato dato a me. Un'opportunità per dare a un bambino un'alternativa. E non solo, un'opportunità di fare il cammino con quel bambino, fare un cammino insieme a quel bambino, capire qual è la storia di questo bambino. Anche loro sono esseri umani, hanno le risorse, dobbiamo aiutarli a scoprire le risorse che loro sono, risorse anche di cui sono nati. E dobbiamo cercare di aiutarli a valorizzare queste risorse, così possono anche avere una vita alternativa.

0: Il nome è in tutta l'Africa, probabilmente in tutte le culture del mondo, ma in Africa con una forza particolare il nome è la persona, è l'identità della persona. Il bambino però in strada la nasconde perché teme di essere identificato poi dalla polizia, quindi viene fermato dalla polizia e usa un altro nome. E gli amici lo chiamano con un altro nomignolo ancora. Quindi un bambino arriva a 7, 8, 10 anni e ha usato 5, 6 nomi diversi. Ritrovare il proprio nome è un momento importante nel bambino quando entra in una fase di riabilitazione, di recupero. E ritrovare il proprio nome è mettersi alla ricerca della propria identità.
1: Oggi mi chiamo Bokada, perché mi sento Bokada, ma ieri non mi chiamavo Bokada, ieri mi chiamavo Bonnie. L'altro ieri mi chiamavo Buluma, dipende come il giorno comincia. È perché questi diversi nomi che ho, ogni nome ha un suo valore, ogni nome ha un suo significato e tramite anche il nome, tramite l'identità, trovo motivo di affrontare diverse problematiche che devo affrontare. Io mi chiamo Boniface Okada, Buluma, Nyakinya, Olukendo, Sly, Mwalimu, Giant. Penso che sono arrivato a 12.

La metodologia sviluppata da Boniface, da Giacchè e dagli altri è proprio una metodologia di andare in strada, conoscere i bambini quando sono in strada, conoscere il gruppo quando è in strada, capire le dinamiche interne e capire come queste dinamiche interne possono essere usate per il recupero dei bambini. Per cui quando il gruppo, perché non è mai il bambino isolato, entra nella casa, si lavora su queste dinamiche che già c'erano. Cioè se si è identificato quello che è il leader naturale in strada, non lo si abbatte, ma lo si aiuta a sviluppare al meglio le sue capacità. Si lavora sul buono che c'è, piuttosto che su fare tavola rasa e ripartire. No? Un principio elementare, però difficile da mettere in pratica, soprattutto con persone così, diciamo, sofisticate come sono i bambini di strada.

0: non è giusto che un bambino, che una bambina di 3 anni, di 2 anni, di 5 anni, di 7 anni, che si trova a dover sopravvivere per strada, senza nessun cura, a dover affrontare tutti i pericoli che si trova per strada, e nessuno di noi si fa carico, nessuno di noi si preoccupa di questa cosa.
1: Na mpenzi msikilizaji, unajua leo ni tarehe ngapi? 25 mwezi Novemba mwaka wa 15, na studioni tuko na Father Kizito.
2: In questi giorni Papa Francesco ha visitato l'Africa, è venuto qui a Nairobi, in Kenya, ad incontrare la vita di persone come Evans, come Bonnie e Kizito. Anche la comunità di Koinonia si è organizzata per accompagnare i bambini e i ragazzi accolti all'incontro con Papa Francesco.
3: Guide them, Father. Father mighty, protect them. Guide them, Father. Father mighty, protect them. I am the sinner, you are the sinner. Let us come together, apologize to the Father. Each and every day, jam me up and pray. Just for the blessing and mercy to come on my way, so that I may not go astray. Each and every day, no matter whatever people talk against, to jam there to defend you and embrace say.
4: Pop is like a nick. Father.
5: Il Papa è come un padre per me, un leader, perché lui guida la gente. Vorrei dirgli grazie per il viaggio che sta facendo, per essere venuto fin qui, perché ha dato un buon esempio anche verso altri papi. Ci sono quelli che non viaggiano tanto e non vogliono sapere troppo. Poi ci sono i leader, come questo Papa. Non è facile arrivare in un posto come questo con quello che sta succedendo.
4: Wanatembea mali kule kujuu sana.
0: Finalmente arriva un papa che si sente, la prima cosa, si sente a suo agio parlando di bambini che sono gli ultimi nella società, e non solo, un pastore che è riuscito in qualche modo anche a riportare questo problema nel discorso mondiale. Quindi fare che la società anche si interroga su questa questione, perché i bambini sono il futuro non solo di questo paese, ma sono il futuro del mondo.

I bambini sono molto chiari, sanno che vengono da una condizione di povertà, però potrebbe essere discriminatorio insistere troppo su questo, no? Però che capiscano che loro sono al centro del nostro interesse, perché sono al centro dell'interesse della Chiesa, perché il Papa si interessa di loro, perché i poveri sono al centro della nostra attività. Questo è un discorso che evidentemente è diventato facile con Papa Francesco.

0: c'è qualcosa che la strada ha in comune con il Papa. Lui diventa Papa e cambia nome. C'è un perché. C'è un perché. Perché non ha mantenuto il nome, l'altro nome che aveva. Il Papa sta imparando tanto dalla strada, si vede. Non sappiamo, non siamo coscienti di questa cosa qua, ma l'esperienza che si fa per strada si riflettono nella società, nella quotidianità, nei sistemi che ci sono nella società, tutte queste cose. Se vai a scavare bene, troverai che hanno i radici per strada.
1: Noi siamo stati, quasi esattamente un anno fa, siamo stati in un'udienza generale col Papa e siamo stati privilegiati che il Papa è venuto a salutarci, è stato per pochi minuti con noi, quindi abbiamo le fotografie del Papa insieme ai nostri bambini in tutte le case, c'è una di queste foto, in tutte le case ci sono due o tre bambini che sono stati a Roma e hanno la loro fotografia insieme al Papa. E qualcuno dei bambini mi ricordava che quando eravamo in Piazza San Pietro ha detto al Papa: vieni a trovarci. Dico, ma che non avrà capito probabilmente dalla confusione che c'era, però c'è il senso in qualche modo che è un amico che restituisce una visita.

chiamati a rispettarci e a incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolarmente importante oggi, perché assistiamo alla avanzata dei nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri.

0: Ilikuwa poa sana cause watu wengi.
1: La messa del Papa è stata molto bella ed emozionante. Anche se pioveva non è scappato nessuno. Hanno deciso di rimanere tutti lì. Penso che la gente abbia visto questa pioggia come una benedizione. E penso che tutti abbiano imparato tanto oggi e che tutti siano tornati a casa col sorriso.
2: Le cose che lui dice li facciamo ogni giorno, quindi penso che se viene a trovarci prenderà un po' di ugali qua e di là, un po' di ciapati, non lo so se ha mai assaggiato questa roba qua. Qua si mangia ugali, ciapati, sukuma wiki, fagioli, per strada, nei nostri centri, giocando. Qua si gioca tanto. I bambini rimangono se stessi perché giocano. Perché giocano. Il gioco è un linguaggio più bello che esiste. Il linguaggio dei bambini. E quindi... Francesco, vieni a giocare con noi. It's Lynch Productions.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a

0: Base di agrumi.
1: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
2: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
5: Ma alla fine non è difficile.
4: No? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene,
4: ecco,
7: qua.
4: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Per arrivare a Bemanevichi, lassù nel nord del Madagascar, bisogna prendere un aereo da turismo, di quelli piccoli e traballanti, che da Majanga porta ad Ambanza, una cittadina sulla costa dello stretto del Mozambico, proprio davanti all'isola di Nosy Be. La missione dei Salesiani si trova proprio dentro la foresta dello Zaratanana, una zona ancora selvaggia e in certi punti ancora irraggiungibile dalle strade. Ad aspettarci, nel piccolo aeroporto di Ambanza, c'è Saro Vella, il direttore della missione di Bemanevichi, e con lui, a bordo di un vecchio fuoristrada, ci dirigiamo verso il mercato della città per fare le provviste per la settimana. La missione è molto lontana ed isolata, ed è quindi fondamentale essere autosufficienti nel cibo il più possibile. Dopo aver fatto i rifornimenti, lasciamo Ambanza e prendiamo una strada che si addentra nella foresta dello Zaratanana, diretti a Bemanevichi.
1: È una strada molto difficile da percorrere. In questo momento, tutto sommato, è il momento migliore. C'è la strada, che sono 32 chilometri, si può percorrere in circa 2 ore. Però ci sono tanti altri momenti in cui questa strada, proprio per le piogge, è impossibile da percorrere. Cioè si può fare o in 4 ore, oppure è impossibile, neppure dei trattori riescono a passare, e quindi bisogna farla necessariamente a piedi, oppure insomma sapere che non si può percorrere. Eppure questa è una strada molto importante per le comunicazioni, perché da qui viene fuori tanto cacao, da qui viene fuori il caffè, la vaniglia e ha tanti altri frutti. Però purtroppo, per lo stato delle strade, insomma, è impossibile che questi frutti possano arrivare con facilità ad essere esportati.
0: Saro Vella è un siciliano dal carattere aperto e scherzoso, sempre in movimento dalla mattina alla sera, instancabile, con una filosofia di vita serena che lo porta sempre, di fronte ad ogni tipo di ostacolo, a dire: che c'è problema? Niente ci fa.
1: Io sono arrivato in Madagascar nel 1981, proprio nel dicembre dell'81. Venivo dalla Sicilia, prima da una esperienza di liceo, e poi invece sono stato catapultato, diciamo, in una zona di prima evangelizzazione ad Ankiriloka. Lì ho vissuto 13 anni e poi, dopo questi 13 anni, sono passato negli altipiani, in un paese, in un distretto missionario che si chiama Betafo, e poi ora, da poco, sono arrivato nel distretto che si chiama Bemanevichi, che è al nord del Madagascar. Un distretto bello da un punto di vista paesaggistico, meraviglioso dal punto di vista naturale, ma con tante difficoltà sia dal punto di vista umano.

0: sia dal punto di vista educativo sia dal punto di vista religioso.
1: Man mano che la strada si addentra nella foresta, la vegetazione diventa sempre più fitta di piante di cacao, di finesse, di alberi del pane, di manga e di tanti altri frutti tropicali. Proprio grazie a queste risorse, la gente della foresta riesce a vivere un po' meglio qui delle popolazioni di altre zone del Madagascar. Dopo alcune ore di viaggio, dopo aver incontrato tanti villaggi e gruppi di capanne, arriviamo finalmente verso il tramonto a Bemanevichi. Lungo lo stradone principale del villaggio si vedono poveri negozi e tutto intorno un gran viavai di gente che a quest'ora fa ritorno alle proprie case dopo la giornata di lavoro trascorsa nella foresta. Bemanevichi è un villaggio di capanne di legno quasi tutte rifatte da poco, perché alcuni mesi fa, in questa zona, si è abbattuto uno dei cicloni più violenti che hanno colpito negli ultimi anni il Madagascar.
2: Quando arrivò il ciclone, qui a Bemanevichi, la violenza del vento e della pioggia fu così forte e improvvisa che le capanne e gli alberi e tutte le cose vennero spazzate via in un attimo. E la gente, di fronte alle acque del fiume San Birano, che allagavano il villaggio, andò a rifugiarsi sui tetti della missione. Ma dopo alcuni giorni, passata la bufera, tutti hanno cominciato a ricostruire le case e le strade, da soli, con grande pazienza e fatica.
3: Mi sta facendo vedere come la casa è rovinata dopo il ciclone, per cui anche alla minima pioggia non sanno dove mettere la roba.
1: Il San Birano, il fiume che attraversa la foresta Zaratanana per poi andare a buttarsi nell'oceano indiano, passa proprio accanto a Bemanevichi.

La gente del villaggio vive con il fiume. È il fiume che dà la vita, dove tutti vanno a prendere la sua acqua.

0: ma è anche il fiume che porta la morte quando si gonfia così minaccioso da uscire dagli argini per inghiottire tutto.
1: Vengono da un villaggio che si trova a 4 km di qui, che si chiama Murafeno. Sono venuti per portare un po' di legno per costruire la loro casa.
2: Questa missione è stata creata da tempo dai Cappuccini. I Cappuccini poi hanno lasciato la missione e il vescovo, che era Cappuccino, l'ha voluto affidare a noi salesiani. Però quando la missione è stata presa dai salesiani era una cosa molto molto piccola, molto semplice, i villaggi che si avvicinavano erano pochi. Ma soprattutto nei villaggi abbiamo cercato di motivare la gente a fare qualche cosa, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista sanitario, o dal punto di vista agricolo, o da altri punti di vista.
0: Il dispensario di primo intervento si trova proprio accanto alla chiesa. La mattina presto, le donne malgasce, insieme ai loro bambini e agli anziani, arrivano all'ambulatorio per farsi visitare dal dottore. Le vedi per terra, queste persone nella veranda, che aspettano fin dal mattino presto, con pazienza, il loro turno. Poi, finita la visita, riprendono il cammino verso i loro villaggi lontani.

0: La maggior parte delle persone che vengono da noi, qui al dispensario, arrivano quasi tutte dalla foresta, dai villaggi lontani, anche molti chilometri. I problemi più gravi che riscontriamo sono casi di gastroenteriti, soprattutto nei bambini. Ed inoltre, molto frequenti sono le ferite sulla pelle che devono essere medicate con urgenza per evitare le infezioni.
1: Imes.
2: Nassel.
0: Il mio compito è quello di affiancare padre Saro e padre Ignaz nelle attività che svolgiamo qui all'oratorio. Aiutarli nei momenti di lavoro, di studio e di gioco con i giovani. Sempre tenendo presente l'insegnamento di Don Bosco, evangelizzare educando. In particolare, mi occupo dei ragazzi che vivono nel nostro convitto.
3: L'impegno di Saro Vella e di Ignaz e del giovane Odol nell'educazione, nella sanità e nell'evangelizzazione non si ferma a Vemanevichi, ma si estende anche nei villaggi più lontani ed isolati della foresta.
4: Mi ha detto che ormai è qui sola, ci sono i suoi figli che sono lontane, sono tutti sposati altrove e praticamente sono rimaste loro due vecchiette sole qui in questa casetta.
5: Il glaucoma, cioè una malattia che purtroppo insomma, cioè blocca tutta la circolazione dell'occhio, per cui non ci vede più da quest'occhio. Anche il marito purtroppo ha avuto più o meno la stessa malattia, però si trova in casa, evidentemente non può muoversi. Ora possiamo farci una visita. Praticamente ha detto che è stato portato già dal figliuolo per farsi vedere gli occhi. Gli avevano promesso che forse c'è una cataratta e quindi si potrebbe curare. Quindi proprio chiedeva un aiuto in maniera tale che insomma fosse portato di nuovo all'ospedale per vedere se c'è possibilità di guarire, se è veramente cataratta.
6: Vita in una ultiabi.
4: Ha detto che si trova di un villaggio qui vicino che si chiama Anchiduna, e sono 8 in famiglia e anche lui insomma sta studiando, è contento di studiare.
5: Ma dunque i problemi più grossi sono anzitutto il problema sociale e culturale, cioè qui la gente non ha mai avuto purtroppo degli stimoli che li possano fare andare al di là di quello che loro vivono giorno per giorno, per cui è difficile ora che possano inserirsi in una realtà di un mondo che cambia e cambia in una velocità eccezionale.
4: In questa famiglia che abbiamo visto si può vedere la loro dignità. Erano in 13, hanno fatto il pranzo ma l'hanno fatto solo con i

mango. Quindi ancora non avevano riso, non avevano altre cose, hanno preso solo la frutta che ce n'è abbastanza, grazie a Dio, e mangiano tutti insieme. Ti fanca tia vazzica piana cap. Tia ni

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

Ogni anno, le processioni della Settimana Santa ci ricordano l'avvenimento più sublime di tutta la storia, la passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. Questo è il punto culminante della storia della salvezza,

Studi recenti e scavi archeologici ci aiutano a conoscere meglio gli ultimi passi di Gesù sulla Terra. La notte del giovedì, che oggi chiamiamo Santo, il Signore si riunisce nell'intimità del Cenacolo con i Suoi 12 apostoli per celebrare la Pasqua, la più solenne tra le feste ebraiche. Con essa, gli ebrei commemorano l'uscita degli Israeliti dall'Egitto e la loro liberazione da secoli di schiavitù. La tradizione colloca il luogo della cena nel sud-ovest della città vecchia di Gerusalemme. Oggi, al suo posto, si trova questa sala in stile gotico, costruita sopra i resti di una chiesa del II secolo. In quella cena avvenne qualcosa di grandioso e inimmaginabile. L'Evangelista San Giovanni ci prepara ad ascoltare il suo racconto con questa frase. Gesù sapeva che era venuto per lui il momento di lasciare questo mondo e tornare dal Padre. Egli aveva sempre amato i suoi discepoli che erano nel mondo e li amò sino alla fine. Con amare gli uomini fino alla fine non si riferiva soltanto alla sua prossima immolazione sulla croce. Giovanni indica ugualmente con questa frase la donazione totale di Gesù Cristo agli uomini di tutte le ere.

attraverso la Santa Eucaristia. L'istituzione di questo santissimo sacramento è stata immortalata in molte opere d'arte, come questa di Leonardo da Vinci. Prima di compiere il miracolo eucaristico, Gesù si alzò da tavola, si tolse la tunica e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Questo gesto di umiltà e di amore ci insegna che Dio non si fece uomo per essere servito, ma per servire. Per questo motivo, dopo aver finito di lavare i loro piedi, disse ai suoi discepoli: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». Il lavaggio dei piedi prefigurò anche il sacramento della penitenza, per mezzo del quale Gesù Cristo ci perdona i peccati commessi dopo il battesimo. Per ricevere il Redentore, presente nell'Eucaristia, è fondamentale avere un'anima ripulita da tutti i peccati gravi. Dopodiché, Gesù prese in mano prima il pane e poi il vino e li consacrò, trasformandoli nel suo corpo e nel suo sangue. È lo stesso miracolo che da allora si rinnova in ogni messa celebrata da un sacerdote che rappresenta Cristo. Gli ingredienti del pane e del vino, l'odore, il sapore, il colore, restano anche dopo la consacrazione. Però la sostanza cambia. È la transustanziazione. È Cristo stesso che in un istante si fa presente nella Sacra Ostia, col suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. E non è presente in modo simbolico o in un'immagine, ma in modo reale e sostanziale, perché nulla è impossibile per il potere di Dio. Il suo amore è infinito e il suo potere si spinge fin dove arriva il suo amore.

0: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo parlando ovviamente di sana alimentazione. Alimentazione a partire da quella estiva, è arrivato il tempo delle insalate di riso e di pasta. E beh, vi diremo le regole a prova proprio di nutrizionista. Ed ancora parleremo di gambe gonfie, anche qui è un problema estivo, però può essere un sintomo, può essere collegato a delle patologie abbastanza serie. Vi parleremo anche delle terapie che si possono fare. Ed ancora parleremo di longevità, di anti-aging, come facciamo a mettere qualità alla nostra vita. Vi diremo tutto noi, ma adesso ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione. Con l'arrivo dei primi caldi, lo avete visto anche voi, i mercati, i supermercati si sono riempiti di colori primaverili ed estivi, soprattutto per quanto riguarda le verdure. Questo è il tempo proprio delle insalate di riso, insalate di pasta.

0: come dobbiamo bilanciarle dal punto di vista nutrizionale. A tante domande risponderà il dottor Lorenzo Traversetti. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Biologo nutrizionista. Allora, io ho detto che questo un po' è il tempo delle insalate di riso, delle insalate di pasta, facili anche da preparare. Però la prima domanda è d'obbligo: meglio l'insalata di riso o l'insalata di pasta, dottore?
1: Ma più che la scelta del tipo di cereale, è importante capire come combinarlo all'interno del piatto unico. Perché poi, se si dovesse scegliere per esempio un riso integrale o una pasta, a quel punto la differenza è veramente minima. Certo, l'abbinamento con una proteina, con una quota di fibre, con i giusti grassi, insomma, fare il classico piatto unico, a quel punto appiattisce veramente quelle che sono le differenze sul tipo di cereale e possiamo sceglierlo anche in base al gusto.
0: Parleremo esattamente come deve essere bilanciato un piatto, per cui non c'è molta differenza tra riso e pasta.
1: Esatto.
0: Insomma, forse variare forse è la strategia migliore.
1: Ma anche scegliere altri cereali, per esempio, poi
0: questo
1: lo vedremo.
0: È importante. E allora iniziamo subito a capire come deve essere composto un piatto bilanciato, perché noi quando prepariamo il riso oppure la pasta ci mettiamo un po' dentro un po' di tutto, scombinando un po' l'equilibrio nutrizionale, o sbaglio?
1: Esatto, il discorso è proprio incentrato su questo aspetto. Il piatto deve essere bilanciato e il bilanciamento passa attraverso la presenza di quattro elementi, che sono una quota di carboidrati, quindi, come dicevamo prima, appunto un cereale in chicco che possa essere anche lavorato sotto forma di pasta, una fonte proteica, sarebbe meglio una singola fonte, al massimo due, non di più, per non appesantire troppo la digestione, una fonte di fibre, quindi le classiche verdure, e ovviamente la quota di grassi, non lo dimentichiamo, grassi buoni, quindi abbiamo la frutta secca, abbiamo l'olio, abbiamo diverse, i semi oleaginosi, abbiamo diverse fonti di grassi utili, anche le olive.
0: Esatto, allora iniziamo subito a capire quali sono gli ingredienti consigliati. Un po' già l'abbiamo capito, se è pasta o riso possibilmente integrale.
1: Sarebbe meglio.
0: Oppure un altro tipo di cereale, farro, avena, insomma, poi parleremo anche di questo. E poi quali sono gli altri alimenti che possiamo inserire all'interno?
1: Se dovessimo pensare ad una fonte proteica, allora le più comuni che vengono abitualmente utilizzate purtroppo sono o carni lavorate e processate, i wurstel per fare un esempio, o i dadini di prosciutto cotto. Non voglio demonizzare il cotto, per carità, ma andrebbe scelto di qualità, e quelli sotto forma di dadini non sono eccelsi da questo punto di vista. Quindi, e per esempio anche il pesce conservato in scatola, sono tanti tipi di prodotti che metterei un po'.
0: Vediamo qua una lista, no, di ingredienti anche che lei
1: ci consiglia. Esatto, per esempio
0: tra le fonti
1: proteiche il tonno è messo come prima fonte, ma semplicemente per la comodità, però le uova, i legumi... non necessariamente aprendo la scatolina e versandola dentro, ci sono tanti modi per poterli inserire, anche lavorati, pensiamo al tofu, oppure una carne sfilacciata, sono tante fonti di proteine nobili, ma che variano rispetto alle classiche.
0: Parliamo adesso di abbinamenti, gli abbinamenti, perché vi abbiamo sempre detto in tutti questi anni che non è soltanto il singolo alimento, ma anche l'abbinamento che noi facciamo, no? Quando mangiamo, magari appunto come ci diceva il dottore, un cereale con una fonte proteica. Ci sono degli abbinamenti però sbagliati e degli abbinamenti invece che vanno bene. Ci può dire esattamente quelli ok, quelli con la melanina in su e quelli insomma che non vanno troppo bene?
1: Beh, diciamo che parlavo prima del tonno in scatola, non voglio per carità demonizzarlo, occasionalmente si può consumare, però è un prodotto che viene lavorato e conservato all'interno di un liquido, un olio generalmente di qualità non buona, e è molto ricco in sale. Così come le carni lavorate e processate, ora senza demonizzarle, occasionalmente si possono consumare, un eccesso di questo tipo di alimenti viene inserito in categoria 1 come potenziale cancerogeno, quindi vanno bene se assunti occasionalmente, non per esempio abbinandoli all'interno di un piatto dove è presente una fonte di carboidrati, il riso, la pasta, sono presenti più proteine, ma per esempio mancano le fibre. Allora a questo punto utilizziamo anche altre tipologie di fonti proteiche. Il tofu, per esempio, è una fonte di proteina vegetale e si può abbinare molto bene ad una fonte di proteine animali. E quindi, per esempio, al legume oppure ai formaggi, un formaggio magro o un latticino come la ricotta. Insomma, sono tanti possibili abbinamenti di fonti proteiche differenti che invece sono consentiti. Quindi l'abbinamento è essenziale, ma non bisogna eccedere sulla fonte proteica e non bisogna dimenticarsi la quota di fibre, che è essenziale.
0: Fibre rappresentate da cosa? Perché abbiamo letto anche le mele, cioè nel senso che in questi abbinamenti ci possono essere anche, ci può essere anche la frutta, dottor.
1: Ci può essere della frutta. La mela è una proposta.

0: molto valida perché è ricca in vitamina C, come il pomodoro. Il pomodoro non ci dimentichiamo che è un frutto, e quindi la presenza di questo tipo di frutti all'interno di un piatto unico o di un'insalata di verdure permette di rendere alto l'apporto di una vitamina C, che è un nutriente che permette di assorbire meglio il ferro e il calcio, quindi rende, oltre che gustoso il piatto, anche in grado di permetterci, certo, di assorbire tutti i nutrienti.
1: La dolcezza fa sempre bene, no?
0: Diciamo un giusto connubio.
1: Esatto. Allora, dottor Traversetti, noi ce ne siamo andati a Vercelli, che è la capitale europea del riso. E beh, siamo andati all'interno di un ristorante abbastanza famoso, che ha fatto un po' dell'oro bianco il suo ingrediente distintivo. E beh, ha composto per noi il riso tricolore. Guardiamo insieme.
2: Oggi prepariamo il tricolore di insalata di riso. Utilizziamo riso venere, riso rosso e riso carnaro integrale. Assieme, come proteina, gli aggiungiamo una trota marinata leggermente e condita. I risi colorati sono molto più nutritivi che il riso bianco, perché il riso bianco, essendo lavorato, perde la parte di buccia. Invece in questi risi colorati noi manteniamo tutte le caratteristiche del riso più importanti. Per preparare la nostra insalata di riso, oggi la condiremo con l'erba cipollina, il finocchietto selvatico o, se non lo trovate, la barba del finocchio va benissimo, artemisia, buccia di limone, della crema di mandorle e, per completare come decorazione, utilizziamo dei fiori di salvia. Come prima cosa bisogna preparare la tartare di trota. Prendiamo la trota, la sfilettiamo e facciamo dei cubettini. La marinatura non deve essere molto lunga, basta una marinatura di 10 minuti. Quando andate a marinare la trota, o anche semplicemente per condire l'insalata, prima il sale, quindi il succo di limone che ci aiuta a sciogliere il sale, l'olio per ultimo per andare a creare la cremosità. Mentre la nostra trota sta riposando in marinatura per concentrare i sapori, possiamo andare a mischiare i risi. Noi abbiamo i risi già precedentemente cotti. Questi risi, che sono integrali, ci mettono sui 30-35 minuti a cuocere. Mi raccomando, senza sale e senza un'ebollizione troppo aggressiva. Sobbolle. Adesso tagliamo le nostre erbe e condiamo la nostra insalata di riso con sale, pepe, olio e le erbe aromatiche. Il riso è condito, la trota è marinata, possiamo partire con l'impiattamento della nostra tricolore di riso. Come base della crema di mandorla, che sono solamente delle mandorle bianche frullate con acqua. L'insalata di riso nel piatto la andiamo a decorarla con i fiori di salvia, il limone e delle foglie di aneto. E per un tocco finale un olio colorato, un olio verde all'aneto. Ed ecco pronto il tricolore di insalata di riso, un piatto semplice, facile e nutriente.
1: Effettivamente è semplice, facile e nutriente, ma l'impiattamento è un po' più difficile per noi umani.
0: Decisamente.
1: Dico io, decisamente. Però insomma, il riso deve essere cotto poco, cioè non deve essere cotto molto, come ci diceva lo chef, anche dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti.
0: Sì, decisamente, perché l'eccesso di cottura rompe quella parete, appunto, quella parte esterna della crusca di cui parlava, e quindi rischia di far perdere le proprietà nutritive contenute all'interno.
1: Allora, questa è una domanda che ci fanno molto spesso, per capire esattamente, perché poi insomma le notizie corrono veloci nei social. E allora, raffreddare la pasta o il riso abbassa l'indice glicemico? È una buona strategia, una buona pratica da adottare, dottor Traversetti?
0: Allora, ringrazio per questa domanda, che la ho particolarmente a cuore. Allora, raffreddare anche in frigorifero, anzi è consigliato in frigorifero, un carboidrato che possa essere la pasta o il riso, e permette di creare una forma di amido, trasforma l'amilosio in una forma di amido che è resistente all'assorbimento. Si chiama retrogradazione questo processo. Di conseguenza si abbassa l'indice glicemico, perché quella parte di amido viene assorbita nel colon, quindi nel tratto terminale dell'intestino, viene fermentata nel tratto terminale dell'intestino e quindi non viene assorbita direttamente dall'organismo. Quindi il carico di zuccheri tende a essere un pochettino più basso. Da questo punto di vista, questo tipo di alimento andrebbe sempre consumato dopo averlo fatto freddare, soprattutto per cercare di gestire la risposta glicemica, ma non dimenticandoci il fatto che l'apporto calorico non cambia.
1: Non cambia, certo.
0: Insomma, non è che in questo...
1: Non c'entra nulla con l'apporto calorico.
0: No, appunto, non giustifica il fatto di mangiarne poi quantità eccessive, ovviamente.
1: Però per quanto riguarda la glicemia, insomma,
0: funziona,
1: è un'ottima strategia. A proposito di indice glicemico, carico glicemico, quali sono gli altri ingredienti che tengono un po' a bada la nostra glicemia, dottore?
0: Beh, sono quei nutrienti in realtà che sono presenti all'interno di alcuni ingredienti e che vengono digeriti ed assorbiti in tempi lunghi. Allora, la regola nella gestione della glicemia è controllare l'innalzamento degli zuccheri nel sangue, quindi assumere alimenti non bilanciati che spingano questo innalzamento in modo repentino verso l'alto in tempi molto brevi, giustificano quello che si chiama picco glicemico postprandiale troppo alto. L'abbinamento con una proteina nobile e con le fibre, quindi l'abbinamento con una verdura, è essenziale perché rallenta l'innalzamento e la discesa della glicemia. Vuol dire controllo dei livelli di zucchero nel sangue, significa anche mantenere una sazietà più duratura nel tempo perché si rallenta lo svuotamento gastrico, quindi l'ormone della fame, la grelina, viene rilasciato con tempi più lunghi.
1: Allora, voi ci avete sempre insegnato che variare gli alimenti all'interno dei nostri pasti, insomma, può essere sicuramente, anzi, lo è una strategia da adottare. Abbiamo parlato di cereali, non bisogna magari mangiare unicamente riso. Ci sono altri cereali che noi possiamo immettere nella nostra alimentazione. Quali sono questi cereali,
0: dottor? Diciamo che la natura ci offre un mondo dei cereali molto vario e anzi, alcune fonti di cereali sono state meno sfruttate negli anni, quindi dal punto di vista della qualità del prodotto sono possibilmente anche da preferire. Pensiamo all'orzo, l'orzo è una fonte di beta-glucani come l'avena, di conseguenza oltre ad essere ricco in fibre e in nutrienti garantisce di aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo circolanti nel sangue, quindi sono un beneficio per esempio per il cuore oltre che per l'intestino, ma chiaramente avendo un basso indice glicemico anche per il metabolismo. E un altro molto utile è il farro, insomma il farro, la spelta, il farro più antico, garantisce di avere un'azione diretta sia dal punto di vista della gestione della dieta che di quello che possa essere il ritorno in termini di energia, perché contiene un alto contenuto proteico, ha circa il 15% dei suoi nutrienti caratterizzati da proteine, quindi è un ottimo abbinamento all'interno di un piatto perché già di suo si porta un bagaglio di quei nutrienti che aiutano a mantenere sotto controllo la glicemia.
1: Infatti abbiamo visto perché è bene variare, abbiamo capito insomma perché l'orzo fa bene, perché l'avena fa bene, insomma tutti questi cereali devono essere comunque introdotti all'interno della nostra alimentazione, quantomeno settimanale, scegliere il cereale che più si adatta alle nostre esigenze. Grazie davvero al dottor Lorenzo Traversetti, grazie di cuore. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliquido.
3: Buongiorno, caro
1: professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'angiologia diagnostica vascolare al Policlinico Gemelli di Roma. E beh, perché oggi parliamo di un argomento, abbiamo parlato di insalate, si avvicina l'estate, per cui è bene bilanciare i nostri piatti. Ebbene, un altro problema che si affaccia adesso con l'arrivo delle temperature un po' più alte sono le gambe gonfie, che poi cercheremo di capire se si tratta solamente di un sintomo collegato ad altre patologie oppure è un sintomo dovuto al caldo. E allora qui io la mia prima domanda è proprio questa: che cosa si intende per gambe gonfie e dolenti, metto anche.
3: Tanto buongiorno a tutti. La domanda è molto pertinente, molto, perché molto spesso persone vengono da noi, ai nostri ambulatori, e dicono io ho le gambe gonfie, ma in realtà non sono gonfie. Perché a volte le gambe possono essere grosse e non gonfie. Quindi ci sta già una prima differenza da fare nell'immediato. Una gamba con maggior volume e una gamba gonfia. Il gonfiore è un accumulo di liquido in quello che si chiama spazio interstiziale, però spieghiamolo per bene, cioè lo spazio interstiziale è quello che c'è fra una cellula e l'altra. Ma come funziona tutto questo castello? Noi abbiamo delle forze fra loro contrapposte all'interno del vaso. All'interno del vaso c'è una forza che si chiama pressione idrostatica che spinge i liquidi da dentro il vaso a fuori, come se qualcuno spingesse l'acqua, diciamo i liquidi che è più corretto, all'interno del vaso al di fuori del vaso. C'è un'altra forza, che si chiama invece pressione oncotica, che è data dalla pressione che esercitano le proteine che sono presenti dentro il vaso, che fanno esattamente l'opposto, cioè tendono a far riportare all'interno del vaso questi liquidi. I liquidi che sono presenti al di fuori del vaso, cioè in questo famoso spazio interstiziale, se non vengono riassorbiti con quel meccanismo che vi ho detto con le proteine, vengono drenati dal sistema linfatico. Ed ecco quindi che le gambe si possono gonfiare. O perché c'è troppa pressione da dentro che spinge fuori, o perché c'è poca pressione dentro che riporta dentro, o perché la via linfatica, che è quella che dovrebbe drenare questo liquido, non funziona. Quindi alla fine tutte le cause si riportano a questi tre meccanismi.
1: Per cui è soltanto un accumulo anomalo di liquido. Come si forma allora questo liquido?
3: E vediamo le singole patologie. Quali sono le patologie che danno un aumento della pressione dentro al vaso?
1: Ma ci deve essere sempre una patologia correlata, perché professore, tante volte noi vediamo l'estate, arriva d'estate, fa molto caldo, io mi trovo la sera con gambe effettivamente più gonfie perché magari le scarpe fanno fatica ad uscire, oppure le stesse mani le sentiamo, che magari è un altro discorso per quanto riguarda le mani, però effettivamente succede solo d'estate, non succede d'inverno.
3: E allora vediamo se parliamo di nuovo di patologie, pure questo è molto corretto. Facciamo un esempio: una persona sana che sta bene, sta tutto il giorno in piedi, non si muove, cammina poco. In questo modo che succede? Che la pressione all'interno del vaso aumenta, perché noi, non esercitando la pompa plantare, che è quella che spinge il sangue verso l'alto, il sangue all'interno del vaso ristagna, la pressione aumenta, i liquidi fuoriescono dal vaso, le gambe si gonfiano. D'estate fa caldo, si ha vasodilatazione e quindi si forma molto liquido in questo spazio interstiziale, e se i meccanismi che sono deputati alla sua rimozione non sono efficaci, le gambe si gonfiano. Diciamo che queste sono patologie? No. Però è anche vero che comunque molte malattie vengono anche dalla sedentarietà, dal fatto di non muoversi, quindi non saranno patologie, ma sono condizioni che comunque a lungo andare qualche problema ce lo possono dare.
1: E ci sono invece delle patologie, perché ricordiamo che le gambe gonfie è un sintomo. Di cosa? Cosa ci potrebbe essere dietro le gambe gonfie?
3: E allora torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Quali sono quelle patologie che aumentano la pressione dentro il vaso? Un esempio che purtroppo molti conoscono, cioè il cuore che non funziona in maniera efficace. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue presente al suo interno, non riesce a pomparlo fuori, il sangue ristagna, questo ristagno aumenta la pressione e i liquidi escono. Il rene funziona male, i liquidi non vengono eliminati, i liquidi ristagnano. Oppure il meccanismo delle proteine: noi mangiamo poche proteine oppure le eliminiamo con le urine o in altre vie. Questo fa sì che i liquidi non vengono richiamati all'interno del vaso e questi fuoriescono. E quindi lo scompenso cardiaco, l'insufficienza renale, il deficit di proteine, che può essere alcune malattie renali con cui le perdiamo, il fegato, perché la principale proteina è l'albumina, che viene fatta dal fegato. Chi è un epatopatico cronico purtroppo ne fa meno di albumina e si gonfia, no? Le famose cirrosi nelle fasi più avanzate. Però torniamo al discorso invece vascolare. Quando io ho delle vene varicose, cioè delle vene dilatate, queste non riescono a veicolare il sangue verso l'alto in maniera efficace, il sangue ristagna e quindi le gambe si possono gonfiare. Quando io ho un problema linfatico, quelle famose vie che dovrebbero drenare la linfa in questo famoso spazio interstiziale, queste non riescono, le vie linfatiche, a prendere questi liquidi in eccesso d'estate. Certo, i liquidi in eccesso non li drenano in maniera sufficiente ed efficace e quindi le gambe si gonfiano.
1: Professore, ma come faccio a capire se le gambe gonfie sono, come dire, il sintomo di una patologia rispetto ad un'altra?
3: Guardi, già nella sua definizione è perfetto, le gambe gonfie, perché chi ha un problema cardiaco, renale, epatico, come abbiamo detto prima, non ha una singola gamba gonfia, ma sono entrambe gonfie, perché il meccanismo è generale. Poi queste patologie molto importanti non vengono mai solo con le gambe gonfie. Chi ha uno scompenso cardiaco sa che ha affanno, ha dispnea, camminando, facendo anche piccoli sforzi ha affanno. Chi ha problemi epatici ha aumento della bilirubina, un addome che si gonfia, chi ha problemi renali non urina. Quindi ci sono dei sintomi di accompagno, non solo, solo le gambe gonfie. Ma un altro principio fondamentale è che quando è più gonfia una gamba rispetto all'altra, o quando è gonfia una singola gamba, non può essere nessuno di questi meccanismi che abbiamo detto, perché in quel caso il problema sarebbe generale e non singolo della gamba. Quindi questo è già un primo aspetto di facile distinzione.
1: Allora, noi cercheremo di capire cosa fare, perché poi la domanda è cosa fare soprattutto d'estate, perché è un problema che insorge soprattutto nel periodo, nella stragrande maggioranza delle donne. Poi cercheremo di capire se è più una patologia maschile o femminile, e beh, cercheremo di capire anche quali sono gli esami da fare in presenza di gambe gonfie. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Con le ultime truffe telefoniche che vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
9: Alla fine non è difficile, no?

0: scuola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
1: qua.
0: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Stiamo parlando di un problema molto comune, stiamo parlando di gambe gonfie. Abbiamo capito i sintomi che possono essere correlati ad una patologia anche abbastanza importante. E allora ci siamo fermati sulla diagnosi. Abbiamo capito, voi già da un'analisi clinica propendete per una patologia o per un'altra, però esattamente come si fa, qual è l'esame gold standard di elezione per capire la patologia che c'è dietro una gamba gonfia?
4: Dunque, se parliamo di problemi vascolari, il gold standard di cui parlavamo è l'eco color Doppler, ovviamente. E qualora dovessimo parlare di altre patologie, si fa l'ecocardio, la visita cardiologica, l'eco refrenale, gli esami del sangue. Restando sulla parte vascolare è l'ecodoppler. L'ecodoppler permette di poter vedere se c'è da una parte un'insufficienza venosa, quelle vene dilatate che non permettono al sangue di progredire verso l'altro, dall'altra se c'è un problema urgente, più acuto, una trombosi venosa. Anche nella trombosi venosa, che è una patologia importante riguardante la circolazione, anche in quel caso la gamba si gonfia perché si ostruisce di fatto la vena in questione e quindi non defluisce il sangue. L'ecodoppler purtroppo non c'è di nessuna utilità sulla malattia linfatica, cioè nell'insufficienza linfatica, nell'infedema, tanto per capirci, l'ecodoppler non ci dice nulla. In realtà già anche nell'esame obiettivo, cioè nella famosa anamnesi esame obiettivo, si riesce molto a individuare il problema. La malattia linfatica, il linfedema, ha dei segni caratteristici. Un esempio molto classico è che mentre nella malattia venosa è gonfia la gamba, ma quasi mai è gonfio il piede, la malattia linfatica spesso è quello che a Roma chiamano la pagnotta sul piede, esatto, cioè si gonfia proprio l'avampiede, e c'è un segno che ha un nome particolare, si chiama segno di Stemmer, in cui non si riesce a applicare con le mani la cute delle dita dei piedi, è talmente gonfio e duro che non si riesce a applicare, mentre normalmente la cute viene applicata con le mani. Quindi in realtà la patologia linfatica non ha un gold standard, quella venosa sì, però l'esame obiettivo permette di fare la diagnosi differenziale fra le due.
3: Professore, prima di capire quali sono le terapie, i farmaci, e poi parleremo anche di intervento, ci sono nell'immediato, perché magari molte di noi d'estate, magari adesso con primo caldo, si vedono queste gambe un po' gonfie, allora qual è la prima terapia che possiamo fare? Mettere dell'acqua fredda, della menta, delle creme a base di... Cosa possiamo fare?
4: La menta è carina come cosa. No, io direi la prima cosa da fare è cambiare la scarpa. Perché voi donne l'estate avete questo grande privilegio di usare scarpe aperte ma totalmente piatte, che è uno dei motivi fondamentali per cui d'estate le donne si gonfiano le gambe e hanno quel senso di stanchezza. Perché purtroppo una calzatura totalmente piatta senza
3: Tipo
4: nessun...
3: ballerina, ecco,
4: ballerina. Non permette di fare... sì, è sconsigliata per chi soffre di questo problema, perché non permette di esercitare la pompa plantare. Questo è in prevenzione. Quando poi tu hai il problema, si può fare delle lunghe passeggiate, cercare di muoversi, fare anche dei piduvi caldo-freddo, che è quello che si fa a volte neanche nelle spa, quando uno fa qualcosa, ma può fare anche a livello molto casereccio. E alzare le gambe, cioè ad esempio dormire con le gambe sollevate, mettendo un rialzo sotto al materasso o sotto il letto, permette la mattina di svegliarsi con le gambe molto sgonfie. E ovviamente le altre cose che vengono utilizzate in inverno d'estate non sono proponibili, tipo le calze elastiche, però già camminare, se uno è al mare le camminate in acqua sono eccezionali, sono sotto questo punto di vista, già alzare la gamba, camminare, mettere scarpe adeguate, l'edema, il gonfiore si riduce di tanto nelle persone che lo hanno.
3: Adesso parliamo del trattamento farmacologico, no? Ci sono dei farmaci che aiutano, dipende forse probabilmente dalla patologia correlata, immagino.
4: Certo, restando sulla parte vascolare, io dico prima un farmaco che non deve essere assunto, che non deve essere assunto, che sono i diuretici, perché a volte nel far da sé si fa male, perché nella patologia vascolare, linfatica o venosa che sia, il diuretico è proprio controindicato, anzi nella patologia linfatica è controindicato. E invece molto spesso uno ricorre, perché c'è qualcuno in casa o perché lo prende ogni tanto, a un farmaco tipo il diuretico che non si usa. Poi per quanto riguarda invece la terapia medica che si può attuare, esistono tutta una serie di integratori e farmaci flebotonici e linfagoghi, così vengono chiamati, che aiutano spesso a della reazione naturale, per esempio la bromelina, per fare un esempio, che è il contenuto del gambo dell'ananas. No? Esistono tutta una serie di principi anche naturali che aiutano nel drenaggio, esistono farmaci che possono aiutare il drenaggio delle gambe, e questi vengono utilizzati molto in estate, proprio perché la calza elastica che invece si usa d'inverno, d'estate
3: Beh,
4: è molto complicato.
3: Si
4: è molto complicato.
3: E

0: Se fosse un problema invece appunto cardiologico...
1: Se fosse un problema cardiologico bisogna andare dal cardiologo, perché il fai da te non esiste in questo caso. Quello che però poi in quel caso il diurelico diventa il farmaco principe. Solo una piccola sottolineatura, esistono dei farmaci che fanno gonfiare le gambe, il contrario. Esistono dei farmaci che molta gente prende per problemi molto frequenti, molto comuni, l'ipertensione arteriosa, che sono i calcio antagonisti, che essendo dei vasodilatatori hanno come principale effetto collaterale quello di far gonfiare le gambe. Quindi bisogna porre anche attenzione alla terapia concomitante che uno prende, perché a volte questa può determinare un problema di gonfiore.
0: Una terapia, a proposito, lei ha parlato di ipertensione arteriosa, che deve essere rimodulata durante il periodo estivo, professore, proprio anche per questo?
1: La pressione va misurata sempre, almeno due volte a settimana, chi soffre di ipertensione. D'estate bisogna stare molto attenti, perché d'estate la pressione tende a scendere, ci si va vasodilata e scende. E quindi in questi casi va rimodulata la quantità di terapia che viene presa. E sicuramente d'estate alcuni farmaci vanno usati con più attenzione per la pressione, che sono i diuretici. Lei pensi alle persone anziane che bevono poco e che sudano? Se hanno una terapia diuretica importante, non controllata, potrebbe essere anche controproducente, e i calcioantagonisti di cui abbiamo detto prima.
0: Parliamo di intervento. Ci sono anche degli interventi che possono aiutare a sgonfiare, a risolvere questo problema, professore?
1: Diciamo che se la patologia è in rapporto a problemi venosi, sicuramente gli interventi possono essere d'aiuto. Non è l'estate il periodo giusto per fare gli interventi, questi di solito si fanno in altre stagioni. Comunque la parte di intervento sulle vene varicose è totalmente cambiata negli ultimi anni, è molto meno aggressiva e molto meno invasiva. La famosa safenectomia o l'asportazione chirurgica della vena oggi si ricorre sempre meno. Esistono delle metodiche che sono di tipo ablativo, cioè che chiudono dall'interno il vaso, e si possono ricorrere all'ablazione o con l'energia termica, il laser e la radiofrequenza, una sonda che viene messa dentro e che scaldando la vena dall'interno la chiude, oppure molto utilizzata adesso è la schiuma, cioè è una commistione fra una soluzione sclerosante dell'aria che fa questa schiuma, che è iniettata dentro la vena e la chiude completamente. Quest'ultima è molto facile da effettuarsi, si fa proprio a livello ambulatoriale, non necessita di sala operatoria, non necessita di anestesista, insomma è una delle metodiche per questo molto utilizzate ultimamente.
0: Io ho detto all'inizio, proprio all'inizio di questo nostro spazio, con non è un problema solamente femminile, però in realtà quanto incidono anche i nostri sconvolgimenti ormonali, le nostre anche cattive abitudini, no? E quanto incidono in questo sintomo?
1: Fino più o meno ai 50 anni è un problema che è molto più frequente nella donna che non nell'uomo, perché le donne comunque hanno le gravidanze. Adesso molte donne che hanno avuto gravidanze sanno che problemi venosi spesso escono proprio durante la gravidanza e a volte permangono anche dopo il parto. E ci sono gli aspetti ormonali che sono molto importanti. Qua spesso ci confrontiamo con ginecologi che affermano che i nuovi estroprogestini hanno una quantità di estrogeni inferiore rispetto al passato, è vero, però poi tutte le donne quando prendono terapia ormonale si accorgono di avere una maggiore ritenzione idrica, gli ormoni purtroppo questo fanno e quindi è un dato di fatto. Però quando poi si supera i famosi 50 anni, cioè quando la donna va in menopausa, la differenza uomo-donna su una malattia venosa quasi si azzera. È un po' il processo inverso di quello che succede per le malattie cardiovascolari. Voi donne siete favorite fin quando non andate in menopausa, purtroppo per voi dopo la menopausa diventate come noi maschietti, che invece siamo completamente sfavoriti.
0: Esatto, dopo 50 anni purtroppo.
1: E questo è così, perché aumenta la pressione, aumenta il colesterolo, quindi per le vene succede invece esattamente il contrario.
0: Allora, il consiglio principe che si sente di dare, proprio perché stiamo abbracciando la stagione bellissima, la stagione estiva, molte donne soffriranno di gambe gonfie, un consiglio?
1: Muoversi, camminare, attività fisica e purtroppo anche nel pieno epoca di smart working, di lavorare a casa, alzarsi, fare dei passi, camminare, cercare di muoversi il più possibile, perché lo star fermi purtroppo è terrificante,
0: è deleterio
1: sotto questo punto
0: e ci
1: di
0: fa
1: vista.
0: Invecchiare anche di più, e a proposito questo è la regola principe. Adesso io intanto ringrazio il professor Angelo Santolivo, grazie di cuore, seguitemi, perché a proposito di longevità, di invecchiare bene, in qualità, noi dobbiamo aggiungere qualità alla vita. Io dovrei avere in collegamento il dottor Filippo Ongaro. Bentornato al mio medico, dottor Ongaro.
2: Buongiorno, grazie mille, mi fa piacere essere di nuovo con voi.
0: Ma che bello, perché allora prima di tutto io vorrei far vedere subito il suo ultimo libro, Il Mindset della Longevità, perché noi con questo nostro spazio vogliamo proprio parlare di questo: vivere più a lungo è un'opportunità, vivere bene è una scelta. E vorrei, io voglio ricordare il dottor Filippo Ongaro, è un

0: nome di fama internazionale, il primo medico ad aver avuto la certificazione anti-aging. E so che al dottor Ongaro non piace questo termine, anti-aging, non so, non piace neanche longevità. Appunto io ho usato, bisogna aggiungere qualità alla nostra vita, cercando di mettere davvero delle sane abitudini. Però la mia prima domanda, caro dottore, ricordo che è stato anche dottore medico degli astronauti, il nostro dottor Ongaro, e io vorrei sapere qual è l'errore più comune che noi comuni mortali, le persone, insomma, facciamo quando cercano, come dire, di restare giovani a tutti i costi.
1: Ma credo che sia già in qualche modo implicito nella domanda l'errore, cioè no, la ricerca non dovrebbe essere restare giovani a tutti i costi, ma dovrebbe essere invecchiare bene. E sono due concetti che sono molto diversi, no? Da un lato c'è questo tentativo di frenare a tutti i costi il processo di invecchiamento, dall'altro c'è di rendere il processo di invecchiamento un po' più dolce, con un impatto meno forte sulla qualità della vita. Stavamo dicendo appunto che i termini anti-aging, longevità, nessuno di questi termini coglie il problema in maniera molto precisa. Credo che il termine più giusto, che però purtroppo c'è in inglese ma non è ancora stato in qualche modo tradotto in italiano, è il concetto di health span, cioè di sostanzialmente longevità in salute, cioè cosa dobbiamo fare per far sì che la nostra vita sia caratterizzata da più anni in salute. Questo è, credo, il tema più importante e anche quello più urgente, perché senza ombra di dubbio l'aspettativa di vita è già aumentata moltissimo, ma è sotto gli occhi di tutti che gli ultimi anni di vita, e parliamo degli ultimi 10-12 anni di vita, per molte persone sono anni con una salute non buona, una qualità della vita bassa e tutta una serie di problematiche, no, personali e anche sociali e assistenziali molto importanti. Quindi pesanti. Credo che dovremmo concentrarci su.
0: Allora, nel libro, che è un libro bellissimo, soprattutto la prima parte, perché poi nella seconda parte si parla anche di consigli anche pratici, le chiederò anche quello, che cosa bisogna fare. Allora, iniziamo a capire quali sono un po' i capisaldi di questa longevità sana.
1: Beh, allora, devo dire, non ci sono grandissime novità. Ne stavate parlando un attimo fa in studio. L'esercizio fisico rimane, lo sappiamo da tantissimi anni, rimane un punto assolutamente essenziale per garantirsi più anni in salute. Un esercizio fisico che oggi viene visto in ottica appunto di longevità sana, non soltanto di tipo aerobico, quindi il camminare senz'altro va bene, va fatto, ma va aggiunto anche un'attività che sostenga, diciamo, la forza muscolare, il tono muscolare, la salute delle ossa. Chiaramente un'altra cosa di cui abbiamo parlato anche molto spesso noi in trasmissione insieme è la parte nutrizionale. Sappiamo che la longevità sana male si associa al sovrappeso, alle problematiche metaboliche, quindi è chiaro che mangiare in maniera corretta e mantenere, diciamo, a tenere a bada la percentuale di grasso negli anni è un altro aspetto molto molto importante. E poi credo una terza cosa che sta diventando sempre più evidente è l'aspetto relazionale e psicoemotivo, cioè è chiaro che il sentirsi soli, il sentirsi abbandonati, non avere una rete sociale che ti sostiene, che ti fa stare bene e che ti dà un senso di appartenenza è anche un fattore che peggiora la qualità dell'invecchiamento. Quindi non sono cose nuove, la problematica che ci troviamo ad affrontare oggi è come facciamo a fare in modo che più persone si avvicinino a queste cose che conosciamo benissimo da tanto tempo? Questo è il vero tema.
0: Esatto, c'è un modo per far avvicinare, perché insomma cambiare le abitudini non è semplice, ma c'è un modo per iniziare un po' a cambiare rotta e a cambiare un po' il nostro processo biologico, se si può in qualche maniera?
1: Sì, è giusto, non è affatto banale cambiare abitudini e credo che il primo aspetto sia uscire da quell'autodialogo in cui ci diciamo ma sono pigro, ma non sono capace, ma sbaglio tutto, perché in realtà cambiare è complesso, non è facile. E la regola più importante, queste sono conoscenze che vengono dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalle scienze comportamentali, è che veramente i piccoli passi sono l'unica soluzione possibile. quindi dobbiamo abbandonare la famosa idea che da lunedì stravolgeremo la nostra intera vita, sempre ovviamente da lunedì, e invece iniziare da oggi chiedendosi cosa posso inserire per la mia salute da oggi senza sconvolgere la mia esistenza. E se la risposta dovesse essere anche solo fare 10 minuti di attività fisica al giorno, cominciamo da quei 10 minuti e costruiamo da lì. Quindi i piccoli passi sono davvero fondamentali.
0: Allora, è la prima abitudine che si sente di consigliare a chi ci sta seguendo in questo momento, proprio perché magari non è che il lunedì, io inizio il lunedì e cambio tutto, stravolgo la mia alimentazione, stravolgo anche, come dire, anche la mia attività, perché inizio magari alle 6:30 del mattino a iniziare a correre, però c'è magari qualcosa, una piccola, banale, che ci sembra magari banale, ma banale non è, che possiamo iniziare a fare?
1: Ma io sceglierei due cose molto molto semplici. Iniziare i due pasti principali con le verdure, una cosa che tutti riusciamo a fare se vogliamo, in modo da cambiare il concetto di contorno e fare in modo che riempiamo un po' di più lo stomaco con appunto alimenti di origine vegetale che hanno poche calorie e tanti nutrienti, e quindi mangeremo di conseguenza un po' meno quegli alimenti invece più calorici. E la seconda cosa è appunto dedicare 10 minuti al mattino a un po' di attività fisica, che può essere anche semplicemente un materassino in camera da letto, imparare, perché bisogna farli corretti ovviamente, imparare a fare 4-5 esercizi, 10 minuti al mattino prima di cominciare la giornata. Se già facessimo queste due cose, direi che avremmo dei benefici, ma soprattutto apriremo la porta a un cambiamento magari un po' più strutturato, un passo dopo l'altro, ma come inizio questo potrebbe essere già molto utile.
0: Noi dobbiamo cambiare non soltanto l'esterno, ma soprattutto anche l'interno, e questo un po', come ci diceva all'inizio, dobbiamo curare un po' anche il nostro modo anche di pensare, di riflettere alle cose che ci accadono, vero dottor Ongaro? Non è solamente una questione di calorie e di allenamento, beh, tutto parte anche soprattutto dalla testa.
1: Beh, io credo che sia sempre più evidente, e credo anche che sia importante capire che chi riesce a tenere un regime di vita sano non lo fa facendo leva sulla forza di volontà, sulla disciplina, sul sacrificio, ma lo fa semplicemente perché gli piace. E quindi non dobbiamo vedere la gratificazione come una cosa negativa, anzi è il contrario, è ciò che sostiene il cambiamento. Quindi quando andiamo in cerca di introdurre delle abitudini più sane, dobbiamo comunque sempre tenere presente: ma questa cosa mi piace, mi fa divertire, oppure mi annoia tremendamente, perché altrimenti non funzionerà. E poi senza dubbio c'è la parte emotiva un po' più ampia, diciamo, no? La visione che abbiamo delle cose, della vita, come interpretiamo anche le cose che ci accadono, che fa una grandissima differenza nel farci invecchiare bene o male. Alla fine l'invecchiare bene è un po' anche l'arte del volersi bene, del trattarsi bene, del lasciare spazio nella vita anche a noi stessi, alla cura di noi stessi, e trovare un equilibrio, no, che ci permetta di distinguere le cose urgenti dalle cose importanti. Troppo spesso nella vita mettiamo da parte le cose importanti perché siamo sempre a correre dietro a quelle urgenti. Ogni tanto bisogna rovesciare le due cose.
0: È proprio vero. Allora, Filippo, grazie. Al dottor Ongaro davvero un grande abbraccio, però ti aspettiamo qua a Roma, la prossima stagione ti aspettiamo, prometticelo, grazie di cuore.
1: Promesso, grazie a voi.
0: Grazie davvero a tutti voi per averci seguito, il mio medico finisce qui.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei farmaci, in particolare ci soffermeremo sui cosiddetti farmaci equivalenti. Molti li chiamano in maniera sbagliata, perché bisogna usare il termine giusto, ma li chiamano generici. Ma quali sono i vantaggi? Esistono? Ci siamo abituati a comprare questi farmaci che aiutano a risparmiare, quindi in questo momento sono particolarmente, insomma, utili per cercare di risparmiare un po' quando andiamo ad acquistare in farmacia? È cresciuta questa attenzione? Ne parleremo con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio, con Valeria Fava, responsabile salute di Cittadinanza Attiva, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E benvenuta ad Emilia De Cesaris, farmacista e consigliere di Federfarma Roma. Ben ritrovata, dottoressa, come sempre, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
2: Io sono sicura che ne hanno nemmeno poche. Allora, se volete partecipare alla diretta, perché vi ricordiamo che voi siete i nostri protagonisti, potete farlo, basta mandare un messaggio, sms o whatsapp al nostro numero, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente, se volete, anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e preferite seguire i social, insomma, su Facebook, Instagram ed X, potete scrivere anche lì.
0: Allora, dottoressa, partiamo da lei, che rappresenta appunto i farmacisti. Sono la stessa cosa, equivalenti e quelli lì invece griffati, quelli lì originali?
3: Assolutamente, assolutamente. Sono stessi medicinali che hanno lo stesso principio attivo, forma di somministrazione, dosaggio, esattamente come quelli di marca. L'unica differenza è che sono stati messi in commercio dopo che quelli di marca hanno il brevetto scaduto. In Italia dura un pochino di più il brevetto rispetto all'Europa, però una volta scaduto il brevetto, qualsiasi azienda può copiare la molecola e metterla in commercio. L'unica differenza è che ha un nome della sostanza e non può avere un nome di fantasia.
0: Quanto si risparmia?
3: Più o meno circa dal 20 al 30% in meno.
0: Quindi è possibile risparmiare il 30%?
3: Sì.
0: Chiedo invece alla rappresentante dei consumatori: è cresciuta questa attenzione? Perché mi sembra che sia ancora bassa. Cioè, è aumentata, ma la gente è ancora legata a quel nome, a quel farmaco, perché siamo un po' tutti quanti così, soprattutto nelle fasce un po' più anziane della popolazione.
1: Assolutamente, negli anni è assolutamente cresciuta la consapevolezza, ma ci sono ancora dei divari importanti, anche proprio di tipo regionale. Storicamente al nord c'è un po' più di confidenza con questo farmaco, il sud, soprattutto la Campania, la Calabria, soffre davvero un po' di diffidenza.
3: La Toscana, io ho scoperto,
1: anche
3: io ho della regione in cui si fa meno uso di...
1: Esatto, e questo evidentemente è anche un problema culturale, cioè da fare molto. Sono state fatte diverse campagne, noi stessi, Cittadinanza Attiva, promuove da tantissimi anni una campagna per sensibilizzare all'uso degli equivalenti, perché hanno un importante risparmio per i cittadini, e questo è un elemento molto importante. A parità di efficacia, di sicurezza, il cittadino può risparmiare, perché il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa il prezzo più basso, che coincide con quello dell'equivalente, e non deve quindi aggiungere, sommare la differenza del prezzo tra l'equivalente e il farmaco di marca. Quindi c'è un risparmio molto importante.
0: Dottoressa, ma per tutte le tipologie e tutte le patologie si trovano questi farmaci? Diciamo,
3: dove è scaduto il brevetto, sì.
0: Sì. Quindi non ci sono particolari problemi
3: da questo punto di vista? No, ma a volte è la stessa azienda che ha brevettato la molecola che abbassa il prezzo per non perdere quote di mercato. Quindi ha portato un vantaggio anche per la popolazione questo...
0: Non lo posso chiedere alla dottoressa, ma il ruolo dei farmacisti e dei medici qual è? Soprattutto del medico di famiglia? Lo chiedo invece a Valeria Fava.
1: Allora, chiaramente il medico è prescrittore.
0: Nel dare delle indicazioni,
1: esatto.
0: No?
1: Esatto, il primo ruolo, il primo elemento che può fare la differenza è il medico prescrittore, che deve assolutamente prescrivere il principio attivo, questa è una norma ormai da anni. Quindi il cittadino riceve la ricetta del farmaco con il nome del principio e non con il nome del farmaco di marca, a meno che il medico non ritenga il farmaco di marca insostituibile. Questo può accadere in determinate casistiche. Diceva la dottoressa, ci sono eccipienti diversi, è possibile che un paziente abbia una patologia, per cui ha un'allergia o un diabete per cui l'eccipiente non è adeguato, in quel caso lo può indicare. Poi il cittadino va dal farmacista, e lì c'è il secondo momento molto importante. Il farmacista deve ancora fare un'opera di sostegno dell'uso del farmaco equivalente, e quindi suggerire di acquistare l'equivalente laddove appunto non ci siano controindicazioni.
0: Dottoressa, l'opera di convinzione è più difficile con i giovani legati alle marche o con le persone anziane legate alla tradizione del farmaco che utilizzano?
3: Le persone anziane.
0: Le persone anziane sono legate, sì. Quindi bisogna...
3: Ma più che altro perché cominciano con un farmaco e poi non lo vogliono cambiare. Quindi se iniziano con il farmaco di marca, poi dopo farli passare al generico è un po' difficile. Lì sta a noi tranquillizzarli e fargli capire che non cambia assolutamente nulla.
0: Qualcuno poi magari ritorna, dice non mi sono trovato bene. Spesso capita, immagino.
3: Sì, ma quello...
0: Però è un fatto più psicologico, no? È molto, sì, molto, la psiche è fondamentale in questo
3: lì
0: tipo.
3: Allora lavoriamo parecchio noi.
0: Quindi potete essere un po' farmacisti, un po' psicologi, insomma, dietro al bancone. Domande da casa.
2: Domande un po', insomma, in sintesi di tutta quella che è la nostra puntata. Elisa dice, ma quindi che differenza c'è tra equivalente e originale? E ancora Enza invece ci chiede, ma perché allora creare due categorie?

0: di farmaci se hanno le stesse componenti? Insomma, si fanno tante domande. Qual è la differenza sostanziale? Il prezzo, l'efficacia, abbiamo detto insomma che è equivalente.
1: L'efficacia è assolutamente uguale perché devono essere registrati all'AIFA che fa i controlli di bioequivalenza, cioè la concentrazione media del principio attivo nel sangue deve essere uguale a quello di marca, altrimenti non vengono registrati come equivalenti.
2: E funziona anche un po', le chiedo, è una domanda, ma anche sugli integratori? O non siamo arrivati ancora a questo?
1: Sugli integratori è difficile, non, perché basta una sola sostanza diversa che non può essere, ce ne sono talmente tanti, lì è più difficile.
2: Valeria Fava, c'è poi un altro fenomeno legato appunto ai farmaci che chiaramente non aiuta molti farmacisti e crea anche dei problemi a molti di noi, l'acquisto dei farmaci ormai online, perché fino a quando lo acquistiamo dalla farmacia, che comunque ha una vetrina ed è sicura, ok, ma l'acquisto dei farmaci online spesso a dei prezzi estremamente vantaggiosi può portare dei rischi per le persone.
3: Beh, assolutamente, bisogna stare molto attenti. Noi appunto avvertiamo sempre i cittadini di rivolgersi alla farmacia di riferimento o alle farmacie online, che però devono ricevere un'autorizzazione da parte del Ministero per poter vendere online. Ovviamente online non si possono vendere farmaci, si possono vendere quei farmaci da banco, OTC meglio, o integratori. Il farmaco vero e proprio lo vende il farmacista fisicamente.
2: Che peraltro sta cambiando proprio veste, dottoressa, no? State facendo un po' di tutto, cioè da questo punto di vista anche la farmacia dei servizi è fondamentale, abbiamo discusso tante volte anche nella trasmissione, qui a Vediamoci Chiaro, perché fate una serie di servizi, soprattutto lo ricordiamo, non tanto nelle grandi città, ma immaginate nei piccoli paesi, nelle isole, durante il periodo invernale, non durante il periodo estivo quando sono prese d'assalto, svolge il ruolo fondamentale.
1: Ma anche nelle grandi città, perché poi gli ospedali...
2: Che cosa fate? Raccontiamolo.
1: Noi facciamo, allora abbiamo cominciato con il Covid facendo i tamponi e poi i vaccini, e dopodiché ci siamo ampliati, facciamo i vaccini antinfluenzali, facciamo elettrocardiogrammi, holter, avremo adesso il fisioterapista in farmacia quando ci sarà la possibilità di poterlo mettere. Insomma, stiamo cercando di andare incontro alle esigenze del cittadino, che sta diventando, la popolazione sta diventando sempre più anziana e quindi è sempre più difficile per loro muoversi.
2: Ecco, Fava, chiedo, questo è un passo in avanti, teniamo presente che svolgono anche un altro ruolo che è molto utile per le persone anziane, che non sono molto digitalizzate.
3: Certo.
2: Poter anche prenotare delle visite,
3: certo,
2: specialistiche,
1: sì,
2: si va in farmacia,
1: certo,
2: ed è la possibilità di prenotare le visite,
3: esatto,
2: no? Agli ospedali. Quanto è importante tutto questo per avvicinare insomma i cittadini alla farmacia, ma in generale insomma al sistema sanitario?
3: Esatto, diciamo che svolgono un ruolo eccezionale di prossimità innanzitutto e di capillarità. Consideriamo che l'Italia è piena di aree interne, di piccoli comuni che non hanno magari un presidio sanitario, la farmacia fa la differenza, anche perché sempre di più si sta evolvendo in farmacia dei servizi, quindi offre davvero delle soluzioni anche di diagnosi di primo livello, di screening molto molto importante e sempre di consulenza. Ecco, comunque è il modo con cui il cittadino può entrare in contatto con il Servizio Sanitario Nazionale.
2: E spesso, torniamo ai nostri telespettatori, me lo diceva prima di entrare in trasmissione, si salvano anche le persone, perché
1: sì,
2: è questione
1: è
2: di un attimo, un paio di occasioni, lei
1: sì,
2: ha detto...
1: Sì, abbiamo, noi facciamo un primo accesso con elettrocardiogramma, al momento si vede subito la situazione cardiologica. In due casi, per esempio nella mia farmacia, abbiamo dovuto subito immediatamente chiamare l'ambulanza perché si è dovuto intervenire. Quindi non ci sostituiamo, però siamo il primo accesso, presidio di controllo, di screening. Dopodiché si vanno a fare l'analisi. E c'è sempre un cardiologo che controlla i referti. Noi non è che ci dobbiamo sostituire, però offriamo questo servizio.
2: Soprattutto considerando il pronto soccorso che è sempre oberato,
1: esatto,
2: di persone.
1: Esatto.
2: Domande da casa, Maris?
0: Allora, una telespettatrice dice, ecco, perché il farmacista insomma consiglia sempre quelli equivalenti? Per una questione economica? Ecco, pare che a volte ci siano delle sostanze in meno, comunque differenti da quelli greffati, dottoressa.
1: No, no,
0: non
1: sono esattamente
0: così.
1: Gli stessi. Noi lo consigliamo perché ha un risparmio economico per il cittadino, essendo la stessa
0: efficace
1: molecola, lo stesso dosaggio, stesso via di somministrazione, stesso principio attivo, non cambia nulla. Ha un risparmio anche per il sistema sanitario nazionale,
0: certo,
1: e per il cittadino.
2: E allora parliamo anche della difficoltà, la povertà sanitaria. Ci sono tante persone che hanno delle difficoltà sia nel fare le visite specialistiche ma anche nell'acquistare i farmaci. Un ruolo fondamentale lo svolge il banco farmaceutico. Vediamo, lo raccontiamo in questo servizio.
4: La povertà farmaceutica è rappresentata dall'incapacità

da parte delle persone in condizioni di povertà di accedere a farmaci essenziali in ragione della loro condizione economica. Questo è il numero, 502.000 circa di persone in condizioni di povertà che si rivolgono alla rete del banco farmaceutico per richiedere farmaci.

0: c'è una parte degli italiani che non hanno i soldi per comprarsi farmaci. Quali farmaci in particolare? Per esempio i farmaci da banco, che sono certamente esclusi dalle coperture del Servizio Sanitario Nazionale. Certamente in Italia è possibile intervenire anche sulla cultura dell'acquisto dei farmaci, non c'è dubbio. In molti casi è possibile accedere, come sappiamo, ai farmaci equivalenti. Questo certamente rappresenterebbe un'alternativa ai farmaci di marca per permettere un accesso più adeguato ai farmaci da parte di chi ha meno risorse. Interessante notare come la storia del banco farmaceutico è una storia che mette insieme la distribuzione di farmaci di marca, di farmaci equivalenti, che vengono recuperati appunto sia nelle farmacie sia grazie alle aziende farmaceutiche. In qualche modo tutte le aziende, sia quelle a marchio sia i generici, stanno partecipando a questa gara di solidarietà per garantire aiuto agli indigenti.
1: È un'iniziativa, come diceva nella parte finale, una gara di solidarietà, dottoressa, che chiaramente vede coinvolte non solo le farmacie, le case farmaceutiche, insomma, stare accanto a chi veramente non ha la possibilità. Mi sembra un'iniziativa molto importante, una battuta i due ospiti. Partiamo dalla dottoressa.
2: Ah, sì, assolutamente.
1: Che vede il coinvolgimento spesso delle farmacie,
2: ovvio,
1: in alcune giornate
2: certo
1: particolari.
2: Sì, noi mettiamo a disposizione...
1: Poter donare un farmaco che uno acquista in farmacia.
2: Esatto, sì.
3: Il tema della rinuncia alle cure è un tema che noi presidiamo da anni, è un tema che è emergente soprattutto in questa fase storica, non solamente sui farmaci ma proprio l'accesso alla diagnostica, alle cure è diventato un problema per i cittadini.
1: È un problema in questo momento. Maris.
4: Domande pratiche. Lina da Avellino ci chiede, ma la scadenza dei farmaci è tassativa? Ecco, se dovessi erroneamente assumere, che cosa accadrebbe? Dottoressa?
2: Ah, intanto dipende da che farmaco, perché se è una pasticca effervescente... Assolutamente no. Se è un vaccino, un antibiotico in fiale, no. Se capita una compressa che si prende, che è scaduta da poco, magari l'effetto è un pochino meno importante, però non succede niente di grave, basta che non sia troppo in là.
4: Ecco. La conseguenza è che non è efficace il
2: farmaco. Un pochino di meno, però ecco, solo per determinate categorie, cioè faccio conto le compresse, le supposte, ma per il resto no, proprio...
1: Che cosa sta accadendo dal punto di vista invece del caro vita, dell'inflazione? Sono aumentati i farmaci? Parlo prima con il rappresentante dei consumatori. Hanno avuto un incremento dei prezzi?
3: Ma questa è una dinamica che è osservata attentamente anche da AIFA, che ovviamente negozia i prezzi.
1: Che
3: parliamo
1: poi non
3: dei
1: si
3: prezzi.
1: Possono aumentare in qualche modo i prezzi, sono abbastanza blindati.
3: Esatto.
1: No, tutto può aumentare, ma i prezzi dei farmaci sono abbastanza schermati.
3: Esatto, c'è una negoziazione, parlo dei farmaci in fascia A, chiaramente, che sono quelli appunto che il Servizio Sanitario Nazionale offre ai cittadini gratuitamente.
1: E questa è una grande conquista in un paese come l'Italia, perché tenere fermi può aumentare tutto, ma insomma la benzina, però i farmaci non possono aumentare.
2: No, c'è l'AIFA che controlla.
1: Ecco, dottoressa, però c'è un altro elemento, un'emergenza, dice qualcuno, sui giornali in questi giorni, dice che tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale, soprattutto a livello geopolitico, lo stretto di Hormuz e tutto, può creare un problema di carenza di molti farmaci.
2: No.
1: È così?
2: No.
1: Ed è c'è un sistema che controlla, cioè voi quando finiscono i farmaci viene segnalato.
2: Sì, è tutto controllato, non ci sta carenza di farmaci, c'è solamente l'eventualità che ci sia accaparramento per questa paura. Non ci deve essere accaparramento, i farmaci ci sono e siamo coperti, quindi non ci deve stare questa allerta.
1: Quindi è importante che si sta tranquillizzando.
2: È importante che non ci sia accaparramento, ecco, quello potrebbe creare un problema.
1: Ed è anche un ruolo all'interno del appunto di Federpharma, quindi è importante questo aspetto.
2: Sì,
1: questo aspetto. Non c'è assolutamente nessun allarme, quindi non fate le corse in farmacia per comprare magari 10 scatole di farmaci che poi scadono e non vengono utilizzate.
4: Voleva aggiungere qualcosa, Valeria?
3: Sì, volevo aggiungere, questa è una cosa importante per i cittadini che devono sempre anche capire dove informarsi. Sul sito di AIFA c'è proprio una sezione sui farmaci carenti, quindi laddove il farmaco realmente è carente si indica la motivazione, si indica l'alternativa terapeutica. Molto spesso, come diceva la dottoressa, è per un problema di accaparramento, quindi è limitato nel tempo, o per un problema di distribuzione, anche quello limitato nel tempo. Quindi bisogna anche rassicurare i cittadini che non siamo di fronte a un'emergenza al momento.
1: Maris.
4: A Allora, Valeria Fava, prima abbiamo parlato della scadenza dei farmaci. Intanto ricordiamo, se vogliono saperne di più di quello che ha appena detto la Valeria Fava, basta andare su aifa.gov.it. Prima abbiamo parlato della scadenza. La signora Maddalena ci dice, ecco, ma dove posso portare

0: trattare i farmaci che mi ritrovo scaduti, perché ovviamente ogni tanto dovremmo fare un po' un controllo di tutte le scatole, delle scadenze che abbiamo, anche per quello che ha detto insomma la dottoressa De Cesaris. Però se ci ritroviamo delle confezioni scadute, che cosa dobbiamo fare?
1: Certo, è molto importante portarle in farmacia. Il consiglio che do è di consegnare il blister o comunque la parte che ha la sostanza attiva alla farmacia e di differenziare il cartone e il foglio illustrativo adeguatamente. È molto importante per l'ambiente, perché i farmaci poi, se non correttamente smaltiti, vanno a danneggiare l'ambiente. Quindi è un elemento molto molto importante.
2: C'è un altro rischio, dottoressa, è quello che vengono in farmacia dicendo: ho visto su internet, ormai il cosiddetto, come qualcuno chiama, il dottor Google, no? Si fanno le autocure, le persone, e chiedono a voi i farmaci. Sì, sì, c'è questo rischio reale? Perché
3: allora, no, perché possono informarsi, ma poi dopo il medicinale va venduto dietro la ricetta medica. Perciò non è che io mi chiedi, ho letto che mi serve questo antibiotico per questa cosa che ho, questa patologia che ho, mi serve la ricetta del medico. Se non ho la ricetta del medico non te la posso dare, quindi
2: no. C'è ancora un filtro fondamentale.
3: Sì, sì, ma anche noi non diamo assolutamente medicinali così solo perché l'hanno detto su internet, c'è controllo.
2: Maris?
0: Beh, ci chiedono in tanti, molti farmaci, insomma quelli griffati di cui abbiamo parlato, sono detraibili, vogliono sapere, Fava, anche quelli equivalenti sono detraibili?
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: Tutti.
1: Qualsiasi cosa che io acquisto che ha uno scontrino che riguarda un farmaco posso detrarlo. In genere si parlava di scontrino parlante, no?
0: Esatto.
1: Non so se vi ricordate quando è stato introdotto.
2: Col codice fiscale, sostanzialmente.
1: Col codice fiscale, quando prendi un farmaco e dai la tesserina sanitaria o è direttamente inserita sulla ricetta e il farmacista la usa con la pistolina,
3: codice,
1: e quella in automatico si carica.
2: E ricordiamo che si può pagare anche in contanti, perché per tutto il resto delle spese,
3: sì.
2: No, spese sanitarie bisogna necessariamente pagare
3: le
2: con...
3: Le medicine no. Puoi pagare anche
2: con le medicine,
3: le puoi scaricare.
2: È possibile pagare in contanti, e poi è la stagione della dichiarazione dei redditi, il 19% è possibile in qualche modo, no, portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi. Maris?
0: Allora, diamo un aiuto a nonno Egidio, ci ha scritto dottoressa De Cesari, dice: ecco, il dottore mi ha prescritto di dimezzare la mia compressa da 100 a 50, ecco, ho già un tagliapillole, diciamo così, quello le confezioni che si comprano, possono comprare anche in farmacia, ma ho saputo che non è una buona pratica, vuol sapere effettivamente è così, non dovremmo utilizzare
3: il
0: tagliapillole?
3: Io lo sconsiglio, se esiste il dosaggio adatto è sempre meglio comprare il dosaggio adatto, non spezzare la compressa. Invece se sono fine rivestite, cioè se sono rivestite vuol dire c'è un motivo, perché si deve sciogliere in un determinato punto il principio attivo e in un altro. Se tu lo tagli, ecco, va a cadere questo accorgimento. Quindi, ove possibile, è meglio comprare il dosaggio esatto.
0: Giusto.
2: Maris, ancora?
0: Ancora. Lo stesso farmaco lo posso acquistare sia in sciroppo che in compressa? Ecco, c'è differenza nell'efficacia? Lo chiede Adam da Trento.
3: No, deve adeguare il dosaggio, perché la compressa è più concentrata, lo sciroppo ne deve prendere di più.
0: Però l'efficacia è la stessa,
3: sì,
0: ecco.
3: Sì, sì, il principio attivo è uguale, deve dosare il dosaggio.
2: Chiedo alla Fava, che voi fate tante iniziative, soprattutto anche con le scuole, bisognerebbe puntare anche sulle giovani generazioni nel spiegare appunto il farmaco equivalente che ha lo stesso valore, lo stesso vantaggio, anzi un vantaggio economico. Bisogna partire dai più giovani, perché magari le persone anziane sono un po' legate a quella tipologia di farmaco.
1: Guardi, noi sono tantissimi anni, appunto siamo arrivati alla sesta edizione della campagna Io Equivalgo, e penso che abbiamo comunicato in ogni modo possibile esista per comunicare. Abbiamo creato un'app, abbiamo creato un sito, siamo andati nelle piazze italiane insieme a Federfarma e farmacisti, facciamo una campagna che è a tuttora in corso. Stiamo formando i farmacisti affinché acquisiscano quelle competenze relazionali e nella tecnica di comunicazione per convincere chi è un pochino esitante. Stiamo davvero facendo di tutto, e siamo andati anche nelle scuole, perché le scuole sicuramente sono un presidio essenziale, anche perché dobbiamo educare i giovani che domani saranno gli anziani, e quindi è un elemento molto importante.
2: Grazie. È un percorso fondamentale, importante. Ringrazio gli ospiti, ringrazio Valeria Fava,
1: grazie,
2: responsabile salute di Cittadinanza Attiva, e grazie alla dottoressa Emilia De Cesaris, farmacista e consigliere di Federfarma Roma. Grazie davvero. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Nell'ora del nostro Calvario, Maria, stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciato una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, Re dei Giudei!» Maria, vieni ad abitare in mezzo a noi, fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o Madre di tutti noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando anche noi avremo reso lo spirito, e conducici tu davanti all'Eterno, affinché possiamo trovare accoglienza e misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: O Maria, madre tenera e compassionevole, fonte inesauribile di grazia e di amore, a te, con cuore umile e fiducioso, eleviamo la nostra preghiera. Maria, madre della speranza, insegnaci a confidare nel tuo Figlio Gesù, a credere nella sua promessa di salvezza, a sperare nella sua eterna misericordia. Maria, porta le nostre preghiere davanti a Dio, affinché possiamo ottenere la grazia di una fede salda, di una speranza viva e di un amore ardente. O Maria, madre della speranza, sii il nostro conforto, la nostra guida. Accoglici sotto il tuo manto protettivo e conduci tutti alla gioia eterna del paradiso. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati. Oggi con questa puntata in cammino cerchiamo di rivolgere lo sguardo verso il cielo per capire un po' meglio le nostre relazioni umane e come mai magari una stella, uno sguardo verso l'altro può ravvivare la nostra fede. Dopo la sigla.

0: Tra cielo e terra si stende una soglia che accende lo sguardo e risveglia l'immaginazione della fede. Osservare il cosmo, contemplare il creato, ci conduce su un sentiero di meraviglia, dove il mondo visibile diventa una porta verso un mistero più profondo. Proviamo a parlare di questo tema sconfinato, lo dico non a caso, insieme ai nostri ospiti, che vi presento subito. Iniziamo da Don Luca Peiron. Ben trovato, Don Luca.
1: Ben trovati a tutti.
0: Attenzione, sacerdote dell'Arcidiocesi di Torino, con un incarico, credo unico, nel globo terracuo, pastorale della cultura tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino. Cosa significa?
1: Significa che in un tempo così pieno di tecnologia, in un tempo in cui la scienza e la cultura che condividiamo, annunciare il Vangelo porta anche ad avere un'attenzione a questo mondo e entrare in dialogo con questo mondo. Giovanni XXIII disse a un certo punto alla Specola Vaticana che il compito era di spiegare alla Chiesa la scienza e di spiegare alla scienza la Chiesa. E forse la pastorale della cultura tecnoscientifica è una roba più o meno così.
0: Don Luca, ti farei commentare il nostro titolo di questa sera. Come in cielo, così in terra, ricorda chiaramente il Padre Nostro, osservare il cosmo per riscoprire la fede. È possibile questo parallelo?
1: Io credo che più che osservare il cosmo sia bello farsi osservare dal cosmo.
0: Bellissimo.
1: E in questo c'è un po' il Padre Nostro che sei nei cieli. L'osservazione del cielo profondo, l'osservazione del cielo, delle stelle, le nebulose, le galassie, ti fanno sentire, ti fanno letteralmente toccare con mano, meglio essere toccati dal cielo, nella paternità di Dio, il nostro essere figli. I fotoni che ci raggiungono dal cielo profondo sono una carezza dell'Altissimo.
0: Tu sei appassionato di cielo in tutti i sensi, visto il colletto che porti, ma come nasce la tua esperienza da studioso e ricercatore del cielo?
1: Perché sono stato trovato, sono uno che va in ricerca perché è stato trovato, nel senso che per una serie di casi fortuiti, diciamo così, o provvidenza per chi è credente, mi è capitato di incominciare a mettere l'occhio nel telescopio e questo mi ha fatto letteralmente scoprire un mondo fuori e un mondo dentro. Quando questo poi è diventato l'astrofotografia, quindi catturare in immagini il cielo profondo, è diventata meraviglia e questa meraviglia è diventata anche poi pastorale, perché quando vedi qualcosa di bello, di profondamente bello, vuoi portare altri a vedere la stessa bellezza.
0: Qui con queste immagini siamo sul tetto della parrocchia. Se non sbaglio, eh? Che cosa state facendo nel centro di Torino con dei telescopi nel bel mezzo di una città?
1: Stiamo facendo quello che non bisogna assolutamente fare di giorno con un telescopio così, perché vedete che ci sono dei filtri, stiamo guardando in quel momento il sole, perché di giorno si può evidentemente guardare il sole di notte e le stelle di notte, però con dei filtri particolari, perché se fai quello senza il filtro rovini il telescopio, ma soprattutto ti bruci l'occhio e la pupilla.
0: Perché montare dei telescopi sul tetto di una parrocchia?
1: Perché è un modo per far scoprire la bellezza del creato, è un modo per far riscoprire quella bellezza che ci circonda, è un modo per far scoprire che ci sono cose piccole che in realtà ti restituiscono la grandezza di quello che tu sei. Un frammento infinitesimale del cosmo che però è amato da Dio e cercato da Dio.
0: Noi abbiamo in qualche modo intercettato la tua ultima pubblicazione che si intitola Sconfinato, nuove cronache di cieli sereni, edito da San Paolo. Perché sconfinato?
1: Sconfinato non è un aggettivo, il cielo sconfinato, è un participio che sta a dire quanto la vita sulla terra è dovuta al fatto che il cielo è sconfinato e continua a sconfinare sulla terra. L'acqua che beviamo, il 60-70% dell'acqua che beviamo è venuta dopo la formazione del nostro pianeta. Il fatto che una stella, il sole, illumini la superficie del nostro pianeta permette per esempio la fotosintesi, l'aria che respiriamo, permette che ci sia vita sulla terra. E poi dal punto di vista della fede, lo sconfinato per eccellenza è quel Dio che si è fatto uomo in Cristo.
0: Che peraltro il Nuovo Testamento inizia seguendo una stella.
1: L'avventura dei magi è l'avventura del credente, perché seguendo la bellezza del cielo trova il Salvatore del mondo. In qualche modo l'esperienza del cielo può essere anche un modo per trovare quel Cristo che magari qualcuno aveva dimenticato o non ancora trovato.
0: E in questa attività di osservazione chi coinvolgi? Chi coinvolgete?
1: Chiunque, nel senso che la bellezza è per chiunque, qualunque età della vita, anche mettere insieme età della vita è un'esperienza bella. Solo che il cielo non è sempre favorevole, nel senso che può essere nulla.

0: Volo e il meteo non può essere favorevole. Allora, il piano B che abbiamo trovato è quello di una piccola collezione di meteoriti. Di nuovo, un po' di cielo che è sconfinato sulla Terra.
1: Che poi insomma ce ne hai portati alcuni, poi magari dopo la pubblicità ne vediamo alcuni perché proveremo a toccare il cielo con un dito proprio, non in senso metaforico. Osservare il cielo notturno, a che consapevolezze porta?
0: Credo tre. La prima è questa, che il buio può non fare paura, ma addirittura è qualcosa che cerchi, perché scopri che il buio in realtà è costellato di luce e di luci. L'Homo sapiens sapiens, perché a un certo punto è uscito dalla caverna, ha unito quei puntini vincendo le sue paure e ha cominciato a creare delle narrazioni. La seconda esperienza è un'esperienza di piccolezza, ma di una piccolezza che però ha un senso. Benché non siamo veramente nulla, però siamo quelli che pensano il cosmo, siamo quelli che studiano il cosmo. La terza esperienza è un'esperienza di fraternità, perché quando incontri questa bellezza, la prima cosa che fai è chiamare qualcun altro a condividere con te gli anelli di Saturno.
1: Non avere anche più paura del buio, provare ad uscire dal buio, è una catechesi continua, osservare il cielo.
0: È una catechesi continua in un tempo in cui siamo tutti molto fragili e la tecnologia che va molto veloce ci fa sentire spesso inadeguati. Ecco, il cielo nella sua immensità potrebbe farci sentire inadeguati, in realtà ci fa sentire custoditi, ci fa sentire protetti. Gli astronauti che circumnavigarono per la prima volta la Luna, l'Apollo 8, che fecero quella foto famosa della Terra vista dalla Luna, dissero un po' questa cosa: noi siamo venuti sulla Luna e abbiamo riscoperto la Terra. Ecco, guardare il cielo è anche un modo per riscoprire la Terra, riscoprire la Terra che siamo, Adam e Adamà, e il cielo che ci abita.
1: Infatti cito adesso una frase presa proprio dal tuo libro: visto il cielo, la terra ha senso solo se ne diventerà lo specchio. È difficile, è utopistico.
0: Invece è assolutamente possibile, perché noi stessi fisicamente siamo fatti della stessa materia di cui non sono fatti i sogni, come diceva Shakespeare, ma di cui è fatto il cosmo. Le indagini che gli astrofisici hanno compiuto ci dicono che almeno nel cosmo visibile, nell'universo visibile che riusciamo a catturare con i nostri telescopi, scopriamo che ovunque c'è la stessa materia di cui siamo fatti noi. La differenza forse tra un asteroide ed un pianeta, me e te, è che io sono stato amato e posso amare.
1: Allora, dal buio alla luce, dalla notte al giorno, passando attraverso l'aurora. E noi un'aurora ce l'abbiamo perché è collegata con noi. Aurora Corradi, ben trovata, buongiorno, buonasera, buongiorno, ero subito così deviato dal tuo nome. Da Bologna,
2: Buonasera, salve.
1: buonasera dal centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Ci puoi raccontare intanto che cos'è il centro Poggeschi? Poi capiremo perché sei qui con noi stasera.
2: Sì, il Centro Poggeschi è un centro a Bologna creato su misura per i giovani universitari e giovani lavoratori che cercano uno spazio all'interno di questa città per poter ritrovarsi e coltivare la propria fede e i propri interessi. In questo centro sono proposte moltissime attività di volontariato e non solo, di formazione spirituale. E quindi è un bellissimo ambiente che si trova proprio in centro a Bologna.
1: E tra le tante attività che il centro propone, ce n'è stata una che siamo andati anche noi a documentare, a riprendere, che vi faremo vedere dopo la pubblicità, una passeggiata tra creato e cielo, proprio per riscoprire se stessi osservando il cielo e magari, perché no, anche riscoprire la propria fede. Dopo la pubblicità.

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, domenica alle 21.05. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 16.
2: Bentornati con Don Luca Peirone della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino e con Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Stiamo raccontando quanto è importante osservare il cielo affinché il cielo ci parli e magari ci faccia riscoprire delle dimensioni interne anche in ambito di fede. Stiamo proprio raccontando di questo. Don Luca, spesso il cielo ci fa dei regali. Adesso tiro fuori questa custodia, perché Don Luca ci ha fatto un regalo, perché ci ha portato un frammento di luna. Diciamolo ai nostri amici che ci seguono.
3: È un meteorite lunare, è stato scoperto nel deserto dell'Algeria nel 2022, quando è caduto nel deserto non ci è dato sapere, è letteralmente un pezzo di luna. Quello che mi piace ricordare è che quello è l'esito in fondo di uno scontro, cioè un meteorite è caduto sulla luna facendo i crateri che da qui vediamo e iniettando nello spazio del materiale. Una parte di questo materiale arriva sulla Terra e ci ha permesso di studiare la luna prima che ci sbarcassimo. Di fatto abbiamo anche dei meteoriti di Marte o meteoriti che vengono da fuori il sistema solare e sono dei messaggeri in qualche modo di quello che arriva da lontano, però partono da una violenza, se vogliamo, certo, da uno scontro. Ecco, questo anche dal punto di vista spirituale può essere interessante, cioè che cosa può nascere da qualcosa che ci ha ferito, che cosa può nascere da qualcosa che ci ha colpito. Beh, magari c'è anche una bellezza nella ferita, c'è la bellezza della risurrezione, il Cristo risorto risorge coi buchi nelle mani. In fondo quel meteorite mi racconta anche questo.
2: Insomma, questa sera in cammino abbiamo toccato la luna con un dito, anzi due, insomma, anche una bella notizia. Grazie per questo privilegio. Non ho mai toccato la luna, c'è sempre qualcosa da imparare. Tornerei a Bologna e vi farei vedere questa esperienza anche con Aurora Corradi i giovani hanno potuto vivere questa notte. Una passeggiata tra creato e cielo sui colli bolognesi, Walk and Meet. Vediamo.

0: Un itinerario spirituale è un itinerario che aiuta a crescere nella dimensione della fiducia. Ti apre una dimensione orizzontale in cui tu senti che sei incarnato nella realtà e poi ti apre una dimensione verticale in cui senti che il trascendente ti parla.
1: È un momento per sia ammirare tutto ciò che è accanto a me e la bellezza, vivere la bellezza di tutto quello che ho intorno e con gli altri.
2: Metterci dinanzi al cielo notturno è qualcosa che cerchiamo di fare spesso perché ci aiuta a riconnetterci con il creato, a ricordarci che come le stelle hanno un posto nell'universo, in quel cielo, anche noi abbiamo un posto e quindi ricordarci qual è e capire qual è il nostro posto nel mondo.
3: È una cosa che mi dà molta pace e che ricerco spesso perché mi ridimensiona molto, ridimensiona lo stress e la fatica della quotidianità e mi fa sentire parte di un qualcosa di molto più grande.
4: Si arriva in cima alla fine e si vede un bellissimo panorama e delle bellissime stelle, però questo non sarebbe lo stesso senza fare un po' di fatica, senza sudare, senza avere un po' male ai piedi.
5: È un momento privilegiato per ascoltarsi ed ascoltare. Un modo per riuscire a crescere nell'amore, nell'apprezzare le cose che ci circondano e le tante fortune che abbiamo, di cui non riusciamo a godere appieno.
2: C'è una frase che con gli esercizi spirituali ignaziani spesso ci ripetiamo, che è: nel buio come luce risplende. Il fatto che anche nel buio, anche nella notte più profonda c'è una luce che risplende e quindi credere a quella luce e credere che quella luce in fondo può esserci per ognuno di noi e quella luce è Dio.
6: Aurora, ci racconti dal tuo punto di vista questa esperienza, osservare, stare nel creato con gli altri, con il naso all'insù?

0: per riscoprire qualcosa di te?
1: Sì, come avete visto da queste immagini, la camminata era una camminata notturna, però il Walk and Meet ogni mese organizza delle escursioni durante tutta la giornata e per me è sempre un momento di grande intensità che serve per staccare dalla vita frenetica della quotidianità, dalla città e da tutti i rumori. Lo stress in cui siamo immersi e farlo con gli altri, farlo in gruppo è fondamentale. So che camminare da sola non avrebbe lo stesso sapore e quindi stare in mezzo alla natura e fare fatica, ma sapere di avere qualcuno accanto è molto prezioso. E quindi, soprattutto durante questa camminata notturna, diciamo, ho sentito di più la fatica, ovviamente la stanchezza della sera, gli ostacoli del buio, però sapevo che c'erano gli altri a fare luce e io potevo essere aiuto agli altri e credo che questo poi si rapporti molto con quello che vivo nella fede, una fede che è comunitaria, che è personale, ma è anche in rapporto agli altri e cresce con gli altri e questo sì.
0: Bello. Don Luca, commentando questa esperienza, riprendendo anche alcuni passi del tuo libro, attraverso l'esperienza del cielo è possibile meditare su peccato, amore e bellezza, e se lo fanno i giovani insieme ha ancora più significato.
2: È bello soprattutto mettere insieme l'età della vita, perché questo dà speranza a chi ha qualche annetto in più e dà saggezza a chi ne ha un po' di meno. Ecco, sotto lo stesso cielo, in fondo, il giorno di ieri è come l'erba del campo e niente. Dal punto di vista cosmico, l'età della vita poi sono nulla. E questa è forse anche la bellezza dell'esperienza dell'astronomia, della bellezza della contemplazione. Ci rende poi alla fine tutti figli e figlie della stessa età.
0: Aurora, un'esperienza del genere fa nascere domande anche magari a chi è lontano da un percorso di fede, ne hai avuto esperienza?
1: Può far nascere domande, io credo che chi ci vede al di fuori prova un senso anche di gioia. Io che ora faccio parte di questa realtà, sento che stando insieme agli altri, provando questo tipo di esperienze, sono più serena, c'è proprio un senso di pace che
0: Questo
1: appartiene a questo
0: ti
1: luogo.
0: aiuta anche nel tuo percorso universitario?
1: Ah sì, certo, anche perché sennò probabilmente il tempo che dedico qui lo dedicherei solo a studiare, invece grazie a questo centro riesco anche a fare altro cioè, e lo faccio con piacere e ritrovo anche più serenità poi nello studio, magari lascio andare un po' di stress.
0: Questo è
1: Sì.
0: bello, Don Luca, no?
2: Io credo che la bellezza del Vangelo sia la pertinenza con la vita e quindi il fatto che il Vangelo sia capace di illuminare il cielo, di illuminare la terra, di dare senso al cielo, di dare senso alla terra, sia un po' la chiave di volta di tutti. I saperi che danno sapore, il sapore che ti fa ritornare ai saperi.
0: E poi ritornare a guardare il cielo come i bambini, lo stupore. Qui nel tuo libro, alla fine, c'è un ultimo capitolo che si titola Epilogo, dove ci sono un po' i feedback dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di osservare il cielo. C'è Andrea, 21 anni, che dice: se Dio esiste, ha fatto un bel lavoro.
2: Porre la domanda, in un tempo in cui abbiamo delle macchine che danno tante risposte, è bello che qualcuno esca da certe esperienze non con delle risposte, ma magari con delle domande, perché quelle domande generano poi la domanda principale, chi sono, e generano la domanda più bella, chi mi ama davvero e fino in fondo.
0: Allora, io vi devo dire anche un'altra cosa. Il Don Luca qui presente è anche un po' in cielo, nel senso, spieghiamola bene. Guardiamo questa immagine, vediamo che almeno ce la spieghi direttamente tu, Don Luca, e almeno non dico strafalcioni. Ecco, lì c'è un Luca Peyron 141772, un asteroide.
2: Un asteroide, sì, l'Unione Astronomica Internazionale, che è l'associazione che raduna tutti gli astronomi professionisti nel mondo, ha deciso di intitolare

titolare un asteroide a Luca Peyron, cioè a questo scemo qua che avete in questo momento in video, non tanto perché un astronomo non sono, ma perché cerca di usare il cielo profondo, la scienza, non solo per fare appunto divulgazione scientifica, ma per mettere insieme le persone, per provare a cercare di creare dei percorsi educativi e per certi aspetti anche terapeutici, perché la meraviglia del cielo è qualcosa che ci guarisce nel profondo. E quindi

0: Grazie per questa bella puntata, direi una puntata spaziale, senza giocare troppo con i termini, perché veramente andare in cielo con lo sguardo per riscoprire se stessi apre a dimensioni altre, anche molto profonde, no? Se dall'alto si guarda meglio quello che c'è giù, si guarda più nel profondo, è un po' questo che abbiamo voluto raccontarvi questa sera. Grazie a Don Luca Peiron, della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino, e grazie ad Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Buona serata e buon cielo a tutti.
1: Arrivederci.
0: Noi ci ritroviamo domani con un'altra puntata in cammino. Buona serata, a
2: Guardate
0: presto.
2: fuori dalla finestra
0: Sempre,
2: stanotte.
0: sempre.
1: 'Ora solare che è completamente, meravigliosamente, straordinariamente tricolore. Abbiamo preso in una sola puntata tre arti che sono nostre: il canto, il bel canto, ma il canto lirico sentirete come, soprattutto fatto da chi. E poi il trucco, il make-up che fa sì che una sia la voce di una donna mitica che ha saputo fare di questo lavoro arte a tutti gli effetti. E poi la voce che doppia come nessun altro sa fare. Lui ha saputo doppiare, sa doppiare come nessun altro sa fare. Però voglio andare con ordine. Prima di tutto il trio appassionante, con la N. Appassionante, una cosa appassionante. Prego, signore.

0: vuole... No, scusate, noi ne approfittiamo di avere il legno a terra. Meravigliosa, trio appassionante. Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Franca Bandiera. Meravigliose. Dal Rigoletto di Giuseppe Verdi a quest'ora del mattino. Infatti dico quest'ora e mi si strozza la voce. Sono particolarmente commossa e grata non soltanto al trio appassionante che resta con noi per tutta la puntata, ma perché oggi un mito della televisione, non solo della televisione italiana, ma lei in televisione ha saputo fare per prima e nel modo migliore quello che poi altre persone hanno fatto dopo. Questo mito ha detto, sapete che c'è? Ma io ci vengo. Vengo a trovarvi, vengo vostra ospite. Balbetto, sì, perché la conosco da un po' di tempo, perché è sempre splendida, perché lei è soltanto una cosa, l'unica, Ida Montanari!
1: Mi vuoi far piangere?
0: Non te voglio far piangere, però, Ida, signori, lei proprio... Grazie. Madonna... Prego, Ida Montanari, il make-up, quando era quel qualcosa che uno diceva, cosa? Il trucco. Da dove... che bello averti qui. Andiamo a cercare la tua storia.

0: Meravigliosa Ida, tu da bambina che facevi? Intanto bambina innamorata di tuo papà,
1: Sì.
0: innamorata del tuo babbo.
1: Mio papà bellissimo, io innamoratissima e cercavo la sua attenzione come tutte le bambine.
0: Eh sì, eccolo
1: L'attenzione
0: qua.
1: del papà, è vero,
0: Che
1: sì. E
0: meraviglia.
1: quindi per scioccarlo in qualche modo, perché lui era un intellettuale comunque, e visto che non dava spazio a questa mia debolezza nei suoi confronti, era una persona molto intelligente, gli dissi: papà, io non voglio più studiare, convinta che lui mi avrebbe supplicata di andare verso lo studio, visto che lui era un critico d'arte, una persona che si interessava di cultura, di politica, di tutto. E lui invece, intelligentemente, oggi lo dico, mi disse: benissimo, vai a lavorare. E io lì ho avuto il mio primo shock, devo
0: Sì,
1: dire la verità. E, però, siccome sono una persona molto orgogliosa, sono andata a lavorare e ho fatto un corso di commessa di profumeria. Stiamo parlando degli anni 60, non oggi c'è tanti spazi per i ragazzi, ma all'epoca non c'era niente. E quindi feci questo corso e grazie a questo corso, quando la RAI praticamente mancava dei truccatori da appoggiare a quelli interni, perché c'erano tutti i colo stall americani, tipo Cleopatra, queste cose così. Fece un corso di trucco per formare dei truccatori che potessero sostenere appunto l'azienda nei momenti di maggior lavoro. E feci questo corso che è stata la mia storia, la mia fortuna, quello che poi mi ha portato a fare tutto quello che ho
0: anche la
1: fatto.
0: nostra fortuna, Ida. Lo dico
1: Grazie,
0: perché lo
1: cara.
0: so, anche
1: Guarda,
0: la
1: mi
0: nostra fortuna.
1: commuovi, mi commuovi.
0: Credimi, credimi. Allora, abbiamo ancora tempo per dare questa anticipazione e poi ci colleghiamo dopo la pubblicità sempre a questa storia. Il grande, unico, inimitabile, lui che imitava tutto e tutti, Alighiero Noschese, come lui, nessuno mai. Nessuno mai significa che quando nel 68 a Murri e Verde
1: 68.
0: creano per lui questo programma.
1: Fece il programma che doveva rappresentare il passaggio dell'anno. Si chiamava Ciao
0: Ciao
1: 68.
0: 68. E tu
1: E
0: vai.
1: io non dovevo esserci io. Mi fu dato un po' a sfregio questa cosa qua, non ti so raccontare le
0: Pensa
1: cose.
0: tu.
1: Siccome sempre sono orgogliosa, l'ho fatto con mio padre, l'ho fatto anche con loro. Volevo rompermi una gamba, volevo andare però in ospedale. Non dovevo camminare, sennò chiunque avrebbe detto, ha avuto paura, non è andata a lavorare. Sono andata e da lì è iniziata il mio rapporto con lui. Fu fortunato il primo personaggio, mi ricordo Rita Pavone.
0: Cioè, tu dovevi trasformare quest'uomo che qui vediamo
1: In
0: con
1: Rita Pavone, sì.
0: l'immortale Corrado
1: Sì.
0: in Rita Pavone. Significava trucco, ma non il trucco aiutato dal trucco di oggi, che chiaramente si è evoluto, proprio da zero,
1: Da
0: dalla faccia
1: zero.
0: di Alighiero a Rita
1: Da zero.
0: Pavone.
1: Ti premetto che anche oggi la trasformazione non ha bisogno di prodotti, ha bisogno di tecniche. E
0: Eccola.
1: quindi serviva poco avere cinque prodotti come ne avevamo noi, poca roba.
0: Bisognava essere bravi.
1: Bisognava avere. Guarda, io non ti so dire cosa è scattato, non sapevo neanche come cominciare. È venuto fuori questo personaggio e ha tirato fuori una mia tendenza, una mia capacità di trasformare le persone. Anche nei trucchi che faccio con le signore oggi, ho anche un'accademia, quindi insegno queste tecniche. Li faccio con questa intuizione che ho volta per volta sui visi.
0: Posso dire una cosa? Lo cito sempre, Maradona che tocca il pallone. Oggi ne azzeccassi una di parola, sono emozionata perché sono stata, come dire, beneficiata dal suo trucco in più di un'occasione. Maradona è un pallone, questa è Ida Montanari quando si parla di trucco, ma ci sono tante cose e tanti segreti che vi dobbiamo svelare. Tra poco l'ora solare, grazie. Quello del Maradona ti voglio, chi è?

0: alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15. Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: Io protesto!
3: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
4: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
5: Io vado pazza per Tiffany.
3: Come sto?
5: Ma la verità è che New York non fa più per me.
4: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
1: Colazione da Tiffany, domenica in prima serata.
0: In una puntata dedicata al meglio del Made in Italy, Ida Montanari, la truccatrice. Una gioia averla qui in studio con noi oggi. E allora, siccome il trio appassionante che ha fatto, dovrei dire, ha fatto tremare le gocce di cristallo dei nostri lampadari. Non abbiamo lampadari a gocce di cristallo, ma ha tremato il soffitto, questo ve lo possiamo garantire. E loro, tutto così come accade in questo momento, hanno deciso di regalarci anche questo.

0: impressionante, bravissime, bravissime, bravissime. Ida mia, Ida, tu qua hai mai truccato per l'opera lirica?
1: Qualche cantante, ma non proprio per l'opera.
0: No, per l'opera, qualche cantante. Senti, a qui la domanda. Tu hai truccato una quantità di artiste e artisti, partiamo però dalle donne. C'è la più bella di tutte, anche se tu sei sempre stata capace di rendere più bella anche la bellezza stessa.
1: Ma sai, io ho un concetto di bellezza che non è stucchevole. A me piacciono le caratteristiche delle persone. Per esempio, una persona che a me è piaciuta moltissimo, ma più per come era dentro e rispecchiava anche fuori, abbiamo fatto dei bellissimi trucchi con lei, era Loretta Goggi.
0: Oh, beh.
1: Io ho adorato Loretta, e vabbè, non sarà perfetta come bellezza, ma è una persona che mi ha ispirato e l'ho truccata anche molto bene, perché la amavo in qualche modo, no?
0: Ecco, io devo amare le persone. L'ho truccata molto bene, ma per forza, sei la Montanari. Però invece hai detto la tua chiave. Sì. Tu, quando trucchi qualcuno, ami quel qualcuno.
1: Beh, fa la differenza comunque.
0: Che differenza fa, Ida?
1: Fa la differenza che se io amo una persona, se mi piace quella persona, io vado in profondità. Sono anche una persona che, se non le piace, un po' ti lascia, cioè ti

0: Cucco, sono professionale, ma la professionalità non è la parte artistica di una persona.
1: No,
0: non è.
1: Certo, diciamo che poi Ida Montanari mi ha sempre insegnato questo: il nostro volto è una tela bianca, no? Di fronte al pittore, di fronte all'artista. Ecco che salta fuori anche il tuo papà, sì, ancora una volta. E poi affidarsi al truccatore, alla truccatrice è fondamentale, perché chiudiamo gli occhi e...
0: Aspetta, non è fondamentale, sarebbe fondamentale, ma oggi c'è il mito del prodotto, come si dice, di superare la capacità, la ricerca della bellezza, dell'unicità, perché poi ognuno deve essere unico. Al contrario, ci si affida al prodotto, ci si affida più ne metto e più va bene, non si ha più il concetto di quello che dovrebbe essere un qualcosa che ti permette di vedere la faccia di quella persona e senza alterarla. Io non devo vedere una maschera, io devo vedere una donna bella, per esempio, parliamo di donne, no?
1: Certo.
0: Allora, se vedo una donna bella, il mio lavoro è anche artistico. Se vedo una donna disegnata, ho fatto... È come il pittore che copia l'artista, no? Lo dicevi tu.
1: Io la amo, questa donna. Tommy Gorman, in matematica, perché 2 più 2 fa 4. Qui stiamo vedendo volti e questa...
0: La Binoche.
1: Juliette Binoche, signori, che è bella... Di suo, torniamo al bello di suo,
0: ma è anche una persona che dentro ha. Questa è stata un'occasione particolare. In realtà lei la truccava spesso in una tournée per tutto il mondo. Mia figlia, che adesso vive in Inghilterra, che è una bravissima truccatrice anche lei. Insomma, ci siamo distinte in qualche modo.
1: Ci siamo distinte in qualche modo, talmente distinta che... Adesso arriviamo agli uomini, però prima, scusate, mi arrivano così a sorpresa queste cose. Allora facciamole passare tutte. Certo che in questo caso Virnalisi proprio qui era, ed è truccata da te, è stupenda.
0: Guarda, questa donna qui è una delle donne più belle che io abbia mai conosciuto ed è la meno, non so se lei sia stata consapevole della sua bellezza, penso di sì, ma è stata una donna che non ha messo la bellezza davanti a tutto, anzi per lei credo che la bellezza sia stata un po' di qualcosa che ha opposto alla sua
1: quasi
0: capacità.
1: Quasi.
0: Lei ha dovuto, sì, è vero,
1: quasi.
0: Qui facevamo, no, qui non è questa la fotografia, ma più o meno quando lei aveva questa età facemmo uno sceneggiato per la RAI che si chiamava Se un giorno busserai alla mia porta, ed era la storia di una donna che con una figlia, un artista, è la storia, metti, di Virnalisi, sì, artista affermata, con una figlia. Questa figlia, a un certo punto, lei scopre che questa figlia si droga e la sua parte artista va un po' a essere messa da parte, perché lei si mette dietro questa figlia, l'aiuta.
1: Deve essere madre.
0: Deve essere madre.
1: Innanzitutto.
0: Quindi ci sono scene in cui lei si butta, si menano, si buttano per terra, lei piange. Virnalisi non si è fatta truccare in queste scene ed è una donna meravigliosa per questo. Cioè il concetto di donna che non punta sulla bellezza. La donna sbaglia quando punta sulla bellezza, quando punta troppo sulla bellezza. La donna deve, si adegua allo stereotipo che hanno gli uomini e in generale la società della donna, no?
1: Oh no. Allora abbiamo ancora foto, vero? Abbiamo ancora fotografie, perché poi arriviamo anche agli uomini, arriviamo ad un giorno, ad una puntata in particolare dove... Un grande uomo è qui, non possiamo non salutare con amore Enrica Bonaccorti. Perché Enrica è stata tua amica,
0: è stata mia amica.
1: Abbiamo voluto bene tutti, ti vogliamo
0: sì,
1: bene
0: sì,
1: tutti.
0: Sì. Ma poi Enrica non era l'artista, non era la conduttrice. Sì. Enrica era l'amica. Enrica c'era sempre. Mi dispiace di non aver saputo quando stava male di non esserci stata io. Io non sono una che segue
1: Ida,
0: molto
1: le cose. L'importante sono le parole che stai usando adesso, l'importante è ricordare, ricordare sì. E far vivere. Ricordare, farli vivere, permette di non morire mai.
0: Quindi ma lei tanto non muore mai per nessuno.
1: E allora, non so, io dunque non vedo mai le fotografie che poi passeranno in studio, proprio perché le voglio vedere con voi, pubblico, dal primo istante. Era lui di cui volevo parlare. A proposito di chi non muore mai, c'è un finale di puntata importante, in diretta, che Fabrizio Frizzi, con gli occhialini ancora, col suo maglioncino giallo, fa chiamando Ida Montanari e tutto lo studio ti canta canzoni. Era il giorno in cui tu andavi...
0: Andavo via dalla Rai.
1: Ufficialmente andavi via dalla Rai.
0: Sì, ma io non sapevo niente.
1: Lo so che non sapevi niente. E questo galantuomo... Questo eterno ragazzo ti ha tributato parole bellissime.
0: Devo dire, sì, Fabrizio è stata una persona molto carina, una delle persone nel mio lavoro, è stato un amico, è stata una persona semplice. Io odio quelli che hanno la sovrastruttura perché fanno gli attori, perché fanno i conduttori. Fabrizio era mio fratello, ecco.
1: Grazie. Allora, Ida Montanari non sopporta, fatemelo dire, ho detto così, sembra, i truccatoni, quelli che sono truccatoni anche nel carattere, no? Che si aggiungono cose. Lei no, lei ama la linearità, uno stile romanico, no? Senza fronzoli, senza nulla di più aggiunto. 1995, tu fondi la tua accademia che ha formato e continua a formare il meglio, guardate, scusate,
0: spero,
1: il meglio nel campo del make-up. Tua figlia, truccatrice fantastica, che vive, come hai detto,
0: in Inghilterra.
1: Un ragazzo, una ragazza che oggi vogliano fare il tuo lavoro. Da dove devono partire?
0: Intanto dal liberarsi delle sovrastrutture, perché anche il trucco non è sovrastruttura, è quello l'errore dei truccatori. Ti devi spogliare di tutto quello che conosci e devi avere un guardaroba molto lineare, molto con poche cose, che però deve adeguarsi ad ogni situazione, anche al matrimonio e anche andare alla serata di gala, no? Quindi tu, attraverso il trucco, fai la faccia di questa persona, la rendi adatta a quella circostanza. L'abito è un'altra, non serve più a quel punto. Più semplice è, meglio è.
1: Signori, ci sono momenti in cui noi dobbiamo ringraziare chi ha dato una risposta in un tempo lontano. Noi ringraziamo il papà di Ida Montanari, che le ha insegnato due cose: l'amore per il lavoro, e le ha detto, a sto punto vai a lavorare. Non l'avremmo avuta la truccatrice numero uno di tutta
0: l'Italia. È vero, un applauso
1: Ida
0: anche
1: Montanari,
0: da parte mia.
1: Assolutamente, dottore. Allora, ho 53 secondi di arte che vi mostro così, sempre dentro questo studio. Andiamo.

0: che il trio appassionante, oltre a essere di eccezionale bravura, oltre a essere donne straordinariamente belle e brave, fanno anche questo. Eccoli qua, sono sedute davanti a me. Allora, questo progetto diventato realtà, che cos'è?
1: Allora, questo progetto innanzitutto mi fa piacere dirti che è nato nel 2008 da un'intuizione del nostro manager Mauro Borzellino. La sua idea era quella di unire tre cantanti legate alla tradizione operistica, ma anche

0: con una forte, fortissima anima trasgressiva rock, certo, e pop. Quindi unire questi due generi, pop e opera, che fusi insieme in qualche modo, passami il termine, alleggeriscono quella che in qualche modo è la...
1: Arrivano sì, in una, esatto, forma ancora più... più diretta, no? Il Pavarotti and Friends
0: è stato un
1: nasceva
0: esempio,
1: anche da questo, no? Da chiamare
2: il primo esperimento, no, alla primo fine, esperimento, uno dei primi esperimenti.
1: Devo dire, nel vostro, l'esperimento vostro è perfettamente riuscito. Sapete? Grazie. Quando si dice esperimento, perfettamente riuscito. Allora, il pubblico rimane colpito, l'abbiamo visto anche qui nel nostro studio, dalla vostra capacità di portare quell'opera lirica e di espandere le vostre voci, che sono voci di professioniste, però dove non ti aspetti che la voce possa arrivare, in tre.
0: Sì.
1: Com'è lavorare insieme?
2: Lavorare insieme è fantastico.
1: Si vede.
2: Per vari motivi poi, a parte che siamo praticamente cresciute insieme, perché eravamo davvero delle ragazzine quando abbiamo iniziato. Sono tanti anni e sono e siamo, credo, orgogliose del lavoro fatto, perché sai, non è facile poi rimanere unite per così tanti anni. Soprattutto, sai, tanti gruppi iniziano
1: nascono
2: e poi
1: si sciolgono.
2: Certo. Invece noi abbiamo messo come prima priorità proprio l'obiettivo della musica. Quindi tutti i problemi, tutte le piccole scaramucce che poi ci sono ovviamente necessariamente in un gruppo, ma come
1: male,
2: in una qualsiasi famiglia, si sono risolti da sé. Perché l'obiettivo finale era più importante e quindi oltre a quello la passione che ci accomuna, la passione per il bel canto, ma non solo, come diceva Mara, per il pop, per il rock, perché noi non cantiamo solo in versione più leggera la tradizione operistica italiana, ma facciamo anche il viceversa, nel senso che leggiamo in chiave classica brani moderni.
1: Moderni. Esatto. Oltre alla, quando io dico bellezza, abbiamo appena sentito Ida Montanari, no? È una bellezza la vostra che innegabilmente colpisce, perché poi come aprite bocca si rimane, a parte siete appunto, non siete nate ieri con questo vostro lavoro, siete, guardate che splendori, siete ambasciatrici anche dell'Unicef in Germania, ma di questo parliamo tra poco. Stupire il pubblico e vedere persone che non sarebbero magari mai entrate in contatto con la lirica, che ci arrivano grazie a voi.
3: Proprio perché noi ci crediamo tanto, a noi viene istintivo trasgredire, tra virgolette, no?
1: Bravi.
3: Perché un po' perché abbiamo tutte e tre, siamo accomunate da quest'animo un po' inquieto, trasgressivo,
1: siete
3: rock,
1: artiste.
3: Pop
1: siete
3: rock,
1: artiste,
3: sì, nonostante voi. Siamo profondamente radicate nella tradizione musicale classica, però a noi viene proprio istintivo mescolare i vari generi. E la cosa bella è proprio che quando noi sperimentiamo, perché ogni volta che si sceglie un brano, sperimentiamo, no, per vedere un po' che cosa viene fuori, si crea sempre una grande magia, ma proprio perché noi siamo accomunate da un grande fuoco, la cosa che ci porta avanti è proprio questa.
1: Io
3: poi non ci prendiamo mai sul serio, questa è la cosa importante.
1: Mi hanno subito pure appassionante, sì,
0: ma siamo
1: però
0: anche appassionate della
1: siete
0: vita.
1: Siete appassionate, certo, del lavoro,
0: sì,
1: che fate.
0: Comunque volevo aggiungere una cosa, volevo dire che è stata questa la cosa sorprendente. Avevamo la stessa duplice passione per il pop, esatto, e per l'opera, non è così semplice. Tra l'altro abbiamo tre voci completamente differenti. Io sono un soprano drammatico tendente al mezzo, Giorgia è un soprano leggero, Stefania spinto. È un soprano lirico spinto. E questa caratteristica vocale ci in qualche modo contraddistingue anche caratterialmente.
3: Sì, ci aiuta anche a
1: L'abbiamo visto nella vostra prima se posso chiamarla esibizione.
0: Certo.
1: No? Ecco, la donna è mobile, insomma, non la canta una donna,
3: no,
1: e quindi,
3: esatto,
1: questo è evidente. Però proprio dove voi andavate, sì, andava la voce. Qui è andata in un luogo unico al mondo davanti al nostro presidente.
2: Quello è stato veramente un onore, un grande onore.
0: Un'emozione unica.
3: L'onore,
0: sì.
3: Ma non sai cosa è successo quel giorno.
1: Cosa è successo?
3: Eravamo, vabbè, ad Agrigento, che praticamente ci chiamano perché Mattarella era arrivato, c'era, sì, un traffico allucinante ad Agrigento.
2: Le strade completamente,
3: sì,
2: chiuse.
3: Le strade bloccate
1: per i controlli,
3: perché, sì, per i controlli,
1: certo,
3: vari,
1: certo,
3: perché
1: c'era
3: il Presidente della Repubblica. E noi dovevamo cambiarci, ci siamo cambiati in macchina di corsa col rischio che ci arrestassero.
0: Non ti dico la faccia dell'autista più che altro.
1: Un uomo beato. La verità è che l'autista racconterà a tutte le generazioni future della sua famiglia quello che da uomo elegante non ha visto ma è accaduto nella sua macchina.
0: Poi siamo arrivate sul palco perfette.
1: A filo perfette. Perché io lo immagino perfette. Pensavo anche a un'altra cosa che è molto, molto sciocca, no? Provate a litigare con queste tre. All'aeroporto, no? A litigare. Perché se loro vogliono, posso garantire, con la voce vi spostano.
0: Certo.
1: Letteralmente, è una questione di... Ma non è una questione di potenza, è una questione di voce.
2: È successo, eh?
1: È successo.
2: È successo.
1: Meraviglia, è accaduto.
0: Certo, sì, ma noi litighiamo.
2: È successo di tutto.
1: Avete
2: tutto
1: cambiato
2: normale.
1: La scriminatura capelli a uno?
3: Che ogni tanto sì, andiamo a quel paese.
1: Ogni tanto succede.
0: Sì, sì, certo.
1: Però se lo fate voi è un'altra storia.
0: Esatto.
1: Ambasciatrici UNICEF in Germania.
3: Sì.
1: Aggiungete anche questo al vostro
3: curriculum. Sì, noi siamo nate artisticamente in Germania, no? È una lunga storia la nostra. Perché, voglio solo aggiungere questo, quando si dice trovarsi al posto giusto, al momento giusto, noi stavamo cantando a Galleria Colonna, all'epoca era Galleria Alberto Sordi.
1: Sì?
3: No, al contrario.
1: Al contrario,
3: adesso,
1: era
3: sì,
1: Galleria
3: scusate,
1: Colonna.
3: Sì,
1: Roma, esatto. Roma, siamo sì. vicini
3: e praticamente erano lì come turisti dei produttori musicali e televisivi tedeschi. Una settimana dopo eravamo a registrare i demo del nostro primo album e a firmare un contratto.
0: Quando si dice posto giusto al momento giusto.
1: Perché il talento deve giustamente essere messo anche in vetrina,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: è come un diamante, cioè, deve essere visto e acquistato, acquistato nell'accezione, si acquista un lavoro, si acquista una esibizione, un momento di grande arte. Che diventa qualità.
3: E lì appunto hanno deciso di farci diventare ambasciatrici dell'UNICEF.
1: Hanno fatto bene.
3: Perché insomma è importante per tutti gli artisti essere dei catalizzatori, delle lenti di ingrandimento sui problemi sociali. Noi
1: perché,
3: per i bambini facciamo...
1: Perché questo fate, ma anche nel video che abbiamo visto prima.
3: Esatto.
2: Sì, non solo per i bambini ma anche contro la violenza sulle
1: contro
2: donne.
1: La violenza
2: che è un
1: sulle
2: tema
1: donne.
2: Che portiamo avanti ogni giorno della nostra vita e non smetteremo mai di contribuire a questa causa che ahimè purtroppo
1: Eccovi
2: è sempre
1: qua.
2: Attuale.
0: Tra l'altro registrare proprio questo video è stato molto emozionante perché stavamo nella splendida cornice di Piazza di Spagna con tutte donne vittime di violenza. Quindi è stato un momento...
1: Possiamo, lo chiedo alla regia, prima di andare in pubblicità, rivedere e poi magari anche noi ci parliamo sopra, però possiamo rivedere il video che abbiamo mostrato prima? Perché eccolo qua, oppure va benissimo questa...
3: E grazie al Comune di Roma che ci ha regalato per un giorno Piazza di Spagna.
2: Poi, poi questo era durante il periodo del Covid, purtroppo dovevamo portare tutte le mascherine, ma in qualche modo quella mascherina ha avuto anche un senso.
1: Aveva il suo perché, non soltanto per motivi di sicurezza, ma aveva il suo perché molto spesso noi donne siamo imbavagliate nel subire violenza, nel
3: registrare
1: del nostro dolore. Voi avete... Intanto ci avete fatto un grandissimo regalo oggi, restate con noi fino a fine puntata, ma proprio avete una grazia e una potenza espressiva che vi rendono bandiera italiana nel mondo. Io lo dico sempre a quegli artisti che ci rendono orgogliosi.
0: Noi siamo molto fiere di questo, di portare quella che è la tradizione operistica in giro per il mondo, siamo veramente fieri.
1: Non gli faccio la domanda di quando partono e di quando si truccano, se si truccano tutte e tre insieme, di quanto chiacchierano quando sono in viaggio, perché quello appartiene
0: alle immaginare.
1: Tre amiche, possiamo immaginare. Ne parliamo durante la pubblicità, noi ci vediamo tra un attimo, con voce, una voce eccezionale, un'altra voce eccezionale, tra poco.
0: Grazie.

0: ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: Eric Liddell, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
3: Io insegno.
1: Basato su una storia vera.
4: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
5: Siamo in guerra.
6: Non abbiamo medicine.
4: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
7: Non puoi vincere la gara.
4: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
1: Sulle ali delle aquile. Questa sera in prima serata. Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
8: I bambini non vengono considerati.

0: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
1: Le auto sfrecciano veloci.
0: È ora di restituire loro lo spazio.
2: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
0: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
3: E dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
0: La città dei bambini, l'utopia di Francesco Tonucci. Domani in seconda serata.
4: Metto le mani avanti. Quest'ultima parte sarà molto complessa, meravigliosamente complessa. Sarà un sogno di complessità. Perché? Perché lui è attore, che attore, doppiatore, super doppiatore. In un uomo solo, direttore di doppiaggio ovviamente, ha dato voce, ve ne indico soltanto alcuni, Alain Delon, Richard Gere, Dustin Hoffman, mettete un asterisco su Dustin Hoffman, Robert Redford, Harrison Ford, Michael Caine, Jack Nicholson, l'elenco è infinito, lui di nome invece fa Gino, la Monica, è lui, è lui.
5: Grazie.
4: Guardatelo bene, è lui che è arrivato magicamente apparso nel nostro studio, è lui, noi dedichiamo, grazie.
5: Pensavo, se tu dovessi dirli tutti, sì, quelli che ho doppiato, sì, avremmo finito la trasmissione verso le 7 e le 8 di sera, perché... Ho doppiato tanti di quegli attori che veramente non me li ricordo più. Certo, mi piace ricordarne alcuni. E comincia la lista, comincia da Dustin Hoffman.
4: Sì, che... sì, ma maestro, si fermi un attimo. Ha fatto un fermo immagine. Il trio appassionante, prima, poi mi tuffo. Andiamo.

0: Santa Monica ce l'ha tutta.
1: Me le posso portare a casa?
0: Me le posso portare a casa?
1: Me le posso portare a casa? Sono bravissime, complimenti. Io non so cantare, so recitare, ma non so cantare. E vi narro subito un piccolo episodio della mia vita.
0: Andiamo.
1: Io stavo facendo una cosa in teatro con Garinei e Giovannini,
0: sì,
1: in una commedia che si chiamava Assurdamente Vostri, sì, dove c'era la Mondaini, c'era Gianni Bonacura, Enzo, Garinei, eccetera, eccetera. A un certo punto Garinei mi chiede un grossissimo favore. Visto che noi dobbiamo andare in onda in scena con la Vanoni, la quale parla, non si capisce niente di quello che dice, potresti darle un po' di lezione di dizione in modo da far capire quello che sta dicendo? Io naturalmente faccio alla Vanoni, volentieri vado a dare le lezioni, vado in questa bellissima villa sull'Appia Antica e io le porto il libro e comincio a insegnarle la dizione. Lei parlava così, no? A un certo punto lei capisce che io avevo un certo talento come attore e mi dice: scusa, ma c'è questa parte qui nella commedia, a Sistina, ma perché non la fai tu? E dico: no, non posso, perché io sono stonato. Non è possibile, tu sei stonato. E dico: sì, proprio completamente stonato. Ah, vieni con me. Vado in una stanza dove c'era un bellissimo pianoforte a coda. Lei comincia, prende le tarte, a un certo punto mi guarda: sei stonato.
0: Signori, veramente dovremmo fare notte con Gino La Monica, perché dovremmo fare notte per raccontare tutta quanta la sua vita, ma ve ne diamo...
1: Ma
0: sono
1: soltanto 61 anni di lavoro, non tanti.
0: 61 anni di carriera.
1: Sì. Ebbene, sì, quest'anno sono 61 anni.
0: Sei un ragazzino.
1: Perché ho 82 anni.
0: Sembra di 28, signore.
1: E ho cominciato a 21.
0: A 21 anni? Come?
1: E come vi racconto? Come ho cominciato?
0: Come hai cominciato?
1: Sono uscito dall'Accademia, prima di tutto, e questo lo dico anche per gli attori che credono che si faccia il doppiaggio senza essere attori. Dopo 3 anni di Accademia io entro in teatro e faccio un provino con Luchino Visconti per entrare alla Stabile di Roma, all'Argentina. Io faccio una piccola parte in questa cosa qui, in questa compagnia che era il Mercante di Venezia, c'erano il meglio del teatro italiano, da Paolo Stuppa, Nando Gazzolo, a Gigi Proietti, a Mariano Rigillo, Massimo Foschi. Era una compagnia meravigliosa, Rina Morelli, eccetera, eccetera. Una compagnia meravigliosa. Io facevo una piccola parte. A un certo punto uno degli attori, che era una cosa, Renzo Palmer,
0: caro,
1: morto qualche anno fa, era meraviglioso. Renzo Palmer, doppiava tanto, mi fa... In romanesco, Alamo, te va de fa doppiaggio. Io lo guardo e fa: non so manco cos'è. Vabbè, te preoccupa. Domattina vieni a... Mi dà un indirizzo in sala di doppiaggio. Io entro la mattina dopo alle 8:30. Ecco, lo vedi quello che passa sullo schermo? Ecco, lì ci sono le battute in italiano. Devi dire quelle battute lì. Io comincio e andavo a sync con il signore, verso le 10:30 finisco e lui mi fa: Alamo, perché naturalmente non era Romo di Cairo, Alamo, qui hai finito, vai dall'Arnaud nella sala accanto, che era la più famosa direttrice di doppiaggio dell'epoca, ci devi fare un'altra parte. Quindi il primo turno di doppiaggio ne ho fatti due, quindi era destino, ero segnato.
0: Come ho detto prima, Maradona che tocca la palla, no? Sì. Perché lì è anche talento, però Gino, abbi pazienza,
1: certo.
0: È anche talento grande.
1: Non è finita. Vado dall'Arnaud, che era Arnaud, ma si faceva chiamare in italiano Arnaud, Fede Arnaud, finito di fare questa parte con lei, la parte bellissima, vuole diventare socio della nostra società. E così ho cominciato il doppiaggio. E tutto il resto vi do appuntamento domenica prossima.
0: Senti, meraviglia. Allora, Io ho citato Dustin Hoffman nel film Il Laureato. Dustin Hoffman è doppiato da lui, e quindi noi abbiamo quel film e quella meraviglia grazie alla tua voce.
1: Grazie a Mario Maldesi, grande direttore di doppiaggio, il quale disse a chi gli chiedeva, scusa, gli chiedevano, scusa, chi fai fare questo attore piccoletto, strano, curioso, non si capiva, la gente non capiva che cos'era. Ah, cioè, io ho l'asso nella Monica e ho doppiato Il Laureato.
0: E hai doppiato, noi ti ringraziamo tanto per averlo doppiato, ma tanto anche di tanti altri doppiaggi.
1: Ho appena uscito, qualcuno, una signora mi dice, ma lei è laureato? Dico, no, sono uscito dal... Dopo il liceo non avevo capito che stava avendo talmente successo il film, sì, che ormai io ero laureato. Cosa mi succede 2 anni dopo?
0: Cosa ti succede?
1: Perché io non ho fatto solo doppiaggio, ho fatto anche l'attore.
0: No, certamente.
1: Mi chiama Sandro Bolchi per fare una bellissima parte, era il 1970, e mi chiama per fare I Demoni di Dostoevskij.

0: Evski, naturalmente. Io vado, faccio il provino e lui dice con un funzionario di accanto: ma questo attore è bravissimo. E lui fa, questo signore che mi conosceva: ha doppiato il laureato? Ah beh, allora!
1: Dunque, come vedete, lui fa tutto e fa lo spettacolo. Essere, e quella cosa che ha detto Gino La Monica è fondamentale, essere un bravissimo attore per poter doppiare splendidamente, perché tu come ti sei impossessato degli uomini che hai doppiato, questi grandi attori, bellissime parti, bellissimi film, e tu diventavi loro.
0: È una cosa che io dico, ragazzi, il talento è una cosa che non si spiega, è una cosa magica. Quando io ho doppiato Jack Nicholson in Voglia di tenerezza, con la direzione del Piaggio di Renato Izzo, lui non pensava, avendo una voce in realtà dolce, che io potessi fare questo attore che invece scuriva, faceva delle cose strane, così parlava, che era lo stile di Jack Nicholson. E naturalmente cosa faccio io? Vado al leggio per fare il provino, perché in America avevano richiesto 4 voci e Renato Izzo aveva chiamato 4 attori diversi, ma non credeva in me per doppiare quello, anche se aveva tanta stima di me, ma non per doppiare Jack Nicholson. Però io lo ascolto. E lui ascoltato, non fammelo sentire un'altra volta, e sento che lui fa una voce meravigliosa, perché doveva sedurre l'attrice della prima scena, no? Fa una voce stupenda. Io l'ho imitato. E lì, dopo 2 giorni, Gino, non è possibile, hai vinto pure questo provino.
1: Non l'hai mai incontrato tu, lui? Non l'hai mai incontrato?
0: No. Purtroppo no.
1: Altre tue voci, altri tuoi attori, tu li hai incontrati invece?
0: Dunque, io ho incontrato, a parte Alain Delon, è stato un incontro che racconto volentieri, perché è stato divertente. Io stavo facendo La prima notte di quiete, ero stato scelto da Valerio Zurlini per doppiare Alain Delon. Mentre io lo stavo doppiando, lui, Delon, viene qui a Roma per fare Zorro. Il regista di Zorro era Duccio Tessari, che era anche direttore di doppiaggio della mia società, e mi fa: Gino, vuoi incontrare Alain Delon? Molto volentieri. Allora vieni a Cinecittà che te lo faccio conoscere. Vado a Cinecittà e lui esce da un camerino vestito da Zorro.
1: Mamma mia,
0: che impressione. Oddio, quanto è bello.
1: Quanto era bello.
0: E lui mi guarda e dice: lui è la tua voce italiana. E lui mi guarda e mi fa: grazie di esistere.
1: Voilà! Grazie di esistere, detto da Alain Delon. Allora, abbiamo quasi finito. Un minuto, ce l'abbiamo ancora, che bello. Allora, la qualità più grande, più importante, più bella che debba avere un doppiatore o una doppiatrice. Io parlo sempre ai più giovani che ci stanno vedendo in questo momento.
0: Innanzitutto direi che non si può essere doppiatori senza essere attori.
1: E questo
0: è la premessa. E poi l'ascolto.
1: Ascoltare.
0: Cercare di prendere i ritmi interni delle parole, perché recitare è questo. Prendere il significato profondo delle parole. Io sto dicendo delle cose perché credo molto nell'adeguarsi a quello che ascoltiamo. Questo è il doppiatore. E chi dice? Sarò terribile. Chi dice? Io vorrei fare il doppiaggio. No! Se dici vorrei fare l'attore e poi viene, scopri nella vita che puoi fare anche il doppiaggio per tante ragioni, bene. Ma non esiste la professione del doppiatore. Esiste la professione dell'attore, che tra le varie cose, come ho fatto il presentatore, l'attore di teatro, non so quante cose ho fatto il cinema, ho fatto tutto, e mi sono un po' specializzato nel doppiaggio perché mi chiamavano, e se mi chiamavano io già andavo.
1: Gino La Monica, io lo adoro, lo amo quest'uomo, meraviglioso, il trio appassionante per chiudere.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio

spilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Partiamo!
1: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, domani alla...

0: ai 5 cereali. Kinder colazione più, al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
3: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
2: Non tutto ciò che riempie nutre.
3: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
2: La spiritualità non è fuga.
4: Perché sono qui? Perché esisto?
2: È liberazione.
5: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
2: Meno rumore, più verità.
6: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
2: Liberi, domani in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 16:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue.

0: vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro. Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo.

0: nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.
1: Che sei

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto

0: aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina dei profeti,
1: prega per
0: Regina degli apostoli,
1: prega per
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina delle vergini, Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina del rosario,
1: prega per
0: Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina della pace,
1: prega per
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente, tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo Figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ore 7:32 di questo venerdì 19 giugno e siamo ancora qui a darvi il buongiorno. Buongiorno a voi che ci seguite da casa, al nostro pubblico in studio.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Paletara, buongiorno Grazia.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì. Buongiorno Padre Taras, però buongiorno. Permettici, Giacomo, dobbiamo fare una cosa prima di iniziare oggi. E allora insieme?
2: Uno, due, tre. Tanti auguri a Magda Mazzei. La nostra autrice qui presente, vorremmo dire 100 di questi giorni, ma oggi che c'hai puntata è meglio non dirlo, quindi 100 giorni belli a tua scelta. Auguri Magda.
3: Auguri, auguri, auguri. Adesso possiamo iniziare. E allora iniziamo, come facciamo ogni giorno, con il Vangelo e Padre Taras a te.
4: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra?
3: Grazie Padre Taras, lo ricordiamo, ormai ti conosciamo benissimo, però viceparroco della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte qui a Roma, e abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, sesto capitolo, versetti dal 19 al 23. E allora iniziamo subito dalla prima frase che dice: perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.
4: Sì, ecco, questo brano del Vangelo che la liturgia oggi ci presenta e ci interroga è... punta direttamente a un qualcosa di importante, no? Ci parla proprio, ecco, dove, qual è l'indirizzo della nostra vita, dove si orienta, ecco, la nostra vita. Quando Gesù parla, ecco, del tesoro, non parla solo dei beni materiali, parla soprattutto di quello che in qualche modo è importante per noi, no? Quello su cui noi investiamo, ecco, su cui noi investiamo il tempo, le energie, ecco, appunto, le cose che diventano per noi un tesoro. E tante volte noi il Vangelo lo prendiamo un po' dal punto di vista quasi moralistico, no? Ecco, quasi come se il Signore ci dicesse che dobbiamo rinunciare a tutto, qua dobbiamo, ecco, quasi non pensare, ecco, alla nostra vita quotidiana. In realtà Gesù ci dice che proprio, ecco, la nostra vita quotidiana, ecco, il nostro, la nostra, cioè tutto quello che Lui ci presenta, tutto quello che noi siamo chiamati a vivere nella nostra realtà, ecco, noi tutto questo magari lo dobbiamo passare appunto dal nostro cuore, ecco, e soprattutto, ecco, in questo mese anche di giugno, guardare innanzitutto il suo cuore, come il suo cuore agisce, come il suo cuore sente, come il suo cuore ama, il Sacro Cuore di Gesù, affinché anche noi possiamo imparare, appunto, ecco, in qualche modo orientare la nostra vita e domandarci soprattutto, ecco, appunto, noi dove, in che cosa investiamo. Se investiamo nelle cose che ci disperdono, nelle cose che anche tante volte ci fanno stare male, no? Ci dividono, oppure, ecco, troviamo appunto in Cristo e a partire da Cristo poi anche nelle cose che Lui ci presenta, troviamo proprio quel punto decisivo da cui partire e da cui fare le scelte importanti della nostra vita. Ecco, questo è importante proprio. Dove è il nostro cuore? Qual è l'orientamento? Qual è il centro? Infatti anche la stessa parola cuore non significa solo il sentimento, non significa solo, ecco, quello magari che c'è, appunto, ecco, quello che sentiamo, no? Come amiamo, ma in realtà, soprattutto, ecco, nella Sacra Scrittura, il cuore significa proprio il centro della vita della persona, lì dove si sceglie tra il bene e il male, tra la vita e la morte. E Gesù, appunto, ecco, è bello proprio sapere che Lui, quando ci interroga, Lui quando ci mette, ecco, davanti al Vangelo, Lui ci mette davanti alla vita e dice: scegli la vita, ecco, scegli quell'orientamento, scegli quel centro che non ti farà disperdere, no? Che non ti farà, ecco, perdere il tempo proprio, ma che ti farà fare degli investimenti, ecco, io sempre dico a lungo termine, quegli investimenti che ci fanno veramente sentire e vivere da amati, ma anche e soprattutto poi condividere questo amore con gli altri, no? Perché se nel nostro cuore, ecco, c'è questa chiusura, no? C'è questa ansia, c'è questa quasi un disperderci, no? un vivere disuniti, ecco, nel nostro cuore, poi nella quotidianità anche viviamo con questa ansia, con questa rabbia, no? Con questo peso nel cuore. Invece, ecco, Gesù proprio vuole, proprio ricordandoci che dove il nostro cuore, lì sarà anche il nostro tesoro. Se il nostro cuore è in Cristo, se il nostro cuore è orientato verso quell'amore che Lui ci dona, allora forse, ecco, questo amore può dividere, può in qualche modo donarsi agli altri e veramente, ecco, diventare un amore che cambia la vita quotidiana.
2: Il Vangelo di oggi ci parla non solamente del cuore, ma anche di un'altra parte del nostro corpo umano, ossia l'occhio, un po' come se fosse un modo per orientare anche il nostro essere umani. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso.
4: Ecco, apparentemente, ecco, queste due immagini potrebbero sembrare appunto quasi distinte, no? non simili. In realtà Gesù anche con questa immagine, no? diciamo, degli occhi, ci parla del nostro sguardo, ma ci parla anche proprio di quello di come noi sentiamo, di come noi guardiamo la realtà della nostra vita, no? Quella lampada di cui parla il Vangelo non è, o di quella luce di cui parla il Vangelo, non è una luce astratta, non è un qualcosa, ecco, che solo un po' in qualche modo ci fa vedere le cose, ma proprio Gesù utilizza la parola per parlare di una lampada che illumina il cammino di una persona, una lampada con cui una persona cammina. Allora, ecco, se noi guardiamo proprio, ecco, se noi abbiamo questa luce di Dio, no? Ecco, nel nostro cuore, se noi vediamo e soprattutto, ecco, nel nostro cuore, che poi illumina anche il nostro sguardo, se noi camminiamo, ecco, con questa lampada, se noi guardiamo le realtà, ecco, con questo orientamento, allora, ecco, riusciamo anche a fare, ecco, delle scelte concrete, soprattutto nel rapportarci con le persone, perché il problema è questo, che tante volte col nostro sguardo è uno sguardo che giudica, uno sguardo che vede le cose in maniera errata, che vede

0: anche le persone che magari in maniera non totalmente pura, non totalmente semplice, no? E qui anche quando si parla della semplicità, non di quella semplicità dello sguardo, non si tratta di una semplicità nel senso di non complessità, no? Di non guardare in profondità, ma si tratta soprattutto di uno sguardo pulito, di uno sguardo purificato, di uno sguardo che appunto riesce ad andare oltre all'apparenza. E quante volte succede che noi magari ci presentiamo, no, davanti alle persone, vediamo le persone, apparentemente vediamo le cose che non ci quadrano, apparentemente vediamo le cose che magari ci danno anche fastidio, ma poi quando ci soffermiamo, quando ci domandiamo ma in realtà quella persona com'è, qual è la sua vita, che cosa c'è nel suo cuore, cosa cerca quella persona, cosa il Signore vuole attraverso magari quella persona che mi mette accanto dire a me e cosa vuole che io dica o cosa vuole che io testimoni quella persona lì, allora forse andiamo oltre appunto e il nostro sguardo diventa uno sguardo unificato, unito al nostro cuore, un cuore che è disponibile ad amare, disponibile ad accogliere, disponibile anche appunto a vivere in questa relazione che è bella, che è quella diciamo di Cristo, che è quella diciamo, della vocazione cristiana. Qual è la vocazione cristiana? Quella di accogliere l'amore di Dio e vivere questo amore e poi anche testimoniarlo. È difficile? Sicuramente è difficile. È possibile? È possibile. Allora tutti i giorni noi proviamo con il Vangelo a fare questo nostro cammino.
1: Grazie.
0: Con il cuore e con lo sguardo.
1: Padre Taras. E noi oggi non ti salutiamo però adesso dopo il Vangelo, perché restiamo insieme, perché vogliamo conoscere insieme una figura, una suora, Suor Filomena. Io ho tra le mani questo libro che il titolo proprio dice: Ti presento Filomena, la minima confidente del cuore di Gesù. Per farlo chiamiamo in collegamento l'autrice del libro, che è Suor Maria Francesca. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
1: Del monastero Gesù Maria di Paola. Grazie per essere con noi questa mattina. Resteremo insieme per conoscere appunto Suor Filomena. Ci puoi dire però subito come nasce questo libro? Perché scrivi questo libro?
2: L'idea è nata in comunità. Tra noi, il monastero, ci siamo dette che era importante far conoscere Suor Filomena. Era importante farla conoscere qui in Italia, perché in Spagna è già abbastanza nota. Lei è catalana di origine, nasce a Moradebro nel 1841. E il nostro desiderio era che anche la sua storia arrivasse qui in Italia, perché è una storia straordinaria, una storia appunto connessa al cuore di Gesù. Quando Papa Francesco ha scritto la Dilexit Nos, per noi è stato anche un motivo di riflessione vedere come tra le figure citate non ci fosse la venerabile Suor Filomena, perché giustamente il Papa non poteva conoscerla. In questo, come ordine, forse dobbiamo fare un mea culpa, e stiamo cercando di rimediare, anche perché secondo motivo che ci ha spinto a scrivere questo libro e a desiderarlo ardentemente come comunità è stato il fatto che la comunità di cui faccio parte, il Monastero Gesù Maria, è legato ormai dal 2004 al Monastero di Moradebro, che è il monastero fondato per volontà del cuore di Gesù da Suor Filomena.
4: Suor Maria,
2: cioè,
4: Francesca.
2: Suor Filomena inizio.
4: Direi che nel vostro lavoro di comunicazione state facendo un buon lavoro, perché insomma il libro è un bel libro consistente e tutto è partito dall'idea di fare un opuscolo. In tutto questo il tuo atteggiamento iniziale era anche un po' intimorito, perché stiamo parlando comunque di una santa, di una venerabile, insomma si spera che presto anche diventi santa, che è vissuta nell'Ottocento, è morta a 27 anni e ha avuto una vita che inizialmente può apparire anche distante, una vita con numerosi fenomeni mistici. Tu eri un po' intimorita, la sentivi un po' distante all'inizio. Poi che cosa è successo?
2: All'inizio? All'inizio davvero ho pensato, scriverò questo opuscolo. Lo avevo scritto, a dire il vero. Però era rimasta appunto, come dice lei, distante da me. Ero forse rimasta colpita da quanto si era sempre detto nell'ordine, cioè Suor Filomena è una mistica grandiosa, addirittura la civiltà cattolica l'ha paragonata a Caterina da Siena, che non è l'ultima nella storia della Chiesa, diciamo. però a me cosa può dire? Invece tutto è cambiato quando un giorno nella biblioteca del monastero ho scovato la posizione nella causa di canonizzazione di Suor Filomena. Lì ho iniziato a leggere, mi si è balenata davanti un'immagine che non avevo avuto fino ad allora, cioè attraverso la voce delle sue sorelle, anche dei suoi familiari, delle sue amiche, io ho scoperto che Suor Filomena è una persona vicina, che può dire tanto, ha detto tanto a me, credo che possa dire molto anche ai lettori.
5: Suor Maria Francesca, scusami se ti interrompo, sì, perché ci fermiamo qualche istante e poi ripartiamo proprio da qui. Da cosa ci dice oggi Suor Filomena e perché hai scoperto una figura così importante e quell'opuscoletto è diventato poi il libro che ho tra le mani, che non è più un opuscoletto. Tra pochissimo continuiamo la nostra chiacchierata. A tra poco.

0: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
1: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
3: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
1: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
4: Non puoi vincere la gara.
1: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile, questa sera in prima serata.
5: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento e voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
17: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
18: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
19: E vederli dal mare.
18: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
20: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
21: Caldo, eh? Conosci?

0: 8.50, ritorniamo insieme questa mattina e stiamo conoscendo e approfondendo la conoscenza di Suor Filomena, la minima confidente del cuore di Gesù. Abbiamo in collegamento Suor Maria Francesca, che ha scritto questo libro proprio sulla vita di Suor Filomena, e poi siamo ancora in compagnia di Frataras, che è il postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Suor Filomena. Ricordiamo che fa parte del tuo stesso ordine, tra un po' ci dirai anche perché è così importante e cosa ha lasciato anche alla Chiesa. Però tornerei subito da Suor Maria Francesca. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dicendo che tu inizialmente dovevi scrivere un piccolo opuscolo, poi hai capito l'importanza di Suor Filomena. E allora, Suor Maria Francesca, cosa ci dice a noi oggi? Qual è il suo messaggio? Perché è così importante?
1: In primo luogo ci dice che la santità è un dovere per tutti. La santità è possibile vivendo il Vangelo. Io ho cercato nel libro di mostrare come la straordinarietà di Suor Filomena non sta esclusivamente nei doni mistici che sicuramente ha ricevuto, ma appunto sono doni e non c'è un merito, si ricevono per la benignità di Dio, ma la sua grandezza è stata nel rispondere, il suo cuore è diventato terreno fertile alla grazia di Dio. E ne ha risposto vivendo pienamente in tutte le situazioni della sua vita il Vangelo, nella capacità di accogliere la sofferenza che visse fin dalla tenera età di 4 anni fino alla fine della sua vita, in piena accoglienza della volontà di Dio, ma anche la sua capacità di perdono. E poi la sua storia è straordinaria per questa missione affidatale dal cuore di Gesù. Il cuore di Gesù si manifesta a lei diverse volte, e si mostra come questo cuore ferito dall'ingratitudine dell'uomo, dalla sua indifferenza, ma allo stesso modo mostra questo cuore paradossalmente che di fronte al male dell'uomo risponde con un maggiore amore, queste fiamme che bruciano, queste spine, è un cuore colmo di grazie che vaga. Suor Filomena lo vede vagare, trovando solo spine nel riceverlo, e di fronte a queste spine lui risponde con una fiamma ancora più ardente di amore. Inoltre le chiederà di diventare quella che io ho definito apostola degli apostoli del cuore di Gesù, ossia lei dovrà cercare altri cuori capaci di corrispondere all'amore del cuore di Gesù, capaci di consolarlo, di unirsi a lui nella sua missione redentiva, collaboratori di Gesù. Diciamo che Suor Filomena, per dirla in maniera moderna, è una talent scout del cuore di Gesù, scopre, è chiamata a scoprire nuovi cuori.
2: Nonostante tutto, perché hai accennato alle difficoltà che ha vissuto nella vita, sappiamo ne ha vissute tante, perché ha vissuto la sofferenza fisica, ha vissuto la sofferenza in famiglia perché era stata osteggiata nella sua scelta, ha vissuto le calunnie delle consorelle, eppure padre Taras ha vissuto tutto quanto con un sorriso interiore che l'ha portata avanti. Allora qual è il suo carattere più prezioso secondo te?
3: Allora, ecco, grazie. Prima anche mi chiedeva che qual è l'apporto anche suo per il nostro ordine, e per proprio unire queste due domande, ecco, per rispondere penso di poter vedere in lei una persona che, nonostante la sua giovane età, ecco, abbiamo detto che è morta a 27 anni, ha vissuto la sua vita, ecco, pienamente, e è stata una vita radicale, non nel senso più positivo che di questa parola, cioè radicata appunto, ecco, nell'amore di Dio. E all'ordine nostro, ecco, all'ordine dei minimi, ci ricorda che anche noi oggi possiamo, sull'esempio di San Francesco di Paola, ecco, tenere quel fuoco ardente come San Francesco lo teneva tra le mani, diceva che è possibile vivere questa vita, no? Di donazione. E così anche Suor Filomena ci dice che è possibile, ecco, vivere questa vita nonostante, come diceva anche Suor Maria Francesca, nonostante

0: le sofferenze e le difficoltà, ma con gratitudine e con amore. Proprio ecco, questo è bello, che lei era così radicata nel Signore che poi anche tutte queste situazioni che a noi magari per noi sarebbero diventate proprio di peso, anche ci porterebbero alla depressione, no? Ci porterebbero allo scoraggiamento, lei hanno portato invece a andare oltre, vedere ecco, che non era solo, non come diceva anche Papa Leone in questi giorni, non glorificando la sofferenza in sé, non dicendo che la sofferenza è così bella ecco, da cogliere, ma vedendo ecco, nella sofferenza la presenza di Cristo e dicendo, Signore, se questa è la vita che purtroppo ecco, devo affrontare con tante situazioni, però lo posso fare insieme con te, collaborando insieme con te, collaborando alla salvezza del mondo, collaborando affinché tante altre persone possano scoprire ecco, il tuo amore. E penso che nel nostro ordine, ma anche ecco, nella Chiesa stessa, noi abbiamo proprio bisogno di queste persone, di queste figure, di queste testimonianze, di questi esempi, affinché possiamo noi dare il nostro cuore a Cristo, aprire il nostro cuore a Cristo per essere riconciliati, per essere, ecco, appunto, vivere, come dicevo prima, da amati e per poter anche diventare per gli altri apostoli di questo amore e in qualche modo conquistare i cuori per il cuore di Cristo.
1: E noi ringraziamo te e ringraziamo Suor Maria Francesca per avercela fatta conoscere. Ti presento Filomena, la minima confidente del cuore di Gesù, casa editrice Cantagalli. Grazie Suor Maria Francesca.
2: Grazie
1: e grazie Padre Taras, grazie per grazie. Oggi, ma grazie per l'intera stagione che hai grazie condiviso con noi, grazie.
3: Grazie a voi.
4: Ci vediamo a settembre allora e nel frattempo, ci vediamo a settembre, non dobbiamo dirlo invece a chi?
1: No.
4: Alle nostre piante, perché
1: esatto,
4: se noi andiamo in vacanza non possiamo lasciare lì che secchino. E allora arriva qualcuno ecco oggi a darci una mano, Luca Sinceri, Garden Designer, buongiorno.
5: Grazie, ciao Giacomo, buongiorno a voi.
4: Allora, noi che siamo scriteriati e pollici neri, che cosa dobbiamo fare?
5: Allora, come hai detto bene tu, diciamo, arriva il caldo, arriva l'estate e quindi diciamo, tutti quanti partono e a chi farne, diciamo, a farne le spese un po' sono le nostre amate piante che rimangono a casa in attesa che poi insomma, si rincasi. E ovviamente ci sono diverse tecniche per salvaguardare e cercare di farle sopravvivere all'estate e al caldo.
1: Iniziamo dalla prima.
5: Ok, allora sicuramente la prima tecnica o comunque il primo consiglio che mi sento di dare è quello di prima di tutto metterle a riparo, magari da fonti particolarmente luminose, se parliamo di piante da esterno o anche da interno, magari di metterle in un punto più riparato della casa. E il consiglio che mi sento di dare è quello di anzitutto raggrupparle, perché raggruppando diciamo possono farsi magari ha già ombra tra di loro e con l'azione della loro evotraspirazione diciamo possono creare un microclima un po' più morbido, diciamo un po' più mite rispetto insomma al punto dove sono.
4: Si aiutano.
5: Esattamente, giustamente insomma è un atto di solidarietà anche per loro. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello.
1: Luca, una domanda. Dimmi però, tutto. Nel raggrupparle sì. dobbiamo far caso a, per esempio ci sono delle piante che non vanno d'accordo? Oppure no?
5: No, a livello
1: sono
5: diciamo
1: solo
5: di
1: vicine,
5: sì,
1: non
5: esatto,
1: sono nello stesso vaso.
5: No, esattamente.
1: Perfetto.
5: Qui chiaramente parliamo di piante ecco, singole, ovviamente mobili, quindi ecco piccole piante da interno
1: certo.
5: o magari da esterno. Quindi diciamo nel momento in cui vengono posizionate vicino nel loro vaso di coltivazione non si danno fastidio, anzi si aiutano tranquillamente appunto proprio con l'azione della.
1: Non bisticciano.
5: Assolutamente
1: mi
5: no, le piante vanno
1: dalle
5: piante.
1: Non è che poi torno a casa.
4: Non fanno come gli esseri umani.
5: No, l'importante è che siano ognuna diciamo nel proprio panetto di coltivazione, quello finché si stanno così vanno d'amore e d'accordo. Il
1: va
5: primo
1: bene.
5: Consiglio che mi sento di dare è quello di creare un sottovaso con dell'argilla e riempirlo con dell'acqua in questo modo, chiaramente diciamo riempendo per metà il sottovaso in modo tale che l'acqua che si deposita nel fondo crei uno strato di umidità e con diciamo l'evotraspirazione appunto dell'acqua che durante il caldo comunque durante i giorni di assenza l'acqua evaporerà e creerà questo microclima umido che la pianta sicuramente apprezza. Chiaramente l'acqua poi potrebbe anche essere diciamo assorbita dal panetto di terra proprio per capillarità e quindi questo diciamo favorirà sicuramente la sopravvivenza della pianta almeno per una settimana
1: Possiamo stare tranquilli.
5: Sicuramente l'azione preventiva da fare sempre, che consiglio di fare io, è quella di dare una bella innaffiata al panetto di terra prima di andare via. Questo, diciamo, sicuramente aiuta, diciamo, un pochino con una buona autonomia della pianta stessa. E dopodiché vengono in soccorso insomma tutti i dispositivi
4: che possiamo trovare in commercio facilmente.
5: Esattamente, insomma, nei vari garden center, insomma, nei vari
4: di
5: negozi.
4: Che si tratta?
5: Il primo è un gel, praticamente si utilizza semplicemente rovesciando, è un po' come il vecchio metodo della bottiglia che usavano. Esattamente, diciamo, cioè è un'evoluzione questa. È un gel che si discioglie lentamente. Per cui una bottiglietta del genere su un vaso così può durare anche 30 giorni, quindi diciamo c'è una grandissima autonomia, e semplicemente si rovescia il vasino, si fa sì che si tiene, di fissarlo, e questo pian piano, questo gel con il suo discioglimento aiuterà il panetto di terra ad assorbire tutta l'umidità necessaria per far sopravvivere la pianta appunto quanto più lungo possibile. Insomma, appunto, per un vasetto del genere abbiamo detto dura anche 30 giorni. Ovviamente per un vaso più grande, una pianta più grande, ne metteremo due. Esattamente.
1: Perfetto. Esiste però anche un'altra soluzione.
5: Assolutamente sì.
1: Sono curiosa perché li vedo lì.
5: Questa, diciamo, è una tecnica particolarmente rudimentale, perché diciamo si è iniziati praticamente con un bicchiere di un conetto di argilla. L'argilla, diciamo, notoriamente è molto porosa,
1: sì.
5: Quindi diciamo riesce ad assorbire acqua e a rilasciarla molto lentamente. Quindi diciamo si è inventati questo dispositivo, che è molto particolare anche perché è molto piccolo, molto maneggevole, cioè nel senso sono pochi centimetri, quindi è molto facile da utilizzare. Si riempie d'acqua il conetto, si chiude il tappino, si inserisce all'interno del panetto di terra e l'altra estremità si adagia sul fondo di un recipiente d'acqua. Esatto. L'azione del lento rilascio dell'acqua all'interno dell'argilla fa sì che, per la teoria dei vasi comunicanti, questo tubicino continui ad aspirare acqua all'interno del contenitore di acqua e questo conetto continui costantemente a rilasciare acqua e umidità nel terreno.
1: In questo caso dipende ovviamente dalla quantità di acqua che mettiamo.
5: Esattamente, diciamo che un calcolo medio, questo conetto riesce a rilasciare più o meno 100 ml di acqua al giorno, quindi diciamo che predisponendo un contenitore di acqua, che so, di un litro, sappiamo che questo conetto erogherà acqua per almeno una decina di giorni. Quindi diciamo bisogna fare semplicemente il calcolo di quanti giorni si sarà fuori e preparare una bacinella d'acqua. Ovviamente
1: ora le indicazioni ce le abbiamo tutte già come redazione, ci organizzeremo, verde,
4: sì,
1: e capiamo cosa distribuire.
4: Vediamo cosa diciamo a fare, insomma. Tanto prima delle vacanze, mi sento di dire che c'è tempo, c'è gran tempo prima delle vacanze. Allora io e Grazia, che siamo un po' come icone di terracotta, lenti ad apprendere e lenti a rilasciare,
5: sì,
4: ci lasciamo qua, lasciamo sentimentare le informazioni che ci ha dato e ci troviamo fra poco.
5: Bene,
4: Luca,
5: ti aspetto dopo. Grazie.
4: Nel frattempo, grazie.
1: Del cono di terracotta.
4: Noi preferiamo i coni gelato, grazie, vero? Che con l'estate è meglio. Diamo il buongiorno invece.
1: Bello.
4: Bentornata nel nostro studio, Annunzia Locatelli.
1: Bentornata.
4: Sempre grazie. Un grande piacere trovarci, Annunzia. Come stai?
2: Grazie, molto bene, grazie.
4: Allora,
2: contenta.
4: Bene, siamo contenti anche noi, perché oggi conosciamo una figura che molte persone, noi compresi, non conosciamo. Vediamo questo libro che hai realizzato con Cinzia Suarez, Enrique Show e l'Apostolo dell'Os Empresarios,
2: sì,
4: tu lo dirai sicuramente meglio di me, che affronta una figura, colui che è stato definito il primo santo imprenditore, e un santo della porta accanto, come avrebbe detto e come ha detto Papa Francesco. Di chi si tratta?
2: Si tratta di un futuro santo atipico, perché ci incontriamo con, non con un religioso, ci incontriamo con un padre di famiglia, padre di 9 figli, sposato, di una classe sociale molto alta, è imprenditore, famiglia di imprenditori, banchieri, che però applicava la dottrina sociale della Chiesa nella sua azienda. Però non è iniziato così, prima voleva essere operaio, quindi è una crescita lenta di una persona che veramente voleva migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche, però non sapeva come fare, anche perché la sua condizione sociale li giocava contro.
3: Possiamo infatti partire proprio, Nunzia, scusami se ti interrompo, prima di arrivare a quel che farà lui proprio da imprenditore, possiamo partire anche proprio dalla sua infanzia, in che famiglia nasce, in che contesto, certo. Come cresce?
2: È un santo, che credo non ce ne sia nessuno nel mondo, che è nato nell'Hotel Ritz di Parigi, quindi è un santo nato in un grande hotel. La famiglia aveva deciso di fermarsi a Parigi perché il padre era un banchiere e quindi permettere alla madre di dare alla luce, di partorire in questo hotel che era stato preparato per l'occasione. Stiamo parlando del 1921. All'inizio, proprio alla fine della prima guerra mondiale, e poi sono partiti con la famiglia e sono ritornati in Argentina, perché stiamo parlando di una famiglia argentina. E dopo 4 anni la mamma Sara Tornquist è mancata, quindi questo bambino insieme al fratellino, che aveva 4 anni più di lui, sono cresciuti senza famiglia, ovviamente senza l'affetto della madre. Il padre sempre viaggiava per il mondo, quindi è stato cresciuto dalle zie, anche da un sacerdote che era lo zio, che è stato di grande ispirazione per la fede di Enrique Show. Al 14 anni decise di entrare nella marina militare, cosa che ovviamente i genitori, il padre e tutta la famiglia non voleva, perché pensavano ad un altro futuro per Enrique Show. Di solito entravano nella marina delle persone con delle limitate possibilità economiche. Però Enrique era molto determinato. Però nella marina, un ambiente di soli uomini, ancora all'epoca, negli anni 30, molto, molto duro, ricevette molto bullying, perché per di più era balbuziente, quindi immaginate a quell'epoca gli scherzi che facevano al povero Enrique, e anche lo prendevano in giro per la sua fede, perché la sua fede aveva già incominciato a svilupparsi proprio mentre si trovava in marina, e cercava anche di portare il Vangelo in questo ambiente così rude, così maschilista, e piano piano riuscì anche ad avere la fiducia e anche il rispetto dei suoi compagni, dopo che ne passò di tutti i colori, poverino, anzi gli tirarono anche un portasapone e purtroppo si ruppe gli incisivi, quindi c'era di tutti gli scherzi, ovviamente era oggetto il povero Enrique Show, però con la perseveranza, ottimo studente e con la forza della fede riuscì a superare tutto, tanto da avere rispetto anche dei suoi superiori.
4: Lui aveva trovato un libro abbandonato sulla dottrina sociale della Chiesa. Quello è stato uno degli elementi, insieme allo zio Adolfo, insieme alle disposizioni che la mamma Sara aveva lasciato prima di morire, sono stati vari elementi che hanno costruito un po' la sua identità spirituale.
2: Sì, si trovava al mare, si trovava in vacanza, faceva già parte ovviamente della marina, e questo libro che parlava delle condizioni degli operai, dei lavoratori, di stipendi equi, di condizioni di lavoro sane, dove ci si prendesse anche cura della salute degli operai, lo illuminò così tanto che cominciò a pensare che poteva non dedicarsi alla marina, però trovare un'altra strada, che era quella di portare questa dottrina sociale nelle fabbriche. E all'inizio pensò che il modo migliore sarebbe stato quello di farlo da operaio. I genitori, io parlo del padre e delle zie, erano ovviamente... Non volevano neppure ascoltare questa idea di Enrique, una famiglia ricchissima con un figlio operaio. Però incontrò un vescovo di Chicago come il nostro Papa Leone, che gli spiegò che se voleva realmente portare dei grandi cambiamenti nell'impresa e mettere questo seme, non doveva farlo dalla posizione più bassa, però dalla posizione di leader. E lì si convinse.
3: E allora noi ci fermiamo qualche istante, subito dopo riprendiamo proprio da qui.

0: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
1: Soul, domenica alle 21.05.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
5: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
4: Prenota su biorepair.it.
6: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
7: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
6: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
7: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
6: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Enrique Show, il santo imprenditore, una figura che stiamo conoscendo grazie a Nunzia Locatelli che è qui con noi oggi, una figura che ha iniziato, l'abbiamo conosciuta anche grazie a Papa Francesco che ha iniziato il processo che porterà, ci auguriamo, alla canonizzazione e che sta continuando Papa Leone. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dicendo che lui è stata una figura molto importante per gli imprenditori. Possiamo anche anticipare che ha introdotto l'assegno familiare?
1: Sì, è stato molto importante, lo è soprattutto in questo momento, perché il suo esempio porterà diciamo una nuova aria, dei nuovi pensieri nelle fabbriche, nelle aziende e anche nelle piccole e grandi aziende, perché praticamente lui cercava di spiegare ai suoi colleghi imprenditori che c'è un modo diverso di essere un leader, di essere un amministratore delegato, di essere un capo, e che è quello di interessarsi dei propri dipendenti, degli operai. Lui infatti chiedeva alle famiglie come stava la famiglia, conosceva tutti per nome nell'azienda, nonostante l'azienda fosse un'azienda grande, una cristalleria dove si producevano piatti e bicchieri molto famosi in Argentina. E poi addirittura andava a visitare anche nelle case gli operai malati, o anche si presentava a pranzo, quindi con grande imbarazzo per, non so, le mogli degli operai, che non si aspettavano ovviamente di vedere il signor Show, così lo chiamavano, alla loro casa. Però era una persona veramente anche molto simpatica. Io ho avuto accesso ai suoi librettini che scriveva, e dove diceva: devo essere sorridente, devo essere amorevole, devo essere simpatico, perché voleva veramente arrivare anche al cuore con il sorriso, perché una persona sempre con il sorriso e con dei buoni modi ovviamente riesce meglio ad arrivare ai cuori della gente.
2: In tutto questo rischiò anche in prima persona, perché quando cambiarono gli equilibri in Argentina fu anche messo in carcere per un certo tempo.
1: Esattamente, ci trovavamo nel secondo mandato del peronismo di Domingo Perón, nel 1955, quando ci furono dei periodi molto, molto duri nei confronti della Chiesa e dei sacerdoti. Fu una persecuzione praticamente, si bruciavano le chiese, furono uccisi anche diversi sacerdoti civili, e ci trovavamo nel giorno del Corpus Christi. Enrique Show apparteneva all'Azione Cattolica, era uno dei fondatori, e c'era una riunione, non erano permesse riunioni di più di 3 persone, quindi lui si era riunito con il gruppo per pregare, e furono arrestati per disturbo, per disturbo della quiete comune. Quindi furono portati nel commissariato e separati, perché lui era stato un militare, quindi aveva una stanza a parte, e poi c'erano gli altri, diciamo, arrestati. E in quel modo, questo è argentino.
2: Senti, di libera, vai tranquilla.
1: Perdonatemi, l'intercalare argentino, bueno. E riuscirono però a ottenere questa liberazione grazie a dei trucchetti, cioè la famiglia mandava loro dei viveri, panini, il tè caldo, il caffè, e in un termos riuscirono a mettere i nomi di tutti i prigionieri, perché c'era ovviamente una censura anche su chi ci fosse all'interno del commissariato. E da lì una delle mogli trasmise in Uruguay, ad un vescovo di Uruguay, tutti i nomi. Questo vescovo ovviamente si comunicò con tutte le parrocchie dell'Argentina e fu pubblica questa cosa. E quindi Perón disse che non gli conveniva avere anche questo problema di cui occuparsi, e liberò tutti i prigionieri. E questa fu la parte ovviamente del carcere di Enrique Show, quindi è stato anche in carcere.
0: Una vita davvero travagliata, complessa, importante. Il libro che ora tra le mani Giacomo, tu lo hai consegnato pochi giorni fa a Papa Leone. Che momento
1: Papa
0: è stato?
1: È stato un...
0: Ecco, vediamo la foto in questo momento.
1: È stato un bellissimo momento, anche perché Enrique Shaw si era ispirato alla Rerum Novarum di Leone XIII. Abbiamo Leone XIV, che ha poi scritto Magnifica Humanitas, che riguarda ovviamente l'intelligenza artificiale, che è la nuova, diciamo, avventura, certo, di cui dovremo farci carico prossimamente, e da adesso e prossimamente, mentre la Rerum Novarum parlava dei problemi che c'erano in quell'epoca, 1891, riguardo al lavoro, alle fabbriche. Quindi sono molto vicini Enrique e Leone XIV riguardo al tema del lavoro, della dottrina sociale della Chiesa. Quindi sono due figure un po' speculari. Uno, beato, perché dobbiamo dire che non è santo, è beato. Ha decretato il Papa Leone la beatificazione, che si dovrà svolgere in Argentina quando l'arcivescovo di Buenos Aires deciderà che sarà il momento, e speriamo che sia molto presto.
2: Ce lo auguriamo anche noi, per cui... Enrique Shaw, ricordiamo il libro in spagnolo, augurandoci che presto possa essere disponibile anche noi per l'Italia, e augurando a te una buona estate, un buon cammino, e grazie soprattutto per avercelo fatto conoscere.

0: tornare a trovarci. Grazie.
1: Buona estate a voi.
2: Grazie.
0: Grazie Nunzia.
3: Noi Giacomo dobbiamo ritornare.
0: Dobbiamo ritornare dalle piante.
3: Esatto, ci rimettiamo in cammino anche noi perché abbiamo detto che inizia un periodo in cui si va in vacanza, ma dobbiamo prenderci cura delle nostre piante.
4: Esattamente.
3: E con Luca Sinceri, Luca, tu ci hai dato dei metodi per stare tranquilli per qualche giorno, esatto. Dai 10 anche ai 30 giorni.
4: Sì.
3: Ok.
4: Assolutamente.
3: Ora però andiamo avanti. Ho un vaso.
4: Perfetto. Adesso vediamo un pochino, diciamo, un po' come anticipare un po' tutto questo, questa dinamica, andando a vedere un pochino come si tecnicamente si deve preparare in maniera corretta
3: il terreno
4: e il rinvaso di una pianta. Allora, anzitutto il consiglio che do sicuramente è quello di non farsi prendere dalla foga quando uno va in vivaio a comprare piante più disparate, perché diciamo la problematica principale è quella che, insomma, uno va in vivaio, compra la prima pianta che gli piace, la porta a casa, poi effettivamente
0: muore dopo due giorni siamo capaci di tenerla, perché non siamo adatti, non
3: presente,
0: è adatto il nostro posto.
3: Sono io, lo faccio. Ma, io
4: principalmente perché si compra probabilmente la pianta non adatta al punto, diciamo, dove viene posizionata, quindi sicuramente da capire in prima battuta questa cosa, chiaramente facendosi consigliare ovviamente dal rivenditore. Dopodiché, una volta che abbiamo acquistato la pianta giusta per il punto giusto, procediamo al rinvaso.
0: Questa è una cosa che tu consigli sempre, rinvasare subito appena torniamo a casa con la nostra pianta dal vivaio?
4: Allora, diciamo che per le piante da esterno sì. Solitamente sì, per le piante da interno, volendo, si potrebbe anche procedere semplicemente al posizionamento della pianta stessa, semplicemente in un contenitore, in un classico portavaso, perché diciamo potrebbe non essere così necessario, diciamo, il travaso. Però diciamo che
3: iniziamo, Luca, mentre ci racconti.
4: Assolutamente.
3: Perché ho paura che poi
4: assolutamente
3: non riusciamo.
4: Allora, sicuramente la prima azione da fare è quella di posizionare sul fondo uno telo di, appunto, tessuto non tessuto, che fa un po' da filtro a tutte le impurità che potrebbero defluire in fase di innaffiatura. Dopodiché si aggiunge un piccolo strato di argilla espansa che va a creare uno strato drenante, ovvero aiuta, diciamo, l'acqua in eccesso a defluire in maniera corretta e non essere, diciamo, eccessivamente assorbita dal terriccio, che appunto, diciamo, funge un po' da spugna. Quindi diciamo sono un paio di dita di strato di argilla, e poi dopodiché si procede con un piccolo strato di terra, perché diciamo dopo il rinvaso, il panetto di terra che deve essere trasferito all'interno del vaso, deve necessariamente toccare uno strato di terra nel suo...
0: A proposito di terra, ci consigli terra universale? Varia da pianta a pianta, quindi dobbiamo
4: allora
0: farci consigliare?
4: Diciamo che generalmente può bastare tranquillamente un terriccio universale, purché sia di buona qualità. Esatto, che non contenga all'interno, insomma, residui particolarmente grossolani di materiali, ecco. Lo si vede e lo si sente anche al tatto, insomma, molto leggera, con contenente un pochino di sabbia, delle volte della pomice, proprio per avere questa capacità di far defluire l'acqua in maniera corretta. Dopodiché prendiamo la nostra pianta, diciamo l'operazione di rinvaso è semplicemente fare una leggera pressione sul panetto di terra in modo tale da liberare tutte le radici che potrebbero essere adese al vasetto, e praticamente ecco viene via da sola, si appoggia sul fondo del terreno che abbiamo preparato
3: e andiamo a inserire, altro
4: terriccio.
3: Luca, tu sei un garden designer.
4: Sì.
3: Come arrivi a questo lavoro, a questa passione?
4: Allora,
3: qual è il tuo approccio?
4: Io diciamo sono nato nell'attività di famiglia, che è appunto un garden center, un negozio di prodotti per giardinaggio, aperto da mio nonno tantissimi anni fa, poi ho continuato, insomma, l'attività mio padre.
3: Quindi tu terza generazione.
4: Terza generazione, esatto. E da lì ho proprio mosso i primissimi passi sia di approccio al verde, quindi come gestire il verde, le piante, proprio le prime nozioni, insomma i primi passi li ho mossi lì, e soprattutto anche dal punto di vista proprio dell'allestimento, perché ho iniziato a fare i primi balconcini, i primi terrazzi proprio per le clienti che venivano appunto a acquistare piante, fiori, terra, insomma facevo i primi lavoretti lì, e poi appunto ho deciso di specializzarmi in quella che adesso è la mia attività, ovvero quella di progettazione e

0: realizzazione spazi verdi, terrazzi, giardini, anche insomma spazi interni.
1: Particolarmente il giardino mediterraneo, che significa?
0: Allora, diciamo è tutta quella sfera di vegetazione che appunto fa parte della nostra fascia climatica, quindi piante come rosmarino, mirto, elicriso, lavande, tutta quella sfera di piante lì che oltre a regalare colori e profumi veramente emozionanti è anche molto utile perché dal punto di vista diciamo di scarsa manutenzione, perché appunto hanno bisogno veramente di pochissime cure, vanno avanti praticamente da sole, basti guardare che so, le coste sarde ad esempio, che sono piene di queste piante, hanno appunto una grandissima capacità di resistere a periodi di siccità molto prolungate, perché hanno appunto la capacità di sviluppare le radici molto in profondità e quindi di andare a ottenere l'umidità che gli serve per sopravvivere proprio nel profondo.
2: Nella profondità. Esatto. Luca, la pianta
0: praticamente,
2: il travaso è stato fatto. Allora Luca, noi ti ringraziamo.
0: Grazie a voi.
2: Dobbiamo salutarci. Vabbè. Ci siamo conosciuti a fine stagione, però Giacomo, ci diamo appuntamento subito all'inizio
1: anche
2: della prossima.
1: Anche perché abbiamo un compito, far sopravvivere le piante quest'estate.
2: Esatto.
1: Quindi da settembre in poi ti faremo vedere se le nostre piante sono sopravvissute oppure no.
0: Benissimo.
2: Grazie Luca.
1: Grazie Luca.
0: Buon proseguimento.
1: Ci salutiamo, TG2000 Flash, Santa Messa e poi tutti vanno in vacanza, ma le feste mariane no. Ne parliamo con Don Savino Lombardi qui in studio, affacciandoci da Foggia ad Alcamo, a Roma, naturalmente alle più belle feste mariane a cui potrete assistere quest'estate. A fra poco.
2: A dopo.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo.
4: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
5: Tiffany, il gioielliere.
4: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
5: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
3: Colazione da Tiffany. Domenica in prima serata.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà, con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.

Venerdì, regna l'anticiclone africano Cerberus. In questa giornata ci saranno dei temporali di calore sulle Alpi e anche sulla pianura piemontese. Temperature diurne fino a 37 gradi. Venerdì, dominio dell'anticiclone africano Cerberus. Giornata assolata con cielo poco nuvoloso, clima afoso e caldo intenso. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana, 36 a Roma. Venerdì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania, anche di più in Puglia. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buon venerdì mattina dalla TG2000, questa è l'edizione Flash dove guardiamo insieme i fatti più importanti del giorno. A partire dall'Iran, dove è stata annullata la cerimonia di firma prevista oggi a Ginevra, i negoziati tecnici fra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati.

Resta in vigore il memorandum sottoscritto a distanza. I prezzi del petrolio restano bassi e riprende il traffico di petroliere a Hormuz. Il presidente Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti hanno sconfitto in modo totale l'Iran e che l'intesa equivale a una resa incondizionata di Teheran. Ma per la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, la Casa Bianca ha firmato per necessità e per debolezza. Nonostante l'accordo preveda la cessazione di tutte le ostilità, raid notturni di Israele contro Hezbollah in Libano, almeno 16 le vittime, per l'ONU situazione di massima allerta. Ucraina, l'Unione Europea si esprime unanime sulla proroga delle sanzioni alla Russia. La proposta della Premier Meloni al Consiglio Europeo di un delegato unico d'Europa sull'Ucraina trova favori. Continuano gli attacchi incrociati. Bombe russe su Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro. A Mosca ha colpito un deposito di carburante. Le immagini della raffineria colpita dove vola il tetto di un serbatoio. Per il presidente ucraino Zelensky, se Kiev brucia, Mosca brucia. Per il Cremlino, l'Europa non è imparziale, ma è parte del conflitto. I funerali del cardinale Camillo Ruini a San Pietro, concelebrati da 34 porporati, l'omaggio del Papa ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e nella società civile e cita il progetto culturale avviato nella CEI. Il feretro è stato trasferito a Reggio Emilia, nella sua diocesi, dove questo pomeriggio alle 16.30 in cattedrale sarà celebrata un'altra messa. Latino al classico e matematica allo scientifico. Inizia la seconda prova dell'esame di maturità dopo il tema di italiano. Per gli oltre 527.000 maturandi è il giorno del secondo scritto, incentrato sulle materie e caratterizzanti di ciascun indirizzo di studi. Undicenne in bici travolto e ucciso da un camion dei rifiuti. L'incidente a Reggio Emilia. Il ragazzino era arrivato in ospedale in condizioni disperate. Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, una tragedia che ci interroga tutti. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi alla guardia giurata che uccise due escort. Dopo 5 ore di camera di consiglio, inflitta la pena più grave. Il 32enne Vasile Furmuzake, condannato per i femminicidi di Denisa Adassapaun, 30 anni, e Anna Maria Andrei, 27, uccise a Pistoia e a Prato a meno di un anno di distanza. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, trovato il fermaglio per capelli della più piccola su un sentiero a circa 400 metri dalla casa famiglia, è l'unica traccia a 11 giorni dalla scomparsa. Un elicottero dei vigili del fuoco continua a perlustrare la zona. Al via un'indagine conoscitiva da parte dell'Antitrust e dell'IVAS, l'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, sui prezzi delle polizze RC Auto in Italia, le più care dell'Unione Europea e con una forte disparità regionale. Fra gli aspetti critici, poca concorrenza con 5 compagnie che coprono l'80% del mercato e il rimborso diretto con forti rischi di truffa. L'Italia nella morsa del caldo torrido. Da oggi temperature elevate lungo la penisola, afa notturna e rischio bollino rosso domani a Firenze. Sull'arco alpino nel pomeriggio rischio di temporali dopo coperture nuvolose. I comuni iniziano a valutare ordinanze per limitare il lavoro all'aperto nelle ore più calde. Ai mondiali di calcio, la prima qualificata alla fase successiva è il Messico, che batte 1-0 la Corea del Sud. Dramma nel Canada, che travolge il Qatar 6-0, ma perde il centrocampista in forza al Sassuolo, Ismaïla Koné, che subisce la frattura di un femore in un violento scontro di gioco. Ed è tutto, linea ora alla Santa Messa. Il TG tornerà più tardi a mezzogiorno in punto. Grazie del vostro tempo e buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il loro saluto e il saluto di Francesco. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. E oggi la nostra Chiesa diocesana celebra la memoria di una sua figlia eletta, la beata Elena Aiello, una donna santa che ha fondato un percorso, un istituto, le Suore Minime della Passione, si è messa a servizio dei poveri perché contemplava l'amore di Dio nel crocifisso. Le cronache di questo convento dei padri Cappuccini annotano nella loro storia che tante volte la futura beata veniva qua insieme alle prime compagne in questo santuario della croce. Lei, che è stata una mistica della croce, si rifugiava qui a pregare, a contemplare il dono d'amore di Dio che si rende visibile nella croce di Cristo. Con lei vogliamo dire: mi basta solo il crocifisso. Ma tante volte la nostra vita è piena di altri piccoli idoli, di altre piccole cose. Chiediamo perdono per le fragilità e guardiamo a colui che tutto ci può dare, al tesoro della nostra vita.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che con provvidente disegno hai concesso alla Beata Elena, Vergine, di conformarsi al tuo Figlio crocifisso, concedi anche a noi, per sua intercessione, di partecipare quaggiù al mistero della Passione, per giungere alla gloria della Resurrezione nei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre,

del Padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di chi siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere.

per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui per celebrare la memoria di una figlia eletta di questa Chiesa, la Beata Elena Aiello, e oggi attraverso uno strumento della comunicazione che è la televisione allarghiamo la nostra festa. È vero che è una memoria diocesana, ma quanti ci seguono possono cogliere la bellezza della santità che la Chiesa ogni giorno ci offre, anche guardando alla nostra beata Elena Aiello, che 15 anni fa fu beatificata qui a Cosenza. Si tratta di una donna semplice, di una fondatrice, che ha vissuto in mezzo a noi, e contemplare le memorie locali dei nostri santi ci aiuta ad avvicinarci alla santità alla quale Dio ci chiama, sperimentando che i santi camminano in mezzo a noi, camminano accanto a noi. Papa Francesco parlava dei santi della porta accanto. In fondo, per sentire anche i santi beatificati, canonizzati, sacerdoti, religiosi, laici, come santi della porta accanto, credo che la via giusta sia quella della memoria locale, perché a Cosenza tanti hanno visto Elena Aiello fondare un percorso di santificazione, di consacrazione insieme a delle sue figlie. È partita con poco, ha scelto il luogo periferico della città per raccogliere le bambine abbandonate. Era una di noi, in fondo. La gente la incontrava per strada, la visitava, la andava a trovare, anzi tante volte c'era gente che voleva assistere, e le suore dovevano fare da muro, voleva assistere ad alcuni fenomeni mistici che sono stati un dono particolare per lei. Quindi il contatto era immediato. Frequentava questa chiesa, come tutti i cosentini che in alcuni momenti dell'anno si ritrovano ai piedi della croce per venerare il mistero dell'amore di Gesù, si veniva a confessare. Allora questo ce l'avvicina. Io sono convinto che più le chiese locali facciamo memoria dei santi locali insieme ai grandi santi della Chiesa universale, e più cogliamo questa dimensione della santità vicino a noi, della santità come vocazione di ciascuno di noi. Ci possiamo fare santi. Potremmo dire: anche Elena si è fatta santa, lo posso fare pure io. Non è difficile, non è impossibile. E anno dopo anno noi meditiamo sulla sua testimonianza di vita, che ci aiuta a leggere però il Vangelo, perché la santità di ciascun figlio della Chiesa serve a dirci che il Vangelo avanza, che incarnare il Vangelo è possibile, che cambiare piano piano la propria vita è possibile, fino a raggiungere quella comunione con Dio, amore, alla quale siamo chiamati da sempre. Da Lui veniamo e a Lui dobbiamo necessariamente ritornare. E l'uomo desidera

è il tornare, è il diventare santi, come lui è santo, ritornare alla sorgente. Oggi la parola di Dio che abbiamo scelto per questa memoria non è quella del giorno, perché nelle memorie dei santi si può scegliere una parola un po' diversa per aiutare la meditazione di quanti celebrano e concelebrano l'Eucaristia, ci richiama al fondamento, al cuore della nostra fede, all'amore. Quest'amore che Elena ha trovato immediatamente contemplando la croce di Cristo. E mi veniva in mente, guardando il crocifisso venerato in questo santuario, che la prima contemplativa della croce è stata la Madonna. È stata lì, come dice l'Evangelista Giovanni, a guardare, ad affacciarsi su questo cuore che batte d'amore per l'umanità. E lei per prima ha imparato, con Maria, come Maria, i santi, le sante, e anche noi oggi siamo sotto la croce a contemplare questo amore. E l'Evangelista Giovanni, che ha scritto pure la lettera che abbiamo ascoltato come prima lettura, dice che l'amore che ci sta tra noi, quella relazione d'amore che dobbiamo costruire, ha una sorgente, altrimenti chi ce la fa fare? Noi impariamo ad una scuola d'amore, un amore apparentemente perdente, perché Gesù umanamente sulla croce è uno sconfitto, è uno che ha perso, che si è dato tutto e umanamente non avrebbe ricevuto niente in cambio, ma l'amore è gratis, è gratuito. Il vero amore è darsi senza aspettarsi un ritorno, senza voler ricevere nulla. Nella croce noi lo contempliamo in Gesù, la Vergine Maria, i santi, Elena Aiello, e potremmo dire potremmo fare un elenco lunghissimo di uomini e donne, hanno imparato da questo amore che significa darsi, senza misura. Anzi, la misura del loro amore è stata proprio la croce, diceva Elena. La vostra misura dell'amore, lo diceva prima di tutto alle sue figlie, che oggi in diverse parti del mondo, in Africa, in India, in America Latina e in Italia, portano ancora la sua testimonianza. La misura dell'amore deve essere la croce, non come sacrificio, come prostrazione, ma come dono. La croce non è bellissima, ma se ce la prendiamo sulle spalle come un ulteriore peso, la rifiutiamo. Se la croce invece è una scelta, chi vuole venire dietro a me, si prenda la sua dose di responsabilità, si prenda la sua croce e mi segua, la croce diventa misura, spazio, luogo e anche riflesso. Perché possiamo dire, se la croce è spazio d'amore, che nella croce facciamo esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita. Ci sentiamo amati. Pensate, i santi baciavano le loro piaghe. Francesco d'Assisi, il primo che ha portato il segno della croce nella sua carne, e in lui un'altra schiera di stigmatizzati sia nella carne che nella vita. Quante stigmate ci sono nelle nostre famiglie? Ci sono uomini e donne capaci di baciare, di amare queste ferite, che sono sì dolorose, ma diceva un altro santo meridionale, venerabile Don Tonino Bello, che queste ferite, se le fai attraversare da Cristo, diventano feritoie, cioè finestre sull'amore di Dio. Continuiamo ad affacciarci sull'amore di Dio, quello che Lui ha per noi, perché è stato Lui ad amare noi per primo. Lui è quello che ci ha contagiato, Lui è quello che ci ha fatto innamorare, ci ha fatto la proposta. Allora, in questo giorno di festa per le sue figlie, per la nostra Chiesa diocesana e per quanti oggi hanno incontrato questa figura, anche attraverso la televisione, questa figura di santità, un piccolo impegno, una piccola scelta giornaliera. Signore,
fammi affacciare sul tuo amore, fammi guardare.

guardare come ami gli uomini. Fai battere il mio cuore al ritmo del tuo cuore. Perché se ci mettiamo in sintonia, dove c'è il ritmo dell'amore di Dio, lì c'è Dio. Lo cantiamo in una famosa devozionale canzone delle nostre messe, delle nostre comunità. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Il riflesso dell'amore di Dio in noi si trova nella carità. E in Elena Aiello, per esempio, si ritrova nelle opere di carità che lei ha avviato e che le sue figlie proseguono, mantengono come segno di presenza, ma vale per tutti. Ami Dio, di riflesso ti verrà di amare i fratelli e di servirli nel tuo stato di vita, nel tuo sogno, nelle possibilità che la storia ti dà, la tua vocazione ti apre. Lì c'è il segno che sei un contemplativo della croce. Con Elena Aiello proviamo a dire pure noi stamattina: mi basta solo il crocifisso e sarò già beato, sarò già nella gioia piena.

0: confortati dalle donne sante che nel tempo hanno lasciato orme preziose per il nostro quotidiano cammino, apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, che è il datore di ogni grazia.
1: Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto di vera sposa di Cristo e madre dei santi. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, suscita nella tua Chiesa donne capaci di carità eroica in ogni necessità, disponibili verso tutti. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa sorgere in mezzo al tuo popolo vocazioni alla virginità per il regno dei cieli, come segno del primato dei valori spirituali e della speranza dei beni futuri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, tocca il cuore di quanti sciupano i tuoi doni in un'esistenza opaca e senza ideali, accendendo il gusto di amare e la gioia di porsi al servizio degli altri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, conforta coloro che soffrono, per intercessione della beata Elena Aiello, dona loro il tuo spirito di fortezza, che li sostenga nella prova e li rinnovi nella speranza. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
0: Guarda, o Padre, la tua Chiesa che nei santi e nelle sante celebra il mistero dell'umanità rinnovata nella Pasqua del tuo Figlio. Fa che si riveli al mondo come sposa di Cristo che anticipa nella speranza le nozze eterne. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo della beata Elena e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella beata Elena, che per il Regno dei Cieli ha consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, la Beata Elena, il Serafico Padre San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: E ora, guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla Sua parola, confortati dalla testimonianza dei santi e delle sante, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza, e la gloria per i
0: secoli. Signore Gesù Cristo, chiedete ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio della beata Elena portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te che sei unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di ricevere la benedizione, custodendo la testimonianza di questa santa donna, vogliamo rivolgerci al crocifisso, alzare gli occhi come faceva lei, come facciamo tanti che veniamo.

questo santuario. Invitiamo quelli che ci seguono attraverso la televisione a fare lo stesso, ad immergersi nel cuore di Cristo, nelle sue piaghe, nel suo costato. Diceva Santa Margherita Maria Lacocque: questo è il cuore che tanto ha amato gli uomini, ecco, affacciamoci in questo, su questo cuore. Questa donna lo ha fatto servendo i poveri, l'infanzia abbandonata, adesso nelle missioni lo fanno le sue figlie, lo fece seguendo i calabresi che partivano all'estero, in Svizzera, in Canada, mandò le sue figlie ad accompagnare i calabresi. Adesso dobbiamo imitarne l'esempio. Allora rivolgiamoci al Signore contemplando il crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo: trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen.

0: Si avvicina ormai l'inizio dell'estate, un periodo bellissimo e anche un periodo ricco di feste mariane. Bene, oggi noi quest'oggi vi parliamo proprio di alcune di esse.
1: Sì, Giacomo, e allora lo facciamo dando subito il buongiorno a Don Savino Lombardi, religioso di Don Orione. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi. Come diceva Giacomo, oggi ci soffermeremo su alcune feste mariane, però per iniziare vogliamo dire un po' qual è il senso delle feste mariane?
2: Allora, il senso delle feste mariane è, soprattutto per il popolo di Dio, è vedere Maria e vedere colei che ci porta a Gesù, vedere colei che attraverso il suo amore, la sua tenerezza, la sua dolcezza ci porta all'amore di Gesù. Nelle tante feste che poi vengono celebrate, soprattutto in estate appunto, è anche un motivo di ricongiungimento di una comunità che può sembrare astratta, ma di fatto esiste. La comunità che vive nel luogo e la comunità che vive lontano dai luoghi dove appunto si celebrano queste feste. Ma l'essenziale è questo: Maria ci porta al cuore di Gesù.
0: Il primo viaggio di oggi allora ci porta in un luogo che è molto caro anche a te, si tratta di Foggia. Ci colleghiamo con Don Daniele D'Ecclesia, qui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per parlare di una festa che vi contraddistingue, che è la Madonna dei Sette Veli. Allora, ci porti all'interno di questa festa?
3: Sì, questa festa per noi è particolare perché, considerate, fino a qualche anno fa era molto più sentita, insomma sappiamo che i tempi sono cambiati, quindi chi era in vacanza ritornava in città. È una festa che è un po' la nascita, la fondazione della nostra città, perché è una città mariana, come potete vedere anche dalle immagini, per noi tradizionalmente è così, è sempre stata coperta. E non sappiamo però precisamente da quando, le leggende dicono sin dall'inizio, e tuttavia proprio questo è di particolare, che ognuno si immagina il volto. La tradizione ci dice che è stata ritrovata in una palude dove proprio sorge qui la nostra chiesa, la nostra cattedrale, e apparvero tre fiammelle sull'acqua, che sono ancora oggi il simbolo e lo stemma della nostra città, che potete vedere proprio sul vestito della nostra icona Vetere, anche chiamata così, icona Vetere.
1: Possiamo ricordare quali sono i momenti principali dei festeggiamenti?
3: Sì, allora, naturalmente questa è la festa per noi a Foggia più antica, perché proprio la fondazione della città fu ritrovata il 13 agosto, tradizionalmente si faceva una piccola processione dalla cattedrale alla chiesa più antica di Foggia, San Tommaso, che adesso è chiusa per restauri, e poi il 14 c'era la grande processione dalla chiesa di San Tommaso, si girava per la città, per tornare in cattedrale. Era il momento in cui gli agricoltori portavano dei grandi ceri per ringraziare la Madonna per i raccolti. Quindi era un momento importantissimo, davvero, che questa devozione a Madonna dei Sette Veli è anche in qualche paese qui vicino, come San Giovanni Rotondo, perché scendevano qui durante l'estate proprio per mietere.
0: È bello pensare che
3: il 15 agosto la Madonna Assunta in Cielo, la grande festa proprio sua.
0: È bello pensare che sia un momento di celebrazione, naturalmente, ma una parola che ha usato Don Savino poco fa è comunità, e questo tipo di feste, e naturalmente la vostra, lo vediamo anche dalle foto, è esattamente così, è proprio un luogo, un momento per vedersi negli occhi, per ritrovarsi, ritrovare a volte persone lontane, a volte anche vicini di casa che non si vedono mai, e ritrovarsi come comunità al cospetto di Maria.
3: Esattamente, poi considerate che da noi a Foggia, agosto è il momento in cui chi è andato a vivere al nord prende le ferie e torna a Foggia, quindi anche un momento per ritrovare vecchi amici, parenti. Sì, sì, ha una forte connotazione comunitaria, ma dove c'è Maria c'è comunità, c'è chiesa. Non si può scindere Maria, la chiesa e la comunità. Dove c'è Maria c'è comunità, c'è chiesa.
1: Grazie, grazie Don Daniele, grazie per essere stato con noi. Don Savino.
3: Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Don Savino, si parla di una festa che tu senti particolarmente, perché tu sei di Foggia e si è parlato anche della tua parrocchia.
2: Certo, San Tommaso era la mia prima parrocchia, poi per motivi topografici la parrocchia è diventata un'altra, San Guglielmo e Pellegrino. Ma da San Tommaso, mi ricordo quando ero bambino, partiva l'icona Vetere da San Tommaso verso il luogo dove attualmente è in cattedrale, perché il ritrovamento è stato proprio in quella zona, Arpi, la zona Arpi, l'antica Foggia, è ritrovata appunto, come diceva Don Daniele, con queste tre fiammelle, è stata la visione per cui si sono accorti che c'era questa icona.
0: Nel pensare non solo a questa festa, ma anche a altre feste che caratterizzano l'intera Italia, ci sono alcuni elementi che ritornano, ad esempio il fatto che ci sia una protezione dopo eventi naturali come terremoti o cose del genere, e ritrovamento a volte anche di immagini sacre.
2: Sì, diciamo, gli eventi catastrofici sono sempre significativi, perché il popolo riprende coscienza di vita comunitaria. Si ritrovano queste icone e dopodiché chiediamo la protezione a colei che è la protettrice della Chiesa, del popolo santo di Dio. E io credo che sia non un gioco psicologico, ma proprio una devozione, un darsi totalmente a questa madre che, come dicevo all'inizio della trasmissione, sappiamo essere colei che intercede per noi presso suo figlio, quindi l'amore di Dio. Credo che sia questo proprio la chiave di lettura.
1: Da Foggia ci

0: Ritorniamo a Roma, dove vogliamo approfondire un'altra festa, che è la festa dei Noartri, e c'è per noi in collegamento la nostra Melania Giacò. Melania!
1: Sì, grazie, grazie, grazie. Buongiorno a te, a Giacomo e ai nostri telespettatori. Esattamente, io mi trovo proprio nella chiesa di Sant'Agata in Trastevere. Quella che vedete alle mie spalle è la Madonna del Carmine, che è il vero motore, il simbolo di quella festa di cui parlavi, grazie, la festa dei Noantri, che è una delle più grandi feste di esempio di devozione popolare, sentita non solo dai trasteverini, c'è da dire, ma dall'intero popolo romano. Festa che anima la seconda metà di luglio, a partire proprio dal 16 luglio, data della Madonna del Carmine. Ve la racconto nei prossimi collegamenti con le persone, insomma, che ci racconteranno di più della statua, non solo, ma di quello che significa essere devoti alla Madonna del Carmine, alla festa dei Noantri. A più tardi.
0: Grazie, grazie Melania, ci ritroviamo tra poco. Sono tante le feste che vengono celebrate, lo stavamo dicendo prima in estate, che ci riportano a quel senso di comunità, Don Savino. E prima lo hai accennato, è bello anche proprio vedere come a volte delle comunità, anche all'estero, restano legate a delle tradizioni dei loro paesi d'origine. Penso per esempio... Stiamo parlando delle nostre comunità, penso della mia comunità, al mio paese c'è la festa della Madonna del Sacromonte di Novi Veglia, particolarmente sentita in New Jersey, e anche lì si fa la processione, gli stessi festeggiamenti che poi facciamo in Cilento.
2: È la tradizione che viene portata in luoghi nuovi, il mondo nuovo, appunto, che sono le Americhe, noi le chiamiamo le Americhe, tali sono. È vero questo qui, perché quando negli anni 50 i nostri... con cittadini, con nazionali si sono spostati per motivi e ovviamente di lavoro, hanno portato le proprie tradizioni, ma soprattutto le tradizioni delle feste della Madonna, poche su quelle di Gesù, ma perché, come dicevo prima, la Madonna dava proprio il senso di famiglia, di dolcezza, eccetera. Ad esempio, faccio l'esempio mio, la Madonna che è a Montemario, la Madonnina, c'è una copia identica a Boston, dove abbiamo un altro istituto, e lì c'è la festa della Madonnina, ricordando, ecco, quel famoso voto che, di cui voi sapete, il voto perché Roma non fosse bombardata né dagli americani e tantomeno dai tedeschi. Quindi questo è molto importante. La tradizione continua, anche se, come diceva Don Daniele, a volte si perde un po' nel tempo, ma il filo conduttore c'è sempre.
3: Oggi cercheremo di riprendere un po' di questi fili. Fra poco, dopo la pubblicità, ritorniamo a Roma da Melania Giacò e ci colleghiamo anche con la Sicilia, con Alcamo. A fra poco.

0: pronti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15.
2: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Ehi Felix, è arrivato Robby!
12: Ho portato la cena!
11: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
13: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa, o il benvenuto ai nuovi vicini, o anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
14: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
15: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
14: Prenota su biorepair.it.
16: Vedi anche tu.
17: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
18: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
17: Eh sì,
18: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
17: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
18: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
17: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
19: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

0: Sono tante le feste mariane che caratterizzano la nostra estate. Ne stiamo parlando con Don Savino Lombardi e siamo anche collegati con diverse parti d'Italia. Giusto per nominarne alcune, la Madonna del Carmelo del 16 luglio, fra poco vedremo con Melania Giacò come si svolge qua a Roma nella festa dei Noantri, il 5 agosto Santa Maria Maggiore, il miracolo della neve, il 15 agosto naturalmente l'Assunta, il 22 agosto la Regalità di Maria, l'8 settembre la Natività di Maria, insomma sono davvero tante. Abbiamo nominato anche, a proposito della famiglia di Don Orione, la Madonnina di Montemario, che ha il suo corrispettivo anche oltreoceano.
1: A Boston.
0: A Boston.
1: Abbiamo un istituto dove i nostri italiani confratelli hanno portato la devozione alla Madonna, appunto, la cosiddetta Madonnina, che, come dicevamo, abbiamo detto tante volte, ha protetto Roma dal ritiro dei tedeschi e dal possibile, non probabile per fortuna, bombardamento degli americani per spazzare via i tedeschi. Questa è stata una cosa, e sono molto devoti in quella zona, anche perché a Boston ci sono molti italiani, quindi conoscono bene la storia, forse più dei romani.
0: Può darsi.
2: Adesso però ci concentriamo sui romani, perché ritorniamo dalla nostra Melania. Melania, a te.
3: Esattamente, grazie a te. Allora, nel frattempo mi ha raggiunto Pietro Solfizzi, che ringrazio. Pietro Solfizzi è il governatore della venerabile Arciconfraternita del Carmine in Trastevere. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Con lei, Pietro, vogliamo approfondire un po' quella storia della statua che noi vediamo alle nostre spalle. Questa è una festa antichissima, è la storia altrettanto, a fondo le sue radici, più di 500 anni fa. La vogliamo brevemente raccontare, Pietro, questa storia?
4: Certo, la statua è stata ritrovata nel 1535 alle foci del Tevere e allora fu portata in processione lungo il fiume Tevere

0: alla chiesa di San Crisogono, dove c'era una congregazione di frati carmelitani, e oltretutto c'era una guarnigione della Guardia Corsa, perché è stata ritrovata la statua da dei pescatori della Corsica. E quindi qui c'era la Guardia Corsa papale e è stata portata questa statua. È stata nella chiesa di San Crisogono per 7 anni circa, dopodiché è stata creata questa chiesa di Sant'Agata proprio come sete per la statua della Madonna del Carmine. Madonna del Carmine che prende il nome anche di Madonna dei Noantri, proprio perché anticamente, ma anche oggi forse, si faceva la distinzione tra Noantri e il resto del mondo, praticamente gli altri.
1: I Noantri, ricordiamoli, sono i Trasteverini. Ci teniamo particolarmente a dirlo che questa è una processione delle strade, per le strade di Trastevere.
0: Per le strade di Trastevere. Quest'anno sarà il 18 luglio e poi ci sarà quella Fiumarola il 26 luglio che richiama proprio e ricorda la processione che fu fatta nel 1535 per portare la statua a Roma.
1: Allora Pietro, raccontiamo un po' la data della processione. Non è sempre il 16 luglio che è il giorno della Madonna del Carmine, perché si fa il sabato successivo?
0: Si fa il sabato successivo perché ci si rifà a quando la Madonna ha dato a Spocca sul Monte Carmelo lo scapolare, dicendo che chiunque avesse indossato lo scapolare, sarebbe stato da lei stessa accompagnato alla presenza dell'Altissimo il sabato, se la persona moriva di sabato, o il sabato immediatamente successivo se moriva in un giorno che non era di sabato. Quindi per questo motivo la processione viene fatta il sabato se il sabato è 16 o il sabato immediatamente successivo se non è il 16.
1: Una delle caratteristiche più belle di questa statua che vediamo alle nostre spalle è proprio la sua vestizione, affidata da sempre ai fedeli, ma con abiti donati negli ultimi anni. Che cosa significa? Che valore ha?
0: È un valore molto alto perché tanto fa capire la vicinanza e la presenza di tante persone a questa statua, l'affetto che c'è, l'amore e la devozione. Anni fa era soltanto fedeli che diciamo, donavano dei vestiti, da qualche anno anche molti stilisti stanno donando dei vestiti che vengono fatti appunto in occasione della processione.
1: Vi lasciamo in questo collegamento citando solamente gli stilisti di quest'anno che si sono occupati quindi dell'abito del 18 e di quello del 26. Non si sa nulla di più perché sono assolutamente sorprese, però possiamo dire chi sono, Pietro.
0: Possiamo dire chi sono. Il 18 sarà a cura dell'Atelier Santo Versace, il 26 di Luigi Maria Borbone.
1: A più tardi, sempre dalla chiesa di Sant'Agata qui in Roma.
2: Grazie, grazie. Ci ritroviamo tra poco. Don Savino, una
3: Eccoci.
2: festa molto sentita.
3: Sì, è una festa molto sentita anche perché ha radici, come è stato citato, ha radici in Terra Santa, sul Monte Carmelo. Ha detto una cosa molto importante, il responsabile, sul privilegio sabatino che viene donato dalla Madonna e viene ratificato dal futuro Giovanni XXII, dicendo che coloro che avrebbero portato o indossato lo scapolare avrebbero avuto la visione beatifica, accompagnati dalla Vergine Santa, il sabato successivo alla propria morte. Quindi il purgatorio veniva eliminato e sicuramente chi portava questo scapolare non avrebbe visto l'inferno. Quindi attraverso evidentemente la preghiera, le penitenze, non è che si può fare tutto così semplice, mi metto lo scapolare e faccio quello che voglio, ma è un iter evidentemente di conversione. E poi riguardando, riascoltando sulla festa di Noartri, è bello sentire che un popolo Caput Mundi abbia questa festa che sembra essere un po' paesana, senza nulla togliere alla realtà paesana, che è un termine molto evidentemente significativo e positivo. Ecco, un ambiente piccolo Trastevere che amplifica questa devozione.
4: Hai nominato lo scapolare e giustamente, insomma, non si tratta di un amuleto, non si tratta di qualcosa che a uno schiocco di dita ci risolve la vita. Eppure tante persone lo indossano con devozione perché è avere sulla pelle, addosso alla pelle, addosso a se stessi, qualcosa che è testimonianza di un rapporto, di una relazione, la relazione con Maria.
3: Con Maria. È nato dalla fraternità della Beata Vergine Maria del Carmelo, appunto giù in Terra Santa. Quando si dice fraternità vuol dire che coloro che vivevano quella dimensione vivevano come fratelli e figli della Madre Celeste, della Madonna. Quindi indossare voleva dire essere intimi con Maria. E questa intimità porta evidentemente a fare una vita di purezza, che non è il sesto comandamento, c'è altro, anche perché nata lì la tradizione, nella tradizione appunto del Monte Carmelo, e il profeta chiede la purezza nel Libro dei Re, la purezza del culto. I 100 o 200 quanti erano, adesso non ricordo il numero, dei profeti di Baal gridavano, si stracciavano le vesti, ma nulla è accaduto se non attraverso il pronunciamento del profeta, per dire la purezza della tradizione ebraica, la purezza della fede in Dio Yahweh.
2: Grazie Don Savino, noi continuiamo questa mattina il nostro viaggio in Italia, siamo partiti da Foggia, poi siamo tornati a Roma e ora ripartiamo, andiamo ad Alcamo, perché dal 12 al 21 giugno c'è la festa ad Alcamo in onore proprio di Maria Santissima dei Miracoli, che è patrona della città, e allora partiamo grazie al servizio di Giancarlo Mugavero.
5: La nostra storia mariana inizia in una data definita, 21 giugno 1547. È una storia di donne, perché delle lavandaie sono presso il fiume a lavare i loro panni e si ritrovano ad essere colpite da dei sassolini che provengono dagli anfratti pieni di rovi, e ritrovano un vecchissimo dipinto della Madonna con il bambino.
6: Appena la Madonna fu ritrovata, iniziarono qui chiaramente ad accorrere pellegrini. Si racconta come provarono a staccare l'immagine della Madonna poi detta dei miracoli e portarla su in città, ma racconti tradizionali dell'epoca dicono come vi era una ferma volontà, ecco, di costruire il santuario qui per avviare il culto a Maria Santissima dei Miracoli proprio in questo luogo.
5: Da quel momento il culto per la Madonna, allora detta Fonte della Misericordia, non avrà fine, perché da quei sassolini cominceranno i miracoli della Madonna, che da quel momento sarà la Madonna dei Miracoli. I simboli e i segni dei miracoli possono essere considerati i numerosissimi doni che sono stati fatti nel corso dei secoli, che vanno dagli oggetti più semplici agli oggetti più importanti, sono la viva testimonianza di quanto gli alcamesi abbiano creduto e siano stati in questo miracolati dalla Madonna dei Miracoli.
7: Siti bella madre di Dio.
6: Giungere in questo luogo di Maria Santissima dei Miracoli, ma anche vivere la devozione, ecco, con gli alcamesi in questo luogo e negli altri luoghi di culto mariano della città, significa immergersi nello spazio e nel tempo.
5: Il rosario dedicato alla Madonna dei Miracoli è un unicum nel suo genere ed è un'esaltazione della fede per la Madonna dei Miracoli.
6: Gli alcamesi vengono qui e trovano forza, trovano consolazione, trovano appunto speranza nell'affrontare la vita di ogni giorno.
8: Il cammino spirituale di questo popolo alcamese, il giorno 21 giugno, ricorda la presenza di Maria qui nella nostra città. Vogliate accettare le nostre preghiere, il nostro ringraziamento per l'attenzione che avrete a Maria e in Maria verso colui che è venuto a salvare il mondo.

0: E allora è subito con Alcamo che ci vogliamo collegare. Abbiamo in collegamento con noi questa mattina il sindaco Domenico Surdi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ci puoi raccontare, sindaco, qual è il tuo legame personale proprio con questa festa? Il primo ricordo che hai, quanto è importante per te?
1: Legame profondissimo, perché il caso ha voluto che nel 2016, io quest'anno compio 10 anni di sindacatura, e nel 2016 fui eletto proprio durante la festa, il ballottaggio.

0: il turno di ballottaggio si celebrò il 19 e poi il primo evento pubblico lo feci proprio il 20, l'indomani, che corrisponde a un giorno centrale della festa, con la calata, con la discesa delle autorità dal municipio fino al santuario, proprio nei luoghi che stiamo vedendo in queste immagini. Poi la festa è della Madonna, è la festa di tutti, degli alcamesi, quindi tantissimi ricordi durante gli anni, quando ero piccolo, quando tutti noi siamo stati piccoli, tutti ricordiamo alcune cose particolari, dalle cose buone, dal buon cibo fino alla processione, che poi è il percorso solenne che faremo adesso proprio il giorno 21, tutti insieme con il popolo che cammina per le vie della città. Quindi tre giorni meravigliosi che Alcamo vive sempre con il cuore e anche con la giusta voglia anche di stare insieme, si diventa tutti comunità e quindi si festeggia.
1: Sindaco, da chi hai ereditato questa devozione? Sappiamo che è un po' un qualcosa, un legame di famiglia.
0: Eh certo, come non ricordare in questo momento la mamma, sicuramente tutta la famiglia molto devota. Tra i vari ricordi sicuramente ci sono le chiamate annuali ogni anno che ricevevamo a casa nostra quando ancora avevamo i telefoni fissi. Qualche giorno prima arrivava sempre la chiamata della compagna di processione. Chi ci ascolta in questo momento lo ricorderà, cioè c'era questa usanza, penso probabilmente ancora adesso, di fare questo percorso di quasi 4 ore, di una processione molto lunga ogni anno con la stessa compagna. Quindi sicuramente saluto anzi la mamma che ci sta guardando, perché sicuramente c'è tanto direi è della famiglia alcamese, direi della famiglia mia ma di tutto Alcamo, perché come avete detto, avete ricordato, Alcamo è molto devota a Maria, c'è un legame davvero profondo.
2: Sindaco, infatti lo stiamo raccontando nel corso di questa mattinata, la Madonna è una mamma, è una protezione, è quel faro a cui si ci rivolge per chiedere aiuto, e voi vi siete rivolti alla Madonna del Miracolo in un momento difficile per tutta Italia, il momento della pandemia. Possiamo ricordare quel momento?
0: Un momento molto emozionante, intanto perché, come vi dicevo, tutto il mio mandato l'ho affidato proprio alla Madonna. Non credo sia stato un caso, l'ho sempre detto, che questo giovane 33enne abbia iniziato questo percorso complesso in una terra difficile come la nostra, proprio avvolto dal manto di Maria il 19 giugno di 10 anni fa. E poi proprio in questa cappella che state facendo vedere, durante la pandemia che ricordiamo mise in ginocchio tutta l'umanità, possiamo dire tutto il mondo, qui ad Alcamo come in tante altre città ci siamo stretti proprio attorno a lei, attorno a Maria. Siamo andati insieme al parroco e all'arciprete in quella cappella proprio per pregare, affidare in quel momento particolare le ansie, le frustrazioni, le preoccupazioni della comunità alla Madonna. Peraltro questo gesto particolare per quel momento storico, ma in ogni caso lo vivremo e lo vive la comunità ogni anno proprio il 21 giugno, prima della celebrazione solenne, e quest'anno per me sarà l'ultima volta. Il sindaco consegna le chiavi della città alla Madonna, gesto simbolico forte ma a cui diamo sempre grande spazio, proprio perché, come vi dicevo, per noi è molto importante.
1: E noi allora ti auguriamo, sindaco, una splendida festa a te veramente e a tutta quanta Alcamo, a cui mandiamo il nostro abbraccio. Grazie,
2: grazie.
1: Sindaco Surdi.
0: Grazie a voi, grazie. Un saluto.
1: Il sindaco ci ricordava un elemento che ancora non abbiamo, di cui non abbiamo parlato forse, Don Savino, che è la partecipazione dei bambini. Si tratta di feste a cui uno è abituato fin proprio dall'infanzia, si cresce con Maria.
3: Io parlavo prima di familiarità con Maria, quindi la famiglia partecipa a tutto questo. Io, per l'esperienza che ho, quando facciamo anche le feste mariane, la Madonnina a Roma, e in altre occasioni, io sono stato alla festa della Madonna, la Madonna a Gragnano, la Madonna il 16 di luglio, la Madonna appunto del Carmelo, e vedevo una marea di bambini messi tutti davanti. Probabilmente, anzi senza probabilmente, gli occhi innocenti di questi bambini vedono meglio di un adulto, ma anche psicologicamente gli adulti mandano avanti i bambini che hanno la capacità di recezione di queste belle cose. E poi nell'immaginario, quando saranno più adulti,

0: adulti ricorderanno questi momenti di partecipazione davanti. Ed è molto importante.
1: È vero. Andiamo subito da Melania perché ci sta chiedendo la linea. Melania.
2: Eccoci, grazie. Sì, allora vogliamo continuare a raccontare la festa dei Noantri, la Madonna dei Noantri. Lo facciamo anzi attraverso le parole e la testimonianza del signor Ezio Falini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Ezio.

0: e mi sono sentito accolto come una mamma.
1: Sì, non è esatto, sono arrivato a Trastevere tantissimi anni fa, è capitato proprio il periodo in cui c'era la processione, all'epoca abitavo a Via Natale del Grande, sono uscito, ho preso in pieno la processione ed è passata questa statua di questa donna che, devo dire, mi ha guardato e mi sono sentito veramente a casa, come se fossi stato accolto da una mamma, e da allora è scattato questo amore con la Madonna De Noantri, con la Madonna di Trastevere.
0: Questa è una Madonna che fa grandi cose, Pietro. Prima si parlava anche delle cose insormontabili, che sembravano insormontabili anche pochi giorni prima delle varie processioni. Ricordiamo che la Madonna Fiumarola, appunto sul fiume Tevere del 26, beh, se c'è il rischio pioggia che si fa?
2: È più di qualche anno, è capitato che ha piovuto fino a un quarto d'ora prima che iniziassimo la processione, tanto che avevamo dubbi se poterla fare o meno. E poi non so come, miracolosamente secondo noi, ha smesso di piovere e abbiamo potuto fare tranquillamente la processione.
0: Vi lasciamo con un breve ricordo di chi della Madonna del Carmine, soprattutto della Madonna De Noantri, ha fatto un po' la sua, ed era padre Lucio Zappatore, che ricordo abbiamo soprattutto alla Madonna proprio dedicato anche una poesia, dei versi bellissimi, dacci una mano a noi e pure all'altri.
1: No, ma padre Lucio non mancava mai, arrivava sempre con lo scapolare di San Giovanni Paolo II ed era una delle figure principali della processione sia di terra che della Madonna Fiumarola. È una grande perdita per Trastevere e per la Madonna De Noantri.
0: Grazie, grazie a tutti, grazie a voi per aver partecipato. Appuntamento il 18 e il 26. Grazie ancora.
3: Grazie Melania, grazie a te, ringrazio i tuoi ospiti e ci uniamo naturalmente anche noi al saluto. E al ricordo del caro e compianto padre Lucio Zappatore.
4: Un abbraccio davvero da tutti noi, ringraziamo anche Don Savino. Ci è arrivata una foto che vorrei far vedere, perché prima parlavamo, ognuno sta raccontando i propri ricordi, e questa è la Madonna del Sacro Monte di Noviveglia, si vede nell'immagine anche il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Calvosa, che ringrazio, ci ha fatto avere questa foto, e queste sono le celebrazioni nel New Jersey, la Madonna del Sacro Monte appunto di Noviveglia. Mi faceva piacere condividerla con voi.
5: Bene.
4: Don Savino, grazie, grazie.
5: Grazie a voi.
4: Per essere stato con noi.
5: Non dico come il cardinale Sepe, la Madonna va accompagna, ma la Madonna sia sempre con voi.
4: Grazie. Grazie. Giacomo, tempo di salutarci.
3: Ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non andate ancora in vacanza, la prossima settimana l'ultima della nostra programmazione, anche se poi vi terremo compagnia naturalmente per tutta l'estate. E lunedì vi aspettiamo perché torna nel nostro studio Maria Grazia Calandrone per una storia bellissima che riguarda i giovani e il mondo delle carceri. Quindi vi aspettiamo.
4: A lunedì.
6: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. è prendersi cura, essere vicino,

0: accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
3: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
2: Non tutto ciò che riempie nutre.
3: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
2: La spiritualità non è fuga.
4: Perché sono qui? Perché esisto?
2: È liberazione.
5: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
2: Meno rumore, più verità.
6: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
2: Liberi, domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
7: Io protesto!
8: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
9: Tiffany. Tiffany, il gioielliere.
8: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
9: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
2: Colazione da Tiffany. Domenica in prima serata.
10: Eric Liddell, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
11: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
11: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
12: Siamo in guerra.
10: Non abbiamo medicine.
11: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
13: Non puoi vincere la gara.
11: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile. Questa sera in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e cervello. Ebbene sì, perché insomma i vuoti di memoria, dimenticare le chiavi da una parte, dove abbiamo parcheggiato la macchina, oppure insomma anche cose molto più semplici, magari ci possono anche impensierire. E tante volte insomma facciamo bene, perché potrebbero essere dei piccoli segnali importanti per un magari un principio di decadimento cognitivo. Però non vi dovete preoccupare, perché l'alimentazione ci può aiutare, perché esistono alcuni alimenti cosiddetti funzionali. Quali sono? Come li dobbiamo inserire all'interno della nostra alimentazione? Ci spiegherà tutto la dottoressa Carlotta Gnavi. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie.
0: Cara dottoressa, ricordo, farmacista e naturopata. Allora, io ho detto insomma piccoli vuoti di memoria, che magari ci possono, ci devono in qualche maniera far preoccupare, ma ci sono dei segnali che magari, attenzionati, che ci devono fare un po', porre un po' di più l'attenzione?
1: Certo, anche perché a volte i vuoti di memoria ci sono, tutti, e non devono spaventarci istantaneamente, però possono esserci altri piccoli segnali, come ad esempio una difficoltà nell'organizzazione degli impegni della giornata, per esempio, degli eventi, difficoltà nel linguaggio, quindi magari avere un po' di afasia quando non ci vengono le parole facilmente, oppure se notiamo già magari un po' di perdita dell'olfatto, del gusto, se notiamo dei cambiamenti di umore repentini, dei cambiamenti della personalità, disturbi nel sonno. Questi sono tutti alcuni dei possibili segnali che possono farci pensare a un pochettino di declino cognitivo. E attenzione, perché i sintomi di malattie neurodegenerative, demenza, declino cognitivo compaiono dopo molto tempo,
0: esatto,
1: rispetto a quando inizia la vera patologia, quindi dobbiamo agire per tempo.
0: Agire per tempo, e l'alimentazione gioca un ruolo importante, no? Un po' su tutte le malattie, ma pensate anche addirittura sul nostro cervello. Quali sono le cause?
1: Sono tante, relative al nostro stile di vita. Infatti ecco il motivo per cui è importante parlarne, perché ogni giorno le scelte che noi portiamo
0: facciamo
1: vanno a impattare sulla salute del nostro cervello, a partire da ciò che mangiamo, ma anche la qualità del sonno, l'esercizio fisico. Se non ci muoviamo, noi sappiamo che gli studi scientifici che più segnalano un incremento del fattore neurotrofico cerebrale, quindi che permette la nascita di nuovi neuroni e la neuroplasticità, e l'attività fisica. Anche il cattivo umore, l'isolamento sociale sono fattori che impattano, per non parlare di

0: cattive abitudini come l'alcol e il fumo, e alimentazione scorretta.
1: Scorretta, e qui, e noi oggi ci concentreremo proprio sull'alimentazione, quegli alimenti cosiddetti funzionali, che possono far molto, anzi fanno molto per il benessere del nostro cervello, però iniziamo subito a capire quali sono invece gli alimenti che, insomma, che noi purtroppo mangiamo in maniera quotidiana e che non fanno proprio tanto bene. Quali sono?
0: Perché spesso ci piacciono.
1: Esatto.
0: Sono alimenti che fondamentalmente aumentano l'infiammazione del nostro corpo. L'infiammazione che noi attiviamo anche a livello intestinale si trasforma in infiammazione per il nostro cervello. Ricordiamoci che c'è un asse intestino-cervello che collega questi due organi, quindi non sono organi a sé stanti. E quindi se la nostra alimentazione è ricca di alimenti pro-infiammatori, carboidrati raffinati, zuccheri industriali, quindi alimenti che generano elevati picchi glicemici, quindi non ci permettono di mantenere la glicemia costante nella giornata, grassi trans, grassi idrogenati, tutto il cibo spazzatura che si utilizza sempre più è ricco sia di carboidrati raffinati che di questi grassi altamente pericolosi. Ma attenzione anche ad alimenti ricchi di glutine, caseina, perché sono due proteine. Glutine lo troviamo nel frumento fondamentalmente, ma non solo, quindi pasta, pane, che sono di nuovo carboidrati raffinati che causano il picco glicemico, ma il glutine, così come la caseina, presente nei latticini, tutti, sono molecole appiccicose per il nostro cervello, detto in parole molto semplici, quindi diventano una colla che innescano un'infiammazione.
1: Mangiati in eccesso però, dottoressa, cioè, magari, insomma, voglio dire, anche una, non vogliamo demonizzare il frumento oppure, insomma,
0: no,
1: i cibi
0: però bisogna
1: raffinati.
0: Stare attenti, bisogna fare attenzione perché spesso quanto? Nella nostra giornata noi mangiamo alimenti contenenti glutine dal mattino alla sera.
1: È questo,
0: e senza rendercene conto, colazione, spuntini, pranzo, merenda, cena. Invece se noi riusciamo a ruotare anche i cereali, alternando quelli con glutine a quelli senza glutine, ma naturalmente senza glutine.
1: Esatto, non comprare direttamente i prodotti senza,
0: quelli sono spesso alimenti processati che, se non dobbiamo per forza comprarli, sarebbe meglio evitare.
1: Allora, adesso questi sono gli alimenti che noi, insomma, dovremmo porre più attenzione quando li consumiamo. Invece ci sono gli alimenti, io ho detto all'inizio, li ho definiti un po' funzionali, che fanno invece bene al nostro cervello. Quali sono?
0: Allora, partendo da una base di dieta sana mediterranea, quindi ricca di fibre, quindi cereali integrali, legumi, proteine sane, pesce azzurro, uova, sia il pesce che le uova sono alimenti funzionali per il nostro cervello, perché il pesce, evitando però il pesce grasso, mi raccomando, perché quello è molto ricco di mercurio, e il mercurio, così come tutti i metalli pesanti, sono nemici del nostro cervello e favoriscono il declino cognitivo, quindi meglio optare per pesce piccolo. E se salmone è solo selvaggio, ma anche le uova e il pesce è ricco di omega 3.
1: Certo.
0: Omega 3, acidi grassi essenziali antinfiammatori, proteggono il cervello. Uova ricche di vitamine del gruppo B e di colina. La colina è un precursore dell'acetilcolina. È proprio l'acetilcolina che ci permette di memorizzare, di apprendere, quindi di avere delle capacità cognitive forti.
1: Esatto.
0: Ma poi tutti gli alimenti ricchi di antiossidanti, pensiamo ai frutti rossi, il tè verde, il caffè, il cacao. Gli antiossidanti contrastano i radicali liberi e lo stress ossidativo. E noi sappiamo che alla base del declino cognitivo c'è un problema di neuroinfiammazione, quindi infiammazione silente che va a colpire anche il cervello, ed eccesso di stress ossidativo, troppi radicali liberi. Quindi attraverso ciò che noi portiamo in tavola ogni giorno possiamo agire su entrambi questi aspetti.
1: Devo dire che questa è la stagione anche bella, perché insomma al mercato, al supermercato si trovano alimenti belli, colorati, che sono proprio stagionali, che fanno davvero bene alla nostra salute e a maggior ragione al nostro cervello. Allora, si parla anche molto di restrizione calorica.
0: Sì.
1: Ci sono ultimi studi in cui dicono che il digiuno faccia bene al nostro cervello. È vero, è così?
0: È così. Gli studi negli ultimi anni stanno aumentando, non sono ancora tantissimi, ci sono numerosi studi ancora su cavie animali, quindi bisogna aspettare ancora un po', ma quello che sappiamo oggi è che ridurre la finestra temporale in cui mangiamo all'interno della nostra giornata protegge il nostro cervello. Quindi già solo banalmente riuscire ad aspettare 12 ore tra la cena e la colazione è già una buona azione per il nostro cervello. Ogni tanto possiamo allungare questa finestra di digiuno arrivando anche alle 14-16 ore, più che altro perché in questo momento in cui noi non mangiamo attiviamo dei processi di autofagia. Come dice la parola stessa, il

0: corpo elimina molecole dannose, tra cui le proteine neurotossiche, come ad esempio la beta-amiloide per il nostro cervello.
1: È che è importante, è vero, proprio l'accumulo di questa proteina può determinare appunto, insomma, la malattia di Alzheimer. Lo sappiamo molto bene, gli studi lo hanno evidenziato. Rispondiamo a qualche domanda.
0: Certo.
1: Dottoressa Giovanna le scrive da Ascoli e le chiede: ma lo stress quanto incide sulla perdita della memoria? Ci si può aiutare con integratori?
0: Certo, lo sappiamo già, basta osservare le nostre giornate, quando siamo più stressati, ecco, i vuoti di memoria aumentano.
1: Aumentano,
0: Eh
1: come no?
0: sì, perché aumenta la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, che ci serve, ma se in eccesso va a impattare negativamente su memoria, apprendimento e concentrazione. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di svagarci, fare attività fisica, tecniche per attivare il parasimpatico, però allo stesso tempo, come anche solo la preghiera, ci aiuta.
1: Assolutamente sì, è una
0: Ah,
1: meditazione, cioè per noi
0: esatto.
1: cattolici è come dire un incontro, è un colloquio con Dio, però
0: E questo già
1: insomma
0: si è
1: sì.
0: visto, abbassa il cortisolo,
1: È certo
0: che è
1: questo.
0: semplicemente dire il rosario.
1: Esatto.
0: E però, oltre a questo, possiamo anche usare dei rimedi fitoterapici. Uno fra tutti, l'ashwagandha, la Witania somnifera, è una pianta ayurvedica conosciuta da millenni in grado di abbassare i livelli di cortisolo.
1: E parliamo anche di altri nutrienti che ci sono e che ci possono aiutare.
0: Sì,
1: Quali
0: che possiamo
1: sono
0: anche integrare,
1: integrare,
0: perché ne
1: esatto?
0: parlavamo prima con l'alimentazione, gli omega 3 dovrebbero già essere presenti tra il pesce, i noci, i semi di lino, semi di
1: Le
0: chia,
1: uova.
0: le uova, però possiamo anche pensare di aggiungere un integratore di omega 3, scegliendolo sempre di altissima qualità, mi raccomando, quindi io raccomando la certificazione AIFOS per essere sicuri che non ci siano o comunque
1: Cioè,
0: siano a
1: quando
0: un
1: andiamo in
0: livello.
1: farmacia, dottoressa, cosa dobbiamo chiedere
0: Chiedere
1: esattamente?
0: un integratore di omega 3 altamente purificato, io suggerisco di cercare, perché in etichetta c'è
1: È
0: scritto,
1: certo.
0: la certificazione AIFOS, scritto IFOS, è un ente internazionale indipendente che dà un punteggio agli oli di pesce in base alla loro purezza, quindi questo è molto importante. E poi, se per caso fossimo carenti, valutiamo magari un complesso di vitamine del gruppo B, in particolare B6, B9 e B12 c'entrano con le funzioni cognitive, quindi se siamo carenti ecco che potremmo notare un peggioramento. E poi altre vitamine come la vitamina D che spesso va integrata perché
1: Esatto.
0: durante l'inverno non prendiamo sufficientemente sole e quindi i nostri livelli di vitamina D si abbassano e ci sono studi che dimostrano che una carenza di vitamina D predispone all'Alzheimer. Quindi già solo integrando vitamina D possiamo ridurre notevolmente il rischio di Alzheimer.
1: Allora, parliamo di rimedi naturali allora.
0: Sì.
1: Ci sono anche rimedi naturali che ci possono dare una mano, un sostegno,
0: Certo.
1: ovviamente, non è, insomma, ci fanno ritornare giovane il nostro, non fanno ritornare giovane il nostro cervello, però ci possono aiutare,
0: Però
1: no? Funzionano, ecco.
0: funzionano. Ovviamente all'interno di una
1: Di tutto quello che
0: visione
1: abbiamo detto,
0: esatto,
1: no?
0: olistica come quella
1: Certo.
0: che abbiamo detto. Vi ho portato oggi due rimedi fitoterapici che amo, che sono Brahmi e Ginkgo biloba. La Bacopa monnieri, conosciuta come Brahmi col nome in sanscrito ayurvedico, è una pianta che è in grado di incrementare il BDNF, il fattore neurotrofico cerebrale di cui parlavamo prima. E in più va a contrastare un enzima che è l'acetilcolina esterasi che degrada l'acetilcolina. Quindi si comporta in modo analogo ad alcuni farmaci che vengono utilizzati in modo sintomatico, ad esempio anche nel caso di Alzheimer. Quindi riusciamo a far funzionare meglio il cervello. Attenzione, sia Bacopa monnieri
1: Certo.
0: che Ginkgo comunque devono essere assunti dietro suggerimento del medico o del farmacista, perché se siamo in terapia farmacologica, entrambe queste piante
1: Possono
0: possono
1: interagire,
0: interagire.
1: questo
0: Il
1: infatti.
0: Ginkgo lavora maggiormente a livello di circolazione, quindi incrementa l'afflusso di sangue, quindi ossigeno e nutrienti per il nostro cervello. Quindi anche volendo usarle in combinata, andiamo a lavorare su due aspetti diversi. Da un lato costruiamo, dall'altro portiamo energia. E poi mi raccomando, informiamoci anche sulla micoterapia, perché questi di cui ho parlato sono i rimedi fitoterapici, quelli micoterapici arrivano dal mondo dei funghi. E ci sono due funghi medicinali interessanti per il benessere cognitivo, che sono il Ganoderma lucidum, conosciuto come Reishi, e Richium erinaceus.
1: E questo l'importante però, lo vogliamo sottolineare, fatevi sempre consigliare dal medico, dal farmacista di fiducia che magari conosce anche la vostra storia personale, i farmaci che state prendendo in questo momento. Mi raccomando. mondo. Grazie alla dottoressa Gnavi, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio la professoressa Gaia Spolverato, direttrice dell'unità operativa complessa di chirurgia generale 3 presso l'azienda ospedaliera dell'Università di Padova e docente associata di chirurgia all'Università sempre degli Studi di Padova. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, io vorrei iniziare dicendo e complimentandomi prima di tutto perché lei è la primaria di chirurgia più giovane d'Italia.
2: Sì.
1: Non solo, anche una grande, una vera eccellenza nel campo della chirurgia, soprattutto nell'intervento di tumori molto difficili e molto avanzati, ecco, diciamo così, è un grande orgoglio italiano. Io intanto la ringrazio davvero per essere qui con noi oggi. Allora, oggi noi faremo un po' il punto sulla prevenzione,
2: sì,
1: perché vogliamo dare delle indicazioni molto precise ai tanti telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento. Sappiamo che il tumore del colon retto è il terzo tumore per numeri.
2: Certo.
1: E allora devo dire che la paura, forse nasce anche la paura, insomma è un dato effettivo, le persone non si fanno controllare. Allora, il primo screening sono le tracce di sangue occulto nelle feci. Quanto è importante questo esame e quali sono magari gli altri sintomi a cui noi dovremmo porre attenzione, professoressa?
2: Dici bene, è essenziale riconoscere presto i sintomi. Mm-hmm. Il paziente spesso inizia ad avvertire un dolore addominale vago ma costante, mm-hmm, che si modifica durante il giorno ma rimane costante, mm-hmm, e è associato ad alterazione della funzione intestinale, che può essere o la presenza di diarrea con o senza sangue o un'improvvisa stipsi, quindi un'incapacità ad evacuare. È un paziente che spesso può avere una stanchezza cronica che, se approfondita, si può associare anche ad una diminuzione dell'emoglobina, quindi ad un'anemia.
1: Mm-hmm.
2: Ed è un paziente che effettivamente può lamentare una improvvisa perdita di peso. Magari non una perdita molto importante, ma una costante piccola perdita di peso. In questi pazienti, perché non ho fatto subito accenno al valore del sanguinamento endorettale? Mm-hmm. Perché non sono tutti i pazienti che effettivamente hanno sangue nelle feci. Il paziente spesso viene a visita e dice: ma ho fatto lo screening e a quel punto ho visto di avere, mm-hmm, una malattia del colon, ma non è detto che il sangue si veda nelle feci. Mm-hmm. E qui, in questo segmento, prende estremo valore lo screening, quindi il dosaggio del sangue occulto fecale.
1: Nell'ultimo congresso che avete fatto, voi avete evidenziato che non è una patologia che riguarda soprattutto le persone di una certa età. I giovani, anche i giovani, potrebbero essere colpiti. L'esempio del famoso attore, insomma, che tutti abbiamo riconosciuto, con James Van Der Beek.
2: Sì.
1: E so, 45 anni, morto di tumore del colon retto. E anche qui, no? Quali sono le cause? Per quale motivo sempre più giovani? Allora, a questo punto lo screening deve essere anticipato?
2: Effettivamente i dati, soprattutto i dati che provengono dagli Stati Uniti, mostrano una riduzione dell'età media del paziente con tumore del colon o del retto. Mm-hmm. Questi dati in questo momento non sono confermati anche nella popolazione italiana. Noi stessi abbiamo svolto un lavoro sulla popolazione del Veneto e in questo momento non ci accorgiamo di questa riduzione significativa dell'età media. Eppure, mm-hmm, è sporadica e ci accorgiamo sempre di più di vedere pazienti giovani con tumore del colon retto. Il motivo per cui questi pazienti si ammalano di tumore del colon retto è sicuramente multifattoriale. Parliamo dello stile di vita, parliamo probabilmente dell'assunzione di alcuni farmaci e stiamo noi tutti andando a valutare dal punto di vista scientifico quali sono i fattori che in qualche modo favoriscono lo sviluppo di tumore del colon retto. Se lo consideriamo una malattia sporadica, tutta un'altra discussione va fatta sulle malattie eredofamiliari,
1: certo,
2: che sono completamente differenti.
1: E questo è importante, no? Cioè, nel senso, a lei ha parlato di stile di vita, noi infatti apriamo sempre la nostra trasmissione parlando di sana alimentazione, dare dei consigli in cui l'approccio, probabilmente i giovani di oggi hanno mangiato nel corso della loro vita tanti alimenti super processati e su questi magari va attenzionata anche la vostra e la nostra attenzione nello scegliere il cibo che mettiamo a tavola, questo è importante. Allora parliamo di esami. esami di controllo, lo screening, esatto, cosa dobbiamo fare?
2: Esatto. Innanzitutto, per riagganciarmi al discorso sui giovani, i sintomi di cui abbiamo parlato in apertura possono ovviamente essere presenti anche nel soggetto giovane. E il soggetto giovane non deve pensare che non è una malattia che possa assolutamente interessarlo.

0: deve quindi approfondire. Effettivamente lo screening parte dai 50 anni, ma qualunque paziente riferisca questi dolori deve rivolgersi a uno specialista, o perlomeno deve farlo presente al medico di famiglia. Dopodiché dai 50 anni è previsto lo screening del sangue occulto delle feci, ovvero un campione di feci, di tre provette di feci, in cui viene analizzato...
1: Tre provette,
0: in cui viene analizzata la presenza di sangue, per l'appunto occulto. Quindi il paziente non deve aspettare di vederlo nelle feci. Se effettivamente il sangue occulto fecale è positivo, il paziente dovrà poi essere sottoposto a colonscopia. La colonscopia ci permette di fare diagnosi precoce anche di polipi degenerati che magari non sono ancora un tumore.
1: Anche perché ci mette un po' di anni.
0: Esattamente.
1: No? E questo insomma, è la notizia positiva, che abbiamo parecchio tempo a disposizione. E a proposito di colonscopia, c'è questa domanda che le fa Teresa dalla provincia di Chieti e le scrive: la preparazione per la colonscopia, è quella che terrorizza un po' tutti i pazienti, è molto fastidiosa ed è meglio farla in ospedale o in clinica privata?
0: Devo dire che effettivamente stiamo migliorando anche della preparazione.
1: La preparazione, insomma, sì, terrorizza un po', insomma, è fastidiosa, non è che fa male.
0: Avete ragione, però stanno migliorando anche i nostri farmaci, e quindi oggi esistono delle preparazioni a basso volume, quindi non più i soli 4 litri di preparazione a cui tutti i pazienti sono stati abituati. Quindi anche su quello mi sento di confortarla. Tuttavia è necessario fare la colonscopia proprio per la diagnosi precoce. Dove farla? Sicuramente in un centro di riferimento. È importante che la colonscopia venga fatta bene per poi rassicurare il paziente di non avere nessun polipo, neanche che un polipo che potrebbe diventare tumore. Quindi è importante farlo in posti che effettivamente hanno una loro esperienza nella patologia colorettale.
1: E devo dire, in Italia siamo fortunati.
0: Ma assolutamente sì.
1: Abbiamo dei centri davvero d'eccellenza. Per fortuna anche la ricerca in questo senso, per quanto riguarda le terapie, è andata avanti. Insomma, il tumore colorretto, se preso in tempo, è sempre più curabile.
0: Bene.
1: E questa è una bella speranza. E parleremo di questo e di tanto altro subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
3: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
4: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
3: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
5: Non puoi vincere la gara.
3: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile, questa sera in prima serata.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
10: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
11: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
10: Prenota su biorepair.it.
12: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della professoressa Gaia Spolverato. Stiamo parlando di prevenzione del tumore del colon retto. Sappiamo essere il terzo tumore più diffuso, detto a livello di numeri, però per fortuna è diventato sempre più curabile. Nel senso che la ricerca è andata avanti, voi ricercatori, voi scienziati, insomma avete approfondito, avete trovato anche delle armi terapeutiche molto performanti, molto efficaci. Quali sono, professoressa? Ci sono tante, eh?
13: Devo dire che, e non perché di mestiere faccia la chirurga, ma la chirurgia rimane la pietra miliare del trattamento del tumore del colon retto. Okay. Tuttavia non è sufficiente da sola e quindi una gestione integrata del paziente, una collaborazione importante con i nostri colleghi oncologi, radioterapisti, ci permette di avere un approccio quanto più mirato, quanto più adatto al paziente. Non dimentichiamo che sempre di più l'analisi molecolare del tumore stesso ci permette di fare una terapia mirata, come si dice appunto a bersaglio molecolare. E poi sicuramente il valore dell'immunoterapia che in questi anni, partendo da altre patologie come il melanoma, come la mammella, sta effettivamente mostrando risultati molto promettenti nei pazienti che hanno una biologia specifica di tumore del colon retto. Dal punto di vista chirurgico devo dire che la tecnologia ci sta aiutando estremamente. Sono una grande appassionata di chirurgia robotica, ho avuto la fortuna di lavorare negli Stati Uniti e di formarmi lì, quindi la chirurgia robotica fa parte del mio bagaglio di esperienza, di professionalità e devo dire che ci permette di arrivare laddove la chirurgia laparoscopica o la chirurgia tradizionale, la chirurgia open, non riusciva ad arrivare. E ci permette di farlo riducendo i tempi della degenza.
12: Che non è poco per i pazienti.
13: E migliorando la percezione del paziente stesso dell'esperienza chirurgica. Alcuni studi mostrano anche che riduce le complicanze post-operatorie e migliora la qualità, appunto, percepita dal paziente.
12: Ecco, anche per quanto riguarda le persone anziane, allora abbiamo capito che il tumore del colon retto colpisce soprattutto persone di un'età abbastanza elevata, no?
13: Certo.
12: E si parla anche di ottantenni, novantenni, anche per loro. Queste cure sono efficaci, cioè si può intervenire anche su queste persone considerate fragili, professoressa?
13: Sì, effettivamente le ultime evidenze scientifiche mostrano che la chirurgia robotica sui pazienti anziani, in generale la chirurgia meno invasiva, ma soprattutto la chirurgia robotica, dà gli stessi risultati che noi vediamo nei giovani. Quindi il paziente ottuagenario, quindi età superiore agli 80 anni e talora superiore ai 90 anni, può beneficiare di un trattamento intervento chirurgico mini-invasivo, tanto più se eseguito in chirurgia robotica, chiaramente in mani esperte, per ridurre sia la durata dell'intervento che la durata della degenza, cosa che ha un valore estremo nel paziente anziano, che quindi esce dalla sua dinamica quotidiana, viene ricoverato. Quindi quanto meno il paziente sta ricoverato, tanto meglio il paziente si riprenderà da questo intervento chirurgico.
12: E parliamo del post-operatorio, no, professoressa? Come vivono i pazienti dopo un intervento del genere, anche a livello psicologico? Perché lei prima ha parlato di malattia anche sistemica. Lei come chirurgo lavora ovviamente con gli oncologi, poi immagino che ci siano anche delle terapie integrate a supporto del paziente. Allora, il recupero come si fa?
13: Questo dipende estremamente dal tipo di intervento che il paziente riceve. Per la patologia colica, quindi per il tumore del colon, il ritorno ad una vita pressoché normale è garantito nella stragrande maggioranza dei pazienti dopo circa 15-20 giorni dall'intervento. È sicuramente diverso se l'intervento viene eseguito in urgenza, quindi in una condizione urgente ed emergente, di cui ancora il valore dello screening, quindi la diagnosi precoce, e se la patologia è un tumore del retto, cui certamente il percorso è un pochino più lungo. La maggior parte dei tumori del retto fanno una terapia integrata di chemio o radioterapia o entrambe prima dell'intervento, e quindi un intervento chirurgico e spesso anche una terapia successiva. Ecco, in quei casi chiaramente il percepito del paziente e il recupero è sicuramente più complesso.
12: Più complesso. Grazie, grazie di cuore alla professoressa Gaia Spolverato, grazie per essere stata qui con noi e quest'oggi. Adesso seguitemi, perché io saluto e ringrazio il dottor Ferruccio Montesi, podologo, podoiatra. Buongiorno. Ringrazio anche la signora Laura, perché oggi parliamo di un altro argomento, voltiamo davvero pagina, perché molti di voi lamentano dolore ai piedi, in particolare nella zona del tallone. Ma che cosa si può fare con questo?

0: questo benedetto tallone che non ci dà veramente tregua, ma in realtà da cosa può dipendere?
1: Dipende da moltissimi fattori, sia da una alterazione strutturale del piede, ma sia anche da un'attività che si svolge durante il giorno, quindi un affaticamento che potrebbe essere dato a questa struttura. Quindi il dolore al tallone va percepito dal paziente inizialmente al momento che al mattino si alza e mette il piede per terra, quindi è lì inizia la...
0: Il paziente dove avverte esattamente
1: nella
0: il dolore?
1: Nella fase, in questo punto qui, questa zona del tallone,
0: all'inizio, proprio.
1: All'inizio del calcagno, che la possiamo attribuire a questa inserzione della fascia plantare, in questa sezione in cui si manifesta questo dolore appunto la mattina quando mettiamo il piede in terra, che gradualmente tende a diminuire in una fase iniziale. È ovvio che è lì che dobbiamo prendere i provvedimenti più immediati.
0: Perché... Vedremo, perché esatto. Ci sono tante soluzioni. Lei ci può aiutare tantissimo, no, per questo dolore. Si parla molto di spina calcaneare.
1: Allora, la spina calcaneare può essere associata a questo dolore, ma a volte ci troviamo di fronte delle spine enormi calcaneari che sono asintomatiche, quindi non sempre la spina calcaneare è causa del dolore. E la causa principale è una lesione della struttura della fascia, è un'alterazione della struttura della fascia che appunto provoca questa algia a livello del tallone.
0: Allora, un paziente entra nel suo ambulatorio, nel suo studio, e come allora sfruttiamo la nostra laurea, signora Laura, per capire esattamente come si svolge una visita?
1: Esatto,
0: no?
1: Questa è la cosa principale. Innanzitutto partiamo dalla clinica, da come ha iniziato questo dolore. Prego, la signora Laura, la facciamo accomodare sul podoscopio. È il primo step che facciamo.
0: Il primo step è il podoscopio, non c'è una visita, no, per capire, no, si va direttamente sul podoscopio.
1: Allora, il primo step vediamo il tipo di appoggio che abbiamo a livello del piede per vedere se è una struttura del piede alterata, quindi può provocare questo dolore, oppure se ci sono delle alterazioni dalla calzatura o dal tipo di vita che fa il paziente oppure uno sportivo che potrebbe essere, andiamo a vedere quelle che sono le cause che possono provocare questo tipo di...
0: Noi vediamo l'appoggio del piede?
1: Appunto, il primo step vediamo l'appoggio, quindi se ci troviamo davanti a un piede che può avere una accentuazione della volta per cui questa fascia tira molto e quindi va in affaticamento e in dolore, oppure se ci troviamo di fronte a un appoggio di piede piatto in cui questa fascia lavora in torsione e quindi crea delle lesioni.
0: E che cosa stiamo vedendo sulla
1: signora Laura? Vediamo che il suo appoggio è, come abbiamo detto prima, è cavo. Vedete che ha un appoggio sia del tallone che dell'avampiede, quindi quell'unione che dovrebbe esserci a livello dell'istmo, e questo punto qui, è assente, quindi sta a significare che c'è una tensione a livello dell'appoggio del piede.
0: E questo è il primo, vi aiuta molto insomma questo esame a voi per capire esattamente poi come approcciare la terapia.
1: Dicevamo, era il primo step dopo un'analisi e una storia di come la paziente presenta il dolore.
0: Prego, e poi ci sono anche
1: approfondiamo
0: altri esami.
1: I nostri esami attraverso strumenti che hanno più tecnologici, quindi a livello di baropodometrie che possono essere in statica e in dinamica, che ci permettono di individuare le fasi di appoggio, quindi le anomalie di appoggio, sia nella fase statica, quindi attraverso una colorazione che abbiamo sul modulo, ma sia anche in fase dinamica per vedere, come vediamo
0: adesso,
1: nelle immagini, nella fase dinamica in cui vediamo come il piede si comporta durante il passo e quindi valutiamo se ci sono delle anomalie nella fase di appoggio e quindi un'anomalia della struttura interna a livello del piede.
0: Per cui insomma sono tanti gli esami che vengono fatti proprio perché per approcciare a diverse terapie che noi abbiamo. Allora, le prime magari terapie possono essere un po' fisioterapiche.
1: Allora,
0: associate poi ad altro.
1: Sì, appunto, come dicevamo prima, è l'importante che ci sia subito una consultazione del professionista, non arrivare a un dolore che è completo nel giorno. Quindi nella fase iniziale abbiamo molte chance per quanto riguarda la terapia che può essere fisica, a livello di laser terapia, ultrasuoni, di stretching e di taping, accompagnati da ortesi plantare mirate a quelle che

0: sono le cause che hanno determinato un dolore del genere. Quindi anche la scelta del tipo di terapia va esatto.
1: Ecco, stiamo vedendo, questi sono gli esami, le terapie, no, di
0: sì,
1: stretching,
0: questi sono esercizi che vengono consigliati al paziente per detendere tutta la struttura muscolare e dare più elasticità all'appoggio del piede.
1: E però adesso, insomma, le ortesi, i plantari, ecco, e come vengono? Sono anche questi personalizzati, vero?
0: Assolutamente sì, perché come dicevamo prima, bisogna valutare quelle che sono le cause principali che hanno determinato un dolore del genere. Se ci troviamo di fronte a un piede piatto, naturalmente associato a una fascite, a una fasciosi plantare, a un dolore al tallone, come dicevamo prima, è ovvio che la scelta del plantare sarà mirata insieme alle terapie, alla terapia fisica e riabilitativa, sarà mirata alla correzione della biomeccanica. Ma se ci troviamo di fronte anche a un piede che ha avuto un sovraccarico per chi fa sport, per chi fa un'attività,
1: esatto,
0: sì, andrà a scegliere un altro tipo di materiale più morbido, accomodativo, e questo naturalmente ci porta poi a completare il trattamento ortesico con la terapia fisica che abbiamo detto.
1: Esatto, perché ci sono anche altre terapie, altri trattamenti, no? Abbiamo detto, insomma, per controllare anche il dolore, perché a volte è il dolore che, insomma,
0: il dolore considerare che il piede
1: tutto, non ci fa camminare,
0: esatto, il piede,
1: insomma,
0: è sempre non è un arto superiore che uno gli è fermo, il piede deve sempre stare in appoggio. Quindi terapie fisiche che utilizziamo, ci sono la laser terapia, che ha un successo abbastanza importante per quanto riguarda la terapia del dolore, la tecar terapia, gli ultrasuoni. E queste sono terapie che ci danno un'agevolazione insieme all'appoggio corretto del piede a una diminuzione e una riduzione del dolore del paziente.
1: Dopo quanto tempo fanno effetto questi?
0: Dipende, abbiamo detto prima, dipende da quanto il paziente arriva alla nostra osservazione, cioè se è una fase iniziale è ovvio che abbiamo un margine di tempo molto ridotto per quanto riguarda il benessere, per ritornare al benessere dell'appoggio.
1: Allora, come facciamo però a evitare le recidive? Perché una volta che, insomma, un paziente, dopo magari un tot di trattamenti, insomma, si sente guarito, sta in forma, riesce a camminare, corre, insomma, tutte le
0: allora,
1: attività che
0: le recidive,
1: facevano, le recidive come facciamo
0: le
1: a
0: recidive
1: prevenire?
0: Bisogna sempre, visto e considerato che si è arrivati a una situazione del genere, è sempre bene fare dei controlli periodici, anche in assenza del dolore, per vedere attraverso poi strumentazioni che abbiamo, come l'ecografia, che ci permette di avere, di dare un'osservazione all'interno della struttura, quindi capire se quella struttura sta in ottimo stato o sta ricominciando una sua insufficienza funzionale, e quindi siamo in grado di prevenire e di anticipare
1: al primo dolorino, andare subito dal podologo.
0: La prima cosa che
1: almeno
0: facciamo,
1: ci dà,
0: sarebbe sempre quello.
1: E quello, il controllo va sempre fatto.
0: Esatto.
1: Grazie al dottor Montesi, grazie alla signora Laura.

0: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
1: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
0: Non tutto ciò che riempie nutre.
1: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
0: La spiritualità non è fuga.
2: Perché sono qui? Perché esisto?
0: È liberazione.
3: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
0: Meno rumore, più verità.
4: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
0: Liberi, domani in prima serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia, sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che...

0: Previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle monete che avete magari a casa in un cassetto, delle banconote. Che valore hanno? Qualcuno si ricorda le lire, ce le ha ancora a casa, ma c'è dietro una storia, perché dietro ogni banconota c'è un percorso di vita, di storia del nostro paese, del nostro tempo. E le racconteremo questa mattina cercando di capire anche il valore, perché so che poi tanti di voi che magari stanno frugando nei cassetti troveranno le monete e vorranno sapere il valore reale. Lo faremo con un ospite che ringraziamo, un grande esperto per quanto riguarda le monete, il presidente dell'Associazione Professionale Numismatici Italiani Professionisti, Umberto Moruzzi. Benvenuto presidente.
1: Buongiorno.
0: E come sempre, se avete delle domande e anche qualche foto, c'è Maris.
2: Esatto, Felice e Deanna ci stanno già mandando le loro foto, e anche voi, se avete delle banconote, delle monete, volete sapere se hanno un valore, insomma, numismatico, potete inviarle o scriverci al nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Volete anche, potete mandarlo tramite la nostra mail, vediamoci chiaro @tv2000.it, e vi ricordo sempre di seguirci e anche scriverci tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, le chiedo subito, presidente, poi entriamo nel vivo, perché chiaramente voglio sapere tutti il valore di queste splendide monete e insomma anche banconote che ha portato lei qui in studio. Ma innanzitutto è una passione trasversale, ma ci sono ancora giovani appassionati, visto che ormai siamo nell'era digitale e in tutto, c'è ancora passione per questa, per la numismatica?
1: Assolutamente sì. Tanti giovani si avvicinano a questa passione e proseguono. Ci sono gruppi che addirittura producono relazioni culturali, organizzano conferenze. Direi che la numismatica ancora è viva ed è tra noi.
0: Le facciamo vedere subito una foto, perché oltre a quella che ci ha portato abbiamo fatto una ricerca, grazie anche a lei. Vediamo questa prima foto. Ecco, che rappresenta questa?
1: È una,
0: molto antica,
1: è una moneta, è una moneta seicentesca, meravigliosa, realizzata dallo Stato Pontificio, riuscita a leggere Innocenzo XI, e c'è la raffigurazione della nuova San Pietro. E qui io ho una medaglia invece del 500, un po' difficile forse da vedere perché è in bronzo, dove ancora abbiamo la vecchia basilica con la vecchia fattezza di San Pietro.
0: Questi hanno valori enormi, diciamo, valori davvero...
1: No, hanno valori interessanti, qualche migliaio di euro, ma soprattutto hanno un valore storico, artistico. Questa moneta è meravigliosa, ad esempio.
0: Le faccio vedere la seconda moneta che abbiamo fotografato, che vogliamo rappresentare al pubblico. Nel frattempo lei ce la spiega. Le chiedo, ma se io dovessi trovare questo o altre monete a casa, da chi devo andare? Perché è fondamentale, innanzitutto, non lucidarle, perché mi ha detto che ci possono essere problemi. Da chi devo andare per evitare anche situazioni
1: spiacevoli? Non vanno toccate da mani non esperte, quindi di conseguenza non vanno lucidate, non vanno usati prodotti come l'argentilla, ad esempio. Eventualmente, se fosse necessario, un esperto può fare questo tipo di interventi. Questa è una delle più belle monete realizzate in Italia nel secolo scorso, sono le 5 lire del 1914, dove Calandra è riuscito a realizzare questo movimento della quadriga meraviglioso.
0: Domande da casa, subito andiamo nel vivo con i nostri telespettatori. Vai Maris.
2: Allora, ci sono tantissime immagini che ci stanno arrivando, non so se la regia può aiutarmi a far vedere le foto che ci ha mandato già questa mattina prestissimo la signora Diana. Ecco, dice: vi invio le foto delle mie monete in oro, complimenti per la vostra trasmissione. Magari, ecco, faccio vedere, non so se riesce Umberto, dice: Regina Vittoria del 1871, eccole qui, 1908, sì. Poi abbiamo ancora Elisabetta II, ma ce ne ha mandate tantissime,
1: sì.
2: È difficile.

0: Dare adesso forse delle risposte perché tantissime foto ci sono arrivate. Sì. Ricordiamo che magari si può anche andare e chiedere
1: da un esperto, ricordiamo, esatto. Un esperto che deve essere, sì, insomma.
2: Per quanto riguarda la vendita di monete, conviene anche per semplici informazioni, forse è molto meglio andare a trovare un numismatico italiano professionista.
0: Ecco, ricordiamo a questo punto, sì, allora anche il sito, ecco, del quale lei è presidente, insomma, del Numismatici Italiani Professionisti. Basta andare su numismaticinip.it, questo è il sito, sì, che state vedendo.
2: E certamente magari troverete gentilezza, disponibilità e soprattutto competenze per poter dire cosa fare, se tenerle, venderle oppure nei casi più estremi pulirle.
1: Ecco, le chiedo, la signora che ci ha inviato queste monete hanno un valore?
2: Quelle monete hanno un valore, però è un valore di borsa legato al contenuto intrinseco del metallo, perché sono sterline inglesi in oro, tutte e quattro, e hanno un valore commerciale di circa 1000 euro, ma non hanno una particolare rarità. Il loro valore è dato esclusivamente dalla quantità dell'oro.
1: Terza foto che abbiamo preparato, poi passiamo alle banconote che mi intrigano tantissimo, che vedo lì. Però voglio dire, questa qui, ecco, che cos'è? Questa è una lira?
2: Questa è una lira, questo è un documento davvero storico, perché come lei leggerà c'è scritto Italia. Fu realizzata nel 1946, prima del referendum, che poi ha portato alla Repubblica Italiana. E in zecca avevano predisposto questa moneta. Finito il referendum, in realtà avevamo una repubblica e quindi la moneta che fu approvata fu leggermente modificata e fu inserita la leggenda Repubblica Italiana. Quindi questa è una moneta storica.
1: Ma che ha un valore enorme.
2: Sì,
1: questa chi ce l'ha è fortunatissimo.
2: Vale dai 30 ai 50 mila euro.
1: Dai 30 ai 50
2: mila? È in realtà una prova che non ha mai circolato perché era stata realizzata in attesa dei risultati
1: del referendum.
2: Sì.
1: Vi abbiamo detto, insomma, tanta passione caratterizza questo mondo popolato da tantissime persone che svolgono magari anche altre attività. E cerchiamo di capire quanti sono appassionati. Siamo in collegamento con Alberto D'Andrea, che è un editore esclusivamente, buongiorno, per questo settore, il settore numismatico. Tanti libri per tante persone che sono appassionate e che svolgono un'attività storica di interpretazione. D'Andrea, è una passione trasversale?
3: Buongiorno a tutti. Sì, sì, di sicuro è una passione trasversale, è una passione forte soprattutto. È una passione che avevo fin da bambino e che poi ho portato anche, diciamo, in ambito professionale.
1: Ecco, ma quante sono le persone che in qualche modo leggono libri, insomma, cercano di approfondire il tutto?
3: Oddio, la domanda è difficile, però di sicuro diverse migliaia. Poi c'è da dire che io tratto principalmente monete italiane, e le monete italiane sono monete ricche di storia, molto belle, per cui comunque noi operiamo anche a livello mondiale, quindi a livello mondiale c'è una grande richiesta da parte degli studiosi di poter vedere, esaminare, capire le monete italiane, le monete romane, le monete della Magna Grecia.
1: Ecco,
3: tutta quanta quindi la storia.
1: Ecco, Andrea, ogni moneta rappresenta un percorso storico, come dicevamo anche in studio, rappresenta un pezzo della storia della nostra vita, della nostra società, del nostro paese. Ma insomma, la domanda che ho fatto anche all'inizio, i giovani sono appassionati perché loro sono abituati con le criptovalute, con tutto questo mondo estremamente digitale. Ci stanno ancora giovani che si interessano al tutto?
3: Fortunatamente sì, fortunatamente vedo anche persone che si avvicinano ai convegni numismatici, agli eventi, che sono anche giovani, appassionati. Sì, quindi fortunatamente devo dire che è un mondo ancora vivo, nonostante, ecco, internet, i file, i PDF online diano informazioni immediate, c'è ancora tanta gente che preferisce avere un libro in mano, studiarlo, capirlo, comprenderlo. Quindi sì, fortunatamente è un periodo molto felice per la numismatica e soprattutto per gli studi di numismatica.
1: Noi la salutiamo, la ringraziamo, le facciamo una sorpresa.
3: Grazie.
1: Perché tra qualche... Alberto D'Andrea, editore, perché Chiedo al nostro ospite di studio, che ha portato un libro proprio edito da Andrea, perché ci ha detto questo libro è estremamente interessante, ce lo diceva poco prima di entrare in onda. Qual è? Citiamo, ce ne ha fatti

0: diversi la casa editrice, però
1: Sì.
0: lei ha scelto
1: No, ho
0: questo.
1: scelto
0: Il nome è
1: questo.
0: significativo.
1: Pecunia non olet, sono le monete coniate nel periodo dei Flavi. Si tratta delle monete, quindi di Vespasiano, Tito e Domiziano. Non è un catalogo, è un'opera che racconta la storia attraverso le monete ed è stata realizzata da una persona semplice, senza essere un professore universitario, ma che con anni di studi è riuscito a affrontare in questo modo serio e approfondito un periodo della storia romana particolarmente importante.
0: E allora andiamo ai nostri telespettatori che stanno scrivendo,
2: Sì,
0: Presidente.
2: allora stanno mandando tantissime foto e quindi ringrazio la partecipazione dei nostri telespettatori. C'è la signora, il signor Felice che dice, ecco, le monete sono quattro quelle che lui ha in casa. Dice le 100 corone del 1915, 5 dollari americani del 1893, 20 dollari americani del 1863. Ecco, allega anche delle foto. E in tantissimi ci chiedono perché magari ritrovando nelle tasche di pantaloni delle giacche si ritrovano delle 500 lire d'argento. Hanno dei valori?
1: Guardi, per quanto riguarda le monete che ha citato, anche in questo caso il loro valore molto probabilmente si limita a quello del metallo prezioso, quindi un valore di borsa. Esistono chiaramente anni e soprattutto le stesse monete in stati di conservazione eccezionali che hanno valori numismatici molto più elevati, ma parliamo comunque oramai di migliaia di euro perché l'oro è molto alto. In ogni caso, anche nella peggiore delle ipotesi, che siano monete comuni, il loro valore è relativamente alto. Per quanto riguarda le 500 lire, soltanto quella prova del 1957, realizzata con le bandierine controvento nel rovescio della moneta ha un valore numismatico particolarmente elevato, si parla di diverse migliaia di euro. Per tutte le altre, quelle della circolazione dal 1958 fino al 1967, non hanno un particolare valore.
0: Allora, passiamo alle banconote, poi torneremo sulle monete, ce ne sono tantissime, lei ce ne ha portato, la 10.000 lire di un tempo, ma anche le 100.000 lire che qualcuno con i capelli
1: Certo,
0: bianchi ricorda con grande piacere. Tutte queste banconote hanno un valore se sono così, lei le tiene perfette, ma io se la trovo a casa, magari stropicciata, messa in un cassetto o in una cantina, hanno lo stesso valore. Quali sono gli elementi per dare valore a una banconota delle vecchie lire?
1: allora, premesso che anche la qualità estetica di questi biglietti, le banconote italiane, insieme probabilmente a quelle francesi, sono state le più belle banconote del mondo e questo indubbiamente influisce anche nella domanda, nell'interesse per queste serie. È chiaro che il valore elevato è soltanto per i biglietti di grande qualità, ma mantengono comunque un valore anche se hanno avuto qualche piega. È un valore che probabilmente sarà il 10 o il 20% del biglietto perfetto, cioè fior di stampa. Qui ne abbiamo qualche
0: Ci dica
1: esempio.
0: qualcuno abbastanza difficile che ha
1: Ma
0: valore tra
1: per
0: queste
1: dire,
0: cose, da 10.000
1: la
0: lire.
1: famosa 10.000 lire, che è stato l'oggetto del film La banda degli onesti, chi
0: Eh
1: ancora lo
0: sì, del
1: ricorda,
0: grande Totò.
1: vale più di 1.000 euro in questo stato di conservazione e ne varrà probabilmente un centinaio, diciamo con un po' di usura, ecco. La 5.000 è ancora più rara, vale un paio di migliaia di euro in fior di stampa e in conservazione BB, cioè una banconota ancora gradevole, ma con qualche piega, ne varrà 300.
0: E la 100.000 lire che abbiamo davanti, che è quella più recente, la prima, proprio la prima che abbiamo,
1: Sì, la 100.000 lire è
0: sta
1: una.
0: qua davanti a lei, proprio. Vabbè, non si preoccupi, la
1: Sì.
0: inquadrano dalla
1: Eccola, sì,
0: regia.
1: la vedo. Manzoni, raffigura Manzoni, è uno biglietto della serie degli anni 60, insieme alla 50.000 lire di Galilei e alla 20.000 lire di Tiziano, e sono tra l'altro banconote meravigliose, hanno valori cospicui, sempre se belli, migliaia di euro, se veramente perfetti.
0: Una battuta, poi andiamo ai nostri telespettatori. Se io trovo queste banconote, le posso portare alla Banca d'Italia?
1: No. No, non più, queste vanno cambiate, vanno vendute, se uno vuole venderle, ai numismatici italiani professionisti che...

0: Dice pure, a volte le monete o le banconote, ecco, presentano degli errori di conio. Ecco, come influiscono poi sul valore?
1: Allora, in questo caso è l'ultima serie di banconote che è uscita di corso quando è entrato l'euro. Sono banconote molto comuni, anche se perfette. In questo stato non hanno un valore commerciale, ma rimane comunque il valore storico, l'interesse, i
0: Emotivo.
1: ricordi che raccontano ancora questi biglietti. Approfittiamo della banconota da 1.000 lire della Montessori per dire che quando ci sono scritte, quella diminuisce ancora di più
2: Certo,
1: l'interesse per
2: scritte a penna
1: l'esemplare.
2: chiaramente sopra come si faceva un tempo. Abbiamo parlato di monete, anche di banconote, ma c'è chi colleziona addirittura le medaglie. Vogliamo vedere il servizio? Siamo andati alle porte di Roma, vediamolo insieme.
3: Sono un collezionista di medaglie. Questa passione nasce dalla necessità di conoscere la storia, di avere l'opportunità di tenere in mano degli oggetti che sono stati passati tra le generazioni e che hanno rappresentato passione, storia, cultura. E questo mi permette di approfondire tutto quello che c'è dietro a questo oggetto e mi permette di entrare nella vita delle persone che l'hanno posseduto, di capire il perché, di conoscere gli avvenimenti di quel periodo. Il valore delle medaglie è dettato da quanti collezionisti le raccolgono. Esistono moltissimi collezionisti di monete, mentre i collezionisti di medaglie non siamo tanti, proprio per questo il valore è più basso e ci permette anche di scambiare l'aspetto culturale, storico. Voglio sottolineare anche la bellezza di alcune medaglie. Queste, che fece Pio IX per le basiliche romane, è di una bellezza incredibile. Potete vedere i particolari che sono stati incisi su questa medaglia, che fanno capire ancora meglio dalla medaglia. Se tu entri nella basilica, vedi, secondo me, con più passione i particolari perché li vedi nelle tue mani racchiuse in questo tondello che rappresenta la bellezza, ma anche la necessità di rappresentare l'architettura. Consiglio di collezionare anche le medaglie da pochi euro che permettono di capire lo sviluppo economico, iconografico, il passaggio tra i vari stati e come si diventa moderna la nostra società.
2: Sono oggetti storici, artistici, raccontano la nostra vita. Avete visto questi straordinari appassionati? Ma prima di andare avanti, nostri telespettatori.
0: Laura ci ha mandato questa foto, dice questa banconota l'ho ritrovata, la teneva sempre in tasca il mio babbo, diceva così, ecco, non so se riuscite a vederla bene, c'è scritto Regno d'Italia, 5 lire,
2: Un po' stropicciata.
0: un po' stropicciata, lei l'ha tenuta per ricordo, ecco,
1: Certo.
0: sentimentale, ma vuol sapere se magari ha anche un valore economico.
1: In questo stato, come già abbiamo detto per altri biglietti, il valore economico non c'è più, ma il valore storico è grandissimo. Questi biglietti circolavano nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi con 5 lire pian piano hanno visto svalutarsi, il reale valore è diventato praticamente zero, passando da un certo valore per comprare un chilo di pane, alla fine della guerra con queste 5 lire non ci si comprava più nulla.
2: Le faccio vedere un altro cartello che abbiamo preparato, il 4. Vediamo insieme e ci dica che cosa rappresenta, proprio in 30 secondi, questo che noi abbiamo messo ora in video, che possono vedere tutti
1: Queste
2: i nostri
1: sono
2: telespettatori.
1: praticamente le prime monete della Repubblica Italiana. Tra l'altro rivediamo quella famosa lira con la scritta questa volta Repubblica Italiana. Sono ancora interessanti queste monete, sia per l'anno 46, il primo anno della Repubblica, che il 47. La serie di quattro valori vale da 1.000 a 2.000 euro, mentre invece la serie successiva del 47 è ancora più pregiata e ne vale intorno ai 5, sempre in uno stato di conservazione eccezionale.
2: Le faccio vedere l'altro cartello che abbiamo preso e le chiedo, l'annata ha un valore in tutto questo?
1: Eccole, queste sono proprio quelle del 47 che dicevamo. Sì, il 47 è più pregiato, vale la serie completa in questo

0: questo stato di conservazione vale circa 5.000 euro. L'anno è determinante perché gli anni successivi non hanno praticamente valore, hanno un valore molto molto contenuto.
1: Prima di andare da Maris, ma l'euro ha un valore? C'è qualche euro? Perché voi siete già nell'euro, ma l'euro ha un
0: Non...
1: valore o non vale proprio nulla tutto quello che noi...
0: Cioè, parliamo sempre di valore commerciale. L'euro è stata una grande novità, tutti li hanno raccolti, però la parte commerciale riguarda solo poche missioni dei piccoli stati, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e Monte Carlo, Monaco. Quelle nelle confezioni originali di emissione hanno valori secondo le varie missioni. Le altre
1: Dobbiamo
0: praticamente
1: tuffarci
0: poco o
1: nella lira.
0: niente.
1: Ho capito che è meglio tornare indietro nel tempo, nella lira.
2: A
1: Maris.
2: proposito di lire, Giuseppe, Laura, ma anche altri telespettatori, ora non starò qui a mostrare proprio tutte le foto, Umberto Moruzzi, però ci chiedono in tantissimi, io ho tantissime monete della lira, da 150 a 500 lire, ecco, chiedo se valgono qualcosa e se sì, che cosa fare?
0: Allora, le lire, come dicevamo, escludendo il 46 e 47, ci sono pochissime monete di valore commerciale. Ha escluso monete perfette di eccezionale qualità, selezionate all'epoca e conservate con grande cura. Solo alcune, come la 5 lire del 1956. Altrimenti le altre hanno soltanto il valore dei ricordi.
1: Come posso avvicinarmi a diventare un appassionato di numismatica? Se me lo dice in 20 secondi, c'è bisogno di un corso particolare? Lo fate come voi, come
0: Esistono
1: numismatici? Oppure è una passione che si tramanda, insomma, parlando con persone come lei?
0: corsi universitari presso le facoltà di lettere e quelle danno certamente un'impostazione buona. Però la numismatica è formata da tante scienze, quindi è una formazione che va fatta. I numismatici italiani professionisti possono aiutare, può aiutare anche l'Accademia Numismatica Italiana che raccoglie gli studi di...
1: Però fate anche dei corsi, insomma, per persone che vogliono avvicinarsi a questa...
0: Non proprio corsi, però ci sono tante pubblicazioni da leggere e approfondire.
1: Domande?
2: Allora, grazie ai tanti, tantissimi che ci stanno seguendo, in particolare a Francesco, a Pietro, a Giovanni. Volevo fare in particolare una domanda che ci fa la signora Pina, che potrebbe essere di interesse a chiunque, anche a chi magari non ha trovato delle monete molto storiche. Ecco, come si conservano correttamente oro e argento in casa?
0: Con le attenzioni per evitare i furti si possono collezionare e raccogliere in plateau come questi di buona qualità, con materiali praticamente inerti, con il legno, il velluto e i floccati prodotti oggi che non reagiscono con i metalli. Attenzione a non comprare prodotti particolarmente scadenti a poco prezzo, perché in quel caso potrebbero creare problemi alle monete.
1: E invece per le banconote tutto trasparente, bisogna bustine
0: Sì,
1: trasparenti,
0: anche
1: come...
0: lì si usano materiali inerti che evitano che possano danneggiare i biglietti, più o meno come quelli che vedete sulle banconote qui esposte. Però, insomma, ci si può rivolgere con fiducia ai professionisti numismatici.
1: Maris?
2: Cinzia da Milano dice: buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ho trovato dietro a un quadro che mi è stato regalato, insomma, questa 10.000 corone austriache. Dice: ormai fuori corso, cosa posso farci? Secondo lei, che è un esperto, chiede, hanno un valore? Cinzia da Milano.
0: Questa banconota racconta un periodo particolarmente triste, soprattutto per il Nord Europa, la grande inflazione a seguito della Prima Guerra Mondiale. Questi biglietti pian piano erano diventati privi di valore e per comprare anche un solo chilo di pane bisognava portare una carriola di banconote. E di conseguenza anche come valore di oggi, come collezionismo, è minimo.
1: Le chiedo da grande esperto, qual è la moneta o la banconota a cui è più affezionato e perché in 30 secondi? In un minuto, le diamo pure un minuto. Lei che è un grande esperto anche di storia, di tutte queste che ci ha portato qui, lei è legato a una moneta e una banconota perché?
0: Ma innanzitutto per il piacere, il gusto, il mio gusto artistico si è formato quando ero
1: la deve
0: più
1: scegliere,
0: giovane.
1: La deve scegliere, scelga
0: Beh,
1: uno perché la devo
0: io
1: fare.
0: La scelgo, eccola.
1: Questa qui, la mostri alla telecamera e ci dica il perché.
0: Leonardo da Vinci.
1: Che è cos'è, una 100.000 lire?
0: È una 50.000 lire. Tenete conto che quando uscirono questi biglietti insieme alla 100.000 lire rappresentavano qualcosa come uno stipendio. Quindi più la 100.000 lire quando è uscita valeva più di 10.000 euro, più di 1.000 euro. In questo caso la realizzazione così fine è meravigliosa e a me mi ha affascinato.
1: È arte pura, peraltro anche con un grande valore. Diceva addirittura una banconota valeva uno stipendio. Davvero sì. Altri tempi, bei tempi, bei tempi gloriosi. Davvero, grazie davvero per la professionalità e per la disponibilità di Umberto Moruzzi, presidente dell'Associazione Professionale NIP, che è Numismatici Italiani Professionisti. Come sempre a tutti quanti voi, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si accendono i fornelli, si allacciano i grembiuli e cuciniamo tutti insieme con il nostro chef, Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E i nostri assaggiatori sono pronti anche oggi a decretare il successo o meno delle nostre ricette. Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Io so già qual è il piatto che il nostro chef preparerà come prima portata per noi oggi ed è, lo dico io, la carbonara. Chef, grazie, finalmente dopo tanta insistenza ha accettato di prepararmi questo piatto.
1: Ma sai perché fino ad oggi non avevo ceduto alle tue richieste? Mi sono decisa ad assumermi le responsabilità di realizzazione di un piatto estremamente classico, ma che col passare degli anni ha dato luogo a una serie di interpretazioni nella preparazione. Ci sta tutto, l'importante è che siano gli ingredienti giusti.
0: Quindi la prima regola che tu mi hai detto da osservare è niente panna nella carbonara.
1: No, è proprio assolutamente, è un qualcosa da escludere totalmente.
0: E nemmeno la cipolla.
1: Nemmeno la cipolla, nemmeno grassi aggiunti.
0: Allora aspetta, vado a leggere la lista degli ingredienti così anche a casa sapranno come fare una fantastica carbonara insieme a noi. Occorrono 400 g di mezze maniche, 350 g di guanciale, 3 uova intere a pasta gialla, pecorino, sale e pepe. Quindi le uova intere.
1: Uova intere, proprio perché intendo rifarmi alla tradizione, la carbonara compare per le prime volte dopo alla fine del secondo conflitto mondiale. Prima non ve n'è traccia sui libri di cucina, quindi proprio carbonara inesistente.
0: Aspetta però, chef, sta invadendo il campo del nostro storico Luigi, che certamente avrà qualcosa da svelare riguardo a questo piatto. Origini, qualche particolarità?
3: Allora, non parlo delle origini che ho letto, altrimenti scandalizzerei il nostro Fabio, no? Però, allora, si pensa che venga dai carbonai abruzzesi che facevano cacio e ova. Ah. E a cacio e ova è stata aggiunta all'epoca la pancetta. Ah. Poi la prima ricetta pubblicata nel 1952 in America, perché c'è stata una collaborazione tra italiani e americani per creare questa famosissima ricetta.
0: Bene, Sonia, tu apprezzi la carbonara, immagino, la sai fare?
2: Mi piace tantissimo, la so fare, però devo essere sincera, a casa nostra il mago della carbonara è Giacomo, il nostro
0: figlio.
2: È eccezionale,
0: ma
2: guarda.
0: Ma perché effettivamente è semplice, la carbonara è il primo piatto che si cimentano a fare i ragazzi, soprattutto immagino gli studenti fuori sede che prendono uova, però c'è un modo di farla che è proprio quello corretto. Chef, spiegaci un po'.
1: Per la tradizione è quello corretto, ovvero nel creare un pastello al di fuori del fuoco, quindi niente fiamma, niente calore, questo innanzitutto la facilita e al tempo stesso permette un po' a tutti di farla, cioè non c'è il pericolo di fare la frittata, cuoce troppo, cuoce poco, il pastello lo prepariamo al di fuori. Col tempo è stata poi fatta una cosa molto di moda, la famosa carbocrema. Ma non
0: però,
1: un pastello.
0: Mi hai detto che hai usato le uova intere. Oggi qualcuno separa i tuorli dagli albumi, usa soltanto i tuorli. Invece tu stavi dicendo appunto che siccome anticamente non è che c'era tanto da sprecare.
1: Esatto, quindi l'uovo era intero.
0: Intero.
1: Noi abbiamo chiesto fra gli ingredienti delle uova a pasta gialla. Non sono fondamentali, è solo un aspetto cromatico.
0: Cromatico, perché
1: addirittura chi la colora con la curcuma. Quindi.
0: Infatti, e dentro quel pastello tu hai già messo pecorino.
1: Pecorino, uova, pepe.
0: Pepe, niente sale?
1: No, perché la sapidità ci viene data dal pecorino e quindi regoliamoci anche nel momento in cui saliamo l'acqua di cottura. Il guanciale a sua volta è estremamente sapido, quindi regoliamoci un pochino sotto questo aspetto.
0: Il guanciale anche l'hai messo in padella senza altro
1: grasso perché lo lasciamo sudare. Quindi disperdere il suo grasso, che andremo comunque ad utilizzare in parte.
0: Ecco, ma usi anche l'acqua di cottura per allungare il pastello?
1: Allora, se siamo stati bravi nel regolarci con la salatura dell'acqua, possiamo pensarlo, altrimenti meglio affidarci a della semplice acqua di rubinetto.
0: Vedo che lo chef ha scelto le mezze maniche, che sono anche il mio formato preferito, ma chiedo agli assaggiatori, voi lo fate la carbonara con le mezze maniche o con un altro tipo di pasta?
3: Noi la facciamo con i tagliolini.
0: Ah.
3: E ci piace la pasta lunga, anche perché la pasta lunga è la tradizionale pasta italiana.
0: Sei d'accordo, Sonia?
2: Allora, io mi ricordo mio padre preferiva le reginette o i fusilli bucati lunghi, mm-hmm. per cui a me è rimasta nella memoria questa cosa, che la carbonara va fatta con... Però è...
0: Va bene,
2: credo
0: allora,
2: sia ininfluente.
0: Perdonatemi, ma chiedo al nostro chef, diciamoglielo un po', perché si usano le mezze maniche?
1: Mezze maniche o rigatoni?
0: O rigatoni.
1: Io preferisco le mezze maniche, ma questa poi diventa una cosa molto soggettiva. Perché comunque, oltre che a catturarlo sull'esterno il condimento, si infila anche dentro, quindi è un doppio
0: la
1: piacere.
0: La mezza manica con sorpresa di guanciale croccante. E ti faccio una domanda che è una provocazione, chef. Guanciale o pancetta?
1: Allora, si dice che originariamente fosse pancetta.
0: Ah.
1: Se ci leghiamo alla storia del...
0: dei carbonai dell'Aquila.
1: Esatto. Però a Roma, visto che è stato adottato poi dalla cucina romana e dalla tradizione romana, è guanciale.
0: È guanciale. In realtà no, la pancetta... no, i carbonai facevano soltanto cacio e ova.
3: Facevano solo cacio e ova.
0: La pancetta qualcuno l'ha aggiunta dopo, ma diciamo che... non c'è proprio paragone tra un bel guanciale e la pancetta.
1: Quindi, è un'altra cosa.
0: Lasci il condimento nella padella, cioè il sudore del guanciale...
1: Nella padella, il guanciale l'abbiamo tolto e lo teniamo da parte. A questo punto...
0: scoliamo la pasta.
1: Andiamo a scolare la pasta, ma prima...
0: Ah, ecco dove andava l'acqua di cottura. Bene, così...
1: creiamo questa sorta di emulsione.
0: Perché l'amido contenuto nell'acqua della pasta con il calore...
1: aiuta, poi ci serve comunque un qualcosa che vada a nappare la pasta, quindi ad avvolgerla.
0: Bene. La pasta è cotta sicuramente ed eccoti qui. La pasta ti piace questo o no? Preferisci?
1: La schiumarola.
0: La
1: a questo
0: schiumarola.
1: Punto rimaniamo nel clima e usiamo la schiumarola.
0: Sono d'accordo con te. Quindi pasta al dente che però... farà un'ultima piccola cottura
1: in padella.
0: Si napperà nella padella con il succo del guanciale.
1: E poi quello che andremo a fare, andremo a mettere il tutto nella nostra ciotola.
0: Ecco,
1: così,
0: quindi l'uovo non va sul fuoco?
1: Non andrebbe mai sul fuoco. Anche se le prime carbonare erano... Con l'uovo stracciato. È un piatto in continua evoluzione.
0: Si può dire che un po' l'uovo che è crudo si pastorizzerà in qualche modo con il calore? No, è sbagliato come termine.
1: Sbagliato perché l'uovo andrebbe, noi l'abbiamo fatto, non nel nostro caso, in questo specifico caso perché abbiamo delle esigenze
0: televisive,
1: ma altrimenti andrebbe comunque pastorizzato,
0: quindi messo con quella ciotola sulla pentola, forse dove sta bollendo anche l'acqua.
1: Ah, può andare bene, sempre intorno ai 60-62 gradi.
0: In ogni
1: caso,
0: arriva
1: a pastorizzarlo e allora siamo un pochino più
0: sempre attenzione
1: sereni. Però l'importante è sempre uova
0: di qualità fresche, assolutamente attenti alla salute, alla sicurezza alimentare è la prima regola da osservare sempre. Bene, chef, allora io ti guardo mentre tu fai
1: così,
0: tuffare la pasta nell'uovo che la sta aspettando nel pastello e annuncio il nome della nostra ospite. Cucinerà con noi oggi una signora che è nata a Savona, quindi ligure d'origine, è vissuta a Berlino e oggi è a Potenza, precisamente a Fardella in provincia di Potenza, Laura Rosso. Laura! Benvenuta nella nostra cucina di quel
4: Ciao.
0: Che bolle in pentola. Il nostro chef ti accoglie con una fantastica carbonara.
1: Ciao, benvenuta.
0: Che Ciao, sai sicuramente fare anche tu.
4: Sì.
0: E i nostri certo. assaggiatori anche ti danno il benvenuto e non vedono l'ora di assaggiare quello che cucinerai.
4: Laura,
2: ciao
4: benvenuta.
2: Laura.
4: Ciao a tutte e due.
0: Io prendo subito gli ingredienti sì. che mi hai detto di preparare. Semplicissimi, abbiamo farina, uova e acqua. E ti dico, se è possibile, di cominciare a preparare un impasto senza svelare che cosa farai alle nostre amiche e amici a casa.
4: Okay.
0: E io sono curiosa perché potresti fare un piatto tedesco, un piatto ligure. Cosa ti serve?
2: Forchetta.
0: Oppure un piatto lucano. Non diciamo ancora, per cui la cosa è molto interessante. Partiamo da una base con farina e uovo. E la prima cosa che ti chiedo è proprio la particolarità. Hai vissuto a Berlino,
2: sì,
0: negli anni in cui proprio cadeva il muro.
2: Esattamente, io sono andata a Berlino nel 1987 e quindi nel 1989 è caduto il muro e ho avuto veramente questa meravigliosa esperienza che è stato molto molto emozionante, toccante.
0: E infatti abbiamo qui una cartolina, un collage di foto un po' che ricorda quegli anni in cui eri a Berlino.
2: Sì, infatti.
0: Lì dove sei con?
2: Lì sono con mia mamma a sinistra e una delle mie due sorelle, Elena.
0: E le tue due sorelle.
2: Esatto.
0: Tu hai anche una figlia,
2: sì,
0: che adesso
2: sì,
0: è grande, ci hai portato una foto di lei quando era piccola,
2: sì, sì,
0: che ancora giusto, vive in Germania,
2: certo,
0: giusto?
2: Certo, perché lei è nata in Germania.
0: È nata, sì, in Germania, sì, vive in Germania. Poi tu in Germania insegnavi italiano.
2: Sì.
0: Ai tedeschi, vero?
2: Esattamente, insegnavo italiano ai tedeschi, agli adulti, organizzavo viaggi, collaboravo con una casa editrice.
0: E poi è successo che il paese in cui vivevi, vicino a Berlino, si è gemellato proprio con Fardella in Italia.
2: Esatto.
0: Vicino Potenza. E
2: sì,
0: tu hai cominciato a viaggiare tra Berlino, Potenza, Fardella, a fare un po' di incontri anche.
2: Esattamente, io non conoscevo la Basilicata, quindi proprio i casi della vita mi hanno portato a Fardella, che da Berlino, che a...
0: Guarda, avremo tempo di raccontare tutto. Nel,
2: sì,
0: frattempo vedo che il nostro chef ha impiattato la sua fantastica carbonara e racconteremo agli amici a casa che cosa stai preparando tu tra qualche minuto, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, fra poco.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: Io protesto!
6: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
7: Tiffany, il gioielliere.
8: Io vado pazza per Tiffany.
6: Come sto?
8: Ma la verità è che New York non fa più per me.
7: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
4: Colazione da Tiffany. Domenica in prima serata.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia.

0: di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it.
1: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
0: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con Laura Rosso, che viene da Fardella ed è qua a preparare una ricetta. Siamo pronti a fare un pesto. Adesso Laura comincia, il nostro chef ci ha messo gentilmente a bollire l'acqua in pentola perché ha fatto la sua bella carbonara e i nostri assaggiatori la stanno provando. Com'è?
4: Allora, ho appena beccato un pezzettino di guanciale croccante dentro la mezza manica, proprio, vabbè, però... Proprio cuore di mamma, secondo me quella che fa Giacomo è superiore.
3: Certo, cuore di mamma.
4: Scusatemi.
3: Tu che dici, Luigi? È migliore quella di tuo figlio o dello chef?
5: La carbonara dello chef è buonissima, veramente buonissima. Però Giacomo può competere con lui.
3: Bene.
4: Oh, stai attento.
3: E vediamo invece che cosa ci sta preparando la nostra Laura. È arrivato il momento, possiamo svelare, dopo aver fatto questo impasto che sta riposando e aver iniziato a fare il pesto, che cosa farai?
6: Allora, oggi farò i mandilli de sea.
3: Mandilli de sea. Vado a leggere la lista degli ingredienti e poi mi spieghi che cosa è. Mandilli de sea. Per fare questi mandilli de sea al pesto occorrono per la pasta 300 g di farina, un uovo, 100-120 ml di acqua, un pizzico di sale. Per il pesto 70 g di basilico, olio extravergine d'oliva, 80 g di parmigiano e pecorino, 30 g di pinoli, 1-2 spicchi d'aglio e 3 g di sale grosso. Bene, la nostra Laura quindi ci stupisce con una ricetta ligure. Hai messo già nel mortaio...
6: Ho già messo l'aglio liberato dell'anima, il sale grosso e i pinoli che vanno pestati.
3: Pestati. Ci vuole un po' di forza?
6: Ci vuole un po' di forza.
3: Se vuoi ci può aiutare il nostro chef a fare il pesto, ma vuoi prima aggiungere tutti gli ingredienti e certo. Poi glielo lasciamo pestare?
6: Esattamente. Quando è diventato tutta una poltiglia, cominciamo ad aggiungere le foglie di basilico.
3: Di basilico. Sarà contento il nostro regista, che è ligure, anche se lui non è di Savona come te, è di Recco. So che c'è un po' di campanilismo, ma è felice che finalmente, almeno oggi, cuciniamo un piatto ligure. E sono curiosa di sapere, mandilli de sea è una forma un po' particolare, non dico dialettale, vorrei sapere, lo chiedo al nostro esperto. Luigi, traduci mandilli de sea, che vuol dire?
5: Allora, il termine è meraviglioso, viene da mandillon, che è un termine greco antico, che significa proprio pezzo di stoffa.
3: A mandillion.
5: Infatti, mandilli de sea sono dei sottilissimi pezzi di sfoglia e pezzi di seta.
3: Ah, di seta.
5: Di seta.
4: Fazzoletti.
3: Come fazzoletti di seta. Ah, quindi sono quel piatto particolare che qualcuno confonde con le lasagne al pesto. Guarda la faccia. No, ma lo so, c'è una bella differenza. Spiegaci un po', è proprio molto sottile
6: questa
3: sfoglia.
6: Sono sottilissimi, veramente. Infatti il fazzoletto di seta che anche si metteva proprio nel taschino.
3: E tu quindi ti sei portata questa ricetta tradizionale anche in Germania?
6: Certo.
3: E poi adesso a Fardella, dove hai un agriturismo.
6: Sì, abbiamo un'azienda agricola, quindi cuciniamo i prodotti di nostra produzione esclusivamente, quindi da noi conta tantissimo il prodotto genuino e buono.
3: Dal produttore al consumatore. Io direi di passare il pesto al nostro chef

0: che ha tanta voglia di aiutarci. Gli do tutti gli ingredienti, sì. Manca ancora un po' di parmigiano e pecorino insieme, grazie chef, e poi altro
1: basilico.
0: Basilico, e mentre noi dobbiamo cominciare a stendere questi
2: mandilli.
0: Da mandilion greco.
2: Un po' di farina
0: ce l'abbiamo qui. E in questo agriturismo, allora, tu sei arrivata da Berlino a Fardella per questo gemellaggio tra questi due paesi. Hai conosciuto Francesco.
2: Esattamente.
0: Che aveva un podere.
2: Sì, ce l'ha ancora.
0: E lui ce l'aveva e ci ha detto, trasformiamo questo podere
2: in un agriturismo, in un posto dove si possa fare turismo lento. Ecco, si vede.
0: Eccolo qua, guarda che bella foto. Questo è proprio com'è attualmente questo posto. E si può dormire, ci sono delle camere e c'è anche la possibilità di partecipare alla vita della cucina, perché in cucina ci siete tu e Francesco.
2: Sì, esattamente.
0: E accogliete i turisti da ogni parte del mondo.
2: Sì, lavoriamo tantissimo col turismo estero, ma anche dall'Italia, e a noi piace proprio coinvolgere i nostri ospiti in tutte le attività che ci sono da noi, quindi li portiamo anche nell'orto a raccogliere le verdure, quando facciamo il pane, li faciamo fare il pane.
0: Ecco qua, qui siete voi due davanti ad uno dei due forni,
2: sì,
0: nei quali panificate addirittura.
2: Sì, quello è un bel cosciotto di maiale, del nostro maiale, noi cresciamo anche gli animali.
0: Mamma mia, e chef, quanto è importante anche per un ristorante preparare il pane direttamente?
1: È molto importante perché la personalità del ristorante, perché ovviamente poi chi panifica ha modo di sentire con le mani l'umore proprio dell'ambiente, della situazione, tutto quello che si sta vivendo, e il pane secondo me è l'espressione del momento.
0: E tu offri dei tipi di pane particolari ai tuoi clienti?
1: Tipi di pane diversi, caratteristici naturalmente di quella zona. Non panifico personalmente, perché poi panificare deve essere una passione. Non si può pensare come la pasticceria.
0: Certo.
1: Si può fare un po' di tutto, ma poi chi panifica veramente con passione è perché è appassionato delle lievitazioni, è un mondo.
0: E poi vuoi mettere, perché voi avete anche il mulino.
2: Sì, allora il vero appassionato di queste cose è Francesco, io sono più da padelle. Francesco invece l'ha detto ai forni, è talmente appassionato che ha costruito questo mulino a pietra didattico, che è un modo per far vedere ai ragazzi.
0: Eccolo qui, è proprio questo?
2: No, questa è la nostra grotta dei vini.
0: Questa è la grotta dei vini, ecco, vedevo un ambiente bellissimo, ci sono anche dei salumi lì appesi.
1: Abbiamo
0: molto confortevole per il nostro chef questo ambiente, fantastico. E quindi praticamente voi avete quindi anche produzione di vino?
2: Vino, olio anche.
0: Ecco qua, qual è questa foto che ci ha portato?
2: Eccolo, questo è Francesco.
0: Questo è il mulino didattico.
2: Esatto, esattamente, questo è Francesco con alcuni bambini che restano sempre molto affascinati nel vedere da come dalla spiga si arriva poi alla farina. E poi vengono in cucina da me e facciamo la pasta.
0: E fate la pasta, quindi voi avete delle scolaresche oltre ai turisti che vengono a farvi visita e preparate delle cose, insegnate anche a prepararle, ma producete la materia prima, anche le farine, quindi, e tutto. Come va il nostro pesto?
1: Io penso che, ecco, finiamo questo basilico e noi potremmo essere pronti.
0: Ma noi adesso stiamo preparando i mandilli che vanno poi lessati, l'acqua bolle in pentola, possiamo tranquillamente iniziare a tagliarli. Che dici, sono abbastanza sottili?
2: Sono abbastanza sottili, sì.
0: E questo agriturismo nasce dalla passione. Tu hai incontrato Francesco che aveva questo posto e hai detto cominciamo ad affittare le stanze. E poi piano piano è venuta su la cucina, poi la produzione anche di vino, olio, certo. Avete anche una cantina. Tutto autoprodotto.
2: Tutto. Cerchiamo il più possibile. E quello che non produciamo comunque lo prendiamo da aziende locali certificate.
0: Bene,
2: io ci sono qua, sono abbastanza.
0: Senza dimenticare la tradizione di provenienza, quindi questo piatto meraviglioso che abbiamo in questa foto, Francesco che prende il caffè con i cavalli.
2: Esattamente, i nostri cavalli arrivano fino in cucina, quindi i nostri animali vivono liberi, anche quelli che cresciamo poi per il ristorante, sono comunque liberi.
0: Liberi, deve essere bello questo. Sì. Questo luogo incantato quasi per chi viene a fare una vacanza esperienziale in cui si può imparare anche stare in un clima familiare a contatto con la natura.
2: Ci vorrebbe la rotella, ma mi arrangio con questo che va benissimo.
0: Abbiamo, sì, perché non devono avere il bordo zigrinato i nostri. No.

0: mandilli devono essere proprio fazzoletti, quindi la nostra Laura si sta aiutando con un tarocco da cucina. A casa sua la rotella, quella liscia.
1: Io ho scelto questa dimensione.
0: Bellissima.
1: Però sono sempre...
0: Si possono fare anche più grandi, sì. Ecco perché qualcuno li confonde con delle lasagne, ma in realtà non è proprio il caso di accostarne.
1: Sì, anche se non sono tutti uguali va bene lo stesso.
0: Sì, l'importante è quello che poi assaggeremo. Gli assaggiatori vedo particolarmente attenti, non avevo mai visto fare questa cosa. Allora li mettiamo subito a bollire, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Eccoli qua, allora, mettiamoli sul tagliere.
1: Non devono incollarsi, se no che
0: attenzione, infatti abbiamo usato tanta farina.
1: Mettiamo giusto.
0: Li adagiamo sul tagliere e li portiamo in pentola.
1: Ecco qua.
0: Ecco qua.
1: Un goccino d'olio.
0: L'olio ce l'abbiamo anche qua. Li posso già mettere? Sì, vuoi prima aggiungere un po' di olio?
1: Un goccino d'olio così non si attaccano.
0: Quindi anche questa, che io dico essere una leggenda, in realtà è osservata anche dalla nostra Laura, a fine trasmissioni capiremo chi usa l'olio
2: sì,
0: e chi no, faremo una statistica.
2: Una statistica, hai detto benissimo, perché abbiamo amiche che no, solamente olio, altre che non ne mettono.
1: No, io ce lo metto per sicurezza.
2: Così non sbagliamo.
1: Non si sbaglia, ok, qua.
0: Bene, mentre i nostri mandilli si lessano, il pesto è pronto, andiamo a vedere chi ti pensa da casa. Guarda lì su quello schermo.
3: Ah. Ciao sorellona!
4: Ciao!
3: Siamo molto orgogliose di quello che fai per la cucina italiana. Noi siamo qua in Liguria, a Savona, e stasera cucineremo un piatto speciale, anzi, l'ha fatto la Paola. Faremo dei tagliolini con i gamberoni. Un sugo di gamberoni e poi come antipasto abbiamo preparato delle uova ripiene. Ti salutiamo, ti aspettiamo presto a Savona.
4: Vieni in Liguria. Ciao!
3: Ciao, buongiorno.
0: Ah, le tue sorelle, come si chiamano?
1: Si chiamano Elena e Paola.
0: Elena e Paola, ma vengono mai a trovarti giù a Fardella?
1: Sì, sì, ogni tanto arrivano anche loro ed è sempre un mega piacere.
0: Bene, fammi vedere allora cosa manca. I nostri mandilli sono pronti, vuoi un po' di olio, vero?
1: Sì, grazie.
0: Eccolo qua, olio buono, extravergine d'oliva, da mettere nel nostro pesto che ci ha gentilmente pestato il nostro chef nel mortaio. Lo amalgamiamo con un altro po' di olio e poi scoliamo i mandilli direttamente nel piatto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Fantastico.
1: Prendo solo un goccino d'acqua di cottura.
0: Immagino che le tue sorelle siano felici di venirti a trovare perché lì tu hai tanti funghi, hai boschi, hai una vegetazione meravigliosa.
1: Sì, sì, è verissimo.
0: Fate tante passeggiate.
1: È verissimo, sì. Passeggiate, ma poi è semplicemente la vita tranquilla in Basilicata. Si è fermato un po' tutto, un po' il tempo, devo dire la verità.
0: Bisognerebbe far venire giù il nostro Luigi a cercare un po' di funghi in quel di Fardella.
5: Ma anche a fare una passeggiata in quella bellissima cantina.
0: Hai visto che bello il loro agriturismo? La cantina ti piace, ti piacerebbe visitare con i salumi appesi, l'abbiamo in una fotografia che ci ha portato Laura. È molto particolare la vita che fa Laura, perché in realtà è aperta al mondo, è lì a Fardella, ma il mondo la raggiunge attraverso la vicinanza di persone che provengono appunto da ogni dove, certo. I turisti con cui lei ha degli scambi culturali notevoli, devo dire. Tutti ritornano, le fanno pubblicità, perfino da Dubai hai persone che sono venute da te, vero?
1: Sì. Abbiamo tanti ospiti dall'Europa, ma anche dall'America, da Dubai l'anno scorso. Ed è veramente un grande piacere avere la possibilità di conoscere persone e soprattutto culture diverse. Un po' di carta da cucina, gentilmente.
0: Eccola qua. E nel frattempo io direi, visto che siamo pronti, i nostri mandilli sono impiattati, direi di rivelare agli amici e alle amiche a casa quale sarà il prossimo piatto che ci preparerai.
1: Prossimo piatto, restiamo in Liguria, con un bel polpettone alla ligure.
0: Polpettone alla ligure, perché i mandilli si potrebbero condire anche con fagiolini?
1: Sì, qua ci sarebbe anche l'aggiunta di fagiolini e patate.
0: Ma noi li useremo per fare il polpettone. Vi leggo subito la lista degli ingredienti. Per preparare il polpettone alla ligure occorrono 1 kg di patate, 400 g di fagiolini, 120 g di parmigiano, tre uova, maggiorana, noce moscata, olio extravergine d'oliva, per la gratinatura 50 g di parmigiano e 50 g di pan grattato. Bene, gli ingredienti sono pronti al bancone. Vieni Laura, chef, okay. Occorre che venga anche tu perché c'è da schiacciare le patate ed è un lavoro da veri uomini perché qui non è facile. Ah, tu le sbucci prima, io le metto nello schiacciapatate direttamente con la buccia, sai?
1: Ah,
0: vuoi provare?
1: Proviamo.
0: La buccia rimane attaccata allo schiacciapatate, okay. E la polpa finisce nella ciotola.
1: Proviamo subito.
0: Vuoi far fare al nostro chef?
1: Volentieri.
0: Passiamo la ciotola al nostro chef e nel frattempo la cosa che ti volevo chiedere, sì, del tuo agriturismo è che c'è tanto posto, tanto spazio verde intorno, tu passeggi, sei ormai diventata anche brava nel capire quali sono le erbe da usare in cucina, riconoscerle.
1: Sì, sì, noi lavoriamo con quello che ci offre la natura, quindi ad esempio a proposito di Liguria, cresce benissimo la borragine, quindi usiamo tantissimo la borragine, i fiori.
0: Guarda, tu non sai la borragine quanto è protagonista di questa cucina, perché anche il nostro Luigi ce l'ha lì nelle vicinanze di casa sua e ce l'ha promessa, non ce la porta mai.
1: Ecco.
0: Quindi cosa fai con la borragine tu?
1: Ad esempio faccio i ravioli alla Ligure, tanto per cambiare, con la ricotta, oppure borragine cotica e fagioli.
0: Mamma mia.
1: È tipica del sud, una bella minestra.
0: Una bella minestra maritata si potrebbe chiamare,
1: esatto,
0: giusto?
1: Sì, sì.
0: Ma buonissima. Noi il sud lo promuoviamo moltissimo in questa trasmissione perché io sono campana e va bene, ma proprio la tradizione, devo dire che tutte le regioni hanno un grande spazio perché in cucina è sempre bello incontrarsi. Ma vi racconteremo di questa ricetta in particolare che ci fa la nostra amica tra qualche minuto dopo la pubblicità. A tra poco.

0: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
1: I bambini non vengono considerati.
0: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
2: Le auto sfrecciano veloci.
0: È ora di restituire loro lo spazio.
3: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
0: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
4: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
0: La città dei bambini. L'utopia di Francesco Tonucci. Domani in seconda serata.
5: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Bentornati a Quel che bolle in pentola. Oggi nella nostra cucina trionfa la Liguria, la nostra amica Laura Rosso, che è vissuta a Berlino ma è nata a Savona e ora è in Lucania, ci farà il polpettone alla Ligure. Abbiamo dato gli ingredienti, cominciamo a lavorarlo con le patate, le uova, i fagiolini. Il nostro chef è già lì ad armeggiare con qualche ingrediente particolare per la sua ricetta del riciclo, mentre i nostri assaggiatori sono deliziati dai mandilli al pesto, piatto ligure che Laura ci ha già preparato. Come sono?
1: Allora, veramente oggi tradizione a tutto tondo, perché Fabio ha fatto veramente una carbonara che dopo quella di Giacomo...
0: Sempre dopo quella di Giacomo.
1: E la nostra Laura ha fatto veramente la tradizione ligure per eccellenza.

0: proprio Liguria vera, secondo me, con questo sapore di basilico, questo pesto.
1: Il pesto l'abbiamo fatto nel mortaio, esatto. Proprio fresco, sì. Con il basilico, i pinoli.
0: Quindi proprio tradizionale, tradizionale, brava.
1: Che mi dici, Luigi, ti piace?
2: Allora, è proprio sublime la sottigliezza dei mandilli, anche se la vera tradizione saranno le trofie.
1: Le trofie più dei mandilli, hai capito, Laura? Beh, vediamo che cosa diranno del nostro polpettone invece. Mentre tu lo componi, hai tagliato i fagiolini, abbiamo schiacciato le patate, hai rotto le uova, aggiungi il sale e via dicendo, vado a leggerti una frase che voglio dedicarti, come ogni volta dedico una frase ai nostri ospiti. E per te questa frase è di Leonardo da Vinci, pensa, e dice: traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. Ti piace?
3: Mi piace tantissimo.
1: C'è una frase che condisce la tua vita?
3: Sì, mai dire mai nella vita.
1: Mai dire mai?
3: No, no, assolutamente.
1: E c'è una stella che hai seguito? Come la frase di Da Vinci, di Leonardo Da Vinci?
3: Alla fine ho sempre seguito nelle mie scelte il cuore.
1: Il cuore.
3: Un po' meno la razionalità, un po' più il cuore.
1: Ma certo, bisogna essere pronti a tutto per lasciare Savona, andare a Berlino... E poi tornare in un paese così piccolo come Fardella, dove hai questo agriturismo bellissimo con Francesco, Borgo San Vito, e ci sono queste camere, il ristorante, home restaurant si dice oggi, un ristorante casa, dove le persone vengono a cucinare con te.
3: Certo, sì.
1: E dove proponi la tradizione sia della tua terra d'origine e fai un po' un miscuglio di tradizioni, come si può dire, cerchi di promuovere all'estero, anche a Berlino, le radici.
3: Sì, da noi cuciniamo sempre quello che ci propone la terra, quindi il prodotto, e adeguiamo un pochino le ricette alla Lucania o alla Liguria.
1: Ma chi
3: ti
1: ha insegnato a cucinare?
3: Io ho imparato a cucinare per la Liguria da mia mamma, sicuramente, e in Germania ho imparato da amici e da altre persone che ho conosciuto, e in Lucania ho imparato dalle signore grandi del paese. In particolare, devo dire, che ho avuto il piacere di conoscere Maria, la mamma di Francesco, che è scomparsa nel 2015 all'età di 100 anni e 6 mesi, ed lei ancora mi ha insegnato la pasta, a fare questo tipo di pasta che poi vedremo.
1: E quindi Maria ti ha insegnato, tu le cose che ti ha insegnato Maria, che abbiamo tra l'altro in una foto che ci hai portato, eccola qui,
3: ecco, sì,
1: mentre faceva una pasta tipica che sono i raschiatielli
3: di mischiglio, perché c'è un miscuglio di farina particolare, e lei è stata la prima e poi comunque anche le signore grandi del paese.
1: E tu vai anche in Germania a fare promozione culturale di questa tradizione, insegnando proprio ai tedeschi a fare i piatti italiani. Certo. E poi vengono a trovarti a fare un'esperienza nel tuo agriturismo.
3: Esattamente, esattamente. Ed è una cosa che mi piace tantissimo fare, promuovere
1: lo scambio.
3: Proprio anche le due culture, magari in Lucania promuovo un po' di Germania, un po' di Liguria, e quando sono fuori promuovo la Lucania, che è veramente un posto splendido dove si è fermato il tempo.
1: Si è fermato
3: tutto
1: il tempo.
3: Tutto a rilento.
1: E in Germania vai a trovare tua figlia, che abita ancora lì.
3: Sì, la mia amata Giulia, mi manca tantissimo.
1: Che ti ha reso nonna, è vero?
3: Sì, ho un nipotino di 6 anni, Luca.
1: Luca.
3: E niente, ci vediamo il più spesso possibile, e devo dire che la distanza comunque ha rafforzato... Eccola.
1: Eccola,
3: quella di destra.
1: Qui, quella di destra col vestito azzurro.
3: Sì, qua è quando ha fatto la maturità in Germania.
1: Bellissima Giulia.
3: Una ragazza in gambissima.
1: Che cosa fa adesso?
3: Lei si occupa della contabilità di un'azienda che lavora.
1: Quindi lavora, è una mamma che lavora.
3: Sì, sempre, ha sempre lavorato, è sempre stata indipendente. Ed è sempre stata anche, o è ancora, una ragazza intelligente, perché ha capito anche la mia scelta di venire in Lucania.
1: Certo, di seguire il tuo cuore come una stella che ti portasse in altri posti a fare nuove esperienze. Bene, nel frattempo, mentre tu componi questo fantastico polpettone alla Ligure, direi di andare a vedere dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, la vedo in una cucina, vediamo dov'è.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata, sono nel cuore di Ostia Antica ed esattamente al ristorante di campagna,

0: tenuta dei piani. E qui con me c'è Daniele Robibaro, lo chef.
1: Salve.
0: Buongiorno, chef.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, vedo qualcosa di dolce.
1: Esatto, oggi
0: prepariamo
1: dolce.
0: Io non sono per niente golosa.
1: Oggi facciamo un cannolo siciliano, il classico, proprio ci teniamo alla tradizione. Quindi facciamo una base di ricotta, ve la facciamo noi la ricotta, fatta qui alla tenuta dei piani. E ci mettiamo dentro delle gocce di cioccolato e partiamo a farcire il nostro cannolo. Ci vuoi aiutare tu, Francesca?
0: Certo, sono qui apposta. Basta che poi lo posso mangiare tutto.
1: Sì, sì.
0: Vai.
1: Vado. Allora, Francesca, riempiamo il nostro cannolo.
0: Sì.
1: Per portarlo al massimo.
0: Che bello, con tutte le gocce di cioccolato fondente.
1: Fondente, esattamente. Allora, Francesca, se vuoi, puoi immergerlo nel pistacchio per dargli la copertura al pistacchio.
0: Lo faccio io?
1: Sì,
0: quindi
1: vai,
0: vado così? Così?
1: Esatto, vai, sì, sì.
0: Guarda te, se non faccio danni prima.
1: Va, tranquillo, bravissima. Vai, poi la adagiamo qua sul nostro piatto.
0: Eccolo.
1: E lo spolveriamo con un po' di zucchero a velo.
0: Vai, chef.
1: Vado io?
0: Certo.
1: Ok. Andiamo a dargli un po' di copertura. Eccoci qua.
0: Allora, in realtà è già pronto.
1: Esatto, è molto
0: semplice. Ne hai fatto uno solo, giusto?
1: Uno solo.
0: Tu lo volevi provare?
1: Io no, guarda, io...
0: No, perché Beatrice e Fabio che sono in studio magari avrebbero gradito.
1: Altro.
0: Però giustamente poi si ammorbidisce il cannolo
1: con
0: questa cosa
1: moscio.
0: Che... Non è vero?
1: No.
0: E allora lo provo io, Beatrice, Fabio. Ciao, ciao, io assaggio.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie, chef.
1: Prego.
2: È diventata quasi dispettosa la nostra Francesca, eh? Ci fa vedere queste cose buonissime, non ci porta mai niente da assaggiare.
1: Niente.
2: Però ovunque vada, che sia una cucina, un ristorante, una casa, trova sempre tradizioni da raccontare, ricette buone da farci, molto, se non altro, desiderare, vero chef? Bene, ma io sono felicissima di continuare a preparare con Laura questo polpettone alla ligure che poi finirà sicuramente sul tavolo di regia di questa trasmissione, perché il nostro regista è ligure ed è molto contento di vedere valorizzate anche le tradizioni della sua regione. I mandilli li abbiamo assaggiati, erano buonissimi. I mandilli si possono condire anche con patate e fagiolini, ma noi abbiamo usato questi prodotti per fare il polpettone. Luigi, la cucina ligure è una cucina che si avvale dei prodotti del territorio, anche quando è una cucina povera, è sempre ricca di sapori, perché comunque la Liguria è una terra che offre tanti prodotti buonissimi.
3: Meravigliosi, ricordiamo le olive taggiasche che sono veramente squisite.
2: E infatti le olive ci starebbero bene, mi sa, nel polpettone. Hai mai provato a farlo?
4: No.
2: No, perché la disciplinare del polpettone alla ligure non prevede che ci siano le olive, giusto?
3: Tradizione.
2: Quindi è un polpettone, in realtà si riempie questa teglia mettendo dell'olio come base sotto e poi il pan grattato.
4: Adesso lo finiamo.
2: Abbiamo messo anche la noce moscata e questa...
4: Bisognerebbe fare un miscuglio di
2: pan grattato
4: e parmigiano.
2: Ecco, abbiamo la nostra ciotolina. Che erba aromatica è questa?
4: Questa è la maggiorana.
2: La maggiorana.
4: No, che non manca mai. Scusa, io ho preso...
2: La maggiorana, ecco, è un'altra buonissima pianta aromatica.
3: Inoltre,
2: qui,
3: Beatrice, ti ricordo che il basilico bisogna raccoglierlo il mattino presto, così conserva tutto il suo aroma.
2: Bene. Benissimo, allora possiamo mettere questo polpettone nel forno? Quanto tempo dovrà cuocere?
4: Dovrà cuocere, dipende un pochino, circa 40-50 minuti a 180 gradi.
2: Metterai dell'olio anche su?
4: Sì, sì, sì.
2: Quindi abbiamo fatto questa copertura con pan grattato e parmigiano.
4: Esattamente. Ecco.
2: E poi, eccolo qua, mettiamolo qui, andiamo ad irrorare con un po' di olio crudo, olio extravergine d'oliva. E lo mettiamo nel forno il tempo che serve. Nel frattempo noi vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. Per preparare le mezze maniche alla carbonara, per prima cosa abbiamo fatto sudare in padella il guanciale tagliato a listarelle, senza aggiungere altri grassi. Poi in una ciotola abbiamo mescolato le uova, il pecorino e il pepe. Abbiamo tolto il guanciale dalla padella e messo da parte. Abbiamo aggiunto nella padella con il grasso del guanciale poca acqua di cottura della pasta e ci abbiamo scolato le mezze maniche. Abbiamo mantecato per bene e poi trasferito la pasta nella ciotola con le uova. Abbiamo amalgamato bene fino a che non abbiamo raggiunto la giusta cremosità. Infine abbiamo impiattato completando il piatto con il guanciale. Per preparare i mandilli de sea al pesto, per prima cosa abbiamo impastato la farina con l'uovo, l'acqua e il sale e abbiamo lasciato riposare. Nel frattempo abbiamo fatto il pesto. Nel mortaio abbiamo messo l'aglio privato dell'anima e i pinoli. Abbiamo pestato bene e man mano ho aggiunto il basilico e il sale grosso. Quindi abbiamo aggiunto il parmigiano e infine l'olio a coprire per evitare che il basilico si annerisse. Abbiamo quindi tirato l'impasto in una sfoglia sottilissima e ritagliato dei quadrati di circa 12 cm che abbiamo cotto in acqua bollente e salata con un filo d'olio. Abbiamo scolato i mandilli e conditi con il pesto. Per preparare il polpettone alla ligure abbiamo lessato i fagiolini e le patate. Abbiamo schiacciato queste ultime e tagliato i fagiolini in pezzi di circa 3 cm. Alle patate abbiamo aggiunto le uova, il parmigiano grattugiato, la maggiorana secca, la noce moscata e il sale. Abbiamo mescolato bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo, quindi abbiamo incorporato i fagiolini. Abbiamo spennellato con poco olio una pirofila, abbiamo cosparso la base e i bordi con un po' di pan grattato. A questo punto abbiamo distribuito il composto di patate e fagiolini in modo uniforme e ricoperto la superficie con un mix di parmigiano e pan grattato. Abbiamo completato con un giro d'olio e cotto in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti a me. Trionfano le mezze maniche alla carbonara del nostro chef Fabio Cinelli che, come sempre, stupiscono per la loro semplicità, ma davvero soddisfano il palato dei più esigenti. E ci sono i mandilli de sea, che sono questi fantastici fazzoletti di seta conditi con il pesto alla ligure della nostra amica Laura Rosso e poi, dulcis in fundo, un polpettone alla ligure. Trionfa questa regione oggi con i suoi prodotti tipici, basilico, fagiolini, patate, una semplicità che però ha colpito i nostri assaggiatori. Che dite, Sonia, Luigi?
5: Direi che è una ricetta eccellente e che userò come spunto per fare le mie prossime croquet palermitane.
2: Brava.
5: Aggiungerò i fagiolini all'impasto delle patate, delle croquet.
2: Ottima idea.
5: Ho deciso.
2: Che dici, Luigi, anche tu?
3: Allora, buonissima, sicuramente. Alle nostre parti si fa con prosciutto e formaggio, simile a questa, però Sonia la fa meravigliosa col tonno. Fa il polpettone di patate col tonno.
2: Ah, che buono! E questo è un gâteau di patate, questo polpettone alla ligure, però con il verde dei fagiolini, senza prosciutto, senza un po' di formaggio, sì. Ma non finisce qui, cara Laura, perché il nostro chef adesso ci stupisce con la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere insieme che cosa riutilizza oggi di ciò che è avanzato. Chef?
6: Allora, diciamo che mi sono portato avanti con la ricetta perché l'ho iniziata, avevo preparato gli ingredienti, poi mi sono fatto prendere, è stato un ritorno al passato.
2: Ritorno al passato, ma perché? Che cosa hai fatto?
6: Abbiamo il guanciale,
2: sì.
6: Regina della cucina romana,
2: principe.
6: In questo caso, della carbonara, e mi è tornato in mente un piatto che mi faceva ogni tanto mia nonna e poi ho ritrovato nei libri della cucina romana e non solo, perché essendo un piatto del riciclo, ma anche un piatto povero, veniva utilizzato in tutta Italia. Originariamente si faceva non con il guanciale ma con la ventresca, una parte del sottopancia del maiale estremamente poco pregiato e veniva regalato dai norcini alle famiglie meno abbienti. Quindi c'era una storia, c'era del sociale già in questo piatto.
2: Ah,
6: e la caratteristica era che veniva, questo pezzo veniva preso, infilzato e messo nella stufa a legna, nel camino, si apriva il pane e i grassi che venivano rilasciati venivano tamponati nel pane. Quindi con pochissima carne riuscivano a mangiare in molti.
2: Ho capito di cosa stai parlando, della panonta.
6: Della panonta, noi l'abbiamo rifatta in maniera un pochino più carina, ma la cosa è sempre la stessa, perché tutto veniva chiuso comunque con dell'aceto di vino, quindi che dava quel tono acido che oggi riandiamo a ricercare comunque anche nei piatti più articolati, più particolari, per cui nella sua semplicità veniva fuori un piatto pazzesco. Padella calda, guanciale o pancetta, una volta che si è ben cotto lo togliamo, nel grasso friggiamo il pane,
2: ecco.
6: Togliamo anche il pane, deglassiamo il tutto con dell'aceto e poi ricomponiamo il tutto e mettiamo il di sopra.
2: Ma non è nemmeno tanto difficile,
6: no,
2: Luigi.

0: ora su TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 16.
4: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
7: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
9: Tra poco scatta l'ora solare, la bellezza e la bravura di Elena Radonicic, una splendida attrice, e la storia di Peter, anzi la pizza di Peter, perché la pizza di Peter, che è una tra le migliori che possiate mangiare, c'è addirittura il tartufo sopra, ha una storia che arriva da molto lontano, arriva dall'Africa, arriva dal coraggio di questo ragazzo, arriva dalla spettacolare capacità di questo ragazzo di aver costruito una vita tutta nuova ricordandosi di essere generoso con la propria terra. Non perdete neanche un minuto di questa puntata, vi stiamo aspettando, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: fondati su Cristo, pietra viva, facciamo esperienza della potente e misteriosa azione dello Spirito Santo e crediamo che ogni autentico sforzo umano di cooperare con Lui per il bene sarà benedetto dal Padre Celeste, nel quale riponiamo la nostra speranza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, ha avvertito il governo dell'Iran. Annullata la cerimonia di firma prevista oggi a Ginevra, l'accordo risulta in vigore, ma Israele prosegue ad attaccare il Libano. L'ipotesi di elezioni anticipate ad aprile 2027 piomba sulla politica italiana e provoca la reazione e il dibattito tra maggioranza e opposizione, ancorato ai tempi e alle alleanze per la nuova legge elettorale. Dure affermazioni di Trump contro Meloni, mi ha fatto pena. Pedinamenti con insulti e minacce, calci e colpi contro i portoncini e lanci di sassi e bottiglie avrebbero tartassato e perseguitato anziani e disabili del loro paese, condividendo poi le immagini sui social. Oggi 5 ragazzini del Cagliaritano sono indagati. 12.01 più secondi, buon venerdì mattina dalla redazione del TG 2000. In apertura, né firma in presenza né colloqui. Sull'Iran i risultati nella riapertura del canale di Hormuz e il crollo del prezzo del petrolio ed è scambio di accuse tra il presidente Trump e l'ayatollah Khamenei. Ci aggiorna Alessio Orlandi.
1: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Ad annunciare lo stop alla partenza del vicepresidente americano Vance è stata la stessa Casa Bianca, parlando di difficoltà logistiche. Questa mattina è arrivata poi la conferma anche della Confederazione Elvetica, che rimane disponibile, ha detto, a facilitare i colloqui tra le parti. I negoziati previsti a Lucerna servivano per fissare particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz in vista di un accordo di pace definitivo entro 60 giorni. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump, che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. I colloqui con gli Stati Uniti sono vincolati alle nostre linee rosse, ha precisato poi il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto lentamente è ripreso il traffico a Hormuz, tra le navi che sono riuscite ad attraversare lo stretto anche l'italiana Grimaldi. La Repubblica Islamica ha però fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran.
0: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, ma le forze israeliane hanno ripreso gli attacchi contro Hezbollah. In Israele, la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, lo scrive il Financial Times, ma sappiamo che è probabile che anche sia così, che questo rinvio della cerimonia in Svizzera è stato dovuto proprio a questi pesanti raid israeliani di questa notte, che sono continuati anche questa mattina nel sud di Libano, ma anche nella valle di Baca, e ci sarebbero almeno 18 morti, 33 feriti. Abbiamo ucciso decine di terroristi, abbiamo colpito 80 obiettivi di Hezbollah, ha detto poco fa il portavoce del Governo israeliano, perché questa notte un drone di Hezbollah ha centrato un carro armato israeliano e ha ucciso 4 soldati, di cui un comandante e uno è gravemente ferito. Quindi l'intensificazione sicuramente è dovuta anche a queste morti ed è accaduto vicino a Nabatieh. Nabatieh è una delle aree più avanzate dell'esercito israeliano in territorio libanese e questa parte occupata è stata anche ampliata, come proprio ieri sera, forse non a caso, l'ADF ha mostrato in una nuova mappa in cui si vede appunto quali sono l'area occupata dall'esercito israeliano, che sappiamo appunto che l'Iran vuole assolutamente un ritiro dell'esercito come condizione anche per andare avanti in questi colloqui. Il premier Netanyahu dal canto suo ha ribadito che lui non si ritirerà l'esercito fino a quando non saranno garantite la sicurezza sui confini israeliani, nonostante le durissime parole ieri sera del presidente Vance nei confronti di Israele. Sicuramente Netanyahu sta già pagando, come dimostrano i sondaggi, in termini di consenso in vista delle prossime elezioni, questo accordo che per la maggioranza degli israeliani è disastroso, e non aiuta certamente le parole del suo ministro estremista Ben-Gvir, che ha detto proprio che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora andiamo in Ucraina. Nuovi attacchi reciproci tra Kiev e Mosca. L'Unione Europea si esprime unanime sulla proroga delle sanzioni alla Russia e avanza la proposta della Premier Meloni di un delegato unico europeo a mediare sull'Ucraina. Antonella Mazzaterwell.
3: All'unanimità, senza voci dissenzienti al suo interno, l'Unione Europea sottoscrive il suo appoggio a Kiev. I 27 capi di Stato e di Governo riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato il perdurante e fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza, una posizione distante da quella dell'amministrazione statunitense, favorevole invece, in cambio della sicurezza per Kiev, alla cessione della Crimea e del Donbass alla Russia. Ma il Cremlino non è disponibile al dialogo, sostiene l'Unione, che intanto punta a una figura di riferimento in Europa, che però non agirà da mediatore in un possibile eventuale negoziato, ma sarà apertamente al fianco dell'Ucraina. Intanto Bruxelles pensa a una protezione antidroni sul continente e prosegue sulla strada delle sanzioni alla Russia, prorogate per un anno, mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa, sotto attacco, sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa, sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030.
0: E adesso la politica italiana, che svela l'ipotesi di elezioni anticipate ad aprile 2027, uno scenario che provoca la reazione, il dibattito tra maggioranza e opposizione, ancorato ai tempi e alle alleanze per la nuova legge elettorale. Ed è polemica sulle parole di Trump contro Meloni. Augusto Cantelmi.
4: Al voto l'11 aprile del 2027 resta soltanto un'ipotesi giornalistica, sebbene possa contenere anche del vero. La Presidente del Consiglio, d'altronde, non ha mai nascosto l'intenzione di voler anticipare di qualche mese il ritorno alle urne per la conclusione naturale della legislatura. Quindi la scelta potrebbe cadere per la prossima primavera invece dell'autunno, un modo anche di far coincidere il voto politico con le comunali nelle grandi città, a Roma, a Milano. Partiti alle prese con la nuova legge elettorale, un vero rebus, lo stabilicum infatti non sarebbe più così stabile. L'iter alla Camera prosegue ma con estrema lentezza. La maggioranza vuole l'approdo in aula per il 26 giugno, le opposizioni chiedono un rinvio. Sulla partita incombe anche il fattore Vannacci, che negli ultimi sondaggi avrebbe scavalcato la Lega. Tra i temi del confronto, soprattutto nel centrodestra, quello sull'immigrazione cavalcato dal generale. Da Bruxelles arriva la risposta di Meloni, che nel vertice europeo in corso insiste per l'attuazione delle norme sui rimpatri, inclusi gli hub, nei paesi terzi. Ma intanto la Premier deve incassare le sgradevoli parole di Trump in un'intervista telefonica alla 7. Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, così il presidente americano.
0: Avrebbero perseguitato anziani e disabili del loro paese, condividendo poi le immagini sui social. Oggi 5 ragazzini del Cagliaritano si sono ritrovati i carabinieri in casa. Beatrice Bossi.
5: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti, al quale saltuariamente se ne univano altri, sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese, in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina, i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati.
0: Di fronte alla tentazione di costruire la Torre di Babele, che rappresenta l'idolatria del profitto a spese dei più vulnerabili e aumenta il rischio di disumanizzazione, siamo chiamati a contribuire alla costruzione della nuova Gerusalemme, la civiltà dell'amore, in cui l'amore è l'unico principio guida della vita economica, politica e culturale. Lo ha ammonito Papa Leone incontrando i partecipanti ai Borgo Laudato Si' Dialogis, ricevuti in udienza in Vaticano. E si avvicina la prossima visita pastorale di Leone XIV domani pomeriggio, prima a Pavia, poi a Sant'Angelo Lodigiano. Rita Salerno.
6: Il pontefice arriverà in elicottero alle 14.45. Prima tappa prevista è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, struttura privata che rappresenta un'eccellenza mondiale nella cura dei tumori, dove incontrerà medici e alcuni pazienti pediatrici con i loro genitori. Poi, intorno alle 15.45, Leone XIV raggiungerà la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro ad accoglierlo i padri agostiniani e i vescovi lombardi. Nella Basilica presiederà la celebrazione della parola, cui seguirà la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Il Papa terrà un discorso, poi alle 17 si sposterà al Duomo. Sul sagrato ci sarà l'omaggio floreale dei bambini e il saluto a loro e alla comunità sudamericana. In cattedrale, accolto dai membri del capitolo, il Papa sosterrà in adorazione del Santissimo Sacramento e davanti all'altare di San Siro, primo vescovo e patrono della diocesi e della città. Al termine, a piedi, il Papa si sposterà a Piazza Vittoria per l'incontro alle 17.30 con la cittadinanza. Dopo il discorso e i saluti, Leone XIV si trasferirà in elicottero a Sant'Angelo Lodigiano, dove nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini pronuncerà un discorso. Alle 19.30, lasciata la parrocchia, Leone si dirigerà allo stadio comunale per il congedo dalle autorità e il decollo verso l'eliporto del Vaticano, dove arriverà alle 21.15.
0: L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini. Questo pomeriggio alle ore 16.30 verrà celebrata una messa nella cattedrale di Reggio Emilia, la sua diocesi di origine. Ieri i funerali nella Basilica di San Pietro, concelebrati da 34 porporati e presieduti dal Papa, che ha ricordato la sua figura di pastore, ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e nella società civile. Il pontefice ha citato anche il progetto culturale avviato nella CEI. E adesso il tema della salute, perché non è soltanto una questione di calligrafia. Molti adulti faticano a capire davvero ciò che il medico dice, istruzioni, diagnosi, persino come prendere un farmaco. Una ricerca internazionale mostra quanto questo limite, spesso invisibile, pesi sulla salute di milioni di persone. Monica Di Loreto.
7: Una persona di mezza età su tre fatica a capire davvero ciò che il medico le dice, diagnosi, istruzioni, tempi e modi per assumere un farmaco. Un dato che apre una finestra su un problema silenzioso ma enorme, la scarsa alfabetizzazione sanitaria, cioè la capacità di orientarsi nelle informazioni che riguardano la propria salute. E non parliamo solo di testi complicati,

0: o linguaggio tecnico, parliamo di cose quotidiane, leggere un'etichetta, capire se un farmaco va preso a stomaco pieno o a stomaco vuoto, ricordare le indicazioni ricevute durante una visita, interpretare un foglio informativo. In molti non riescono a farlo e questo aumenta errori, ansia, ricoveri evitabili. Lo rivela una ricerca pubblicata sul Journal of General Internal Medicine che ha coinvolto un ampio campione di adulti tra i 35 e i 64 anni sottoposti a prove pratiche. Interpretare prescrizioni, rivedere materiali informativi, ricordare le istruzioni dopo un consulto clinico simulato. Risultato, quasi il 33% mostra competenze insufficienti e chi ha più difficoltà è spesso chi ha meno istruzione, redditi più bassi, più malattie croniche, più farmaci da gestire. Il problema, spiegano gli esperti, è anche nella comunicazione. Molti materiali destinati ai pazienti sono scritti come se fossero rivolti a studenti universitari, troppo complessi, troppo densi, troppo lontani dalla vita reale. La raccomandazione è chiara: a semplificare, usare un linguaggio diretto, frasi brevi, esempi concreti, perché capire la propria salute non è un lusso, è una forma di autonomia, di sicurezza e di dignità.
1: Crescere nei conflitti, dall'esperienza dei bambini di Gaza, una mostra a Roma con il patrocinio del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, UNICEF e Save the Children, punta a salvare i bambini dalle guerre. Luigi Ferraiuolo.
2: In tutto il mondo i bambini stanno affrontando livelli record di violenza, sfollamento e privazioni. Oltre 520 milioni vivono in aree di conflitto attivo, un dato record che rappresenta più di un minore su 5 a livello globale. Proprio ai ragazzini che vivono quotidianamente sotto assedio è dedicata la mostra How Kids Roll, a cura di Loris Lai e Joseph Lefebvre, ospitata da Palazzo Merulana fino al 28 giugno prossimo.
3: Allora, noi raccontiamo la storia di due ragazzi, un israeliano e un palestinese di circa 11 anni. La storia è ambientata nel 2003 durante la seconda intifada, quando ancora i coloni israeliani vivevano all'interno della striscia.
2: Promossa con il patrocinio del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, dell'UNICEF di Save the Children, la mostra si focalizza sull'esperienza dei bambini di Gaza, restituendo la vita di chi cresce in una guerra perenne.
3: Raccontano un'angolazione diversa, no? Una prospettiva alternativa a quella della macchina da presa che utilizzavamo noi appunto per il film, per cui da lì è nata appunto l'idea di fare questi scatti e poi di realizzare un libro fotografico e poi diciamo la mostra è nata quasi in maniera organica dopo questi primi passi.
2: Cuore del percorso sono il film su Gaza How Kids Roll di Loris Lai e le foto scattate da Melissa McLaren durante le riprese, ma anche le molte poesie dei bimbi palestinesi che arricchiscono la mostra.
1: È tutto, vi lascio a Terza Pagina di oggi, il TG torna alle 14.55, grazie al vostro tempo e buona giornata.
4: Da questa settimana e fino al 18 ottobre la mostra Troie e Roma, arti, leggende e storie del Mediterraneo antico al Parco Archeologico del Colosseo. Il 25 giugno al Palaghiaccio di Folgaria una serata musicale straordinaria dedicata all'esecuzione dei Carmina Burana di Karl Orff. Sabato 20 giugno a Bevagna in Umbria la notte medievale nell'ambito del Mercato delle Gaite, rievocazione storica della vita del Medioevo. La Setta dei Poeti Estinti, il progetto culturale e letterario dedicato alla poesia e avviato da anni tra web, social ed eventi dal vivo, sbarca ora in libreria con un testo che muove da un verso di Primo Levi.
5: È l'ultimo verso di una poesia meravigliosa di Primo Levi, che tornato dal campo di concentramento dedica questa piccola lirica alla moglie e gli ultimi versi sono proprio "Sono tornato perché c'eri tu". Noi l'abbiamo scelto come titolo per il libro nella convinzione che possa essere riletto per sottolineare come si ritorni alla vita anche grazie alla poesia, quindi noi lo leghiamo alla poesia, lo prendiamo a prestito da Primo Levi e lo leghiamo alla bellezza della poesia.
6: Diciamo che da molti anni avevamo in mente l'idea che si riproponeva in vari autori della poesia come aggancio salvifico, in modi diversi nelle vite di molti scrittori, quindi studiando ad esempio Amelia Rosselli, oppure Alda Merini, oppure anche poeti che in qualche modo si sono confrontati con la guerra o con i lager, ci siamo resi conto di come la letteratura e la scrittura fossero comunque un'ancora di salvataggio, fossero comunque qualcosa che serviva per rimanere quanto per più possibile agganciati alla vita o alla salvezza.
7: Poi sono poeti che

0: da parte del grande pubblico, a volte sono più noti come narratori, mi viene in mente il nome di Raymond Carver.
1: Raymond Carver è notissimo per i suoi racconti meravigliosi, che hanno tutta una storia da riscoprire alle spalle circa la loro pubblicazione, ma forse pochi sanno che Carver è partito dalle poesie, solo che le pubblicherà molto tempo dopo essere diventato famoso per i racconti.
2: È il set più grande mai realizzato dalla Lego, quello nuovo della Sagrada Famiglia. La replica della Cattedrale di Barcellona è composta da 12.060 pezzi e sarà disponibile dal 1° novembre. Lego ha ricreato quindi l'edificio più significativo progettato dall'architetto catalano Antoni Gaudí, scomparso 100 anni fa nel 1926. La costruzione dell'edificio iniziò nel 1882 e da allora è proseguita ininterrottamente, col completamento previsto per quest'anno. I designer della Lego non negano di aver sentito una notevole responsabilità nel rendere giustizia a un monumento come questo. Le immagini del set, alto 62 cm, mostrano una riproduzione dettagliata dell'edificio prevalentemente in mattoncini beige chiaro. La Sagrada Famiglia di Lego potrà essere suddivisa in sezioni, rivelando l'interno illuminato da vetrate artistiche ricreate fedelmente. L'obiettivo dichiarato è quello di onorare la visione di Gaudí con il massimo rispetto, catturando il ritmo della costruzione della basilica, la sua complessità e ambizione, e traducendo tutto ciò in un'esperienza di costruzione immersiva. Questo non è solo il set Lego più grande di sempre, ma anche il modello di una delle opere architettoniche più ambiziose al mondo.

Venerdì, regna l'anticiclone africano Cerberus. In questa giornata ci saranno dei temporali di calore sulle Alpi e anche sulla pianura piemontese. Temperature diurne fino a 37 gradi. Venerdì, dominio dell'anticiclone africano Cerberus. Giornata assolata con cielo poco nuvoloso, clima afoso e caldo intenso. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana, 36 a Roma. Venerdì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania, anche di più in Puglia. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: questa è la nostra, vostra ora solare. Capita, è bello, è una cosa sempre splendida, di avere quegli ospiti, io lo dico sempre, che hai piacere di trovare, ritrovare. Perché? Perché sono bellezza, grazia e in questo caso talento a fare esattamente le cose che lei vuole fare. E non è una questione di faccio quello che voglio io, è la crescita di una grande, splendida, adorabile attrice. Signore e signori, in tutta la sua bellezza e bravura, che sono assolutamente identiche, quindi pensate un po', Elena Radonjić, eccola!
1: Grazie.
0: Sono i momenti...
1: Grazie.
0: Grazie a te. I momenti in cui io, come amo dire, dico tutto quello che voglio dire. No, sai quella cosa, ho il microfono e
1: sei
0: posso
1: libero.
0: Dire quello che voglio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata, ben tornata, ben ritrovata.
1: Grazie.
0: È una gioia averti qui. Allora, facciamo un po' di storia e poi arriviamo a questa... Non è una novità poter fare esattamente quello che si vuole nel proprio lavoro. Tu l'hai sempre fatto, però nel tuo caso, no, è una crescita.
1: Ci ho provato più che altro. Sì, almeno nel momento della scelta è sempre l'idea di fare la cosa che voglio fare. Poi a volte si trasforma durante il percorso, poi sì, retroattivamente uno può anche dire magari quella cosa non era esattamente come la desideravo,
0: però,
1: ma del resto questo ci può
0: fare. È la vita, insomma.
1: Però, vita, sì.
0: Per noi come spettatori, come dire, ogni volta che leggiamo il nome siamo tanto felici, perché sappiamo che quello che andremo a vedere sarà qualità allo stato puro. Allora, intanto di casa sei di Torino?
1: Sì.
0: Sì. Però con questo cognome che chiaramente...

0: te l'avranno chiesto in 970.000, 971esimo
1: sono
0: io.
1: No, ma io ti ringrazio perché ho l'occasione di, come dire, dare una versione forse definitiva.
0: Evviva.
1: Speriamo.
0: Adoriamo.
1: Allora, il cognome è semplicemente perché i miei nonni, il nonno paterno era di origine montenegrina, quindi Radonjić c'è un cognome montenegrino. Poi è cresciuto in realtà nell'ex Jugoslavia, è arrivato a Trieste e ha fatto, poi si è trasferito a Torino, dove conobbe mia nonna, che invece era tedesca, sì, di Lipsia. I due si sono sposati a un certo punto e hanno procreato mio padre, che invece era italiano, dunque nato in Italia, però da questa famiglia così un po' particolare. E mia mamma era, era, nel senso che adesso vive a Roma e quindi... ormai la considero romana, però è torinese.
0: La mamma condividiamo la mamma torinese. Devo dire, quando dici la frutta casca attorno all'albero, notare la mamma.
1: Mamma.
0: Mamma bella.
1: Mamma, mamma, sì.
0: Mamma bella e mamma simpatica, mamma punto di riferimento. Pazza.
1: Sì.
0: Avere una mamma pazza è un...
1: È un privilegio.
0: È un privilegio assoluto, perché tu hai questo continuo... No, esplosione di coriandoli dentro casa.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: La tua mamma che cosa ti ha insegnato e cosa continua ad insegnarti?
1: No, adesso a parte gli scherzi, mia mamma è pazza, ovviamente in senso lato. Nel senso è una persona molto libera, molto allegra, molto giocosa, capace di, insomma, scelte coraggiose fatte con uno slancio, direi, di grande impulsività, irrazionale.
0: Quindi le somigli molto?
1: Secondo me sì. Io penso di assomigliarle molto, sì.
0: È bello quando ci sentiamo simili a nostra madre, è una cosa che dura nel tempo e ci fa sentire più ricche, no?
1: Sì.
0: Sentirsi uguale alla propria mamma. Dunque, da ragazzina, ella non la mamma, signora, parlo di sua figlia, era particolarmente scalmanata e ne porta ancora i segni, segno meraviglioso, ma segno che, insomma, sei andata... Che musetto, identica. E questa micro cicatrice, come ce l'ha Harrison Ford, tu sai che condividete entrambi una cicatrice da slancio. Ma sai, quello fa di nome Harrison Ford, te lo aspetti, un omone.
1: Giustamente.
0: Tu, no, da dove ti lanciavi? Che facevi?
1: Allora, effettivamente ero molto spericolata. Vivevo in paese in quel momento, perché anche lì, per varie vicissitudini familiari, a un certo punto... In realtà a lungo ho vissuto nell'Astigiano, in due paesini, Antignano e San Martino Alfieri, e ci muovevamo soltanto in bicicletta, colline, eccetera. Vabbè, da bambina avevo questa, mi regalarono questa bicicletta che era un po' troppo grande, con un contachilometri, che era ovviamente un oggetto del desiderio, perché io volevo essere certa di andare più veloce di quello che all'epoca era il mio fidanzatino, Luca.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, e quindi, diciamo, tutto il mio sforzo stava nel dimostrare che andavo più veloce di lui.
0: Sì.
1: Che mi sembrava, e tuttora mi sembra, un ottimo motivo per andare in bicicletta.
0: È un eccellente motivo, non ce ne vogliono i fidanzati, i fidanzatini, sì, i fidanzatoni, i mariti, chiunque.
1: Sì.
0: Ma quando sei in bicicletta e corri...
1: Molto, potresti perdere il controllo, soprattutto se la bici è troppo grande. E quindi niente, mi sono scaraventata per terra malamente, perché stavo controllando il contachilometri per poi dare testimonianza di questa mia vittoria. E mentre facevo questa cosa ho perso il controllo e sono finita dentro un fosso, scartavetrandomi completamente sulla ghiaia.
0: Certo.
1: E poi c'è stato questo episodio, che appunto questa cicatrice, in realtà è una cosa molto splatter, perché c'è stata un'esplosione interna di un dente, una cosa per cui ci è voluto...
0: Sì.
1: Un annetto buono per riavere una faccia, diciamo...
0: Adesso, chiunque facile. Voglia assomigliare a questa donna, non si lanci con la bicicletta per andare a scartavetrare il fosso sperando che esploda il dente, perché non sempre è così, lei è così di suo, ma questa forza, questa energia, questo splendore, per una ragazza che voleva fare un lavoro... o meglio, una scelta artistica di sicuro, perché tu volevi essere cantante... Poi però arrivi al Centro Sperimentale di Cinematografia, per nostra fortuna, e lì inizia un'altra strada, che è quella dell'essere un altro, del recitare, che non è, no?
1: Sì, guarda, e questa è proprio una cosa che in realtà non ho ancora capito. Non è che so veramente perché, bella, fino in fondo perché faccio questo lavoro, non lo so veramente.
0: Credo che capiti a quelli tanto bravi, sai?
1: Ma non lo so davvero, nel senso io sapevo con chiarezza che volevo fare un lavoro che non fosse il lavoro immaginato come purtroppo è per molte persone, cioè una cosa che va fatta per
0: certo,
1: vivere
0: certo,
1: e che magari non coincide neanche lontanamente con le proprie passioni, no? Invece come tutti, da ragazzi, ho sperato e immaginato, ho messo tutte le mie energie affinché accadesse di lavorare e di far coincidere la mia passione, la mia voglia di vivere con il lavoro, così che non sarebbe mai stato un lavoro, no?
0: Assolutamente.
1: Cosa che in effetti da questo punto di vista ha funzionato. Per fortuna, ho avuto molta fortuna ovviamente. Volevo fare la cantante, posso dire, forse voglio ancora fare la cantante, nel frattempo faccio l'attrice.
0: Allora, sentite un attimo. Da noi un po' meno magari, però... Tu vai negli Stati Uniti e scopri che Andy Garcia ha una propria band e che suona e che altri, Tim Robbins, canta ed è tutto assolutamente normale. Quindi noi, aspettando di vedere Elena Radonicic sul palco di un concerto dove canti,
1: sì,
0: nel frattempo la immaginiamo a fare la tata. Si mettono già in fila un tot di persone, una tata così subito, cercasi tata disperatamente, vi lascio su questo punto di domanda, ci vediamo tra un attimo, lei rimane qui senza contachilometri, non se ne va e quindi la teniamo sul nostro divano a tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
3: Io insegno.
4: Basato su una storia vera.
5: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
6: Siamo in guerra.
7: Non abbiamo medicine.
5: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
8: Non puoi vincere la gara.
5: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
4: Sulle ali delle aquile. Questa sera in prima serata.
9: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
11: Io protesto!
12: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
13: Tiffany, il gioielliere.
12: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
13: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
4: Colazione da Tiffany. Domenica in prima serata.
14: Bella, brava, bravissima. Allora, Elena è mamma, splendida mamma, della piccola Anna. Fare la tata, questo cercasi tata disperatamente, che cos'è? Che emozioni ti ha dato? Che, ecco, qui vediamo una fotografia che dimostra ancora una volta che la frutta casca attorno all'albero, perché giustamente i bambini fanno questo, ma... Se posso, tappeto elastico, saltiamo più in alto che possiamo.
15: Certo, questo è proprio come metafora della vita, direi, a
14: certo.
15: Questo punto.
14: Certo. Sì. Tenersi, camminare piano perché?
15: Ma perché?
14: Non ha senso. La tata,
15: sì.
14: Questa tata, chi è? Che cos'è? Cosa fa?
15: Allora, tata Clara è un personaggio che si inventa questa Marta, che è una giovane donna che non sa ancora esattamente come vivere, forse, sta cercando la sua voce per diventare una stand-up comedian, che è un mestiere complicato, e lei forse non sa ancora bene come farlo. E a un certo punto si trova, suo malgrado, in una situazione di difficoltà e capisce che deve inventarsi qualcuno, un personaggio diverso da se stessa, per poter entrare in una famiglia dove viene, cioè la, insomma, trova un annuncio, cerca si tata, dove vengono richieste delle qualità che lei assolutamente non possiede: disciplina, controllo, una serie di cose, ordine, tutte cose di cui lei è completamente sprovvista perché è una ragazza molto caotica. E lei, diciamo, però ha un grande, è molto estroversa, ha molto bisogno di esprimersi e quindi prende questa occasione per provare a essere se stessa attraverso una maschera. Non lo fa con questo intento specifico, lei vuole soltanto farsi, come si dice, assumere.
14: Vuole trovare un lavoro.
15: Lei vuole trovare un lavoro. Si presenta come una tata tedesca perché le pare che da tata tedesca abbia più chance che non come...
14: Come parla una tata tedesca?
15: Con un accento un po' tedesco. Ecco, così tanto per dare un po'...
14: Certo, perché quell'accento è
15: commerciale.
14: Già una garanzia, no? Esatto.
15: Beh, perché c'è tutto un rimando, anche chiaramente fatto di luoghi comuni, su quanto... insomma, la signorina Rottermeier su tutte, no? Dice, vabbè, chiaramente se la tata è tedesca terrà i ragazzi in riga. In realtà per lei diventa un'occasione per entrare in questa famiglia e scardinare un po' delle, involontariamente, perché lei non va con quell'intento, però attraverso la sua presenza si scardinano delle rigidità.
14: Rigidità. Senti, nel film, parlo di una delle tue prime interpretazioni, Tutto parla di te. Depressione postpartum e la depressione postpartum che tu hai realizzato e sei riuscita, hai realizzato come personaggio a rendere in maniera così importante, è un problema, è quella cosa che può portare alle condizioni più gravi, no? Più difficili.
15: Più pericolose.
14: In questo caso, come, non so che è una domanda, ma come si prepara un'attrice? Dove va a cercare, dove va ad attingere?
15: Beh, sai, allora io all'epoca avevo 26 anni, non ero madre ed ero molto impreparata in realtà. Alina Marazzi, la regista, che conosceva per svariati motivi personali e non la depressione postpartum, e aveva questa urgenza di raccontarla, mi ha introdotto a questo... aiutandomi veramente a capire, facendomi leggere molte cose, vedendo molte... insomma, ho potuto accedere,
14: sì, documentandoti, insomma,
15: moltissimo, e in realtà questo, oltre a farmi gioco chiaramente per poterla interpretare, perché ripeto, io ero completamente a secco, cioè non ne sapevo nulla, mi ha molto aiutato poi nella mia esperienza di maternità, perché mi ha permesso di non sopravvalutarmi. Quando poi è capitato a me di aspettare Anna, io ero molto cosciente che mi sarebbe potuto capitare, senza che questo avesse niente a che fare con la mia, né con la mia volontà, né con il mio carattere, no? Come dire, a certe persone capita perché sono fatte così. No, è una cosa che capita perché è un insieme di circostanze, di ormoni e anche di ambiente in cui la donna in qualche modo si trova in questo specifico momento. Quindi io mi sono molto preparata e ho messo molti paletti affinché, cercando insomma di non mettermi nelle condizioni per cui questa cosa potesse capitarmi, e nel caso in cui mi fosse capitata sarei stata preparata.
14: Tu, la tua intendo dire, tua regista, Alina Marazzi, l'hai chiamata quando è nata Anna?
15: Sì, ci sentiamo, ci vediamo ancora, certo. Sì, sì.
14: No, perché è un... No?
15: No.
14: È un po', diciamo...
15: No, io ho molta gratitudine.
14: Tutto ritorna.
15: Ho molta gratitudine nei suoi confronti, sia perché mi ha dato una grandissima opportunità come attrice.
14: Che tu hai usato nel modo migliore.
15: Mi ha dato proprio molta fiducia, mi ha permesso di lavorare con Charlotte Rampling, che insomma, vabbè.
14: Ci vediamo qui.
15: Sì, ecco, sono molto felice.
14: Eccoli
15: di questa
14: qua. Che meraviglia.
15: Esperienza.
14: Poi potrei parlare di Adriano Olivetti, La forza di un sogno, di Michele Soavi, La porta rossa. La porta rossa è un lavoro complesso che tu fai ancora una volta. Ecco qua, c'è un cast che è lungo come la coda della stella cometa, e che tu fai molto bene, così bene che più volte hai detto è stato il momento in cui è scattata quella riconoscibilità, perché tante puntate, il tema stesso della storia, il come andrà a finire, ed ecco che la gente...
15: Sì, ho cominciato a rendermi conto...
14: Ti ha identificata ancora di più, diciamo.
15: Senz'altro, è stato un momento importantissimo per me, perché appunto per la prima volta ho avuto un contatto diretto con il pubblico, le persone mi hanno... E ancora adesso mi capita che siano affezionate, la vedono ancora adesso la Porta Rossa, per cui è stata un'esperienza particolarmente felice e che mi ha anche finalmente messo in contatto con il pubblico, perché il teatro ovviamente è una storia a sé stante, ma la televisione, il cinema, tu puoi farla per anni senza renderti conto che c'è un pubblico ampissimo in realtà.
14: Sì, grande.
15: Enorme, di cui tu grande. Non hai, puoi anche non avere percezione. E io non ce l'avevo. E invece questa cosa, diciamo, innesca poi un principio di gratitudine che prima in qualche modo non c'era perché non era cosciente.
14: Sei contenta della gratitudine che ti viene espressa?
15: Sì, molto, ma sono più contenta di quella che provo. Mi sembra più... No, nel senso, mi dà più, mi fa meglio.
14: Sì. La Giulia Bernardini con Eugenia Scotti sorridono felici, proprio. Meraviglioso. Ah, accanto a Lino Guanciale, sulla destra, guardando, c'è Gabriella Pession, che, insomma, era sul set della Porta Rossa e come, chiaramente...
15: protagonista.
14: Bene, abbiamo una cartolina per la nostra Elena. Vediamo. L'ufficio postale è lassù. Vediamo.
6: Allora, messaggino per la mia Elenina. Scusatemi la mia eleganza, ma sto girando, siamo sul set. E volevo dire tre cose di Elena. Allora, la prima, che mi sono innamorata pazza di lei il primo giorno in cui l'ho vista, perché ha fatto 97 sternuti di fila. E io l'ho amata. Ci siamo guardate, abbiamo riso e abbiamo detto qui... Mi sa che è nata un'amicizia meravigliosa. Poi abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme con i nostri bambini piccoli, con Anna che aveva 6 mesi e Giulietto mio 1 anno, e per cui andavamo in piscina a nuotare insieme e la nostra amicizia si è cementata anche tramite la maternità. E tre, che è una delle persone più intelligenti, brillanti, generose, talentuose che io conosca, ed è un onore per me avere un'amica così bella dentro e fuori. Sono la sua fan numero 1, le voglio bene, le auguro ogni bene nella vita perché se lo merita, e soprattutto mi manca tanto perché è un po' di mesi che non ci vediamo. Ciao Elena.
14: Gabriella Pession, grazie, con un bacio speciale.
15: Mazza.
14: Bello sentirsi dire così, no?
15: Gabriella è una mia vera amica. Vera amica. E quindi, insomma, che si sa anche esprimere molto bene. È capace di esprimere i suoi sentimenti, tra le altre cose, tra i suoi tanti talenti. Comunque è una delle persone più simpatiche al mondo. Cioè, noi ci siamo fatti una quantità di risate che non sono quantificabili.
14: Lei è una persona veramente unica.
15: Beh,
14: cioè,
15: sì.
14: Un pezzo, pezzo. Senti, ma quando ti fanno questi complimenti, sono complimenti, quando ti dicono queste cose proprio dal cuore, una cosa meravigliosa, tu sai arrossire. Cioè, è come se ti arrivasse addosso un'onda d'acqua al mare, che speravi di prendere assolutamente, però improvvisamente ciaf, hai tutta quest'onda e rimani là, un po' così, gocciolante.
15: Sì, sì.
14: È bello.
15: Boh. Sì, sì, mi fa un po'... Allora, io conosco, mi imbarazza un po', diciamo, il contesto.
14: Sei cascata male, però. Scusami, pazienza.
15: No, nel senso...
14: Proprio sono là,
15: no,
14: che
15: nel senso...
14: con le quali, amiche del cuore...
15: No, in realtà arrossisco anche se siamo in solitudine, però è...
14: No, ma è bello, sì, si arrossisce in ogni caso, è una qualità,
15: okay.
14: Grande qualità. Andiamo avanti. Dunque, l'abbiamo vista nel meraviglioso Fabrizio De Andrea.

0: Andrea, Principe Libero, questo ruolo difficile, insomma, di grande equilibrio, di grande, sei con il meraviglioso Luca Marinelli, con Dori Ghezzi, insomma, Valentina Bellè, è un cast splendido e anche lì sempre questo tuo equilibrio nel rendere quelle persone a noi, nel rendere chi fossero queste persone a noi. Lo so, incolpevole. È arrivata un'altra cartolina, che vi devo dire? Meno male che ho le mie cartoline a disposizione. Di chi sarà? Non sappiamo. Guardiamo.
1: Che si può dire di Elena Radonici? Cioè, Elena Radonici non può essere proprio riassunta, perché è una delle creature più entusiasmanti, brillanti, controverse, friccicose, friccicanti, intelligenti.
0: Quella cosa lì.
1: Piene, libere, animali che io conosca, che io
0: Stupenda.
1: ho la fortuna di avere nella mia vita. Con Elena, oltre a, insomma, tanti anni di amicizia, abbiamo condiviso ultimamente una parte dell'esperienza della cosmicomica vita di Q a teatro, e quell'esperienza, condividerla con lei, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Condividere con Elena e scambiarci la gioia reciproca del rischio di fallire insieme, di godersela, di tornare infantili, di essere donne meravigliose e animaletti bislacchi. Sì, è stata una delle esperienze più belle della mia vita e che ha, come dire, messo un'altra pietra, un'ulteriore pietra fondativa, fondante della no del nostro legame. E che dire, Elena? Andiamo verso un inesorabile decadimento e tocca godersela, su questo siamo d'accordo. Ciao.
0: Capito?
2: Valentina
0: Ma io.
2: Bellè! Non l'ho visto, l'ho
0: Che
2: visto in questo
0: bello, che
2: momento.
0: bello. Ma io poi queste clip loro me le posso portare a casa
2: Ma
0: perché non so se mi
2: assolutamente.
0: capisce. Cioè, sono stupende.
2: È un'altra onda, pataf,
0: È un'altra. Sì, vabbè.
2: oceanica
0: No,
2: come quella
0: Valentina,
2: di
0: veramente.
2: Gabriella.
0: Sì. No. Siamo
2: Animaletto,
0: molto. Sì.
2: bellissimo.
0: Sì, ma è vero, siamo tutti un po' degli animaletti. È una caratteristica dell'amicizia.
2: È
0: Sì.
2: bella un'amicizia così,
0: Eh
2: in un
0: sì, perché è
2: ambiente che noi
0: infantile,
2: immaginiamo, perché è
0: è
2: infantile, brava.
0: infantile, ma nel senso, diciamo, riguarda la
2: Buono.
0: parte, sì, spero, cioè riguarda la parte più fondativa di noi, quella prima di entrare nel mondo e di corrompersi, no? Anche attraverso le relazioni, l'amore, insomma, tante cose che capitano nella vita. Però quando si è piccoli con le ragazze, con i ragazzi, quando si è piccoli, l'amicizia è una cosa da animaletti.
2: Sì, vero.
0: Allora, quella roba lì
2: È vero.
0: io tendo a riprodurla. E ho fortunissima perché ne trovo delle persone che hanno voglia di farlo. È capitato diverse volte. Io, tra l'altro, le attrici le amo. A me piacciono. Mi piacciono
2: Io credo che sia
0: moltissimo.
2: questa una delle, non lo so, non sono tua sorella, ma voglio dire una delle formule, sorella grande. Cioè amare le persone che si incontrano, anche in ragione del fatto che facciano il tuo stesso lavoro,
0: Beh, sì.
2: credo che apra dei canali, che sono canali di comunicazione. Passa il vento dentro immediatamente.
0: Beh, certo, qualcosa di fondamentale lo condividiamo, almeno nella speranza, nel tentativo di guardare il mondo dalla stessa prospettiva, ecco, questo sì.
2: Nel non essere invidiose, nel non volere, però non avere l'acido dentro. Guarda, è
0: No,
2: una
0: no,
2: materia che
0: però ci si
2: cambia
0: riconosce,
2: la
0: ci si,
2: vita. Ci si riconosce.
0: sì, ci si
2: Sai
0: riconosce.
2: cosa dico io? Che siamo, ci si incontra tra panda che sgranocchiano lo stesso tipo di bambù.
0: Sì.
2: Quindi questi immagino di questi animali
0: Sì, è
2: dolcissimi ci si ritrovano.
0: vero.
2: Ci sono le stesse stessi segni, stessi colore, stesso colore, quello è,
0: Sì.
2: quello è. E come se non bastasse, poiché tutti lavorano bene con lei, noi l'abbiamo vista in Franco Battiato, Il lungo viaggio, questo lavoro che era indispensabile, di cui avevamo assolutamente bisogno, anche lì bella, elegante, vera, autentica, quella accanto a Franco Battiato.
0: Mitico.
2: È stato un bel
3: viaggio anche quello. È stato bellissimo.

0: Bellissimo per molte ragioni. Franco Battiato intanto è stato uno dei miei insieme a me, Mezza Italia, riferimenti,
1: Certo.
0: e proprio ci sono cresciuta. Quindi, e poi avevo molta voglia di lavorare con Renato De Maria, e la sceneggiatura era molto bella. Conoscevo molto poco profondamente Fleury Agee, che invece è una scrittrice straordinaria, e quindi questa è stata un'occasione importante per conoscerla, per
1: Per
0: addentrarmici
1: diventare
0: davvero.
1: lei.
0: Sì, ma anche proprio per conoscerla e farla conoscere, no? Usare me stessa in questa conoscenza per trasmetterla anche agli altri. E poi ho lavorato con Dario Aita, che è un attore strepitoso con cui da anni, noi avevamo già lavorato insieme tanti anni fa, proprio all'inizio, e ci siamo sempre guardati con molta ammirazione e simpatia, da sempre, e abbiamo sempre sperato di incontrarci. Senza dircelo, però era evidente, perché poi quando abbiamo fatto il lavoro insieme è stato chiaro che c'era del materiale, diciamo, emotivo,
1: Sì, io
0: vero.
1: credo che le persone sperino di allineare i pianeti, no?
0: Sì.
1: In questo lavoro accade, capita, poi succede veramente. E quindi abbiamo un'altra cartolina per
0: Volete
1: Elena Doris, è il momento della massima goduria per me. Guardiamo,
0: me?
1: anche per me un
0: È per me.
1: pochino, perché...
2: Faccio questo messaggio al volo perché penso che tu sia già in studio, lì, quindi arrivo giusto in tempo per mandarti un saluto. E che dire? Allora, se dovessimo elencare le doti di Elena Radončić dovremmo impiegare tutta la puntata, quindi non la faremo. Voglio soltanto dire che credo, sono abbastanza convinto che io ed Elena, se noi abbiamo vissuto altre vite, cioè intendo noi esseri umani in generale viviamo altre vite, come è possibile che sia, io sono certo che io ed Elena siamo incontrati in qualche altra vita, se non in diverse altre vite. Io nutra per lei una fiducia incondizionata che di solito si conferisce soltanto a chi si conosce da tantissimo tempo o a una persona che ha veramente passato tutte le prove della nostra naturale sfiducia nei confronti del prossimo, del nostro in generale senso di protezione. Ecco, con lei tutto questo è come se cadesse. Questo dono me l'ha fatto Elena Radončić quando l'ho incontrata sul set nella vita. Ciao, un bacio.
1: Signori della Corte, io non ho nulla da aggiungere perché no? Grazie a Dario Ita,
0: Grazie, no, ma
1: ovviamente.
0: grazie non ho detto grazie a Valentina e Gabriella e Dario perché veramente grazie.
1: Sì.
0: Comunque, ha detto una cosa proprio vera, la fiducia è veramente io non credo che la fiducia si conquisti, ecco,
1: Sì,
0: o
1: è vero.
0: meglio sì, anche, poi dipende dai tipi di rapporti, per carità sì, ok, in alcuni ambiti certamente sì. Però in realtà c'è anche qualcosa di fortemente istintivo, ma torniamo all'animale,
1: Ci
0: purtroppo
1: si
0: ragiono
1: riconosce
0: tutto,
1: tra animaletti,
0: sì, e
1: assolutamente.
0: quindi c'è qualcosa, io per esempio accordo la mia fiducia nei confronti di qualcuno in maniera molto rapida quando capita, e in realtà capita abbastanza facilmente.
1: Ma questo è buono,
0: Sì,
1: Elena.
0: non lo so, però è
1: Perché
0: così,
1: poi,
0: allora, però è una
1: guarda,
0: cosa proprio, quindi...
1: se la si accorda in maniera rapida e poi quella persona, non, quella situazione non meritavano tutta questa fiducia. Si
0: Amen.
1: scarta,
0: Sì,
1: si passa
0: devo
1: dall'altra
0: dire
1: parte,
0: che
1: non
0: in questo sono,
1: può
0: insomma, può
1: succedere.
0: succedere chiaramente.
1: Senti, questo signore, che è Giancarlo Giannini, scusate, applauso perché stiamo parlando, che lo sei trovata fianco a fianco nel lavoro ed egli è stato tuo maestro.
0: Eh sì, perché lui era responsabile del corso di recitazione al centro sperimentale mentre io ero studentessa.
1: Questo spiega molte cose, nel senso che hai studiato molto bene,
0: No, ma
1: ma...
0: Giancarlo era una figura più, diciamo, mitologica, nel
1: Eh beh,
0: senso
1: sì.
0: appariva e scompariva, non era lì a insegnare tutti i giorni, i nostri
1: Però
0: insegnanti erano altri, arrivava,
1: c'era.
0: certo che c'era, però nel senso non era, veniva a fare delle lezioni che diventavano abbastanza mitiche perché ci raccontava e lui tra l'altro è naturalmente in grado di raccontare gli episodi incredibili nel modo più affascinante possibile, per cui ci incantava per ore. Raccontandoci le mille, veramente mille avventure
1: E
0: che ha
1: quando hai lavorato
0: avuto.
1: insieme c'è un momento in cui mettiamo un punto nella nostra vita, no? Diciamo, bene, sto facendo

0: questo con questa persona.
1: Non lo metto mai un punto. Però ero molto felice di poterlo osservare da vicino e divertirmi con lui. Ho provato davvero ad ascoltare tutto quello che mi ha detto e tutto quello

0: tutto vero, però poi è difficile, sì, diciamo, avere una manifestazione pratica. Allora, nella recitazione invece l'errore è molto semplice da individuare perché sbagli e se ne accorgono 70 persone attorno a te quando sbagli, quindi diciamo, certo, non è che ci sono molti dubbi, se sbagli una battuta, se qualunque cosa tu faccia, se non ti ricordi più nulla di quello che devi fare, capita, se sbagli un movimento, se copri un altro. Comunque Giancarlo sostiene, e secondo me in questo ha proprio ragione in un modo folgorante, cioè è stata folgorante questa cosa che mi ha detto, quando ti dimentichi che cosa stai facendo, che cosa stai dicendo proprio, hai un vuoto, il famoso vuoto che è l'incubo di ogni attore, no? Vuoto di memoria, è proprio l'incubo. Anziché dare lo stop, andare nel panico o lasciare, diciamo, appunto al terrore lo spazio per appropriarsi di te, aspetta. Aspetta. Perché in quel mentre in cui la memoria poi, in qualche modo, non si sa come, da qualche parte, riaffiora, sì, il tuo essere sperso e anche terrorizzato crea un principio di empatia nei tuoi occhi, che è il gancio per lo spettatore, che ti riconosce nella tua verità di essere solo di fronte al non si sa, e che è ovviamente un principio che riguarda la vita in assoluto, non la recitazione, no? E quel momento lì è un momento perfetto, che è quello, diciamo, che unisce la finzione alla realtà. Non so se mi sono spiegata, lui ha spiegata meglio, però mi pare di ricordare che l'avesse detta meglio, ma la cosa era così, cioè quando ti dimentichi è il momento buono per scoprire qualcosa, e accade veramente questa cosa, quando poi ritorni dentro il famoso, dentro il personaggio, qualunque cosa voglia dire questa, sì, frase, hai afferrato attorno a te molte più cose di quelle che avevi immaginato.
1: E pensare che oggi me la sono trovata a circa 1,80 m di distanza. Quanto sono fortunata, e voi ad averla a casa. Elena Radonjić, sono proprio brava, grazie.
2: Grazie.
1: Grazie, brava. Vi lascio solo dicendo che sogna di fare un film su una cantante fallita, dai, che canterà.
0: Ma anche non fallita, cambio idea.
1: Anche non fallita, sì, compreremo tutte quando lei canterà il suo CD. Perché non si compra più i CD, insomma, lei sarà sul palco a cantare e sarà un momento splendido. Ci vediamo tra un attimo ringraziando la nostra ospite, parlando di una pizza che può cambiare la vita di tante persone. Elena Radonjić, grazie, grazie, grazie. Ma che meraviglia.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
3: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
4: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
3: Non tutto ciò che riempie nutre.
4: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
3: La spiritualità non è fuga.
5: Perché sono qui? Perché esisto?
3: È liberazione.
6: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
3: Meno rumore, più verità.
7: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
3: Liberi, domani in prima serata.
8: Di tutto quello che di straordinario, strepitoso, eccezionale si può celare dietro una pizza. La pizza, già la pizza è un'invenzione meravigliosa, ma se una persona viene aiutata, viene accolta da una comunità, è brava e poi pensa di dare qualcosa a questa comunità con una generosità unica, avete un solo nome da cercare. Peter con la I, Peter Ocaredia. Eccolo qua, accompagnato in studio dalla sua fidanzata, dall'amore della sua vita, Chiara Maraghini, ben arrivata.
9: Grazie.
8: Allora, Peter, benvenuto, pizzeria da Peter.
9: Sì.
8: Noi siamo qua a raccontare la tua meravigliosa storia. Tu nasci a Lagos, giusto?
9: Sì.
8: Lagos, famiglia, quanti siete a casa?
9: Siamo sette in totale.
8: Sette.
9: Sì, sì.
8: Famiglia grande, numerosa, bella, amata,
9: sì, sì.
8: Che ti adora.
9: Sì, sì. E se sono l'ultimo.
8: Sei lui, sei
9: sì,
8: più
9: sono piccolo,
8: cucciolo di casa.
9: Sì, sì.
8: Cucciolo però Re Leone, eh. Cioè, tu sei partito, cucciolo. Vabbè, che meraviglia. Che meraviglia.
9: Grazie.
8: Allora, esattamente come è giusto fare quando senti una spinta per andare verso qualcosa di nuovo, tu decidi di lasciare il tuo paese per, una volta si diceva, per tentare la fortuna.
9: Certo.
8: Fuori.
9: Certo.
8: Questo tuo viaggio però è un viaggio difficile, molto difficile.
9: È stato un viaggio molto difficile, difficile che anche quando sono andato via dalla casa, i miei genitori praticamente non sapevano. Perché se sapevano non mi lasciavano andare.
8: Non ti avrebbero lasciato andare. Anche
9: andare.
8: Questo è normale, Peter, anche questo è naturale, no?
9: Sì, lo so, non è una cosa da consigliare a tutti.
8: No,
9: di farlo.
8: Assolutamente. Quanti anni avevi quando sei partito?
9: Io avevo 19 anni.
8: Quindi un uomo, un giovanissimo uomo.
9: Un giovanissimo, sì,
8: no,
9: diciamo.
8: No?
9: Quindi cercando di costruirmi un futuro.
8: Di costruire il futuro. Chiara invece non si è mossa, nel senso si è mossa, si è spostata, però Chiara nasce ad Arezzo.
10: Sì, ad Arezzo, sì.
8: Che fortuna, sì. Un posto di una bellezza strepitosa. E quali sono le caratteristiche di Peter?
10: Peter è un
8: momento,
10: ragazzo...
8: le sono scoppiati tutti i cuoricini intorno, come ho detto il nome Peter. Peter, è così. Però oltre a esserne follemente innamorata, quali sono le sue caratteristiche?
10: Allora, sicuramente è un ragazzo molto determinato, con una forza di volontà immensa. E una determinazione invidiabile, diciamo. Però,
8: determinazione invidiabile.
10: Sì. E quindi io, oltre che averlo come compagno di vita, sono veramente onorata di averlo anche come collega, perché la sua storia, diciamo, mi ha emozionato e veramente è un onore averlo accanto, perché è un esempio per me incredibile. Un esempio di vita, di come
8: non
10: vivere.
8: Non è solo amore questo, Chiara, sai, io ti ringrazio molto. Questo è amore

0: ed è una cosa che quando si aggiunge all'amore fa il totale, è ammirare profondamente, sentire una grande ammirazione per la persona che ami, e questa è la cosa che fa la differenza. Quanto sono belli questi due, me li porto a casa e li metto sul comodino, che è un mio
1: Grazie
0: modo di
1: mille.
0: dire per dire.
1: Grazie
0: Allora, tu arrivi a quella, avendo davanti il mare, parti. Quante persone eravate nell'imbarcazione?
1: 120.
0: E cos'è successo a un certo punto?
1: A un certo punto, quando siamo partiti, è successo che in mezzo a mare è stata rotta la barca
0: Si è rotta la
1: praticamente, è
0: barca.
1: rotta la barca e io ero davanti di questa barca e la gente che erano lì dentro, tutti fuggivano avanti perché avanti era più sicuro. E io ero sotto tutti, cioè mi sono, cioè, in quella posizione lì dove ero molto soffocato e ci sono tanta gente che erano intorno a me, eravamo in sette in totale. Sei erano morti intorno a me, sei persone erano
0: Sei
1: morti,
0: persone erano morte.
1: sì, erano morti intorno a me, io ero l'unico che si è rimasto nella vita a quel momento
0: Perché
1: lì.
0: la folla, perché le persone che hanno paura ti schiacciano, non respiri più
1: Sì, certo.
0: e tu ti sei trovato accanto e hai viaggiato accanto a persone che avevano
1: Erano morti,
0: perso
1: sì.
0: la vita. Quello è un incubo che torna, vero
1: Eh sì,
0: Peter?
1: eh sì.
0: Quella è una cosa che non si scorda.
1: No, mai.
0: Come non dimentichi che sono arrivati salvagente, sono a un certo punto. È stata una nave spagnola, un'imbarcazione
1: Sì,
0: spagnola a salvarvi.
1: una nave spagnola praticamente. Io praticamente a quel momento lì non, ero mezzo morto, diciamo.
0: Certo.
1: Non vivevo. Mi sono ricoverato all'ospedale di San Donato di Arezzo.
0: Quindi sei stato, eri talmente grave che sei stato
1: Sì, dato
0: portato
1: all'ospedale
0: a San Donato
1: direttamente.
0: di
1: Sì,
0: Arezzo.
1: sì.
0: Senti, e quando hai visto tutta quella gente che ti arrivava addosso, per un attimo hai pensato chi me l'ha fatto fare?
1: Sì, quello sì.
0: Lì,
1: Potevo stare a casa,
0: Potevo stare a
1: pensavo.
0: casa. Questo te lo chiedo, Peter, ed è molto generoso da parte tua perché.
1: Certo.
0: Perché è chiaro che che si arrivi a pensare questo, però vedete, c'è una sorte anche, no? Chiara, tu quando hai ascoltato, hai sentito questa storia di questo ragazzo arrivato all'ospedale, quando hai sentito questa storia per la prima volta, che effetto hai provato? Che effetto ti ha fatto?
2: È una storia molto toccante, sicuramente mi ha toccato molto proprio nel profondo, perché comunque cioè, non se ne sentono tante di queste
0: Perché sono
2: storie.
0: vite umane, perché quelle
2: Esatto.
0: 6 persone intorno a Peter che sono morte avevano tutte un sogno, avevano tutta una
1: Certo,
0: speranza, avevano
1: certo.
0: tutto un desiderio, no, di realizzare qualcosa. Peter, quando bravi all'ospedale San Donato di Arezzo lo rimettono in piedi, comincia a fare il raccoglitore di olive, il lavapiatti.
1: Sì.
0: 20 ore al giorno più o meno di lavoro,
1: Sì,
0: vero?
1: qualche
0: E
1: volta 24 su 24.
0: qualche volta, d'altronde è ostinato, ha determinazione, è come vuoi. 24 su 24, proprio non ti sei fermato un attimo per cercare il lavoro. Che cos'è
1: Questo
0: questo?
1: era la notte, lavoravo la notte, tutta la notte qui.
0: Ma quando dormivi, gioia mia?
1: Dormivo qualche volta 2 ore, 1 ora e mezzo, mi rialzavo un'altra volta e riandavo a lavorare. Più studiavo.
0: Studiavi?
1: Sì, quando lavoravo qui studiavo all'Università di Siena, economia e gestioni aziendali.
0: Economia e gestione
1: Sì.
0: aziendale. Perché tu pensavi giustamente ad un futuro.
1: Certo. Il mio futuro era di studiare, non era manco
0: Era
1: pizzaiolo.
0: di studiare.
1: Era di
0: Però
1: studiare,
0: attenzione, signori. Economia e gestione aziendale oggi hanno un valore aggiunto nella vita
1: certo.
0: di Peter. Non dormiva, dormiva 2 ore, poi a un certo punto il sonno l'ha proprio perso, perché in pizzeria dove Peter lavorava entra Chiara. E quando tu l'hai vista, e quando avete cominciato, eccolo qua, vedete, sai pizze buone che fai, il pizze buone, mettete un asterisco sulle pizze buone. Quando tu l'hai vista, che hai pensato?
1: Praticamente è lei praticamente che mi guardava prima, perché quando sono in pizzeria a lavorare non mi alzo finché non finisco quello che
0: Tutto il
1: faccio.
0: lavoro.

0: E poi all'ultimo momento che ho finito l'ultimo pizza, mi alzavo la testa, giravo verso un tavolo che era 17, vedevo questa ragazza che mi guardava. Dopo mi sono, sono un po' timido, mi sono ritirato un pochino, sono nascosto questa parte. Era finito
1: così. Oddio, che amore! Di determinazione, ciao di titanio, te ti sei messa là come un'aquila, hai aperto l'apertura alare e continuavi a guardarlo.
2: Sì,
1: chi ha parlato per primo?
0: Praticamente è capitato che lei si è venuta a lavorare in questa stessa pizzeria dopo quel giorno che è venuta a mangiare.
1: Non è vero, Bouchard, hai chiesto tutti i costi di andare a lavorare in questo posto, di la verità, non è capitato per caso, giusto Chiara?
2: Sì, volevo, cioè io stavo cercando un lavoretto per sostenere i miei studi, perché anche io faccio l'università, però diciamo che come ambiente non mi convinceva molto a prima vista così. Poi vedendo lui sicuramente mi ha spinto a voler lavorare lì e provare.
1: Pur, mamma mia, faccio le fusa. No, ma siete meravigliosi. Allora, un attimo. Dunque, a questo punto, Galeotta fu la pizzeria, ma sulla pizza abbiamo messo un asterisco perché lui sta facendo una cosa molto... Loro stanno facendo una cosa molto importante. Intanto c'erano i tuoi genitori che erano stati avvisati del tuo arrivo in Italia, di tutto quello che era successo, ma ti hanno incitato a non mollare mai. Questa è una cosa...
0: Il mio babbo.
1: Bella, il tuo babbo ti ha dato più papà di mamma.
0: Più papà babbo. Di mamma.
1: Perché babbo,
0: mamma...
1: vedi che lo dice la Toscana.
0: Mamma stava male, stava malissimo. Mamma è sempre mamma. Stava malissimo, cioè non mi voleva manco parlare più. Però oggi lei è una persona più contenta per me.
1: È felice sempre così. Le mamme si arrabbiano, poi dopo diventano delle tifosone che no, gli altri tutti dietro, perché è figlio mio e so che cosa dire. I tuoi genitori, quando voi avete comunicato quest'amore, no? Cioè, già dei ragazzi giovani che si innamorano, chi è? Cosa fa? No? Giusto, Chiara?
2: Sì.
1: Cioè, e invece quando si sono dissipati tutti i dubbi, questa foto mi sa di Natale, io non so voi che percezione ne abbiate, ma guardandola per bene a tutto schermo sa di festa di Natale.
0: Sì, sì.
1: Quando è che hanno capito il valore di Peter?
2: Ma diciamo fin da subito.
1: Da subito?
2: Sì. Inizialmente erano un po' impauriti perché comunque venivo da una relazione un po' tossica, quindi loro avevano paura, insomma era una persona comunque anche lui straniera, quindi avevano paura dopo quell'esperienza, però... si sono convinti di conoscerlo subito e si sono innamorati subito anche loro.
1: Perché Peter Ocaredia fa innamorare di sé, questa è la sua qualità, perché è così pulito, così vero, così caro e ha trovato un diamante da mille carati, già sfaccettato, come quelle della miniera dei sette nani, così è chiaro, no? Le pietre preziose che sono già tutte lavorate. Questa foto è di Natale, c'è anche un cane bassotto con tanto di cappello, ma il 28 gennaio di quest'anno è successa questa cosa, immagini. E lì economia studiata a Siena è tornata parecchio utile.
0: Sì, certo, è tornata parecchio utile. Certo.
1: Come ci si sente ad avere...
0: Cioè, è una cosa che, ricordando indietro da dove sto venendo, finora non ci credo ancora che io che sono riuscito a andare oltre, a fare le mie cose dopo tanta fatica, tanto risparmio, e ci ho riuscito alla fine.
1: Tu sei una bella storia, Peter. Tu e la tua Chiara. Sei proprio una bella storia. Sai, Peter, questa, se non è un'intervista ma è un incontro, è la risposta a tanti.

0: Tante domande, non serve usare parole. La tua storia, basta questo. Lo dico con molto orgoglio. C'è l'ospedale pediatrico Meyer che dobbiamo nominare di corsa in corsa, perché Chiara, giustamente, con questa bellezza che dico ha, ma avete creato insieme, il vostro amore, il vostro lavorare insieme, che cosa volete fare per l'ospedale pediatrico? Il Meyer
1: Praticamente
0: di Firenze.
1: sì, la mia differenza io, ma non è una cosa che fermerà per un mese, è
0: Sì.
1: una cosa che continuerà affinché vive la pizzeria da Pete, perché vivo io in questa terra, è una cosa che ho sempre sognato da grande, aiutare sempre il prossimo e aiutare tanti bambini che hanno bisogno, perché questo è il mio sogno.
0: Allora, aiuto, qualcuno mi aiuti, nessuno mi può aiutare, quindi mi aiuto da sola, nel senso nessuno mi può aiutare perché sono qua e devo parlare e raccontare. Abbiamo tempo per il videomessaggio? Sì, c'è un videomessaggio che è arrivato. Tu innanzitutto non ti sei dimenticato di casa tua?
1: No, fino ad oggi ho 50 bambini che stiamo
0: Sì.
1: prendendo cura, che ho fondato io tramite i miei genitori. L'ho detto a loro, anche gli adulti, anche quelli che non hanno a casa, perché la co ecco,
0: Tu hai fatto tutto questo da solo?
1: sì, da solo. Mentre raccoglievo l'olive, e l'ho fatto questo,
0: Mentre
1: come?
0: raccoglievi le olive,
1: L'olive, sì.
0: tu
1: Prendevo,
0: risparmiavi e mandavi soldi giù.
1: sì. Prendevo 5 ore e 50 all'ora e a fine mese 30% di quei soldi lì usavo per curare questi bambini.
0: Ecco che salta fuori il dottore in economia, attenzione. Signori, Alessandro Corsetti sostiene di essere molto più del commercialista di Peter. L'espressione di terrore l'ho detta guardando l'orario, ma ce la facciamo. Chiudiamo la puntata, guardate le parole di ascoltate le parole di quest'uomo.
2: Ciao Peter, ho voluto farti la sorpresa di questo video per trasmetterti la mia vicinanza e ci tenevo a dirti che io ci sarò sempre. Vorrei che tu non dimenticassi mai quanto sei speciale. Sei arrivato qui da solo senza niente, ma con un coraggio immenso. Hai studiato e lavorato giorno e notte, affrontando ogni fatica a testa alta. Con i tuoi sacrifici hai comprato casa e hai dimostrato a tutti cosa significa non arrendersi mai. A gennaio hai aperto la tua attività e tutte le persone che hai conosciuto ti hanno adottato perché è impossibile non volerti bene. La tua anima è così nobile che insieme ai tuoi genitori e a tua sorella, con la loro associazione, il tuo pensiero e il tuo aiuto vanno sempre ai bambini bisognosi. Continua ad essere esattamente l'uomo che sei stato fino ad oggi. Una persona seria, onesta, dignitosa e rispettosa anche nelle situazioni più difficili. Sono immensamente fiero di te perché per me sei come un figlio e ricordati che ti sarò sempre a fianco. Ti auguro tutto il meglio della vita perché te lo meriti. Ciao Alessandro.
0: Signori, sono loro, sono Chiara Marraghini che ringrazio perché oggi ha parlato un po' meno di quanto avrebbe dovuto, ma parla il suo amore per lei e parla il suo grande cuore, la sua splendida famiglia. Con Peter Ocaredia parla la forza, la dignità di chi va a cercare lavoro e fortuna lavorando tanto da un'altra parte del mondo. Grazie Peter. Grazie a te, grazie con tutto il cuore, grazie, grazie. Allora chiudo facendo questo appello. Il 21 giugno sarà la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Parliamo dell'AIL, molte vite ricominciano dalla ricerca. Chiamate questo numero 800-226524. AIL rinnova e rafforza il proprio impegno offrendo una consulenza diretta e gratuita. 40 ematologi saranno a disposizione di altrettanti pazienti e caregiver, altrettanti di 400, 4.000, quanti ne sarete? Chiamate, chiamate questo numero 822 65524 per avere tutte le informazioni su tutti i centri di cura che sono su tutto il territorio nazionale. Fatemelo ricordare, Franco Mandelli ci ha creduto a questa operazione. Aiutiamo e sosteniamo l'AIL. Grazie a tutti. Bravi! Bravi!

0: Allora, domande?
1: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domenica alle 9:20.
2: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Duro scontro fra Trump e Meloni, mi ha implorato di fare una foto al G7, avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena. Così il nuovo affondo del presidente americano contro il presidente del Consiglio. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, replica Meloni, che ha ricevuto una telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita a Miami per le gravi offensive parole di Trump nei confronti della Premier. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo sul conflitto nel Golfo. La causa i raid israeliani che continuano nel sud del Libano, dove oggi sono morte 16 persone e 4 soldati israeliani. Nell'accordo firmato a distanza mercoledì fra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, la delegazione iraniana aveva chiesto garanzie per la fine delle ostilità nel paese dei cedri. Mosca promette massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che ieri hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Nella notte pesanti bombardamenti russi su Kharkiv e Dnipropetrovsk, dove è morta una bimba di 8 anni. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Oggi seconda prova scritta per gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica, uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. Nel Cagliaritano indagati 5 ragazzi fra i 14 e i 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Dalle indagini emerge che i giovanissimi pedinavano le vittime, le insultavano e minacciavano. Il tutto veniva ripreso coi telefonini e poi pubblicato sui social. L'Italia nella morsa del caldo torrido, da oggi temperature elevate su tutta la penisola, sono previste punte di 39 gradi. Le temperature risulteranno superiori alla norma sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi. I comuni iniziano a valutare ordinanze per limitare il lavoro all'aperto nelle ore più calde. L'idolatria del profitto a scapito dei più vulnerabili fa aumentare il rischio della disumanizzazione. Siamo chiamati a costruire la civiltà dell'amore, l'unico principio guida della vita economica, politica e culturale. Così Papa Leone, ricevendo in udienza i partecipanti alla prima edizione I Dialoghi del Borgo. Domani il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquie di Sant'Agostino e poi a Sant'Angelo Lodigiano. Si è spento l'ex calciatore Igor Propti, aveva 58 anni, bandiera del Livorno ed ex capocannoniere del Bari. Propti da tempo lottava contro una malattia terminale. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno. Il comune ha dichiarato il lutto cittadino. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Venerdì, regna l'anticiclone africano Cerberus. In questa giornata ci saranno dei temporali di calore sulle Alpi e anche sulla pianura piemontese. Temperature diurne fino a 37 gradi. Sabato, prevale l'anticiclone africano. Giornata calda e soleggiata su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi ci saranno i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio. Venerdì, dominio dell'anticiclone africano Cerberus. Giornata assolata con cielo poco nuvoloso, clima afoso e caldo intenso. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana, 36 a Roma. Sabato, domina l'anticiclone africano. Giornata molto calda con temperature

massime fino a 39 gradi in Toscana. Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli. Venerdì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania, anche di più in Puglia. Sabato, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
6: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
7: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
6: Eh sì,
7: ma questa è speciale.
6: È la granita siciliana senso freddo.
7: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh?
6: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
8: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
0: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.

0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Bentornati a Siamo Noi. La giornata di oggi, 19 giugno, porta con sé importanti novità. Novità importanti per noi cittadini, consumatori e anche e soprattutto vittime del cosiddetto telemarketing selvaggio. Si tratta di norme che entrano specificatamente in vigore oggi, norme stringenti per gli operatori, soprattutto del settore dell'energia, e anche di maggiore tutela potenzialmente per noi consumatori. Allora, ne parliamo in questa breve primissima parte del nostro programma con i nostri ospiti, entrambi collegati con noi. Saluto Lelio Borgherese, presidente di AssoContact, l'associazione che riunisce gli operatori del comparto dei call center, dei servizi di assistenza e di telemarketing. Bentornato Borgherese.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Buonasera. Grazie a lei e un saluto alla nostra avvocata di riferimento, Emanuela Bertucci di ADUC. E Bertucci, bentornata.
2: Grazie Gabriella, bentrovati.
0: Allora, io parto subito da lei, presidente Borgherese, perché sinteticamente vorrei capire. Da oggi in poi gli operatori, in particolare quelli che ci offrono contratti legati alla fornitura,

0: fornitura di gas e di elettricità potranno contattarci solo a due stringenti condizioni. Ce le dice sinteticamente?
1: Sì, di fatto è possibile contattare solo se il consumatore ha dato un previo esplicito consenso, quindi o siamo già clienti del gestore di energia elettrica gas XY e abbiamo dato a quel gestore un espresso consenso ad essere contattati per nuove proposizioni commerciali, oppure non siamo clienti del gestore ABC. Andiamo sul suo sito, andiamo online, compiliamo un form online e espressamente chiediamo di essere contattati. Quindi in entrambi i casi è il previo espresso esplicito contatto del cliente finale, del consumatore, che dà la possibilità al gestore elettrico gas o suoi partner di poter effettuare sollecitazioni commerciali. Qualunque altro caso è un caso che determina, diciamo, la nullità dell'azione commerciale del contratto conseguente.
0: Perfetto, è stato chiarissimo. Allora, Avvocato Bertucci, con il suo consueto approccio pragmatico, queste norme sono previste ovviamente per tutelare i consumatori, ma anche poi per disincentivare il fenomeno del telemarketing selvaggio. Abbiamo più volte con voi parlato dei cambiamenti, della normativa che è stata introdotta in questi ultimissimi anni. Si riuscirà ad ottenere questo risultato a suo giudizio? E aggiungo, se per caso io, a dispetto delle norme che entrano oggi in vigore, vengo contattata, che cosa posso fare e come mi assicuro che non mi ricontatteranno?
2: Ha fatto la domanda giusta. Queste norme sono un passo avanti, ma intanto sono limitate soltanto ai contratti luce e gas ed è opportuno che il legislatore la estenda a tutti i settori del telemarketing. C'è poi un problema, cioè la legge dice che il contratto stipulato in violazione di queste norme è un contratto nullo. Qual è la conseguenza? La conseguenza fondamentalmente per il consumatore ad oggi purtroppo è quasi uguale a quella precedente, nel senso che dovrà essere il consumatore ad alzare la mano e dire questo contratto è nullo e quindi contestandolo al gestore che è subentrato illecitamente, dovrà chiedere e pretendere di tornare al gestore precedente, ma nel frattempo quel servizio dovrà pagarlo perché altrimenti sarebbe un indebito arricchimento. Quindi magari non lo pagherà alla stessa tariffa prevista dal contratto illegittimo, però comunque un importo lo dovrà dare. Ed è per questo che noi auspichiamo che il legislatore sia ancora più coraggioso e dia delle soluzioni effettive, perché le soluzioni effettive sono toccare la tasca del gestore. Vale a dire, se commetti una violazione e concludi un contratto illecito, fino a che tu personalmente, gestore, non riporti il consumatore nella condizione precedente, allora il consumatore nulla ti deve pagare per il servizio reso. E solo questo è il modo in cui il telemarketing selvaggio di fatto non converrebbe più ad alcuna azienda.
0: È stata chiarissima, come al solito. E Presidente Borgherese, voi di Assocontact immagino siate favorevoli all'entrata in vigore di queste norme. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione per contrastare gli operatori illegali di telemarketing, a suo giudizio? Stiamo vedendo già dei risultati, l'abbiamo visto, insomma, si è cercato di rendere riconoscibili i numeri in entrata, insomma, tanti passi sono stati fatti. Dal vostro punto di vista?
1: Allora, noi siamo sempre favorevoli a tutto ciò che aiuta i nostri concittadini e i consumatori. Non amiamo molto la superfetazione normativa, ci piacerebbe, diciamo, che le leggi in vigore fossero applicate fino in fondo, per esempio tutto il tema del contrasto allo spoofing, quindi al camuffamento dei numeri chiamanti, che ha cominciato a dare importanti risultati, oltre 10 milioni di chiamate al giorno illecite vengono filtrate. Quindi questa legge ci vede sicuramente favorevoli nel principio. Qualche dubbio interpretativo, e lo diceva poc'anzi l'avvocato molto bene, ce l'abbiamo anche noi, cioè non vorremmo che poi si complicasse il quadro alla fine per i consumatori e di conseguenza per le aziende legittime. Perché, come sapete, le leggi le rispettano le aziende legittime, le aziende
0: Certo.
1: bandite, pirate, quelle che operano ai confini della legalità, non rispettavano le leggi di prima, evidentemente non rispetteranno.

0: neanche queste. Qui servono la polizia, la magistratura, diciamo, servono azioni di forte contrasto giudiziario, diciamo, per eliminare l'erba cattiva dal
1: Dobbiamo
0: mercato.
1: vedere insomma queste norme alla prova dei fatti. Ma avvocato Bertucci, oggi è una giornata che porta delle importanti novità anche di diverso tenore, con una logica però sottintesa che è simile. È la giornata appunto in cui vengono introdotte norme stringenti per quanto riguarda il telemarketing, ma anche una tutela per noi che siamo insomma tendenzialmente sempre più consumatori online, che è la possibilità di esercitare il diritto al recesso gratuito attraverso una funzione quando acquistiamo qualcosa online che deve essere presente sull'app o sul sito. E la logica che dicevo sottintesa, che è comune ad entrambi i filoni di norme, è quello di tutelare la nostra estrema vulnerabilità nel momento in cui quel click o quella chiamata si trasformano in un vero e proprio contratto oneroso. Avvocato.
2: Allora, questa è un'altra, diciamo, piccola novità normativa. Ecco, io non gli do un grandissimo valore perché il diritto di recesso esiste già, il diritto di recesso gratuito esiste già. L'unica novità, questa sì utile, che porta la norma è quella di rendere ben evidente e visibili sui siti internet tramite un bottone o un
1: E non è da
2: pulsante la
1: poco
2: possibilità di
1: questo, non è
2: recedere.
1: da poco, perché
2: E
1: tanti di
2: non è
1: noi
2: da
1: restano
2: poco perché
1: incastrati in
2: spesso.
1: quell'acquisto. Annuisce il
2: Certo,
1: pubblico
2: restano
1: qui.
2: incastrati nell'acquisto, bisogna inviare una PEC oppure una raccomandata, bisogna andare anche a cercare l'indirizzo PEC e le istruzioni per il recesso in anfratti dei siti internet. Questa norma in effetti apporta una novità significativa che è la possibilità di recesso deve essere graficamente, immediatamente visibile al pari dell'offerta commerciale dopo che l'utente ha sottoscritto il contratto.
1: Grazie, grazie davvero avvocato Bertucci, grazie presidente Borgarese, ci avete accompagnato in questa riflessione. Naturalmente noi vi aggiorneremo, via via, insomma, cercheremo di capire come queste norme stanno effettivamente funzionando. Grazie ancora. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientreremo e parleremo, torneremo a parlare di contrasto alle droghe. C'è una tendenza a normalizzare questo fenomeno, le droghe sono sempre più diffuse e più facilmente accessibili. E anche in questo senso a sottovalutare la questione. Siamo partiti, ci ha fatto da spunto a questa puntata una notizia di cronaca. Tre ragazzi di 17, 19, 22 anni in provincia di Napoli che sono finiti al pronto soccorso, uno in rianimazione con una grave crisi respiratoria, dopo aver assunto una sostanza che si chiama così. Chiamata, diciamo, miele da sballo, che è un derivato della cannabis, ma soprattutto ha un'altissima concentrazione del THC, che è un principio psicoattivo che ha rilevanti ripercussioni sul cervello. Ne parliamo tra pochissimo.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
4: Aiuta anche tu il Papa. In occasione della giornata per la carità del Papa, promossa da CEI e Avvenire, sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
1: Eccoci, eccoci, rientrati in studio, siamo noi, torniamo ad occuparci del fenomeno della diffusione sempre più capillare delle droghe, guardando al mondo giovanile ma non solo, perché come dicevo poco prima della pubblicità c'è anche una tendenza, lo stesso aggettivo, no? droghe leggere, alla normalizzazione, anche in questo senso a sottovalutare la pervasività di questo fenomeno, mentre vengono alla luce sempre nuove dipendenze, nuovi mercati e nuovi pericoli. Siamo partiti, questo ha fatto da spunto alla puntata di oggi, da una vicenda di cronaca, tre ragazzi in provincia di Napoli di 17, 19 e 22 anni sono finiti al pronto soccorso, uno veramente con una crisi respiratoria gravissima, dopo aver assunto quello che viene chiamato comunemente miele da sballo. È una sostanza derivata dalla cannabis che ha un'elevatissima concentrazione del principio psicoattivo THC, che ha degli effetti ben visibili, potenti sul cervello. Allora ci siamo domandati, ma di che cosa si tratta? Possiamo definire questa sostanza una nuova droga? Che tipo di diffusione ha? Da dove arriva? Quali pericoli? E soprattutto, insomma, vogliamo dare uno sguardo dall'alto su questo fenomeno. E dunque sono felice di ritrovare qui con noi Luciano Squillaci, presidente nazionale della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Bentornato.
11: Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e un saluto, un ringraziamento anche alla dottoressa Tiziana Rubino che, come vedete, è collegata con noi, farmacologa, coordinatrice del gruppo di lavoro sulle dipendenze della Società Italiana di Farmacologia. Ben arrivata, dottoressa Rubino.
12: Grazie a tutti.
1: Allora, Presidente Squillaci, non è una new entry questo miele da sballo, che tutto è, diciamolo subito, fuorché un miele. Possiamo considerarlo una droga? Da quanto tempo ci facciamo i conti?
11: No, dobbiamo considerarlo una droga, non è nuova, nel senso che già da diversi anni questi derivati della cannabis, queste VAX, comunque sono, ahimè, sul mercato. E sono stati diciamo inseriti con tutta una serie di altri prodotti purtroppo sul mercato in maniera tale da essere sempre più appetibili, no? Il fatto di avere un principio attivo, poi la dottoressa Rubino in questo senso ci illustrerà meglio, ma un principio attivo così alto che, per fare un esempio, cioè rispetto a una, una cannetta tra virgolette, sì, no, come vengono definite. Qua parliamo di una roba che va vicino al 90% in più di principio attivo, quindi con una potenza molto molto pericolosa, è chiaro che diciamo determinano delle conseguenze enormi.
1: Ecco, che poi peraltro adesso diciamo cavalco questa suggestione che lei mi ha apporto e poi ritorno proprio sul cosiddetto miele da sballo, senza usare questo sballo con leggerezza, perché insomma l'abbiamo detto, è una sostanza con principio psicoattivo molto forte. La presenza di THC, di questo principio, nella cannabis oggi rispetto a ieri, a qualche decennio fa, è già di per sé molto maggiore. Questo voi l'avete riscontrato?
12: Assolutamente sì. rispetto alla cannabis degli anni 70, quella dei figli dei fiori che conteneva un 3% di THC, quella che troviamo attualmente sul mercato o illegale naturalmente è intorno al 15%, quindi già c'è una bella differenza. In più in

0: in questo miele, che in realtà non è altro che un estratto arricchito di THC, varia dai 50 al 90% a seconda delle preparazioni, se sono solo per pressatura di questa infiorescenza o se invece possiamo usare anche dei solventi come il butano, sono comunque delle variazioni, dei range estremamente più elevati. E la cosa importante in questo caso che lei cita è anche un'altra. Normalmente il miele da sballo viene prodotto e utilizzato per via inalatoria, cioè un po' di questa sostanza viene bruciata e poi riscaldata e poi inalata. Questi ragazzi invece hanno fatto un uso completamente diverso, lo hanno ingerito.
1: Come fosse miele vero, diciamo.
0: Esatto, e anche questo, secondo me,
1: Ne
0: ha
1: ha
0: avuto il
1: amplificato
0: suo
1: gli effetti.
0: peso.
1: Senta, dottoressa Rubino, tra l'altro, ecco, torniamo a dire, qui non c'è miele, no? L'abbiamo capito, siete stati entrambi molto chiari. Poi però circola anche, visto che oggi possiamo approfittare della vostra presenza qui per essere di servizio, circola anche una droga che invece è miele vero, che si chiama Mad Honey, che è estremamente pericolosa.
0: Ma quello è un miele tossico,
1: Ecco, che
0: è
1: però
0: un miele vero,
1: viene
0: però è
1: utilizzato.
0: prodotto. Però è un intossicante, nel senso sono più gli effetti tossici che quelli da
1: Ecco.
0: sballo, chiamiamolo così.
1: Allora, gli effetti in generale del THC, anche questo penso che sia interessante sottolinearlo, che comportano un rischio notevole per tutti, non sono uguali per tutti, immagino. Cioè la reazione, anche eventuale, psicotica, insomma, è diversa.
0: Certo, è diversa perché siamo diversi, noi siamo tanti e diversi. E cos'è che fa in questo caso è importante la differenza? Il fatto che il nostro organismo produce la sua, diciamo, marijuana interna, nel senso che abbiamo un sistema endogeno e le sostanze dei lipidi che utilizzano lo stesso target molecolare a cui si lega il THC. Ma questo sistema endogeno ha un ruolo fisiologico importantissimo, soprattutto in alcuni momenti di sviluppo, a livello perinatale, a livello adolescenziale, e poi ha un ruolo estremamente importante nella modulazione del nostro umore,
1: Anche qui è stata proprio cristallina, cioè i rischi sono enormi in alcune fasi anche evolutive in particolare, ma non solo, visto che poi le reazioni sono tanto differenziate. Presidente Squillaci, è importante ricordare, quando io dicevo c'è una sorta di normalizzazione, intanto che sono cambiate le motivazioni per cui si ricorre frequentemente, questo ce lo raccontate voi e ha un peso specifico questo racconto perché voi insomma vi occupate del recupero delle persone e si cerca non una protesta, non un'esplorazione, ma è la voglia di evadere, addirittura di potersi rilassare, di non pensare. Quindi insomma è pericoloso anche qui il discorso della normalizzazione, ma poi c'è anche il canale attraverso cui ci si può procurare la sostanza, si può saltare quel livello intermedio del pusher con tutto quello che comportava trovarlo, comporta trovarlo e procurarsi le sostanze attraverso il web. E, insomma, questo pesa parecchio.
2: Sì, bisogna avere contezza del fatto che oggi la questione delle sostanze, delle dipendenze in generale è una questione estremamente complessa. Noi oggi abbiamo tutta una serie di sostanze largamente diffuse, soprattutto tra giovani e giovanissimi, ma non solo, come per esempio la Vax, piuttosto che altri tipi di sostanze che io definisco, tra virgolette, passatemi il termine, ludico-ricreative, cioè quelle sostanze che in qualche modo vengono utilizzate all'interno di momenti di gruppo, per stare all'interno del gruppo, per sentirsi all'altezza di determinati momenti. E poi ci sono invece tutta una serie di altre sostanze a cui ci si può arrivare o si arriva senza passare dal via, cioè sono livelli completamente differenti con i quali necessitiamo di interventi completamente differenti che danno poi quelle dipendenze che noi in questo momento abbiamo soprattutto crack e cocaina, che sono le sostanze

0: maggiormente. Quello che è certo è che noi abbiamo una, lei l'ha chiamato la normalizzazione. Questo purtroppo è un dato di fatto che dipende da una serie di fattori, certamente. C'è una normalizzazione della società in genere, sì, soprattutto del mondo, sì, degli adulti, sì, che in qualche modo ormai, sì, ha accettato l'esistenza di questo fenomeno. C'è una fortissima normalizzazione tra i giovani. La ricerca ESPAD, che annualmente viene pubblicata e che in Italia interessa ragazzi tra i 15 e i 19 anni, dimostra come c'è una mancanza completa di percezione del rischio da parte dei ragazzi che si trovano quotidianamente a contatto con sostanze illegali e anche legali e non si rendono conto del rischio.
1: Una percezione del rischio che tra l'altro già in fase adolescenziale, proprio per motivi chimici, è molto ridotta, quindi figurarsi.
0: Ma è una condizione indotta.
1: Aggiungiamo anche la condizione sociale.
0: È una condizione indotta. Vorrei che fosse chiaro che noi quando parliamo di sostanze parliamo di mercato. E le sostanze sottostanno alle regole di mercato come tutti gli altri prodotti. Lei giustamente prima faceva riferimento a come sia semplice oggi arrivare a l'accesso alle sostanze rispetto a 10 anni, 20 anni o 30 anni fa.
1: Dove c'era solo quella via, di fatto.
0: Oggi noi abbiamo la possibilità, i ragazzi hanno la possibilità di accedere a sostanze in qualunque modo e questo molto spesso determina, lo diceva prima la dottoressa Rubino, anche un aumento esponenziale dei rischi. Perché chiaramente queste sostanze, molto spesso elaborate in fatiscenti laboratori vengono poi assunte magari sentendo un influencer piuttosto che un tutorial e poi succede quello che è successo per esempio.
1: Ci troviamo a raccontare
0: ragazzi.
1: Casi terribili di cronaca. Io vi ringrazio, ci interrompiamo solo un istante, andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio.

0: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
1: Io insegno.
2: Basato su una storia vera.
1: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
3: Siamo in guerra.
0: Non abbiamo medicine.
1: Lascia che la sfidi. Se vinco, lei permetterà che ci portino il necessario.
4: Non puoi vincere la gara.
1: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
2: Sulle ali delle aquile. Questa sera in prima serata.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
9: Eccoci dentro in studio, siamo noi, siamo partiti da una vicenda recente di cronaca che ha come protagonisti tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni che in provincia di Napoli, dopo aver assunto quello che viene comunemente chiamato miele da sballo, sono finiti in condizioni piuttosto gravi al pronto soccorso per guardare un fenomeno che è sempre più diffuso, quello delle droghe, che in qualche modo sembra normalizzarsi e quindi aumentano i pericoli e anche il rischio di una sottovalutazione. Tra poco torno su questo da lei, Presidente Squillaci, perché vorrei adesso portarvi in una struttura, in una comunità che gioca da tanto tempo un ruolo fondamentale nel contrasto alle tossicodipendenze. Andiamo a visitare la comunità Villa Maraini di Roma. È una struttura che offre assistenza semiresidenziale, residenziale e che opera anche attraverso le cosiddette unità mobili di strada e il servizio è della nostra Luciana Celeste.
10: Il fenomeno droga negli ultimi anni è cambiato nel senso che si è capillarizzato, è aumentata la base dei soggetti che assumono sostanze, si è proletarizzato, per esempio la cocaina. Era la droga dei ricchi, la droga dei salotti buoni. Adesso noi diciamo che è scesa nelle strade, quindi è diventata anche la droga del manovale per sopportare la fatica. sottovalutare l'hashish, cioè i derivati della cannabis, non è un atteggiamento strategico positivo. Poi se la prendiamo fumata, se la mettiamo nel miele, il principio attivo è quello che a noi ci interessa. E il principio attivo è una droga con tutti i sentimenti, perché agisce sulla stessa parte del cervello dove agiscono le altre sostanze. La maggior parte di quelli che stanno male non chiedono aiuto. Quindi noi abbiamo invertito il rapporto. Invece di stare nella nostra torre d'avorio a aspettare la richiesta d'aiuto, siamo andati per strada a cercare la gente e abbiamo creato le unità mobili.
3: Qui ci troviamo a Torbella Monaca e alle mie spalle potete notare il camper. Qui inoltre abbiamo anche la Jeep, ci occupiamo appunto del giro itinerante e ci spostiamo in varie zone di Roma. Adesso noi dal camper ci spostiamo con la Jeep per monitorare appunto le zone di spaccio per eccellenza.
4: Cominciamo passando qua adesso per via d'archeologia e poi piano piano ci avviciniamo sia al Quarticciolo che a Tor Cervara. E l'utente con noi piano piano impara a fidarsi da noi. Li invitiamo, che ne so, a fermarsi, a venire a Villa, a cercare una soluzione diversa, a vedere un attimino se si può fare qualche cosa. E questo contribuisce a trovare un punto di incontro e loro piano piano si fidano e cominciano a pensare se quello che gli diciamo potrebbe essere utile per loro.
10: Ci sta tanta gente che non supera la frustrazione della richiesta d'aiuto perché sta infogliata nel farsi. Noi andiamo a cercare quelli che non vogliono smettere, quelli che stanno per strada fino all'ultimo miglio, dove la gente si fa e rischia la pelle, e proponiamo una terapia partendo dal presupposto che è la terapia che si deve adattare al soggetto e non il soggetto alla terapia.
9: Presidente Squillaci, insomma, le unità mobili esistono da tempo, però adesso a fronte di quello che ci siamo detti, cioè la sempre maggiore capillare diffusione delle sostanze stupefacenti, quanto sia facile procurarsele, immagino si complichi e si differenzia

0: anche il loro modo di operare?
1: Ma un dato su tutti per dare questo quadro. Noi in media in Italia riusciamo a intercettare su 5 persone che avrebbero bisogno di un supporto, di un accompagnamento terapeutico, una persona, quindi una su 5. Una delle cose che maggiormente mi ha lasciato convinto dell'ultima conferenza nazionale che abbiamo tenuto proprio qui a Roma a novembre è stato proprio che tutti gli operatori del sistema, dei servizi pubblici e del terzo settore accreditato, siano stati d'accordo sul fatto che è assolutamente necessario costruire un modello che invece di limitarsi a degli imbuti come punti di accesso all'interno del sistema dei servizi, moltiplichi invece i punti di accesso sul territorio, quindi renda possibile intercettare tutta quella mole di persone che in questo momento non arrivano in alcun modo ai servizi pubblici, se non costretti o perché hanno un provvedimento giudiziario o
0: È
1: altro.
0: interessante il riferimento alla mole di persone, perché dottoressa Rubina, glielo chiedo anche dal suo punto di vista di farmacologa, che quindi ha molta dimestichezza con gli effetti di queste sostanze. La maggior parte delle persone, questo procede parallelo forse al fenomeno della normalizzazione, ritiene di essere in controllo, di poter sapere se è dipendente, quando, come smettere. È una grande illusione.
2: Assolutamente sì, che la prova è che poi se si cerca di smettere si rimane senza sostanza, poi si ricade. Le ricadute purtroppo esistono e sono il grosso problema. Un'astinenza periodica di breve durata la possono raggiungere tutti, ma è l'astinenza prolungata. E quindi davvero riuscire a rinunciare alla sostanza che fa la differenza. E questo lo si riesce a raggiungere solo nel momento in cui non si è più dipendenti. Ma secondo me molto bisognerebbe lavorare anche molto sulla prevenzione. I ragazzi, come lei ha detto benissimo prima, sottovalutano la pericolosità delle sostanze, non sanno quali sono davanti. Bisognerebbe avere più tempo per raccontare, riuscire a raggiungerli.
0: Ecco
2: Anche qui ci
0: perché,
2: vuole
0: ecco qui,
2: tantissima
0: veramente
2: gente.
0: grazie, grazie di questa sottolineatura che definisco preziosa e sono sicura che lo pensa anche il
2: Sì.
0: presidente Squillaci, perché la presenza anche più diffusa di educatori nelle scuole, nei luoghi dove i giovani si trovano, anche negli ambienti dello sport, purtroppo va detto, che dovrebbero essere immuni. E
2: Punti.
0: a questo riguardo, diciamo, arrivati alla conclusione, siamo anche alla vigilia, tra una settimana sarà anche la giornata internazionale di lotta contro la droga. Lei ci ha detto che le maggiori emergenze sono legate al crack e anche alla cocaina. Io vorrei proprio assumere questa sollecitazione della dottoressa, citando una persona che sono sicura che lei conosce molto bene, che è Valerio Costa, che è stato proprio un pioniere della lotta alle tossicodipendenze, ha fondato una comunità che è nota come un'eccellenza. A Trento è stato nominato commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica dal nostro presidente proprio di recente. Ha detto una frase che mi ha molto colpita, me la sono appuntata: la tossicodipendenza è l'espressione di un vuoto che va compreso ad ogni costo. Se smettiamo di prestare attenzione ai giovani, il mondo si raffredda e gela e sembra che questa attenzione latiti, sia sfuggita ai nostri radar.
1: È sfuggita. Noi questo, il 26 celebreremo la giornata mondiale di lotta alla droga. Noi abbiamo messo al centro il tema delle relazioni, cioè la questione centrale, a nostro parere, è la costruzione di relazioni. Cioè, sul discorso della prevenzione in modo particolare, ma io dico ancora di più sui processi educativi, noi abbiamo bisogno di avere adulti che riescano a stare con i ragazzi, cioè costruire relazioni educative e accompagnarli all'interno di un percorso perché, lo diceva prima la dottoressa Rubino, sdrogarsi, cioè eliminare, l'uso per un paio di giorni è abbastanza semplice, ma entrare all'interno di uno stile di vita diverso, consapevoli dell'importanza della libertà e della dignità di una persona, equivale a un percorso educativo. Questo, a mio parere, è centrale all'interno di qualunque genere di

Alla 21ª edizione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. È un appuntamento importante promosso da AIL, l'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per raccontare i progressi della ricerca scientifica e supportare da vicino i pazienti che sono affetti da tumori del sangue, che siano adulti o bambini. E allora per tutta la giornata di domenica dalle 8 alle 20 sarà attivo il numero verde AIL problemi ematologici, potrete chiamare lo 822-6524 per ricevere una consulenza diretta e gratuita. 40 ematologi saranno a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti e dei caregiver, per fornire informazioni sulle malattie del sangue e dare anche indicazioni su dove si trovano i centri di cura che sono presenti su tutto il territorio nazionale, perché la ricerca è fondamentale, molte vite sono in stallo e possono ripartire grazie alla ricerca. Grazie a tutti voi.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: In prima visione, nel silenzio qualcosa si rivela.
5: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
4: Non tutto ciò che riempie nutre.
5: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
4: La spiritualità non è fuga.
6: Perché sono qui? Perché esisto?
4: È liberazione.
7: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
4: Meno rumore, più verità.
8: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
4: Liberi, domani in prima serata.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.

0: ma intere popolazioni. Il grido di giustizia dei poveri oggi viene spento con molteplici tecniche, sempre più subdole. L'ambiente digitale radicalizza il pregiudizio nei loro riguardi e accresce la cortina di indifferenza che circonda le loro cause. Al povero non resta che gridare verso Dio e far giungere a Lui il lamento, avendo certezza di essere ascoltato perché Dio è fedele e ricco di misericordia. Rifugiarsi in Dio equivale a trovare la protezione vera e sicura, quella che i potenti non possono garantire e preferiscono negare. Il povero però sa riconoscere più di altri l'essenziale, perché vive dell'essenziale. Più simile di tutti a Cristo, riconosce Dio come proprio rifugio, anche quando le circostanze sembrano smentirlo. Gesù Cristo è realmente il rifugio di Dio per i poveri. Per la sua obbedienza al Padre discende fino al punto più basso, dove si trovano gli ultimi. I poveri dei nostri giorni sono i dimenticati e gli emarginati, derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Possano costoro incontrare il Figlio di Dio che a tutti si fa prossimo, senza trascurare nessuno. Lo incontrino anzitutto in coloro che si dicono cristiani. Gesù di Nazareth è il dono di Dio ai poveri. In Cristo siamo chiamati dunque anche noi a diventare poveri e a farci rifugio per il povero. La comunità cristiana non può rimanere insensibile davanti ai tanti che oggi sono alla porta e rimangono invisibili a quanti stanno chiusi tra le proprie mura. La Chiesa, per sua stessa natura, è chiamata ad essere povera e rifugio per i poveri.
1: Il grido di giustizia dei poveri viene soffocato con molteplici tecniche, scrive Papa Leone. Il rapporto povertà della Caritas dà voce a questo grido. Questo rapporto ha un titolo che è assolutamente una fotografia molto dura, sempre più poveri, sempre più a lungo. Spiegami questo titolo.
2: La scelta di questo titolo è perché dall'ascolto dei territori, dai più di 6.000 servizi in rete gestiti dalla Chiesa italiana attraverso Caritas, ci raccontano ancora purtroppo di una povertà crescente che colpisce non soltanto i migranti o soltanto i senza dimora, ma sempre più famiglie si avvicinano a noi, famiglie che rischiano di scivolare sempre di più in una povertà assoluta da quella relativa.
1: Che cos'è la povertà assoluta? Che differenza c'è tra l'assoluto e la relativa? In maniera esemplificativa proprio.
2: È molto semplice. Chi è in povertà assoluta non ha il sufficiente per poter vivere in maniera dignitosa la propria vita. Chi è in povertà relativa ha delle cose, ma non tutto. E in questo non tutto ci sono tante famiglie italiane che per esempio in questo momento rinunciano alla cura e quindi alla nuova forma di povertà sanitaria. Ci sono quelli che rinunciano anche agli studi e quindi tutto il tema della povertà educativa.
1: Cioè possono mangiare, vestirsi, abitare, ma non si possono curare, non possono pagare un'università o
2: ai propri figli, non possono permettersi di poter come dire, garantire al figlio una casa, un luogo fuori dalle proprie mura. In povertà relativa ci sono tutte quelle famiglie che sono costrette a rinunciare o a dover chiedere aiuto anche per esempio per il pagamento delle utenze.
1: Ma di che numeri stiamo parlando in termini di povertà assoluta e di povertà relativa?
2: In questo momento i dati ci dicono, almeno rispetto al nostro report, che sono sempre dati che ci arrivano dall'ascolto e che noi confrontiamo anche con i dati Istat, innanzitutto di un 1,7 più in più rispetto all'1,7%,
1: cioè sono aumentati.
2: E oggi quelli che sono in povertà relativa sono sicuramente maggiori rispetto a quelli in povertà assoluta, ma il trend ci dice che il 10% di quelli ascoltati da noi in povertà relativa rischiano nei prossimi mesi di scivolare in quella in povertà assoluta. Quindi una situazione che al di là dei dati ci dicono che come nel nostro paese sempre di più si sta ampliando, amplificando le disuguaglianze, sempre di più.

0: più la ricchezza è in mano a pochi e sempre di più la fatica è di molti.
1: Senti, il Papa, poi entreremo anche in qualche dettaglio, ma il Papa parla, a un certo punto l'abbiamo sentito, anche di corruzione come causa di povertà. Mi spieghi?
0: Il Papa scrive innanzitutto a tutta la Chiesa Cattolica, quindi scrive a tutti i cattolici innanzitutto che sono nel mondo, e mi piacerebbe pensare, e lo penso, che scriva a tutta l'umanità, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. La corruzione è un fenomeno che purtroppo è molto frequente, è conosciuto in diversi paesi, e anche nel nostro paese la corruzione si manifesta attraverso anche stili di vita che toccano anche tanti di noi. Penso al tema del lavoro povero, al tema del lavoro sommerso.
1: Che cos'è il lavoro povero?
0: Il lavoro povero è quel lavoro che non permette alla persona di poter avere quanto basta per vivere.
1: Cioè uno che lavora ma
0: che non,
1: ha uno
0: che non viene pagato, che non viene pagato così come dovrebbe, perché c'è appunto una retribuzione minima, anche al di sotto di quello che sono gli standard che la legge impone. O un lavoro povero, chi è costretto a rinunciare a un lavoro anche a tempo pieno, a tempo indeterminato, perché non ha possibilità di avere una rete intorno a sé a cui affidare i propri figli. Questo colpisce soprattutto le donne in questo momento in Italia. Quindi un lavoro che non basta a garantire tutte le spese e garantire il pagamento.
1: Senti, un'altra categoria particolarmente fragile, voi rilevate, sono gli anziani, gli over 65.
0: Sì, anziani, soprattutto quelli con una pensione sociale, quelli che hanno già spese abbastanza importanti, fisse. Anziani che oggi più che mai noi registriamo che stanno rinunciando alla cura. E sappiamo bene i tempi a volte lunghi della sanità pubblica, e che quindi rinunciano appunto anche alla cura perché non hanno possibilità di rivolgersi al privato, e anziani che però oggi più che mai si stanno chiudendo in una solitudine che li sta isolando. Questo è il dato che più in questo momento ci preoccupa e ci allarma.
1: Senti, il nostro paese è, come dire, povero in maniera omogenea, o ci sono regioni dove i poveri sono di più e altre regioni dove invece il problema povertà non è così significativo?
0: Innanzitutto l'Italia è il paese delle grandi disuguaglianze. Dicevo già poco fa, pochi ricchi, molto ricchi e molti poveri sparsi su tutto il territorio, con alcune differenze. Nel nord del paese sono soprattutto le famiglie di immigrati che si rivolgono a noi, perché non riescono appunto, nonostante a volte uno o due lavori, non riescono arrivare a fine mese, perché c'è il tema casa, il tema dell'affitto, c'è il tema della scuola per tanti ragazzi. Mentre al sud del paese sono ancora tanti gli italiani, soprattutto gli italiani, che si rivolgono ai nostri centri di ascolto per chiedere aiuto. Quindi un'Italia che, potremmo dire, viaggia con diverse marce, nonostante sia un paese del G7, uno dei paesi più sviluppati, ma che ha davanti a sé delle sfide da affrontare, naturalmente.
1: Senti, Papa Leone, nel messaggio che abbiamo sentito, pone anche la questione Dio come una delle cause delle diseguaglianze, cioè in una società che non riconosce l'esistenza di un Dio che è padre di tutti e quindi una fraternità tra noi, come dire, diventano dei, idoli, il denaro, i ricchi, e viene fatta appunto, costruita una società che scarta invece chi sta più in basso dal punto di vista proprio del reddito e della produttività.
0: Un Dio padre di tutti che ci invita alla fraternità, che quindi ci invita alla condivisione. A quella condivisione che non è soltanto una condivisione di beni materiali, ma è anche una condivisione di opportunità, una condivisione di possibilità da offrire a tutti in maniera indistinta. Ed è questa mancanza che genera tante disuguaglianze e che genera anche tante povertà. Avere oggi, dare a tutte le stesse opportunità, significa rimettere al centro l'uomo, con le sue risorse, con le sue possibilità. Per esempio nel nostro paese reazionare quel famoso ascensore sociale che ha fatto grande l'Italia. Oggi invece non noi funziona, purtroppo l'ascensore. Registriamo che...
1: Chi nasce povero muore povero.
0: È costretto, almeno ad oggi, a vivere una carriera in povertà, di povertà. I dati ci dicono che molti che arrivano a noi oggi sono figli o nipoti di persone che già sono state nei nostri centri di ascolto. E questo, credo, questa disuguaglianza credo che sia una grande ingiustizia sociale, per tornare a quanto Papa Leone, non solo in questo messaggio, ma anche nella Dilexite, ha denunciato. Rimettere al centro Dio come padre di tutti, rimettere al centro la fraternità, vuol dire rimettere al centro il bene comune. Partire con delle politiche, per esempio dal basso, che partono dai poveri, vuol dire garantire tutti. Politiche che partono dall'alto vuol dire fermarsi, arrivato a un certo punto, soltanto
1: dicevo
0: ad alcuni.
1: Prima che la giornata mondiale dei poveri sarà celebrata il prossimo 15 novembre, sarà la decima. Andiamo ad ascoltare adesso che cosa ha detto Papa Leone nell'ultima giornata celebrata, proprio la giornata mondiale dei poveri, la nona.
2: La povertà interpella i cristiani, ma interpella anche tutti coloro che nella società hanno ruoli di responsabilità. Esorto perciò i capi degli stati, i responsabili delle nazioni, ad ascoltare il grido dei più poveri. Non ci potrà essere pace senza giustizia. E i poveri ce lo ricordano in tanti modi, con il loro migrare, come pure con il loro grido, tante volte soffocato dal mito del benessere e del progresso, che non tiene conto di tutti e anzi dimentica molte creature, lasciandole al loro destino. Agli operatori della carità, ai tanti volontari, a quanti si occupano di alleviare le condizioni dei più poveri, esprimo la mia gratitudine e nel contempo il mio incoraggiamento ad essere sempre più coscienza critica nella società. Voi sapete bene che la questione dei poveri riconduce all'essenziale della nostra fede, che per noi essi sono la stessa carne di Cristo e non solo una categoria sociologica.
1: Intanto mi colpisce questo appello finale di Papa Leone a essere non soltanto operativi, ma anche coscienza critica. Come Caritas Italiana, di cui conosciamo anche nella vita parrocchiale l'aiuto che dà a tante persone, a tante famiglie, cerca di essere coscienza critica nel Paese?
0: Innanzitutto permettimi di ringraziare ancora una volta Papa Leone per queste sue parole, perché chiede ai volontari, agli operatori e non solo a quelli di Caritas di non limitarsi ad essere vicini, prossimi ai poveri. Cosa importante, è da lì che si parte. Ma ci invita ad alzare un po' lo sguardo, ad aiutare le nostre comunità cristiane e territoriali, quindi tutte le comunità, ad essere attente a ciò che accade, ad essere attente non soltanto al singolo, ma al bene di tutta la comunità, facendo crescere questa famosa coscienza critica, si diceva. Il nostro report è un modo per...
1: suonare l'allarme.
0: Per suonare l'allarme, per alzare degli arte, tutti gli studi che facciamo... Ieri a Milano abbiamo, come dire, anche presentato uno studio sui migranti di seconda e terza generazione che sono inseriti nel nostro paese, che vogliono dare il proprio contributo in termini di cittadinanza attiva, anche qualcuno in politica. Quindi riportare anche queste belle buone notizie vuol dire aiutare le nostre comunità ad uscire fuori da pregiudizi, da giudizi a volte, come dire, installati da qualcun altro. Si tratta quindi di rendere sempre più diffusa questa cultura non soltanto della prossimità, ma anche di una cultura del bene comune, quello che poi la dottrina sociale ci chiede.
1: E anche la cultura dell'essenziale, l'abbiamo letto nel messaggio di Papa Leone che ha aperto questa trasmissione. Tu che cosa hai imparato stando accanto alle persone povere sull'essenziale?
0: I poveri ci ricordano l'essenziale, perché vivono di essenziale. stare accanto ai poveri vuol dire anche ridimensionarsi, vuol dire anche essere aiutati a capire ciò che veramente conta nella vita, ciò che veramente è importante. E soprattutto stare a fianco ai poveri, ed è questo anche il motivo, mi verrebbe da dire, del mio impegno quotidiano, è quello di essere noi stessi il rifugio per i poveri. Questo credo che sia la grande chiamata che anche in questo messaggio Papa Leone rivolge a tutta la Chiesa, rivolge a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, mi ripeto. Cioè, non solo ribadire, ricordare a noi stessi che Dio è un rifugio per noi nel momento in cui ci sentiamo poveri, ma anche noi a farci rifugio per i poveri. Ecco il valore della condivisione. A volte i nostri volontari non riescono ad affrontare tutto ciò che viene loro affidato, però offrono uno spazio di ascolto, di condivisione, di empatia, di compassione. E anche se non si riescono a dare tutte le risposte, però quello è lo spazio in cui il povero non si sente solo, non si sente abbandonato.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone, sempre in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri dello scorso anno.
2: Tutta la scrittura è attraversata da questo filo rosso che narra un Dio che è sempre dalla parte del più piccolo, dalla parte dell'orfano, dello straniero e della vedova. E in Gesù, suo figlio, la vicinanza di Dio raggiunge il vertice dell'amore. Per questo la presenza e la parola di Cristo diventa giubilo e giubileo per i più poveri, essendo Egli venuto per annunciare ai poveri il lieto annuncio e predicare l'anno di grazia del Signore. A voi, cari fratelli e sorelle, desidero trasmettere con forza le parole irrevocabili dello stesso Signore Gesù. Dilexi te, io ti ho amato. Sì, a fronte della nostra piccolezza e povertà, Dio ci guarda come nessun altro e ci ama di amore eterno. E la sua Chiesa, ancora oggi, forse soprattutto in questo nostro tempo ancora ferito da vecchie e nuove povertà, vuole essere madre dei poveri, luogo di accoglienza e di giustizia.
1: Ma a che serve la Giornata Mondiale dei Poveri, ricordiamo, voluta da Papa Francesco, arrivata ormai al decimo anno? E soprattutto, che cosa accade in questi 5 mesi? Perché il messaggio è pubblicato a metà giugno, la Giornata Mondiale sarà celebrata a metà novembre.
0: Innanzitutto non serve per mettere al centro la miseria. La miseria non può essere al centro della nostra attenzione. La miseria deve essere al centro della nostra attenzione nella misura in cui troviamo strade nuove per affrontarla insieme, per combatterla insieme. Mettiamo al centro la povertà, mettiamo al centro i poveri, le persone. Mettiamo al centro ancora una volta quella che è la scelta di Dio, la scelta preferenziale per i poveri. Il Vangelo ci dice che Gesù ci mostra il Padre, ci fa conoscere il Padre. E Gesù, facendoci conoscere il Padre, ci dice come il suo amore è stato innanzitutto per i più poveri. Nella vita pubblica di Gesù, come si suol dire, e come il Vangelo ci raccontano, Gesù si è rivolto innanzitutto ai poveri, a quelli che erano gli scartati di quel tempo, a quelli che vivevano di semplice elemosina. Ha fatto l'elogio della vedova perché si affidava a Dio, ha mostrato come esempi da seguire i poveri. Quindi celebrare la Giornata Mondiale dei Poveri è chiamata per noi per riscoprirci poveri, poveri con i poveri, poveri con i miseri, ma anche un invito a riposizionarci continuamente in questo cammino di discepolato, di conversione alla quale siamo tutti chiamati, per scegliere questa Chiesa povera per i poveri, una Chiesa che confida in Dio soprattutto prima che confidare nei potenti, che confida soprattutto nella capacità dei discepoli, degli uomini e delle donne di saper condividere, di saper riscoprire la bellezza della fraternità prima che di confidare in quelle che sono le politiche o in quelle che sono le grandi strategie di questo mondo. Oggi viviamo in un momento storico molto complesso dove ancora una volta vediamo come l'uomo cerca di prendere il posto di Dio e cerca di essere lui stesso a determinare il proprio futuro, ma anche il futuro di tanti altri.
1: Senti, poi c'è anche un'altra parola da mettere al centro quando si parla di povertà. L'abbiamo proprio sentita nelle frasi finali di Papa.

0: L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione del Signore la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù, schernito dalle sue povere creature, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù vive la sua via crucis, porta la croce. Come cristiani possiamo a nostra volta portarla se stiamo dietro a Gesù. Altrimenti diventa un peso insopportabile. Con Lui possiamo camminare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le 3 del pomeriggio, Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mentre si identifica col nostro peccato, Gesù si abbandona poi nelle mani del Padre. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione e sofferenza atroce dell'anima.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Abbandonarci alla tentazione, liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni.

0: del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Maria, donna benedetta dall'Altissimo, ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare la misericordia del Signore. O Maria, umile serva del Signore, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola di Dio. O Maria, donna del dolore, sii nostra guida sulle strade del mondo. Insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, a portare con umiltà la nostra croce. O Maria, donna della fede, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi. O Maria, madre dei credenti, prega per noi. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: Trump contro Giorgia Meloni. Al G7 mi ha implorato di fare una foto, dice il tycoon. Sono allibita, replica la premier, che aggiunge: io e l'Italia non imploriamo mai. La solidarietà di Mattarella e dei partiti. Tajani annulla la sua visita negli Stati Uniti. Iran e USA, rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi in Svizzera. Teheran detta le condizioni per navigare nello stretto di Hormuz e chiede la fine dei raid di Israele in Libano. Replica Tel Aviv: finiremo il lavoro. Oggi il secondo scritto per gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità. Prove diverse a seconda degli indirizzi. Ora il rush finale verso gli orali. Adolescenti e social, l'allarme dell'associazione Meteor. D'estate i ragazzi sempre più connessi ed esposti ai rischi della rete, e consiglia a genitori, educatori e agli stessi minori per un'esperienza online consapevole e responsabile. Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone domani in Lombardia, un itinerario tra scienza, spiritualità e vita di comunità che si snoderà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un pellegrinaggio sulle orme di Sant'Agostino e di Santa Francesca Cabrini. Una buona serata dal TG2000, ben ritrovati. In apertura quindi il duro scontro fra Trump e il nostro Presidente del Consiglio dopo le dichiarazioni del capo della Casa Bianca. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Sono allibita, ha replicato la Premier. Io e l'Italia non imploriamo mai. Il servizio di Augusto Cantelmi e il commento di Antonio Di Bella. Vediamo.
1: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7, il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta, e aggiunge Trump. Probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri Tajani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da questi ultimi, tuttavia, arrivano anche critiche per la politica che Meloni ha tenuto finora con l'inquilino della Casa Bianca. I Verdi ne chiedono le dimissioni, mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa.
3: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
0: Non è la prima volta che il presidente Trump si scaglia contro l'Europa e contro l'Italia. Ripercorriamo i precedenti affondi del tycoon con Federico Plotti.
4: We Pazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky.
0: Andiamo in Medio Oriente. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti. Teheran detta le condizioni per transitare nello stretto di Hormuz. Ci riferisce Massimiliano Cocchi.
5: La riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Il regime di Teheran ha infatti annunciato le nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Le navi dovranno presentare una richiesta almeno 48 ore prima e, data la presenza di mine, coordinare poi l'attraversamento con le autorità. Una nota spiega poi che per i prossimi 60 giorni non sarà applicata nessuna tassa. È il modo in cui Teheran vuole affermare la propria sovranità sullo stretto, una delle linee rosse sulle quali il capo negoziatore Abbas Ghalibaf ha dichiarato che il regime non è disposto a trattare. La tensione dunque è tornata a crescere, tanto che il negoziato previsto in Svizzera per mettere a punto i dettagli del memorandum è stato rinviato a data da destinarsi. Non c'è nessuna urgenza a incontrare i negoziatori americani, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Bakei, rispondendo così a Donald Trump, che poco prima aveva scritto sul social Truth: non ci siamo incontrati con l'Iran per disperazione, erano loro i disperati. E poi il regime di Teheran è finito, aspetteremo che scadano i 60 giorni, non avranno un soldo. Come era prevedibile dunque, il percorso che dopo la firma del memorandum dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente.
0: Intanto in Libano Israele continua a colpire, nonostante l'annuncio di un accordo con Hezbollah diffuso dagli Stati Uniti. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Busetti, vediamo.
6: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come avevo ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco, in particolare nell'area di Nabatieh, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani, Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. È stato il ministro della difesa Katz stamattina a usare toni durissimi, affermando che i 200.000 libanesi sfollati dai villaggi vicino al confine, completamente rasi a suolo, non torneranno mai nelle loro case, ma di sfollati ce n'è un altro milione, da Tiro e da Sidone. Questa mattina centinaia di residenti che erano tornati sono scappati di nuovo, come Ismail. Ma quando potremo tornare a vivere, dice, quando potremo essere felici?
0: Il conflitto russo-ucraino, continuano i raid di Mosca su Kharkiv, è stata uccisa una bimba di 8 anni. Intanto in Europa si apre il confronto su come rappresentare l'Unione in eventuali negoziati. Ci dice tutto Vito De Torre.
7: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. A dirlo è la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore è circolata l'ipotesi

0: che il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, possa rappresentare l'Unione ai futuri colloqui. Un'idea che però sembra aver suscitato perplessità tra alcuni Paesi membri, a partire da Francia e Germania. Lo stesso Costa ha quindi chiarito che l'Unione europea non intende svolgere un ruolo di mediazione. Siamo semplicemente al fianco dell'Ucraina, ha spiegato, precisando di essersi confrontato con i governi europei per evitare equivoci. Sulla stessa linea il presidente francese Emmanuel Macron, quando si terranno i negoziati, ha detto: gli europei dovranno essere al tavolo perché è nell'interesse dell'Europa, ma senza assumere il ruolo di mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco Friedrich Merz: ora serve un negoziato, solo dopo si definirà chi parteciperà e chi parlerà a nome dell'Europa. Da Mosca però il Cremlino avverte: l'Europa si sbaglia se pensa di poter negoziare con la Russia da una posizione di forza.
1: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La mamma, 38 anni, è stata portata in gravissime condizioni. Ricoverato in ospedale anche il conducente dell'altra vettura, un uomo di 37 anni. Sgominata nel Cagliaritano una baby gang che perseguitava anziani e disabili, persone fragili, con minacce e vessazioni. I 5 minorenni condividevano poi sui social le immagini delle loro aggressioni. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Un gruppo di 5 adolescenti, al quale saltuariamente se ne univano altri, ora sono indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni, si muovevano in branco, in sella alle loro biciclette per inseguire le vittime e spaventarle. Sui loro cellulari militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Al termine della perquisizione domiciliare avvenuta questa mattina, i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati.
1: Oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità hanno sostenuto oggi la seconda prova scritta, che è differente per ogni indirizzo di studio. Sentiamo Amelia Cartia.
3: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità.
4: Sono appena uscito, ho finito la prova di latino e ci aspettavamo tutti tacito, che sarebbe stato impossibile. È uscito quintiliano, grazie a Dio.
5: La versione era carina, era relativamente fattibile da tradurre e si poteva fare. Il tema della musica l'ho apprezzato per la sua innovatività.
3: Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impegnati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario varia da scuola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione.
1: In 16 anni sono stati oltre 6.000 gli atti intimidatori di minaccia e violenza nei confronti degli amministratori locali e del personale della pubblica amministrazione. La media è di 376 intimidazioni l'anno, 31 ogni mese, una al giorno. I numeri emergono dal rapporto presentato a Napoli dall'associazione Avviso Pubblico. Il 57% dei casi è stato registrato in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Roma è la provincia più colpita del centro Italia, Milano quella più colpita del nord-ovest. Ondata di caldo torrido in Italia, si alza il livello di allerta per le temperature elevate. Il servizio di Antonella Mazza Teruel.
6: In arrivo come da calendario l'estate, ma la stagione calda si è affacciata con qualche giorno d'anticipo sul continente, avvolgendo l'Europa occidentale, in particolare la Francia.
7: C'est vrai que ça annonce un été un peu

0: L'estate si preannuncia un po' complicata, dice questo giovane a Parigi, ma in tutto il paese sono diversi i dipartimenti monitorati e le autorità ricordano alle aziende il dovere di prendere necessarie misure, come prevede la legge, per proteggere i lavoratori esposti da caldo e afa. Sole e cocente pure in Italia, qui siamo a Milano, dove nonostante il caldo i cantieri sono in attività anche nelle prime ore pomeridiane. Ma la Lombardia, come altre regioni, soprattutto del centro-nord, ha adottato provvedimenti per la tutela dei lavoratori in estate, che intanto è già pronta ad alzare le temperature della penisola oltre i 35 gradi entro la settimana e almeno fino a fine mese.
1: Da oggi le aziende di luce e gas non potranno proporre offerte commerciali non richieste tramite telemarketing. Tutti i dettagli da Giuseppe Caporaso.
2: Una stretta sul telemarketing aggressivo. Da oggi le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali, tranne in quei casi in cui sia stato il cliente a chiamare o aver espresso in modo chiaro la volontà di riceverle. Una novità introdotta dal decreto bollette. Un modo per cercare di tutelare i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contrastando le continue sollecitazioni commerciali, in pratica il cosiddetto telemarketing aggressivo. Diventa vietato non solo chiamare, ma anche inviare messaggi. Inoltre i contatti telefonici dovranno essere effettuati da un numero in grado di identificare univocamente l'azienda e saranno considerati nulli i contratti stipulati in violazione delle prescrizioni introdotte. I consumatori, spiega la normativa, potranno segnalare eventuali violazioni al garante per la protezione dei dati personali e all'Agicom, che procederà alla sospensione delle linee telefoniche utilizzate. È anche previsto che il garante della privacy, all'arrivo massiccio di segnalazioni richiamate senza previo consenso, possa chiedere all'Agicom di procedere alla sospensione. Per il Codacons è una rivoluzione a favore dei consumatori. Ora manca il numero identificativo a 3 cifre da assegnare agli operatori di luce e gas, una misura peraltro prevista dal decreto e al vaglio dell'Agicom, che servirà, sottolinea l'Associazione dei consumatori, ad identificare in modo immediato il chiamante.
1: L'estate è la stagione più insidiosa per i ragazzi che si muovono nel mondo digitale. L'associazione Meter mette in guardia dai rischi online e supporta le famiglie con un'apposita guida. Giorgia Bresciani, vediamo.
3: Vacanze, scuole chiuse, clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma il troppo tempo libero porta con sé anche alcune insidie. Possono aumentare infatti la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meter ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare i genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole, promuovendo strategie di protezione per vivere un'estate sicura anche nella rete. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy. E poi è importante monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato, e se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che la vicinanza e l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale, soprattutto in questo periodo estivo in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi.
1: Avviati in Lombardia una serie di progetti territoriali a sostegno della disabilità. Ce ne parla Andrea Domaschio.
4: Rilanciare l'enorme capitale umano di tutte le province d'Italia per creare nuovo sviluppo economico ma anche intellettuale e far emergere i circuiti virtuosi di crescita e coesione sociale in ogni territorio. È l'obiettivo del Monitor per la geografia delle fragilità e delle disuguaglianze, il nuovo progetto di ricerca e analisi nato dalla collaborazione tra Intesa San Paolo per il sociale e Icon Research Center di Bologna.
5: La sfida è cominciare a individuare i segnali deboli per mettere mano alle cause delle disuguaglianze. Per lungo tempo la disuguaglianza è sempre stato un fattore legato alla scarsità dei beni. Oggi siamo in un paradosso, siamo in un'abbondanza dei beni e aumentano le disuguaglianze. Quindi c'è un tema di modello di sviluppo.
4: Un'analisi dell'intreccio di fattori sociali, economici, demografici e occupazionali, quella proposta da Monitor, articolata sui dati di 150 indicatori organizzati in 11 domini digitali.
6: Il valore del Monitor è proprio questo, quello di mettere insieme queste informazioni in un unico quadro e di far emergere delle connessioni che altrimenti sarebbero invisibili.
4: Un progetto

0: dunque molto vasto e altamente innovativo per ascoltare e sostenere le realtà locali del terzo settore impegnate ogni giorno sulle frontiere più difficili del sociale.
1: Strumenti come questi possono farci fare un passo avanti. Per affrontare un momento come questo, dove le disuguaglianze si sono dilatate, c'è bisogno dell'apporto di tutti.
2: Abbiamo parlato in apertura di giornale del duro scontro tra Trump e Giorgia Meloni. Ora invece con Luigi Ferraiuolo facciamo un salto nel passato, ripercorrendo la storia dei rapporti fra Stati Uniti e Italia. Vediamo.

0: Attraversò l'Italia, fu accolto ovunque da folle enormi. Gli Stati Uniti, giusto un paio di anni prima, erano stati fondamentali per la vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Ma è stato con la fine della Seconda Guerra Mondiale che il rapporto Italia-USA diventa centrale per l'Europa. Del paese con il più grande partito comunista del continente, che però non poteva diventare sovietico, Washington trovò un interlocutore solido e duraturo in Alcide De Gasperi. Il premier democristiano nel gennaio 1947, con un tour da 10 giorni, conquistò l'America. Tornò in Italia con un assegno da 100 milioni di dollari e la promessa del piano Marshall, firmato nell'aprile 1948, 2 settimane prima del voto del 18, in cui la DC ottenne la maggioranza in Parlamento nello scontro con i partiti di sinistra. Ma se tutto apparentemente filava liscio, sono stati molti gli attriti con gli USA. Kissinger più volte spiegò di non capire la politica italiana, minacciò letteralmente Aldo Moro sulla solidarietà nazionale. L'attrito più forte fu proprio in occasione di un governo Craxi-Andreotti, dopo l'uccisione sulla nave Achille Lauro da parte dei palestinesi di Leon Klinghoffer, disabile americano di origine ebraica. Ronald Reagan ordinò di catturare i terroristi, l'aereo egiziano che li portava via fu intercettato dagli USA e costretto ad atterrare a Sigonella. Solo la pazienza e il coraggio di Craxi e Andreotti evitarono il peggio, anche perché i repubblicani di Spadolini, allora ministro della difesa, bypassato dal premier, si schierarono con Reagan e Israele. Da allora, caduto il muro di Berlino e finito il pericolo comunista, l'Italia non è più un problema per gli USA. Fino ad ora.
1: Si è svolta questo pomeriggio a Reggio Emilia la messa funebre in suffragio del cardinale Camillo Ruini, scomparso a Roma martedì scorso. La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo diocesano Giacomo Morandi. Tantissimi fedeli si sono radunati nel
2: Ricordo a
1: Duomo
2: chi si è
1: per dare
2: sintonizzato.
1: l'ultimo saluto all'amato Don Camillo. Nel testamento spirituale redatto a Roma il 3 giugno 2016, il cardinale Ruini rende grazie a Dio per la lunga vita, per la chiamata al sacerdozio, per il servizio svolto a Reggio Emilia e a Roma, poi come vicario voluto da Giovanni Paolo II e infine come presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La civiltà dell'amore come baluardo contro la disumanizzazione. Così Papa Leone XIV ha esortato stamani in Vaticano, in un'udienza, i partecipanti alla prima edizione dei dialoghi del Borgo Laudato Si', iniziativa che si è svolta a Castel Gandolfo nei giorni scorsi. Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica. Così lo ha definito il pontefice parlando in inglese ai presenti. E Papa Leone domani sarà a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano sulle orme di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Il pontefice visiterà la tomba del vescovo di Ipona, al cui ordine appartiene, e quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note a livello internazionale. I servizi di Raffaella Frullone.
3: Preghiera e ascolto. Così la diocesi di Pavia si prepara a vivere l'incontro con Papa Leone. Ma non è solo un'attesa dei fedeli cattolici. L'intera città vive con fibrillazione queste ultime ore, come se quell'inquietudine tanto cara a Sant'Agostino diventasse attesa nei cuori di tutti.
4: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia. E per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato. E quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche di incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lasci anche un messaggio di speranza a tutta la città.
3: Il primo Papa agostiniano verrà innanzitutto a pregare sulla tomba di Sant'Agostino, dove dopo l'elezione di Prevost è sensibilmente aumentata. L'afflusso.

0: lusso dei pellegrini, ma incontrerà anche i malati oncologici, saluterà i bambini, incontrerà la comunità sudamericana.
1: Sì, ho avuto l'opportunità di vivere tanto vicino anche per la comunità latina qui di Pavia, i migranti che lavorano qui a Pavia, che vengono, procedono di America Latina, che avrà l'opportunità di salutare di vicino il Papa, e si vive con questo fervore. Io prego in questo tempo, no, per tutta l'organizzazione, ma che sia un giorno di festa.
0: Striscioni lungo le strade e un messaggio di benvenuto sulla facciata della Basilica sotto l'immagine di Santa Francesca Cabrini. Qui su questo sagrato è prevista la presenza di malati, persone con disabilità e realtà ecclesiali, ma è tutta Sant'Angelo Lodigiano ad essere in fibrillazione per accogliere Papa Prevost proprio qui, nella città natale della prima santa americana.
2: Leone XIII, da cui Papa Leone XIV si è ispirato per il nome, è stato il Papa che ha mandato Madre Cabrini in America. E ora Leone XIV, Papa americano, viene ad onorare qui a Sant'Angelo Madre Cabrini, che è la prima santa degli Stati Uniti d'America.
0: Una figura di grande attualità, fondatrice del primo ordine missionario femminile, nonché patrona degli emigranti.
3: Catturata completamente dal cuore trafitto del Salvatore, si era prodigata per riparare le sue ferite, alleviando le ferite dei nostri immigrati in America, la cui condizione era di estrema povertà.
0: Il Papa arriverà attorno alle 19, verrà accolto dal Vescovo di Lodi e poi saluterà i ragazzi dei centri estivi allo stadio.
3: Siamo rimasti tutti ammirati per il magistero che il Papa ha offerto in Spagna. Le parole che ha detto di grande umanità, soprattutto a Tenerife, quando ha detto la dignità non ha confini. Penso che stia lui stesso, autonomamente, al di là della nostra preparazione, risvegliando interesse e ascolto. E questo è il dono più grande della visita.
4: È giunto il momento della consueta breve pausa. Torniamo tra pochissimo al telegiornale. Rimanete con noi.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
9: Ce l'ho sulla punta della lingua.
10: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
11: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Mi devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
15: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora
17: 803-800.
18: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
19: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
18: Eh sì,
19: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
18: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
19: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
18: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto.

0: che rinfresco.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
2: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Signora Nassi, la sua bolletta.
4: No, me ne dia un'altra.
3: Vuole quella dei pozzi, che paga una metà.
4: E lei come lo...

0: più più.
1: Si vede che lei ha classe.
2: Eccoci di nuovo al telegiornale con un'ultima notizia prima di chiudere. Paura a Brescia, dove un giovane di 29 anni di origine nigeriana, regolarmente residente in Italia con problemi psichici, ha aggredito due bambini di 3 e 10 anni. L'intervento di un passante ha scongiurato il peggio. L'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È tutto, il TG2000 termina qui, grazie per aver scelto la nostra informazione. Ora diamo spazio al meteo, poi alla diretta della Santa Messa. Il prossimo telegiornale sarà alle 20:45. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata e a più tardi.

Venerdì, regna l'anticiclone africano Cerberus. In questa giornata ci saranno dei temporali di calore sulle Alpi e anche sulla pianura piemontese. Temperature diurne fino a 37 gradi. Sabato, prevale l'anticiclone africano. Giornata calda e soleggiata su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi ci saranno i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio. Venerdì, dominio dell'anticiclone africano Cerberus. Giornata assolata con cielo poco nuvoloso, clima afoso e caldo intenso. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana, 36 a Roma. Sabato, domina l'anticiclone africano. Giornata molto calda con temperature massime fino a 39 gradi in Toscana. Cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli. Venerdì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania, anche di più in Puglia. Sabato, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi in Campania.

0: Ehi,
1: sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
3: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
4: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

0: attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Eric Liddell, il corridore olimpico. Che ci fai in Cina?
3: Io insegno.
4: Basato su una storia vera.
5: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
6: Siamo in guerra.
2: Non abbiamo medicine.
5: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
7: Non puoi vincere la gara.
5: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
4: Sulle ali delle aquile. Questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che con provvidente disegno hai concesso alla beata Elena Vergine di conformarsi al suo figlio crocifisso, concedi anche a noi, per sua intercessione, di partecipare quaggiù al mistero della passione, per giungere alla gloria della risurrezione nei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio.

0: Benedici il Signore, anima mia.
1: Benedici
0: il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: Benedici il Signore, anima mia.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere.
1: Benedici, Signore, anima mia.
0: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni.

In questa condivisione sulla parola di Dio vorrei partire insieme con voi da un'affermazione sulla quale molto probabilmente siete d'accordo. Viviamo in un mondo di apparenze in cui per apparire abbiamo bisogno delle app. È un gioco di parole che ci ricorda come alcune volte noi vogliamo manifestare all'esterno una vita che in realtà non abbiamo. Pubblichiamo pizze e gite, momenti felici, giustissimi, ma sappiamo che anche l'altra metà della medaglia, l'altro risvolto della vita è fatto anche da sofferenze, momenti di incomprensione, momenti in cui si fa fatica ad andare avanti e a cercare una risposta alle tante domande. Ora, questa differenza tra quello che siamo e quello che dovremmo essere avviene anche nell'ambito religioso. Tant'è vero che una nostra espressione popolare ci fa dire santi di chiesa ma diavoli di casa, cioè dentro nel momento in cui esercitiamo il culto e siamo presenti alle celebrazioni va tutto bene, ma quando usciamo fuori diventiamo con un'altra personalità, potremmo definirci Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la stessa persona che si trasforma a seconda delle situazioni. E dunque, qual è il criterio per capire se stiamo camminando secondo la parola di Dio? La risposta ce l'ha data la prima lettura. San Giovanni Apostolo, quando dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Se stiamo camminando bene nella via del Vangelo, gli altri lo riconoscono da come noi ci amiamo gli uni gli altri. E penso che siate anche d'accordo sul fatto che la parola amore oggi è molto abusata. Perché un vescovo di fama di santità, Don Tonino Bello, ci diceva: amare è voce del verbo morire. Quando io amo qualcuno e lo amo davvero, sono disposto a dare la vita per lui. Infatti, quando noi pensiamo all'amore autentico, abbiamo una sola immagine, il crocifisso. Lui che ci ha amato per primo fino a dare tutto se stesso fino all'ultima goccia di sangue. Per questo il Vangelo ci ha ricordato che se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Seguire qualcuno non è mai semplice, perché bisogna fidarsi dei suoi passi all'interno dei quali mettere i tuoi passi. E aggiunge Gesù un'altra parolina: perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Da bambini non siamo mai stati abituati a perdere. I nostri genitori ci hanno detto: a pallone la vostra squadra deve vincere, a danza devi arrivare la prima, a scuola devi prendere voti superiori ai tuoi compagni. Quindi non ce l'abbiamo questa logica del perdere, ma abbiamo una logica anzi del primo posto. Gesù ci sta ricordando che il perdere non è essere spiegati, ma essere ben consapevoli del fatto che nel momento in cui nella tua vita bussa la prova, la sofferenza, una situazione problematica, non vai in crisi, perché sai che hai già tutto in quanto hai il Signore accanto a te. Ecco la Chiesa oggi chi ci presenta: la nostra Beata Cosentina, la monaca santa, la Beata Elena Aiello, colei che ha incarnato nella sua vita questi due aspetti. La prima lettura: amiamoci gli uni gli altri perché l'amore viene da Dio, e il suo amore è stato talmente grande e incondizionato.

da riversarsi nei confronti degli orfani, di coloro che non avevano una casa e un tetto sotto cui ripararsi e che nella sua abitazione e nei suoi conventi hanno trovato pane, rifugio, ma soprattutto amore. E poi il segno delle stimmate che ha portato per tutta la vita. Lei non solo ha preso la sua croce sulle spalle in maniera figurata, ma l'ha portata nel suo corpo. E allora, come ci ricorda un salmo, per i santi che sono della mia terra è tutto il mio amore. Questi nostri esempi così vicini diventano per noi motivo di rendimento di grazie. E oggi vogliamo rendere grazie anche al Signore per il 44° anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro amato Papa Leone XIV. Che il Signore ce lo conservi in salute per guidare la Chiesa in un mondo, in un tempo non facile, ma che con le guide sicure e soprattutto con il Vangelo in mano dà risposta ad ogni uomo assetato ancora oggi di amore e di eternità.

0: Fratelli e sorelle, confortati dalle donne sante che nel tempo hanno lasciato orme preziose per il nostro quotidiano cammino, apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, datore di ogni grazia.
1: Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto di vera sposa di Cristo e Madre dei Santi. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, suscita nella tua Chiesa donne capaci di carità eroica in ogni necessità, disponibili verso tutti. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa sorgere in mezzo al tuo popolo vocazioni alla verginità per il regno dei cieli, come segno del primato dei valori spirituali e della speranza dei beni futuri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, tocca il cuore di quanti sciupano i tuoi doni in un'esistenza opaca e senza ideali, accendendo il gusto di amare e la gioia di porsi al servizio degli altri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, comporta coloro che soffrono. Per intercessione della beata Elena Aiello, dona loro il tuo spirito di fortezza che li sostenga nella prova e li rinnovi nella speranza. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
0: O Dio che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la Chiesa per renderla santa e immacolata, donaci la grazia del tuo spirito perché sulle orme di Cristo possiamo annunciare la tua immensa misericordia. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà da noi questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo della beata Elena. E come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Elena Aiello e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio della beata Elena portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
0: Rendiamo grazie.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Li devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.

0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
1: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
2: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
1: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento e voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
8: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
9: Per il ciclo Stelle senza tempo.
10: Io protesto!
11: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
12: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
11: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
12: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.

Siamo nel Patriarcato di Venezia, proprio nella città di Venezia e nella Punta della Salute, detta anche Punta della Dogana, dove accanto alla Basilica di Santa Maria della Salute appunto ha sede il seminario patriarcale. Qui siamo all'interno della biblioteca cosiddetta monumentale, la biblioteca costruita nel 1800, quando, agli inizi del 1800, quando il seminario si trasferì dall'isola di San Cipriano a questa nuova sede. Ci si è accorti che la struttura stessa aveva bisogno di un intervento. L'intervento appunto ha riguardato l'intero corpo, ecco, della biblioteca, cioè sia gli scaffali che contengono i libri, sia soprattutto i libri stessi. I libri sono stati raccolti in degli scatoloni o in dei carrelli onde poterli trattare, ecco, con un trattamento per cacciare gli insetti, per debellare purtroppo gli insetti che amano distruggere e mangiare la carta. Si tratta di per lo più di editoria che va dal XVI al XVIII secolo, editoria veneziana, su argomenti non prettamente, non soltanto religiosi, ma anche di storia locale. Ovviamente questa è la biblioteca appunto più storica. La parte lignea era appunto trattata con delle sostanze che servono proprio per allontanare, ecco, uccidere gli insetti e possibilmente anche tenerli lontani, per mettere in sicurezza il personale che andrà a prendere i libri per poi appunto consegnarli agli utenti che verranno da noi. Grazie all'8x1000 è stato possibile, ecco, fare questo tipo di interventi, sicuramente molto importante, cospicuo, e quindi questo contributo è stato sicuramente decisivo per poter avviare questi lavori.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre, e suda sangue nell'orto degli ulivi,

0: Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia, eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità.

0: Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe,

0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: benedito sei, no Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per
0: dimora consacrata a Dio.

0: Dio,
1: rosa mistica,
0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andiamo in pace.

0: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato.

0: un cucchiaino di felicità.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: È arrivato il Notino Black Friday. Ora puoi acquistare prodotti selezionati con sconti fino al 30%. Ad esempio dei marchi iconici Marc Jacobs, Calvin Klein o Hugo Boss.
4: Notino, today is yours. Feel good.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
7: Soul. Domenica alle 21.05.
8: Eric Liddell, il corredore olimpico. Che ci fai in Cina?
9: Io insegno.
10: Basato su una storia vera.
11: Vi prego, questa è la casa di Dio. Potreste abbassare le armi.
12: Siamo in guerra.
13: Non abbiamo medicine.
11: Lascia che la sfidi, se vinco lei permetterà che ci portino il necessario.
14: Non puoi vincere la gara.
13: Sai, spesso ho detto che le preghiere degli altri mi portano alla vittoria.
10: Sulle ali delle aquile. Questa sera in prima serata.

0: Duro scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, replica la Premier, che ha ricevuto una telefonata di solidarietà dal presidente Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami, ma Trump in serata rincara la dose. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, dove oggi sono morte 16 persone e 4 soldati dell'esercito di Tel Aviv. Nell'accordo firmato a distanza mercoledì fra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, la delegazione di Teheran aveva chiesto garanzie per la fine delle ostilità in Libano. Oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità hanno sostenuto oggi la seconda prova scritta, diversa a seconda degli indirizzi di studio. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione da latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica. Cresce l'attesa per la visita pastorale che Papa Leone compirà domani in Lombardia, un itinerario tra scienza, spiritualità e vita di comunità che si snoderà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, una visita sulle orme di Sant'Agostino e di Santa Francesca Cabrini. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In primo piano quindi lo scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni del capo della Casa Bianca. Mi ha implorato di fare una foto al G7. La Premier replica, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Il servizio di Augusto Cantelmi e poi il commento di Antonio Di Bella. Vediamo.
1: Lei era una mia grande sostenitrice, ma non la voglio più come fan. Lei e la NATO non c'erano per Hormuz. Nuovo attacco poco fa di Trump al presidente Consiglio Meloni, stavolta da una televisione americana destinata ad alimentare la frattura tra i due leader. Tutto nasce questa mattina da una conversazione telefonica sulla 7 in cui il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nella summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta, le parole tradotte, e poi aggiunge Trump, probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri Tajani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Per la segretaria del PD Schlein le parole di Trump sono inaccettabili e da respingere con forza, ma la destra aggiunge capisca gli errori di atteggiamenti remissivi. Solidarietà Meloni anche dai leader di Francia e Spagna, Macron e Sanchez.
3: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
0: Quindi non è la prima volta che Trump si scaglia contro l'Europa, contro l'Italia. Con Federico Plotti ripercorriamo i precedenti attacchi del presidente americano. Vediamo.
4: È bastata una telefonata del presidente americano per spazzare via la riconciliazione con Giorgia Meloni, conquistata poco prima durante il G7 francese. Parole quelle di Trump che hanno riacceso un dissapore nato mesi fa in uno scenario a dir poco turbolento in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Sono deluso da lei, Meloni non ha coraggio, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma il tycoon ha avuto parole a dir poco spiacevoli un po' per tutti i leader europei. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice. Il presidente francese invece è succube della moglie e si sbaglia sempre. Il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. Trump non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera. E c'è anche la questione ancora aperta della battaglia commerciale innescata proprio da Washington contro il vecchio continente, con dazi che hanno colpito tutti, nessuno escluso. Senza dimenticare poi gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky.
0: Rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo. Il rinvio è motivato anche dai raid israeliani che continuano nel sud del Libano, ci riferisce Massimiliano Cocchi.
5: I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran per passare dal memorandum d'intesa ad un vero accordo di pace non ci saranno, almeno non ora. Non abbiamo nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime di Teheran, accusando Washington di essere direttamente responsabile dei massicci attacchi israeliani nel sud del Libano che violano il memorandum d'intesa. L'IDF ha compiuto 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e un centinaio di feriti. Raid che sarebbe continuati anche dopo l'inizio di una tregua annunciata dagli Stati Uniti alle 15 ora italiana e ai quali Benjamin Netanyahu ha applaudito via social. Le agenzie di intelligence americane hanno messo in guardia la Casa Bianca affermando che il premier israeliano potrebbe cercare di ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace duraturo con l'Iran. In una telefonata avuta in mattinata, Trump ha chiesto a Netanyahu di rispettare il cessate il fuoco. Dunque la fase 2 del negoziato comincia tutta in salita e a pesare sarà anche la questione Hormuz. Teheran ha annunciato nuove procedure per passare lo stretto. Le navi dovranno presentare una richiesta almeno 48 ore prima e, data la presenza di mine, coordinare l'attraversamento con le autorità. Una nota spiega poi che per i prossimi 60 giorni non sarà applicata nessuna tassa. Il sottinteso è che dopo bisognerà pagare. Il regime vuole mantenere il controllo dello stretto. Gli Stati Uniti non vogliono lasciare una delle rotte marittime più importanti del mondo nelle mani degli ayatollah.
0: Il conflitto russo-ucraino, continuano gli attacchi da entrambi i fronti, mentre in Europa si apre il dibattito su come rappresentare l'Unione in eventuali negoziati tra i due paesi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
6: Il nome di Antonio Costa, attuale presidente del Consiglio europeo, è quello che circola con maggiore insistenza come possibile rappresentante dell'Unione nei futuri colloqui di pace, ma l'ipotesi di un ruolo diretto delle istituzioni europee nella mediazione non sembra aver convinto alcuni Paesi membri, a partire da Francia e Germania, tanto che lo stesso Costa è intervenuto per chiarire le indiscrezioni, precisando che l'Unione europea non intende svolgere il suo ruolo di mediatore. Siamo semplicemente al fianco dell'Ucraina, ha dichiarato, aggiungendo di essersi confrontato con i governi europei per evitare possibili equivoci. Sulla stessa linea il presidente francese Macron: il giorno in cui si terranno negoziati, gli europei dovranno essere al tavolo perché è nell'interesse dell'Europa. Macron ha però precisato che l'Unione non ha e non avrà alcun ruolo di mediazione. Più prudente il cancelliere tedesco Merz: siamo d'accordo sul fatto che ora serva un negoziato, solo successivamente si definirà chi parteciperà e chi parlerà a nome dell'Europa. Da Mosca intanto il portavoce del Cremlino ha replicato: l'Europa si sbaglia se pensa di poter negoziare con la Russia da una posizione di forza.
0: C'è stata una collisione tra due treni nella zona di Bedford, città a circa 80 km a nord di Londra. Sul posto, sono state avviate le operazioni di soccorso, ancora non si conoscono le reali dimensioni dell'incidente, definito grave dalle autorità, ma si teme che possano esserci vittime e feriti. Il treno da Corbie avrebbe tamponato quello partito da Nottingham a circa 4 km a sud dalla stazione di Bedford. E oggi si è svolta la seconda prova scritta per gli esami di maturità. A partire dalla settimana prossima sarà la volta degli esami orali, per i quali il calendario varia da scuola a scuola. Ci dice tutto Amelia Cartia.
7: Si è conclusa questa mattina la fase delle prove scritte per i più di 527.000 studenti e studentesse alle prese con l'esame di maturità.
8: Appena uscito ho finito la prova di latino e ci aspettavamo tutti tacito, che sarebbe stato impossibile. È uscito Quintiliano, grazie a Dio.
9: La versione era carina, era relativamente fattibile da tradurre.
7: Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Torna il latino per i licei classici con una versione tratta dall'Istituzione Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, un brano sul valore educativo della musica.
9: Il tema della musica l'ho apprezzato per la sua innovatività.
8: Le domande e comunque il tema generale della musica, messo, insomma, la terza domanda era un po' complicato inventarsi qualcosa, alla fine ho parlato tipo del rap e della denuncia sociale.
7: Per i licei scientifici, 8 quesiti matematici, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18 ma distribuite in 3 giorni, quelle tanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario varia da scuola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, dopo i casi che hanno destato scalpore lo scorso anno, la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione.
0: Un 29enne nigeriano residente a Brescia ha aggredito in un parco due bambini di 3 e 10 anni. L'uomo avrebbe agito sotto effetto di alcol e droga. Determinato è stato l'intervento di un passante, un pakistano, che lo ha prontamente bloccato. Il servizio di Giorgia Bresciani. Vediamo.
10: Ore di paura a Brescia, dove due bambini sono stati aggrediti lunedì scorso mentre giocavano al parco Guido Alberini di Via Ischia da un 29enne nigeriano con problemi psichici, poi arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un bimbo di 10 anni sarebbe riuscito a fuggire, mentre il secondo, che di anni ne ha solo 3, sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in un tentativo di strangolamento. L'aggressore, regolare in Italia e con precedenti per spaccio di stupefacenti, avrebbe agito sotto effetto di alcol e droga. Determinante è stato l'intervento di un passante, un giovane pakistano, che lo ha bloccato a terra evitando il peggio.
11: Ha aggredito prima un bambino che aveva dei graffi sul collo, il bambino, preso il braccio, aveva anche due, il bambino cosa aveva, 2 anni, 2-3 anni. E dopo

0: Praticamente erano nel parco dei bambini, la guardia è arrivata perché una signora è corsa impanicata e gli ha raccontato che un ragazzo straniero ha preso il bambino per il collo e l'ha graffiato, gli ha girato il polso e ha chiamato infatti l'ambulanza. Dopodiché aveva rubato tra quello uno zaino e un ventilatore di un bambino e stava scappando. Nel scappare passava un altro bambino in bici, ha ferito anche quel bambino.
1: Il questore di Brescia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno dell'arrestato, avviando le procedure amministrative che potrebbero portare alla sua espulsione dal territorio nazionale.
2: Buon esordio per il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato interamente riservato ai piccoli risparmiatori e pensato come uno strumento rifugio contro l'inflazione. L'emissione, durata 5 giorni, si è conclusa con una raccolta di quasi 9 miliardi. Il tasso minimo garantito definitivo è stato confermato sul livello annunciato prima dell'avvio all'1,60% più il tasso di inflazione nazionale. Flash mob a Napoli dei sindaci sotto tiro. In 16 anni sono state oltre 6.000 le intimidazioni ad esponenti degli enti locali. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Un flash mob a Napoli in piazza del Plebiscito da parte di un gruppo di sindaci, tutti con la fascia tricolore. Una iniziativa a margine della presentazione della 16ª edizione del rapporto amministratori sotto tiro, voluto dall'ANCI Nazionale Campania in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico.
4: Fenomeno che è ancora molto presente, che anzi in alcune regioni cresce. Spesso i sindaci si trovano da soli, soprattutto i sindaci di piccoli comuni che rappresentano un grande presidio di legalità e di difesa delle regole.
3: I numeri snocciolati oggi fanno riflettere. Sono 6.025 gli atti intimidatori di minaccia e violenza nei confronti degli amministratori locali e del personale della pubblica amministrazione che lavora in Italia in 16 anni. In pratica una intimidazione al giorno. Il 57% dei casi si registra in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, mentre nell'elenco delle province più colpite ci sono Napoli, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo. Tra il 2010 e il 2025, sottolinea il rapporto, i comuni finiti sotto tiro sono stati 1.736 ed il 37% si trova in Campania.
5: Registriamo quotidianamente anche nelle ultime ore di minacce che prevengono all'attenzione di amministratori locali e di sindaci in particolare che sono impegnati in prima linea a fronteggiare diverse emergenze che vanno dalle politiche sociali alle politiche abitative all'occupazione, temi molto scottanti ed importanti per un sindaco che è impegnato in prima linea.
2: Si è svolta oggi pomeriggio a Reggio Emilia la messa funebre in suffragio del cardinale Camillo Ruini, morto a Roma martedì scorso. La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo diocesano, Monsignor Giacomo Morandi. Nell'omelia il presule ha citato parti significative del testamento spirituale del cardinale Ruini. In particolare ha citato il passaggio sui suoi dubbi in merito alla vocazione manifestati prima dell'inattesa nomina a vescovo. Nel testamento spirituale redatto a Roma nel 2016, Ruini rende grazie a Dio per la lunga vita, per la chiamata al sacerdozio, per il servizio svolto a Reggio Emilia prima e poi a Roma come vicario voluto da Giovanni Paolo II e come presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Leone XIV domani sarà a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, sulle orme di Sant'Agostino e di Santa Francesca Cabrini. Il pontefice visiterà la tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note a livello internazionale. Tutte le anticipazioni da Raffaella Frullone.
6: Manifesti e cartelloni di benvenuto, bandiere bianche e gialle alle finestre, così Pavia aspetta Papa Leone che sabato incontrerà i malati oncologici, i bambini del Grest, sosterrà in adorazione davanti al Santissimo in cattedrale, ma non sarà solo una visita ai fedeli cattolici, ma alla cittadinanza intera.
7: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato. E quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche di incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lasci anche un messaggio di speranza a tutta la città.
6: cuore e motore della visita del primo Papa agostiniano naturalmente la preghiera sulla tomba del Vescovo di Ippona, che da quando Prevost è salito al soglio pontificio ha visto aumentare sensibilità.

0: sensibilmente l'afflusso dei pellegrini, previsto anche l'incontro con la comunità sudamericana.
1: Sì, ho avuto l'opportunità di vivere tanto vicino anche per la comunità latina qui di Pavia, sai, i migranti che lavorano qui a Pavia, che vengono, procedono di America Latina, che avrà l'opportunità di salutare di vicino il Papa, e si vive con questo fervore. Io prego in questo tempo, no, per tutta l'organizzazione, ma che sia un giorno di festa.
0: È tutto pronto a Sant'Angelo Lodigiano per l'arrivo di Papa Leone. I primi a salutarlo saranno i ragazzi del Gresta allo stadio, dal quale si muoverà per raggiungere la Basilica di Santa Francesca Cabrini.
2: Madre Cabrini, ecco lei che in realtà ha invitato il Papa, perché pensando bene, come si dice per i santi quando muoiono, di nascere al cielo a Chicago, ha combinato la coincidenza meravigliosa che nessuno avrebbe potuto pensare.
0: Madre Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo, è infatti la prima santa americana. Qui nella basilica a lei dedicata, il Papa compierà la venerazione del cuore che arriverà da Codogno della santa missionaria che ha speso la sua vita negli Stati Uniti.
3: Ha dedicato la sua vita proprio ai migranti, tanto da essere stata riconosciuta da Pio XII nel 1950 patrona degli migranti. Ma oltre l'attualità di questa attenzione è come anche Madre Cabrini è stata capace di accompagnare i migranti, perché certamente li ha aiutati per riscattarsi dalla loro situazione di grande miseria, come erano purtroppo trattati anche a quel tempo gli immigrati italiani in America, ma insegnando loro l'inglese, chiedendo ai migranti di rispettare le leggi del paese che li ospitava e di integrarsi in quella società senza perdere le proprie radici, soprattutto religiose, di tradizioni religiose, proprio per non perdere la propria identità.
4: Era il nostro ultimo servizio, siamo giunti al termine del TG2000, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi segnalo a seguire il film storico-drammatico Sulle ali delle aquile. A tutti voi buona visione e lieta serata.

0: Tra poco, su TV 2000, una missione di fede e di coraggio, il film sulle ali delle aquile.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: sito.
1: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
2: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
2: Prenota su biorepair.it.
4: Dove vedi anche tu?
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì,
6: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
5: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
6: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Conoscete la granita siciliana?
6: Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
5: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
6: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.

0: dallo zio Eric per lei.
1: Per quanto fosse difficile, avevo recepito il suo messaggio. La fede incrollabile di Eric Liddell nell'infinita bontà dell'animo umano aveva spezzato la freddezza della mia anima terrena.
2: L'11 agosto il segretario di Stato la resa incondizionata del Giappone. Sì!

durante il nostro tempo insieme, avevo ricevuto molti doni da Eric Little, che mi aiutarono ad essere una persona migliore. Ma quello più grande di tutti fu il dono della speranza.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pierfrancesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pierfrancesco Favino, con Pierfrancesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati ad incontrarli? Sul campo da tennis, guardate.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere ci facciamo un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis. Che dici? Ci facciamo due risate.
3: No, a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace. Io ti stavo testando, hai capito? No. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono stati queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
2: Hai perso?
3: Sì, così va.
4: Felice, stiamo scherzando.
5: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
1: E ripartiamo di slancio.
0: Sei un campioncino del tennis, mi sa un pochino, o no? Sì o no?
6: Ho imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché sembri molto bravo, però. Sembri molto bravo, però.
6: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima, o no?
6: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
6: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
1: Tiziano è un ragazzo unico, cioè un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema. Quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante, come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po', per certi versi, anche la pressione tua, perché a

0: modo tuo, però tu gli dici uscire gli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo, è un po' difficile ora nel tempo che poi dice che domande che faccio, insomma. Però andò tra.
1: Ma se lo come sapessi, la vedi, se lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu
1: io
0: come
1: ti posso
0: fai?
1: Dire da genitore quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non, il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche. Molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata, così come invece lo ha fatto perché un apparente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale. Ed è fondamentale riuscire a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore. No, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo, così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
2: Queste regole ci stanno uccidendo, Fanì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci.
3: Io voglio vincere almeno una partita.
4: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
0: Certo.
4: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la, se lo porterà dietro per tutta la vita.
5: Non è vero che si entra in campo da soli, noi siamo insieme.
6: E stiamo giocando in doppio.
5: Stiamo giocando anche bene.
7: Meglio un uovo oggi una gallina domani.
5: Una gallina domani?
7: Una gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
0: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, ma voi restate là perché tra poco qui in studio Effetto Notte ricostruiremo un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 settembre 2020 Willy Monteiro veniva brutalmente pestato e ucciso dai fratelli Bianchi a Colleferro. Con il regista Vincenzo Alfieri cercheremo di capire che cosa è successo quella notte, ma anche nelle 24 ore che la precedono. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
8: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
11: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
13: Scopri Nutella Gelato,

0: con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
2: Ce l'ho sulla punta della lingua.
3: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
6: Ma tu te la perderai,
5: perché questa crociera è sold out. Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
6: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
9: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
8: Prenota su biorepair.it.
10: Vedi anche tu.
11: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
12: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
11: Eh sì,
12: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
11: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
12: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
11: Freddo, eh?
12: Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
13: Per il ciclo Stelle senza tempo.
14: Io protesto!
15: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
16: Tiffany, il gioielliere.
15: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
16: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
13: Colazione da Tiffany. Domenica in prima serata.
17: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia a un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.

0: Quanto hanno impiegato?
1: 40 secondi, da quando sono scesi fino a quando sono risaliti in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte, al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore, davvero il cinema lo vive a 360 gradi. Ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale.

0: amici delle controparti, dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy, c'è anche Willy ovviamente, la sua morte è poi il pezzo.
1: Non ridete più.
2: Ma maresciallo, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
1: Da questo momento in poi tu ti sta zitto. Guarda a terra. Sta zitto, guarda a terra. Bravo. Così si fa.
3: Maresciallo, io chiamo mia madre io.
4: Io pure.
1: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
5: Cioè, c'era una lite in
0: c'è
5: corso.
0: Stata una lite in fuori a dei locali di Colleferro in cui, che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella. E il fidanzato di questa ragazza, diciamo, si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi. E Willy a un certo punto vede questa discussione, all'interno della quale uno dei due è un suo amico. E lui si avvicina non per aiutare il suo amico, come tutti pensano, come è stato detto, ma per aiutare entrambi, per dire a entrambi smettetela. Non serve a niente questa roba, fatela finita. Quindi diciamo ha fatto un gesto di grande...
5: Alza le mani, no? Per mettere pace, in fondo,
0: esatto.
5: Per dividere.
0: Vuole mettere pace.
5: E invece
0: in quel momento arrivano i fratelli bianchi che intervengono nella rissa e diciamo fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
6: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
7: Chi è? Dove sta? Ah, a me va già parlando? Approcciala. Oh, ma chiamato per sta cazzata?
6: No, perché ma adesso di ma dammi come bene.
7: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
6: Ma tengo buona fine la prossima volta, che mo mi sa che.
7: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
6: Ma che ci dico poi?
7: Vai adesso e ci parli.
6: Boh, io che mo tra un po' me ne devo andare, Mi pare mi si sveglia.
7: Oh, che cazzo questa storia? Ma che ha fatto faccio?
6: Che ho fatto?
7: Oh, che ha fatto qua? Ti sei truccato?
6: Non sei là!
7: Ti sei truccato?
6: No! Non sei là! Sì! Beh, sei più carino.
7: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
5: Allora, tutto questo lo voglio ricordare, tratto da un libro scritto dalla giornalista, da una collega di Repubblica, Federica Angeli. Però tu, Vincenzo, sei andato a incontrarli, questi ragazzi, per capire un po' qual è questo tessuto sociale, cioè qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca, che cosa hai scoperto?
0: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? Come si dice, per ragazzi, rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano, li dirigevano, in realtà non parlavano. No, più che altro ci giudicavano, era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza. E io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto. Dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo. Ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo certo. Quotidianamente attraverso i social. E secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
5: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle 24 ore che precedono la drammatica uccisione di Willy Monteiro. E tra loro viene raccontata anche la storia di questi fratelli bianchi, che poi sono quelli che materialmente l'hanno ucciso. Sono loro i più pericolosi?
8: Che mi fa male se un chiodo fisso al cuore.
9: Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta.

0: sa quanto si è sudati a mamma che ha fatto?
1: Che vuol dire siamo sudati? Hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono, probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto l'indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghieghi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto, molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no?
2: Sì, io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo quasi commosso quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
0: A me non mi piace.
1: Però vedo che mangi, eh?
0: No, ho fatto solo un boccone.
1: Com'è, ma? Allora?
4: Buono. Brava.
1: Meno male, qualcuno mi dà soddisfazione dentro sta casa.
0: A me non mi piace.
1: Oh, mangiare, dai.
0: Ragazzi,
1: sbrigati,
0: oh, ragazzi, stiamo.
3: Vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Che frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani, loro sono molto, li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono molto religiosi, sì, ma sono anche molto uniti nella loro comunità.
4: Ma perché non va più la nostra comunità?
1: Lo sai, ma c'ho altri interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
4: Lo sai, tu da piccola tu ci andavi, ti divertivi, correvo su i ciurieri.
1: Famo così, ma tu mi prometti che domani vieni a Torba con me, io ti prometto che vengo in comunità, va bene?
4: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
1: Io lo so, ma...
4: Mamma, ti voglio bene, mamma, prima. Voglio solo il bene per te.
1: Pure
4: sei
1: voglio
4: tutto
1: bene.
4: Il mio mondo.
1: Non piangi, ma dai.
4: No.
1: Tranquillo.
4: Sì.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè si era andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, sì. In questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai 2 casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino, ha fatto un provino disastroso. Però c'era qualcosa in lui che, appunto, questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto la seconda volta e ha fatto un altro provino disastroso. Però
3: tu
2: ho detto,
3: però hai insistito, non
2: però,
3: ti sei arreso,
2: esatto,
3: però
2: detto, secondo me
3: funziona,
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà. E io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto, con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma hanno una, secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio. C'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e Poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose, ma invece evidentemente la tua passione era grande e quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, e la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico. Guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
3: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del ragazzo dai pantaloni rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
2: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film, e lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato, sono due film diversi, ragazzi, Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che è voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi, e questo io l'ho volutamente costruito e girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti. Voglio dire, io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
3: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
5: Non dividi niente a tuo padre, adesso a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
6: Ma che
5: basta,
6: sei, addio?
5: Piagni, sempre.
6: Guarda qua.
5: Aspetta, oh, aspettami.
6: Dove cazzo vai?
5: Sono arrivati, sta qua.
6: Che cazzo ho fatto?
3: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
7: Tu sei di? Ascoli Piceno.
8: Giovanissimo pianista e compositore.
9: Pensa che pianista Giovanni Arevisanes.
10: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
11: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
7: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
11: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
7: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona, però andava fatto, perché è un film altamente spirituale, che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora, è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso. Lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
12: Se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
11: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
7: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio, il concerto MM22, che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao! sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
11: Mi ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
7: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione e di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
13: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
14: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
7: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, il colore che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
3: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso.

0: Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
0: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
5: In prima visione, nel silenzio, qualcosa si rivela.
6: La società sperimenta un enorme vuoto esistenziale.
5: Non tutto ciò che riempie e nutre.
6: Tutte queste ricerche della felicità e della vera libertà non colmano il vuoto.
5: La spiritualità non è fuga.
7: Perché sono qui? Perché esisto?
5: È liberazione.
8: Puoi raggiungere un silenzio spirituale.
5: Meno rumore, più verità.
9: Viviamo in una società così frenetica che non ci lascia il tempo di fermarci.
5: Liberi, domani in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: è una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
3: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
4: Ce l'ho sulla punta della lingua.
5: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
6: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
8: Aiuta anche tu il Papa. In occasione della giornata per la carità del Papa, promossa da CEI e Avvenire, sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
9: Le nostre città hanno dimenticato i bambini.
10: I bambini non vengono considerati.
9: Una volta i bambini erano i padroni delle strade.
11: Le auto sfrecciano veloci.
9: È ora di restituire loro lo spazio.
12: Noi già abbiamo sottoposto delle proposte al sindaco.
9: Oggi qualcuno vuole restituirgliele.
13: Dobbiamo creare una nuova normalità che preveda che i bambini si muovano da soli.
9: La città dei bambini. L'utopia di Francesco Tonucci. Domani in seconda serata,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Ora solare, capita, è bello, è una cosa sempre splendida di avere quegli ospiti, io lo dico sempre, che hai piacere di trovare, ritrovare, perché? Perché sono bellezza, grazia e in questo caso talento a fare esattamente le cose che lei vuole fare. E non è una questione di faccio quello che voglio io, è la crescita di una grande, splendida, adorabile attrice. Signore e signori, in tutta la sua bellezza e bravura, che sono assolutamente identiche, quindi pensate un po', Elena Radonjić, eccola!
3: Grazie.
2: Sono i momenti... Grazie. Grazie a te, i momenti in cui io, come amo dire, dico tutto quello che voglio dire. No, sai quella cosa, ho il microfono e
3: sei
2: posso
3: libero.
2: Dire quello che voglio. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ben trovata, bentornata, ben ritrovata.
3: Grazie.
2: È una gioia averti qui. Allora, facciamo un po' di storia e poi arriviamo a questa... Non è una novità poter fare esattamente quello che si vuole nel proprio lavoro. Tu l'hai sempre fatto, però nel tuo caso, no, è una crescita.
3: Ci ho provato più che altro. Sì, almeno nel momento della scelta è sempre l'idea di fare la cosa che voglio fare. Poi a volte si trasforma durante il percorso, poi sì. Retroattivamente uno può anche dire magari quella cosa non era esattamente come la desideravo,
2: però
3: ma del resto questo ci può
2: fare. È la vita, insomma. Però
3: è la vita, sì.
2: Per noi come spettatori, come dire, ogni volta che leggiamo il nome siamo tanto felici, perché sappiamo che quello che andremo a vedere sarà qualità allo stato puro. Allora, intanto di casa sei di Torino?
3: Sì.
2: Sì. Però con questo cognome, che chiaramente te l'avranno chiesto in 970.000, 971esimo sono io.
3: No, ma io ti ringrazio perché ho l'occasione di, come dire, dare una versione forse definitiva.
2: Evviva.
3: Speriamo.
2: Adoriamo.
3: Allora, il cognome è semplicemente perché i miei nonni, il nonno paterno era di origine montenegrina, quindi Radonjić c'è un cognome montenegrino. Poi è cresciuto in realtà nell'ex Jugoslavia, è arrivato a Trieste e poi si è trasferito a Torino, dove conobbe mia nonna, che invece era tedesca, sì, di Lipsia. I due si sono sposati a un certo punto e hanno procreato mio padre, che invece era italiano, dunque nato in Italia, però da questa famiglia così un po' particolare. E mia mamma era, nel senso che adesso vive a Roma e quindi... ormai la considero romana, però è torinese.
2: La mamma condividiamo la mamma torinese. Devo dire, quando dici la frutta casca attorno all'albero, notare la mamma.
3: Mamma.
2: Mamma bella.
3: Mia mamma, sì.
2: Mamma, mamma bella e mamma simpatica, mamma, mamma punto pazza. Di riferimento. Pazza,
3: sì.
2: Avere una mamma pazza
3: è un privilegio.
2: È un privilegio assoluto, perché tu hai questo continuo no, esplosione di coriandoli dentro casa.
3: Sì.
2: Ecco,
3: sì.
2: La tua mamma che cosa ti ha insegnato e cosa continua ad insegnarti?
3: No, adesso a parte gli scherzi, mia mamma è pazza ovviamente in senso lato. Nel senso è una persona molto libera, molto allegra, molto giocosa, capace di insomma scelte coraggiose fatte con uno slancio direi di grande impulsività, irrazionale.
2: Quindi le somigli molto?
3: Secondo me sì.
2: Sì.
3: Io penso di somigliarle molto, sì.
2: È bello quando ci sentiamo simili a nostra madre, è una cosa che dura nel tempo e ci fa sentire più ricche, no?
3: Sì.
2: Sentirsi uguale alla propria mamma. Dunque, da ragazzina, ella non la mamma, signora, parlo di sua figlia, era particolarmente scalmanata e ne porta ancora i segni, segno meraviglioso, ma segno che, insomma, sei andata... Che musetto, identica. E questa micro cicatrice, come ce l'ha Harrison Ford, tu sai che condividete entrambi una cicatrice da slancio. Ma sai, quello fa di nome Harrison Ford, te lo aspetti, un omone.
3: Giustamente.
2: Tu, no, da dove ti lanciavi? Che facevi?
3: Allora, effettivamente ero molto spericolata. Vivevo in paese in quel momento, perché anche lì per varie vicissitudini familiari a un certo punto... In realtà a lungo ho vissuto nell'Astigiano in due paesini,
2: bello.
3: Antignano e San Martino Alfieri, e ci muovevamo soltanto in bicicletta, colline, eccetera. Vabbè, da bambina avevo questa, mi regalarono questa bicicletta che era un po' troppo grande, con un contachilometri, che era ovviamente un oggetto del desiderio, perché io volevo essere certa di andare più veloce di quello che all'epoca era il mio fidanzatino, Luca.
2: Bellissimo.
3: Vabbè, e quindi diciamo tutto il mio sforzo stava nel dimostrare che andavo più veloce di lui.
2: Sì.
3: Che mi sembrava, e tuttora mi sembra un ottimo motivo per andare in bici.
2: È un eccellente motivo, non ce ne vogliono i fidanzati, fidanzatini, sì. Fidanzatoni, mariti, chiunque.
3: Sì.
2: Ma quando sei in bicicletta e corri...
3: Molto, potresti perdere il controllo, soprattutto se la bici è troppo grande. E quindi niente, mi sono scaraventata per terra malamente, perché stavo controllando il contachilometri per poi dare testimonianza di questa mia vittoria e mentre facevo questa cosa ho perso il controllo e sono finita dentro un fosso scartavetrandomi completamente sulla ghiaia.
2: Certo.
3: E poi c'è stato questo episodio, che appunto questa cicatrice in realtà è una cosa molto splatter, perché c'è stata un'esplosione interna di un dente, una cosa per cui ci è voluto...
2: Sì.
3: Un annetto buono per riavere una faccia, diciamo...
2: Adesso, chiunque
3: facile.
2: Voglia assomigliare a questa donna, non si lanci con la bicicletta per andare a scartavetrare il fosso sperando che esploda il dente, perché non sempre è così. Lei è così di suo, ma questa forza, questa energia, questo splendore, per una ragazza che voleva fare un lavoro... o meglio, una scelta artistica di sicuro, perché tu volevi essere cantante... Poi però arrivi al Centro Sperimentale di Cinematografia, per nostra fortuna, e lì inizia un'altra strada, che è quella dell'essere un altro, del recitare, che non è, no?
3: Sì, guarda, e questa è proprio una cosa che in realtà non ho ancora capito. Non è che so veramente perché,
2: bella.
3: Fino in fondo perché faccio questo lavoro, non lo so veramente.
2: Credo che capiti a quelli tanto bravi, sai?
3: Ma non lo so davvero, nel senso io sapevo con chiarezza che volevo fare un lavoro che non fosse il lavoro immaginato come purtroppo è per molte persone, cioè una cosa che va fatta per vivere.
2: Certo.
3: E che magari non coincide neanche lontanamente con le proprie passioni, no? Invece come tutti, da ragazzi, ho sperato... E immaginato, ho messo tutte le mie energie affinché accadesse di lavorare e di far coincidere la mia passione, la mia voglia di vivere con il lavoro, così che non sarebbe mai stato un lavoro, no?
2: Assolutamente.
3: Cosa che in effetti da questo punto di vista ha funzionato. Per fortuna, ho avuto molta fortuna ovviamente. Volevo fare la cantante, posso dire, forse voglio ancora fare la cantante, nel frattempo faccio l'attrice.
2: Allora, sentite un attimo.
3: No.
2: Da noi un po' meno magari, però... Tu vai negli Stati Uniti e scopri che Andy Garcia ha una propria band che suona e che altri, Tim Robbins, canta ed è tutto assolutamente normale. Quindi noi, aspettando di vedere Elena Radonjić sul palco di un concerto dove canti,
3: sì.
2: Nel frattempo la immaginiamo a fare la tata. Si mettono già in fila un tot di persone, una tata così subito, cercasi tata disperatamente. Vi lascio su questo punto di domanda, ci vediamo tra un attimo, lei rimane qui senza contachilometri, non se ne va e quindi la teniamo sul nostro divano. A tra poco.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
4: Avete anche tu.
5: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
6: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
5: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia. In un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Per il ciclo Stelle senza tempo.
10: Io protesto!
11: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
12: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
11: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
12: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
9: Colazione da Tiffany. Domenica in prima serata.
13: Allora, Elena Radonjić, bella, brava, bravissima. Allora, Elena è mamma, splendida mamma, della piccola Anna. Fare la tata. Questo cercasi tata disperatamente, che cos'è? Che emozioni ti ha dato? Che, ecco, qui vediamo una fotografia che dimostra ancora una volta che la frutta casca attorno all'albero, perché giustamente i bambini fanno questo, ma se posso, tappeto elastico, saltiamo più in alto che possiamo.
14: Certo, questo proprio come metafora della vita, direi, ma a certo. Questo punto.
13: Cioè, sì. Tenersi, camminare piano perché?
14: Ma perché?
13: Non ha senso. La tata,
14: sì.
13: Questa tata, chi è? Che cos'è? Cosa fa?
14: Allora, Tata Clara è un personaggio che si inventa questa Marta, che è una giovane donna che non sa ancora esattamente come vivere, forse, e sta cercando la sua voce per diventare una stand-up comedian, che è un mestiere complicato, e lei forse non sa ancora bene come farlo. E a un certo punto si trova, suo malgrado, in una situazione di difficoltà e capisce che deve inventarsi qualcuno, un personaggio diverso da se stessa, per poter entrare in una famiglia dove viene, cioè la, insomma, trova un annuncio, cercasi tata, dove vengono richieste delle qualità che lei assolutamente non possiede: disciplina, controllo, una serie di cose, ordine, tutte cose di cui lei è completamente sprovvista perché è una ragazza molto caotica. E lei, diciamo, però ha un grande, è molto estroversa, ha molto bisogno di esprimersi, e quindi prende questa occasione per provare a essere se stessa attraverso una maschera. Non lo fa con questo intento specifico, lei vuole soltanto farsi assumere.
13: Vuole trovare un lavoro.
14: Lei vuole trovare un lavoro. Si presenta come una tata tedesca perché le pare che da tata tedesca abbia più chance che non come...
13: Come parla una tata tedesca?
14: Con un accento un po' tedesco. Ecco, sì, così tanto per dare un po'.
13: Certo, perché quell'accento
14: commerciale.
13: Già una garanzia, no? Esatto.
14: Beh, perché c'è tutto un rimando, anche chiaramente fatto di luoghi comuni, su quanto insomma, la signorina Rottermeier è su tutte, no? Dice, vabbè, chiaramente se la tata è tedesca terrà i ragazzi in riga. In realtà per lei diventa un'occasione per entrare in questa famiglia e scardinare un po' delle, involontariamente, perché lei non va con quell'intento, però attraverso la sua presenza si scardinano delle rigidità.
13: Rigidità. Senti, nel film, parlo di una delle tue prime interpretazioni, Tutto parla di te, depressione postpartum. E la depressione postpartum che tu hai realizzato e sei riuscita, hai realizzato come personaggio a rendere in maniera così importante, è un problema, è quella cosa che può portare alle condizioni più gravi, no? Più difficili.
14: Più pericolose.
13: In questo caso, come, non so che è una domanda, ma come si prepara un'attrice? Come, dove va a cercare, dove va ad attingere?
14: Beh, sai, allora, io all'epoca avevo 26 anni, non ero madre ed ero molto impreparata in realtà. Alina Marazzi, la regista, che conosceva per svariati motivi personali e non la depressione postpartum, ma aveva questa urgenza di raccontarla, mi ha introdotto a questo, aiutandomi veramente a capire, facendomi leggere molte cose, vedendo molte insomma, ho potuto accedere,
13: sì, documentandoti, insomma,
14: moltissimo. E in realtà questo, oltre a farmi gioco, chiaramente per poterla interpretare, perché ripeto, io ero completamente a secco, cioè non ne sapevo nulla, mi ha molto aiutato poi nella mia esperienza di maternità, perché mi ha permesso di non sopravvalutarmi. E quando poi è capitato a me di aspettare Anna, io ero molto cosciente che mi sarebbe potuto capitare, senza che questo avesse niente a che fare con la mia, né con la mia volontà, né con il mio carattere, no? Come dire, a certe persone capita perché sono fatte così. No, è una cosa che capita perché è un insieme di circostanze, di ormoni e anche di ambiente in cui la donna in qualche modo si trova in questo specifico momento. Quindi io mi sono molto preparata e ho messo molti paletti affinché, cercando insomma di non mettermi nelle condizioni per cui questa cosa potesse capitarmi, e nel caso in cui mi fosse capitata sarei stata preparata.
13: Tu, la tua intendo dire, tua regista Alina Marazzi, l'hai chiamata quando è nata Anna?
14: Sì, ci sentiamo, ci vediamo ancora, certo. Sì, sì.
13: No, perché è un... No?
14: No.
13: È un po', diciamo...
14: No, io ho molta gratitudine.
13: Tutto ritorna.
14: Ho molta gratitudine nei suoi confronti, sia perché mi ha dato una grandissima opportunità come attrice.
13: Che tu hai usato nel modo migliore.
14: Mi ha dato proprio molta fiducia, mi ha permesso di lavorare con Charlotte Rampling, che insomma, vabbè.
13: Ci vediamo qui.
14: Sì, ecco, sono molto felice.
13: Eccoli
14: di questa
13: esperienza. Che meraviglia.
14: Esperienza.
13: Poi potrei parlare di Adriano Olivetti, La forza di un sogno, di Michele Soavi, La porta rossa. La porta rossa è un lavoro complesso che tu fai ancora una volta. Ecco qua, c'è un cast che è lungo come la coda della stella cometa e che tu fai molto bene, così bene che più volte hai detto è stato il momento in cui è scattata quella riconoscibilità, perché tante puntate, il tema stesso della storia, il come andrà a finire, ed ecco che la gente...
14: Sì, ho cominciato a rendermi conto...
13: Ti ha identificata ancora di più, diciamo.
14: Senz'altro, è stato un momento importantissimo per me, perché appunto per la prima volta ho avuto un contatto diretto con il pubblico, le persone mi hanno... E ancora adesso mi capita che siano affezionate, la vedono ancora adesso La Porta Rossa, per cui... È stata un'esperienza particolarmente felice e che mi ha anche finalmente messo in contatto con il pubblico, perché il teatro ovviamente è una storia a sé stante, ma la televisione, il cinema, tu puoi farla per anni senza renderti conto che c'è un pubblico ampissimo in realtà.
13: Sì, grande.
14: Enorme, di cui tu non hai, puoi anche non avere percezione. E io non ce l'avevo. E invece questa cosa, diciamo, innesca poi un principio di gratitudine che prima in qualche modo non c'era perché non era cosciente.
15: Sei contenta della gratitudine che ti viene espressa?
14: Sì, molto, ma sono più contenta di quella che provo. Mi sembra più... No, nel senso, mi dà più, mi fa meglio.
13: Sì. La Giulia Bernardini con Eugenia Scotti sorridono felici, proprio. Meraviglioso. Ah, accanto a Lino Guanciale, sulla destra, guardando, c'è Gabriella Pession, che, insomma, era sul set della Porta Rossa e come, chiaramente.
14: È protagonista.
13: Bene, abbiamo una cartolina per la nostra Elena. Vediamo. L'ufficio postale è lassù. Vediamo.
16: Allora, messaggino per la mia Elenina, scusatemi la mia eleganza, ma sto girando, siamo sul set e volevo dire tre cose di Elena. Allora, la prima, che mi sono innamorata pazza di lei il primo giorno in cui l'ho vista, perché ha fatto 97 sternuti di fila e io l'ho amata, ci siamo guardate, abbiamo riso e abbiamo detto qui mi sa che è nata un'amicizia meravigliosa. Poi abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme con i nostri bambini piccoli, con Anna che aveva 6 mesi e Giulietto mio 1 anno, e per cui andavamo in piscina a nuotare insieme e la nostra amicizia si è cementata anche tramite la maternità. E tre, che è una delle persone più intelligenti, brillanti, generose, talentuose che io conosca, ed è un onore per me avere un'amica così bella dentro e fuori. Sono la sua fan numero 1, le voglio bene, le auguro ogni bene nella vita perché se lo merita, e soprattutto mi manca tanto perché è un po' di mesi che non ci vediamo. Ciao Elena.
13: Gabriella Pession, grazie, con un bacio speciale.
14: Mazza.
13: Bello sentirsi dire così, no?
14: Gabriella è una mia vera amica. Vera amica. E quindi, insomma, che si sa anche esprimere molto bene. È capace di esprimere i suoi sentimenti, tra le altre cose, tra i suoi tanti talenti. Comunque è una delle persone più simpatiche al mondo, cioè noi ci siamo fatti una quantità di risate che non sono quantificabili.
13: Lei è una persona veramente unica.
14: Beh,
13: cioè,
14: sì.
13: Un pezzo. Senti, ma quando ti fanno questi complimenti, non sono complimenti, quando ti dicono queste cose proprio dal cuore, una cosa meravigliosa, tu sai arrossire, cioè è come se ti arrivasse addosso un'onda d'acqua al mare che speravi di prendere assolutamente, però improvvisamente ciaff, hai tutta,
14: sì,
13: quest'onda e rimani là un po' così gocciolante.
14: Sì, sì.
13: È bello.
14: Boh. Sì, sì, mi fa un po'... Allora, io conosco, mi imbarazza un po', diciamo, il contesto.
13: Sei cascata male, però. Usami pazienza.
14: No, nel senso...
13: Proprio sono là,
14: no,
13: che
14: nel senso...
13: con le quali, amiche del cuore...
14: No, in realtà arrossisco anche se siamo in solitudine, però è...
13: No, ma è bello, sì,
14: so.
13: Sì, si arrossisce in ogni caso, è una qualità,
14: okay.
13: Grande qualità. Andiamo avanti. Dunque, l'abbiamo vista nel meraviglioso Fabrizio De André, Principe Libero, questo ruolo difficile, insomma, di grande equilibrio, di grande... Sei con il meraviglioso Luca Marinelli, con Dori Ghezzi, insomma, Valentina Bellè. È un cast splendido e anche lì sempre questa tua questo tuo equilibrio nel rendere quelle persone a noi, nel rendere chi fossero queste persone a noi. Lo so, incolpevole. È arrivata un'altra cartolina, che vi devo dire? Meno male che ho le mie cartoline a disposizione. Di chi sarà? Non sappiamo. Guardiamo.
17: Che si può dire di Elena Radonici? Cioè, Elena Radonici non può essere proprio riassunta.

0: Perché è una delle creature più entusiasmanti, brillanti, controverse, friccicose, friccicanti, intelligenti,
1: Quella cosa lì.
0: piene, libere, animali che io conosca, che io
1: Stupenda.
0: ho la fortuna di avere nella mia vita. Con Elena, oltre a, insomma, tanti anni di amicizia abbiamo condiviso ultimamente una parte dell'esperienza della cosmicomica vita di Q a teatro, e quell'esperienza, condividerla con lei, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Condividere con Elena e scambiarci la gioia reciproca del rischio di fallire insieme, di godersela, di tornare infantili, di essere donne meravigliose e animaletti bislacchi. Sì, è stata una delle esperienze più belle della mia vita e che ha, come dire, messo un'altra pietra, un'ulteriore pietra fondativa, fondante della no del nostro legame. E che dire, Elena? Andiamo verso un inesorabile decadimento e tocca godersela, su questo siamo d'accordo. Ciao.
1: Capito?
2: Valentina
1: Ma io.
2: Bellocco! Non l'ho visto, lo
1: Che
2: vedo in questo
1: bello, che
2: momento.
1: bello. Ma io poi queste clip loro me le posso portare a casa
2: Ma
1: perché non so se mi
2: assolutamente.
1: capisce. Cioè, sono stupende.
2: È un'altra onda, pataf,
1: È un'altra. Sì, vabbè.
2: oceanica
1: No,
2: come quella
1: Valentina,
2: di
1: veramente.
2: Gabriella.
1: Sì, no. Sono
2: Animaletto,
1: molto. Sì.
2: bellissimo.
1: Sì, ma è vero, siamo tutti un po' degli animaletti. È una caratteristica dell'amicizia.
2: È
1: Sì.
2: bella un'amicizia così,
1: Eh
2: in un
1: sì, perché è
2: ambiente che noi
1: infantile,
2: immaginiamo, perché è
1: pre,
2: infantile,
1: è
2: brava.
1: infantile, ma nel senso, diciamo, riguarda la
2: Buono.
1: parte, sì, spero, cioè riguarda la parte più fondativa di noi, quella prima di entrare nel mondo e di corrompersi, no? Anche attraverso le relazioni, l'amore, diciamo, tante cose che capitano nella vita. Però quando si è piccoli con le ragazze, con i ragazzi, quando si è piccoli, l'amicizia è una cosa da animaletti.
2: Sì, vero.
1: Allora, quella roba lì
2: È vero.
1: io tendo a riprodurla. E ho fortunissima perché ne trovo delle persone che hanno voglia di farlo. È capitato diverse volte. Io tra l'altro le attrici le amo, a me piacciono, mi piacciono
2: Io credo che sia
1: moltissimo.
2: questa una delle, non lo so, non sono tua sorella, ma voglio dire una delle formule, sorella grande. Cioè amare le persone che si incontrano, anche in ragione del fatto che facciano il tuo stesso lavoro,
1: Beh, sì.
2: credo che apra dei canali che sono canali di comunicazione. Passa il vento dentro, immediatamente.
1: Beh, certo, qualcosa di fondamentale lo condividiamo, almeno nella speranza, nel tentativo di guardare il mondo dalla stessa prospettiva. Ecco, questo sì.
2: Nel non essere invidiose, nel non volere, però non avere l'acido dentro. Guarda, è
1: No,
2: una
1: no.
2: materia che
1: Però ci si
2: cambia
1: riconosce,
2: la
1: ci si,
2: vita. Ci si
1: sì.
2: riconosce.
1: Sì, ci si
2: Sai
1: riconosce.
2: cosa dico io? Che siamo, ci si incontra tra panda che sgranocchiano lo stesso tipo di bambù.
1: Sì.
2: Quindi questi immagino di questi animali
1: Sì, è
2: dolcissimi ci si ritrovano.
1: vero.
2: Ci sono le stesse stessi segni, stessi colore, stesso colore, quello è.
1: Sì.
2: Quello è. E come se non bastasse, poiché tutti lavorano bene con lei, noi l'abbiamo vista in Franco Battiato, Il lungo viaggio, questo lavoro che era indispensabile, di cui avevamo assolutamente bisogno, anche lì, bella, elegante, vera, autentica, quella accanto a Franco Battiato.
1: Mitico.
2: È stato un
1: È
2: bel
1: stato
2: viaggio anche
1: bellissimo, è
2: quello.
1: stato bellissimo per molte ragioni. Franco Battiato intanto è stato uno dei miei, insieme a me, Mezza Italia, riferimenti.
2: Certo.
1: E, proprio ci sono cresciuta. Quindi, e poi avevo molta voglia di lavorare con Renato De Maria e la sceneggiatura era molto bella. Conoscevo molto poco profondamente Fleury Agee, che invece è una scrittrice straordinaria, e quindi questa è stata un'occasione importante per conoscerla, per addentrarmici
2: Diventare
1: davvero.
2: lei.
1: Sì, ma anche proprio per conoscerla e farla conoscere, no? Usare me stessa in questa conoscenza per trasmetterla anche agli altri. E poi ho lavorato con Dario Aita, che è un attore strepitoso con cui da anni. Noi avevamo già lavorato insieme tanti anni fa, proprio all'inizio, e ci siamo sempre guardati con molta ammirazione e simpatia, da sempre. E abbiamo sempre sperato di incontrarci, senza dircelo, però era evidente, perché poi quando abbiamo fatto il lavoro insieme è stato chiaro che c'era del materiale, diciamo, emotivo, sì. Vero.
2: Io credo che le persone sperino di allineare i pianeti, no?
1: Sì.
2: In questo lavoro accade, capita, poi succede veramente. E quindi abbiamo un'altra cartolina per Elena Radonjić, è il momento della massima goduria per me. Guardiamo.
1: Per me.
2: Anche per me un pochino, perché...
3: Faccio questo messaggio al volo perché penso che tu sia già in studio, lì, quindi arrivo giusto in tempo per mandarti un saluto. E che dire? Allora, se dovessimo elencare le doti di Elena Radonjić dovremmo impiegare tutta la puntata, quindi non la faremo. Voglio soltanto dire che credo, sono abbastanza convinto che io ed Elena, se noi abbiamo vissuto altre vite, cioè intendo noi esseri umani in generale viviamo altre vite, come è possibile che sia, io sono certo che io ed Elena siamo incontrati in qualche altra vita, se non in diverse altre vite. Io abbia nutra per lei una fiducia incondizionata, che di solito si conferisce soltanto a chi si conosce da tantissimo tempo o a una persona che ha veramente passato tutte le prove della nostra naturale sfiducia nei confronti del prossimo, del nostro in generale senso di protezione. Ecco, con lei tutto questo è come se cadesse. Questo dono me l'ha fatto Elena Radonjić quando l'ho incontrata sul set Nella vita. Ciao, un bacio.
2: Signori della Corte, io non ho nulla da aggiungere, perché no? Grazie a Dario Ito, ovviamente.
1: No, ma grazie, non ho detto grazie a Valentina e Gabriella e Dario, perché veramente grazie.
2: Sì.
1: comunque, ha detto una cosa proprio vera, la fiducia è veramente un... io non credo che la fiducia si conquisti, ecco. Sì, o meglio, sì, anche, poi dipende dai tipi di rapporti, per carità, sì, ok, in alcuni ambiti certamente sì. Però in realtà c'è anche qualcosa di fortemente istintivo, ma torniamo all'animale, purtroppo ragiono tutti.
2: Ci si riconosce tra animaletti,
1: sì,
2: assolutamente.
1: E quindi c'è qualcosa, io per esempio accordo la mia fiducia nei confronti di qualcuno in maniera molto rapida quando capita, e in realtà capita abbastanza facilmente.
2: Ma questo è buono?
1: Sì, non lo so, però è così. Allora,
2: guarda,
1: però è una cosa proprio, quindi...
2: Se la si accorda in maniera rapida e poi quella persona non... quella situazione non meritavano tutta questa fiducia, si scarta, si passa,
1: sì,
2: si passa
1: devo
2: dall'altra
1: dire
2: parte.
1: Che in questo sono...
2: Insomma, può succedere.
1: Può succedere, chiaramente.
2: Senti, questo signore, che Giancarlo Giannini, scusate, applauso, stiamo parlando, te lo sei trovata fianco a fianco nel lavoro ed egli è stato tuo maestro.
1: Eh sì, perché lui era responsabile del corso di recitazione al centro sperimentale mentre io ero studentessa.
2: Questo spiega molte cose, nel senso che hai studiato molto bene.
1: No, ma Giancarlo era una figura più, diciamo, mitologica, nel senso appariva e scompariva, non era lì a insegnare tutti i giorni, i nostri insegnanti erano altri, arrivava...
2: C'era.
1: Certo che c'era, però nel senso non era... veniva a fare delle lezioni... che diventavano abbastanza mitiche, perché ci raccontava, e lui tra l'altro è naturalmente in grado di raccontare gli episodi incredibili nel modo più affascinante possibile, per cui ci incantava per ore raccontandoci le mille, veramente mille avventure.
2: E quando hai lavorato insieme c'è un momento in cui mettiamo un punto nella nostra vita, no? Diciamo, bene, sto facendo questo con questa persona.
1: Non lo metto mai un punto. Però ero molto felice di poterlo osservare da vicino e divertirmi con lui, e di... ho provato davvero ad ascoltare tutto quello che mi ha detto e tutto quello che faceva, non soltanto che ha detto a me, ma come si comportava. Una cosa tra le altre mi è rimasta molto impressa, che ha a che vedere con l'idea, col concetto dell'errore, no? Che finalmente aveva un'applicazione pratica, perché voglia dire, no, ma sbagliare è bellissimo, aiuta tantissimo, perché poi dagli errori si tutto vero, però poi è difficile, sì, diciamo, avere una manifestazione pratica. Allora, nella recensione

0: l'accettazione invece l'errore è molto semplice da individuare, perché sbagli e se ne accorgono 70 persone attorno a te quando sbagli, quindi diciamo certo. Non è che ci sono molti dubbi, se sbagli una battuta, se qualunque cosa tu faccia, se non ti ricordi più nulla di quello che devi fare, capita, se sbagli un movimento, se copri un altro. Comunque Giancarlo sostiene, e secondo me in questo ha proprio ragione in un modo folgorante, cioè è stata folgorante questa cosa che mi ha detto, quando ti dimentichi che cosa stai facendo, che cosa stai dicendo proprio, hai un vuoto, il famoso vuoto che è l'incubo di ogni attore, no? Vuoto di memoria, proprio l'incubo. Anziché dare lo stop, andare nel panico o lasciare, diciamo, appunto al terrore lo spazio per appropriarsi di te, aspetta. Aspetta. Perché in quel mentre in cui la memoria poi, in qualche modo, non si sa come, da qualche parte, riaffiora, sì, il tuo essere sperso e anche terrorizzato crea un principio di empatia nei tuoi occhi, che è il gancio per lo spettatore, che ti riconosce nella tua verità di essere solo di fronte al non si sa, che è ovviamente un principio che riguarda la vita in assoluto, non la recitazione, no? E quel momento lì è un momento perfetto, che è quello, diciamo, che unisce la finzione alla realtà. Non so se mi sono spiegata, lui ha spiegata meglio, però mi pare di ricordare che l'avesse detta meglio, ma la cosa era così, cioè quando ti dimentichi è il momento buono per scoprire qualcosa, e accade veramente questa cosa, quando poi ritorni dentro il famoso, dentro il personaggio, qualunque cosa voglia dire questa, sì, frase, hai afferrato attorno a te molte più cose di quelle che avevi immaginato.
1: E pensare che oggi me la sono trovata a circa 1,80 m di distanza. Quanto sono fortunata, e voi ad averla a casa. Elena Radonjić, sono proprio brava, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie, brava. Vi lascio solo dicendo che sogna di fare un film sulla cantante fallita, dai che canterà.
0: Ma anche non fallita, cambio idea.
1: Anche non fallita, sì, compreremo tutti quando lei canterà il suo CD, perché non si comprano più i CD, insomma. Lei sarà sul palco a cantare e sarà un momento splendido. Ci vediamo tra un attimo ringraziando la nostra ospite, parlando di una pizza che può cambiare la vita di tante persone. Elena Radonjić, grazie, grazie, grazie. Ma che meraviglia.

0: seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15. Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: Io protesto!
3: Tesoro, mi dispiace, ma ho perduto la chiave. Buonanotte.
4: Tiffany, Tiffany il gioielliere.
3: Io vado pazza per Tiffany. Come sto? Ma la verità è che New York non fa più per me.
4: Se vogliono dirmi quali sono le iniziali, farò in modo che sia pronto per domattina.
1: Colazione da Tiffany, domenica in prima serata.
0: Allora, e dopo la meraviglia di Elena Radonjić, la storia di tutto quello che di straordinario, strepitoso, eccezionale si può celare dietro una pizza. La pizza, già la pizza è un'invenzione meravigliosa, ma se una persona viene aiutata, viene accolta da una comunità, è brava, e poi pensa di dare qualcosa a questa comunità con una generosità unica, avete un solo nome da cercare. Peter con la I, Peter Ocaredia, eccolo qua, accompagnato in studio dalla sua fidanzata, dall'amore della sua vita, Chiara Maraghini, ben arrivata.
5: Grazie.
0: Allora, Peter, benvenuto, pizzeria da Peter.
5: Grazie, sì.
0: Noi siamo qua a raccontare la tua meravigliosa storia. Tu nasci a Lagos, giusto?
5: Sì.
0: Lagos, famiglia, quanti siete a casa?
5: Siamo sette in totale.
0: Sette,
5: sì, sì.
0: Famiglia grande, numerosa, bella, amata.

0: Sì.
1: che ti adora,
0: Sì.
1: e
0: E
1: tu
0: se sono l'ultimo?
1: sei il più
0: Sì, sono più
1: piccolo
0: piccolo.
1: cucciolo di
0: Sì,
1: casa.
0: sì.
1: Cucciolo però Re Leone, cioè tu ti sei partito cucciolo. Vabbè, che meraviglia, che meraviglia. Allora,
0: Grazie.
1: esattamente come è giusto fare quando senti una spinta per andare verso qualcosa di nuovo, tu decidi di lasciare il tuo paese per, una volta si diceva, per tentare la fortuna fuori.
0: Certo. Certo.
1: Questo tuo viaggio però è un viaggio difficile, molto
0: È
1: difficile.
0: stato un viaggio molto difficile. Difficile che anche quando sono andato via dalla casa, i miei genitori praticamente non sapevano. Perché se sapevano, non mi lasciavano
1: Non ti
0: andare.
1: avrebbero lasciato
0: Non mi
1: andare. Cioè,
0: lasciavano
1: anche questo è
0: andare.
1: normale, Peter, anche questo è naturale, no?
0: Sì, lo so, non è una cosa da consigliare a tutti di
1: No,
0: farlo.
1: assolutamente. Quanti anni
0: Però
1: avevi quando sei partito?
0: io avevo 19 anni.
1: Dice, quindi un uomo, un giovanissimo
0: Un
1: uomo,
0: giovanissimo, sì,
1: ma un
0: diciamo. Quindi cercando di costruirmi un futuro.
1: di costruire il futuro. Chiara invece non si è mossa, nel senso si è mossa, si è spostata, però Chiara nasce ad Arezzo,
2: Sì, ad
1: giusto?
2: Arezzo, sì.
1: Che fortuna,
2: Sì.
1: un posto di una bellezza strepitosa. E quali sono le caratteristiche di Peter?
2: Peter è un
1: Momento, le sono
2: ragazzo.
1: scoppiati tutti i cuoricini intorno. Come ho detto il nome Peter, Peter è così. Però oltre a esserne follemente innamorata, quali sono le sue caratteristiche?
2: Allora, sicuramente è un ragazzo molto determinato, con una forza di volontà immensa e una determinazione invidiabile, diciamo. Però
1: Determinazione
2: sì.
1: invidiabile.
2: E quindi io, oltre che averlo come compagno di vita, sono veramente onorata di averlo anche come collega, perché la sua storia, diciamo, mi ha emozionato, e veramente è un onore averlo accanto, perché è un esempio per me incredibile, un esempio di vita, di come
1: Non è solo
2: vivere.
1: amore questo, Chiara, sai, io ti ringrazio
2: No.
1: molto. Questo è amore ed è una cosa che quando si aggiunge all'amore fa il totale, è ammirare profondamente, sentire una grande ammirazione per la persona che ami, e questa è la cosa che fa la differenza. Quanto sono belli questi due, me li porto a casa e li metto sul comodino, che è un mio
0: Grazie
1: modo di
0: mille.
1: dire per dire.
0: Grazie
1: Allora, tu arrivi a quella, avendo davanti il mare, parti. Quante persone eravate nell'imbarcazione?
0: 120.
1: E cosa è successo a un certo punto?
0: A un certo punto, quando siamo partiti, è successo che in mezzo a mare è stata rotta la barca
1: Si è rotta la
0: praticamente, è
1: barca.
0: rotta la barca e io ero davanti di questa barca e la gente che erano lì dentro, tutti fuggivano avanti perché avanti era più sicuro. E io ero sotto tutti, cioè mi sono,
1: Sotto.
0: cioè, in quella posizione lì dove ero molto soffocato e ci sono tanta gente che erano intorno a me, eravamo in sette in totale. Sì, erano morti intorno a me. Sì, persone erano
1: Sei
0: morti.
1: persone erano morte.
0: Sì, erano morti intorno a me. Io ero l'unico si è rimasto nella vita a quel momento
1: Perché
0: lì.
1: la folla, perché le persone che hanno paura ti schiacciano, non respiri più,
0: Sì, certo.
1: e tu ti sei trovato accanto e hai viaggiato accanto a persone che avevano
0: Erano morti,
1: perso
0: sì.
1: la vita. Quello è un incubo che torna, vero
0: Eh sì,
1: Peter?
0: eh sì.
1: Quella è una cosa che non si scorda.
0: No, mai.
1: Come non dimentichi che sono arrivati salvagente, sono a un certo punto. È stata una nave spagnola, un'imbarcazione
0: Sì,
1: spagnola a salvarvi.
0: una nave spagnola praticamente. Io praticamente a quel momento lì non, ero mezzo morto, diciamo.
1: Certo.
0: Non vivevo. Mi sono ricoverato all'ospedale di San Donato di Arezzo.
1: Quindi sei stato, eri talmente grave che sei stato
0: Sì, dato
1: portato
0: all'ospedale
1: a San Donato
0: direttamente.
1: di
0: Sì.
1: Arezzo. Senti, e quando hai visto tutta quella gente che ti arrivava addosso, per un attimo hai pensato, chi me l'ha fatto fare?
0: Sì, quello sì.
1: Lì,
0: Potevo stare a casa,
1: potevo stare a
0: pensavo.
1: casa. Questo te lo chiedo, Peter, ed è molto generoso da parte tua,
0: Certo.
1: perché è chiaro che che si arrivi a pensare questo, però vedete, c'è una sorte anche, no? Chiara, tu quando hai sentito questa storia di questo ragazzo arrivato all'ospedale, quando hai sentito questa storia per la prima volta, che effetto hai provato? Che effetto ti ha fatto?
2: È una storia molto toccante, sicuramente mi ha toccato molto proprio nel profondo, perché comunque cioè, non se ne sentono tante di queste
1: Perché sono
2: storie.
1: vite umane, perché quelle
2: Esatto.
1: 6 persone intorno a Peter che sono morte avevano tutte un sogno, avevano tutta una
0: Certo,
1: speranza, avevano tutto
0: certo.
1: un desiderio, no, di realizzare qualcosa. Peter, quando bravi all'ospedale San Donato di Arezzo lo rimettono in piedi, comincia a fare il raccoglitore di olive, il lavapiatti. 20 ore al giorno più o meno di lavoro, vero?
0: Sì. Qualche
1: E
0: volta 24 su 24.
1: qualche volta, d'altronde è ostinato, ha determinazione, è come vuoi. 24 su 24, proprio non ti sei fermato un attimo per cercare il lavoro. Che cos'è
0: Questo
1: questo?
0: era la notte, lavoravo la notte, tutta la notte, qui.
1: Ma quando dormivi, gioia mia?
0: Dormivo qualche volta 2 ore, 1 ora e mezzo, mi rialzavo un'altra volta e riandavo a lavorare, più studiavo.
1: Studiavi?
0: Sì, quando lavoravo qui studiavo all'Università di Siena, Economia e Gestioni Aziendali.
1: Economia e gestione
0: Sì.
1: aziendale. Perché tu pensavi giustamente ad un futuro.
0: Certo. Il mio futuro era di studiare, non era manco pizzaiolo.
1: Era di studiare.
0: Era di
1: Però
0: studiare
1: attenzione, signori,
0: adesso.
1: economia e gestione aziendale oggi hanno un valore aggiunto nella vita di
0: Certo.
1: Peter. Non dormiva, dormiva 2 ore, poi a un certo punto il sonno l'ha proprio perso, perché in pizzeria dove Peter lavorava entra Chiara. E quando tu l'hai vista, e quando avete cominciato, eccolo qua, vedete, sai pizze buone che fai, il pizze buone, mettete un asterisco sulle pizze buone. Quando tu l'hai vista, che hai pensato?
0: Praticamente è lei praticamente che mi guardava prima, perché quando sono in pizzeria a lavorare non mi alzo finché non finisco quello che
1: Quel
0: faccio.
1: lavoro.
0: E poi all'ultimo momento che ho finito l'ultimo pizza, mi alzavo la testa, giravo verso un tavolo che era 17, vedevo questa ragazza che mi guardava. Dopo sono un po' timido. Mi sono ritirato un pochino, sono nascosto questa parte. Era finito
1: Oddio,
0: pizzeria, mi
1: che
0: sono
1: amore!
0: nascosto.
1: Lei che ha detto io amo di lui la sua determinazione, ciao di titanio, te ti sei messa là come un'aquila, hai aperto l'apertura alare e continuavi a guardarlo. E chi ha parlato per primo?
0: Praticamente è capitato che lei si è venuta a lavorare in
1: Sì.
0: questa stessa pizzeria dopo quel giorno che è venuta a
1: Non è
0: mangiarmi.
1: vero, bugiarda, hai chiesto a tutti i costi di andare a lavorare in questo posto, di la verità. Non è capitato per caso, giusto, Chiara?
2: Sì, volevo, cioè io stavo cercando un lavoretto
1: Sì.
2: per sostenere i miei studi perché
1: Sì.
2: anch'io faccio l'università, però diciamo che come ambiente non mi convinceva molto a prima vista così. Poi, vedendo lui, sicuramente mi ha spinto a voler lavorare lì e provare.
1: Mamma mia, faccio le fusa. No, ma siete meravigliosi. Allora, un attimo. Dunque, a questo punto, Galeotta fu la pizzeria, ma sulla pizza abbiamo messo un asterisco perché lui sta facendo una cosa molto. Loro stanno facendo una cosa molto importante. Intanto c'erano i tuoi genitori
0: Sì.
1: che erano stati avvisati del tuo arrivo in Italia, di tutto quello che era successo, ma ti hanno incitato a non mollare mai. Questa è una cosa
0: Il mio babbo.
1: bella. Il tuo babbo ti ha
0: Sì.
1: dato più papà di mamma,
0: Più
1: più
0: papà di
1: babbo.
0: mamma, perché
1: Babbo, vedi che lo dice la Toscana, tesoro.
0: mamma stava male, stava
1: Mamma è mamma,
0: malissimo. Mamma
1: lo
0: è
1: so.
0: sempre mamma. Stava malissimo, cioè non mi voleva manco parlare più. Però oggi lei è una persona più contenta per me.
1: Finisce sempre così. Le mamme si
0: Certo.
1: arrabbiano, poi dopo diventano delle tifosone che no, gli altri tutti dietro, perché è figlio mio e so che cosa dire. I tuoi genitori, quando voi avete comunicato quest'amore, no? Già dei ragazzi giovani che si innamorano, chi è? Cosa fa? No? Giusto, Chiara?
2: Sì.
1: Che c'è? E E invece quando si

0: sono dissipati tutti i dubbi. Questa foto mi sa di Natale. Io non so voi che percezione ne abbiate, ma guardandola per bene a tutto schermo sa di festa di Natale.
1: Sì, sì.
0: Quando è che hanno capito il valore di Peter?
2: Ma diciamo fin da subito.
0: Da subito.
2: Sì. Inizialmente erano un po' impauriti perché comunque venivo da una relazione un po' tossica, quindi loro avevano paura. Insomma, era una persona,
0: certo,
2: comunque anche lui straniera, quindi avevano paura dopo quell'esperienza. Però si sono convinti di conoscerlo subito e si sono innamorati subito anche loro.
0: Perché Peter Ocaredia fa innamorare di sé, questa è la sua qualità, perché è così pulito, così vero, così caro, e ha trovato un diamante da mille carati, già sfaccettato, come quelle della miniera dei sette nani, così è chiaro, no? Cioè, le pietre preziose che sono già tutte lavorate. Questa foto è di Natale, c'è anche un cane bassotto con tanto di cappello, ma il 28 gennaio di quest'anno è successa questa cosa, immagini. E lì economia studiata a Siena è tornata parecchio utile.
1: Sì, certo, è tornata parecchio utile. Certo.
0: Come ci si sente ad avere...
1: Cioè, è una cosa che, ricordando indietro da dove sto venendo, finora non ci credo ancora che è io che sono riuscito a andare oltre, a fare le mie cose dopo tanta fatica, tanto risparmio, e ci ho riuscito alla fine.
0: Tu sei una bella storia, Peter. Tu e la tua Chiara. Sei proprio una bella storia. Sai, Peter, questa, se non è un'intervista ma un incontro, è la risposta a tante domande. Non serve usare parole. La tua storia. Basta questo. Lo dico con molto orgoglio. C'è l'ospedale pediatrico Meyer che dobbiamo nominare di corsa in corsa, perché Chiara, giustamente, con questa bellezza che dico ha, ma avete creato insieme, il vostro amore, il vostro lavorare insieme. Che cosa volete fare per l'ospedale pediatrico?
1: Praticamente
0: Meyer di Firenze.
1: Sì, la Meyer di Firenze, io, ma non è una cosa che fermerà per un mese,
0: sì.
1: È una cosa che continuerà affinché vive la pizzeria da Peter, affinché vivo io in questa terra. È una cosa che ho sempre sognato da grande, aiutare sempre il prossimo e aiutare tanti bambini che hanno bisogno. Perché questo è il mio sogno.
0: Allora, aiuto, qualcuno mi aiuti, nessuno mi può aiutare, quindi mi aiuto da sola, nel senso nessuno mi può aiutare perché sono qua e devo parlare e raccontare. Abbiamo tempo per il videomessaggio? Sì, c'è un videomessaggio che è arrivato. Tu innanzitutto non ti sei dimenticato di casa tua?
1: No. Fino ad oggi ho 50 bambini che stiamo prendendo cura, che ho fondato io tramite i miei genitori. L'ho detto a loro, anche gli adulti, anche quelli che non hanno a casa, perché... ecco.
0: Tu hai fatto tutto questo?
1: Sì, sì.
0: Da solo?
1: Sì, da solo. Mentre raccoglievo l'olive, e l'ho fatto questo.
0: Come? Mentre raccoglievi le olive?
1: L'olive, sì.
0: Prendevo, risparmiavi e mandavi i soldi,
1: sì,
0: giù?
1: Sì, prendevo 5 ore e 50 all'ora e a fine mese 30% di quei soldi lì usavo per curare questi bambini.
0: Ecco che salta fuori il dottore in economia, attenzione! Signori, Alessandro Corsetti sostiene di essere molto più del commercialista di Peter. L'espressione di terrore l'ho detta guardando l'orario, ma ce la facciamo. Chiudiamo la puntata, guardate le parole di ascoltate le parole di quest'uomo.
3: Ciao Peter, ho voluto farti la sorpresa di questo video per trasmetterti la mia vicinanza e ci tenevo a dirti che io ci sarò sempre. Vorrei che tu non dimenticassi mai quanto sei speciale. Sei arrivato qui da solo senza niente, ma con un coraggio immenso. Hai studiato e lavorato giorno e notte, affrontando ogni fatica a testa alta. Con i tuoi sacrifici hai comprato casa e hai dimostrato a tutti cosa significa non avere.

arrendersi mai. A gennaio hai aperto la tua attività e tutte le persone che hai conosciuto ti hanno adottato, perché è impossibile non volerti bene. La tua anima è così nobile che insieme ai tuoi genitori e a tua sorella, con la loro associazione, il tuo pensiero e il tuo aiuto vanno sempre ai bambini bisognosi. Continua ad essere esattamente l'uomo che sei.

Ecco Chiara, dai, dai Chiara, no, ecco, eccoli qua. Signori, sono loro, sono Chiara Marraghini, che ringrazio perché oggi ha parlato un po' meno di quanto avrebbe dovuto, ma parla il suo amore per lei e parla il suo grande cuore, la sua splendida famiglia. Con Peter Ocaredia parla la forza, la dignità di chi va a cercare lavoro e fortuna lavorando tanto da un'altra parte del mondo. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie con tutto il cuore, grazie, grazie. Allora chiudo facendo questo appello. Il 21 giugno sarà la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Parliamo dell'AIL, molte vite ricominciano dalla ricerca. Chiamate questo numero 800-22-6524. AIL rinnova e rafforza il proprio impegno offrendo una consulenza diretta e gratuita. 40 ematologi saranno a disposizione di altrettanti pazienti e caregiver, altrettanti di 400, 4000, quanti ne sarete. Chiamate questo numero 822 65 24, per avere tutte le informazioni su tutti i centri di cura che sono su tutto il territorio nazionale. Fatemelo ricordare, Franco Mandelli ci ha creduto a questa operazione. Aiutiamo e sosteniamo l'AIL. Grazie a tutti. Bravi! Bravi!

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. La giornata di oggi, 19 giugno, porta con sé importanti novità. Novità importanti per noi cittadini, consumatori e anche e soprattutto vittime del cosiddetto telemarketing selvaggio. Si tratta di norme che entrano specificatamente in vigore oggi, norme stringenti per gli operatori, soprattutto del settore dell'energia, e anche di maggiore tutela potenzialmente per noi consumatori. Allora, ne parliamo in questa breve primissima parte del nostro programma con i nostri ospiti, entrambi collegati con noi. Saluto Lelio Borgherese, presidente di AssoContact, l'associazione che riunisce gli operatori del comparto dei call center, dei servizi di assistenza e di telemarketing. Bentornato Borgherese.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Buonasera. Grazie a lei e un saluto alla nostra avvocata di riferimento, Emanuela Bertucci di ADUC. E Bertucci, bentornata.
2: Grazie Gabriella, bentrovati.
0: Allora, io parto subito da lei, presidente Borgherese, perché sinteticamente vorrei capire. Da oggi in poi gli operatori, in particolare quelli che ci offrono contratti legati alla fornitura di gas e di elettricità, potranno contattarci solo a due stringenti condizioni. Ce le dice sinteticamente?
1: Sì, di fatto è possibile contattare solo se il consumatore ha dato un previo esplicito consenso, quindi o siamo già clienti del gestore di energia elettrica gas XY e abbiamo dato a quel gestore un espresso consenso ad essere contattati per nuove proposizioni commerciali, oppure non siamo clienti del gestore ABC, andiamo sul suo sito, andiamo online, compiliamo un form online e espressamente chiediamo di essere contattati. Quindi in entrambi i casi è il previo espresso esplicito contatto del cliente finale, del consumatore, che dà la possibilità al gestore elettrico gas o suoi partner di poter effettuare sollecitazioni commerciali. Ecco. Qualunque altro caso è un caso che determina, diciamo, la nullità dell'azione commerciale del contratto conseguente.
0: Perfetto, è stato chiarissimo. Allora, avvocato Bertucci, con il suo consueto approccio pragmatico, queste norme sono previste ovviamente per tutelare i consumatori, ma anche poi per disincentivare il fenomeno del telemarketing selvaggio. Abbiamo più volte con voi parlato dei cambiamenti, della normativa che è stata introdotta in questi ultimissimi anni. Si riuscirà ad ottenere questo risultato a suo giudizio? E aggiungo, se per caso io, a dispetto delle norme che entrano oggi in vigore,

0: vengo contattata, che cosa posso fare e come mi assicuro che non mi ricontatteranno?
1: Ha fatto la domanda giusta. Queste norme sono un passo avanti, ma intanto sono limitate soltanto ai contratti luce e gas ed è opportuno che il legislatore la estenda a tutti i settori del telemarketing. C'è poi un problema, cioè la legge dice che il contratto stipulato in violazione di queste norme è un contratto nullo. Qual è la conseguenza? La conseguenza fondamentalmente per il consumatore ad oggi purtroppo è quasi uguale a quella precedente, nel senso che dovrà essere il consumatore ad alzare la mano e dire questo contratto è nullo e quindi contestandolo al gestore che è subentrato illecitamente, dovrà chiedere e pretendere di tornare al gestore precedente. Ma nel frattempo quel servizio dovrà pagarlo perché altrimenti sarebbe un indebito arricchimento. Quindi magari non lo pagherà alla stessa tariffa prevista dal contratto illegittimo, però comunque un importo lo dovrà dare. Ed è per questo che noi auspichiamo che il legislatore sia ancora più coraggioso e dia delle soluzioni effettive, perché le soluzioni effettive sono toccare la tasca del gestore. Vale a dire, se commetti una violazione e concludi un contratto illecito, fino a che tu personalmente, gestore, non riporti il consumatore nella condizione precedente, allora il consumatore nulla ti deve pagare per il servizio reso. E solo questo è il modo in cui il telemarketing selvaggio di fatto non converrebbe più ad alcuna azienda.
0: È stata chiarissima come al solito e Presidente Borgherese, voi di AssoContact immagino siate favorevoli all'entrata in vigore di queste norme. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione per contrastare gli operatori illegali di telemarketing a suo giudizio? Stiamo vedendo già dei risultati, l'abbiamo visto, insomma, si è cercato di rendere riconoscibili i numeri in entrata, insomma tanti passi sono stati fatti. Dal vostro punto di vista?
2: Allora, noi siamo sempre favorevoli a tutto ciò che aiuta i nostri concittadini e i consumatori. Non amiamo molto la superfetazione normativa, ci piacerebbe, diciamo, che le leggi in vigore fossero applicate fino in fondo, per esempio tutto il tema del contrasto allo spoofing, quindi al camuffamento dei numeri chiamanti, che ha cominciato a dare importanti risultati, oltre 10 milioni di chiamate al giorno illecite vengono filtrate, quindi questa legge ci vede sicuramente favorevoli nel principio. Qualche dubbio interpretativo, e lo diceva poc'anzi l'avvocato molto bene, ce l'abbiamo anche noi, cioè non vorremmo che poi si complicasse il quadro alla fine per i consumatori e di conseguenza per le aziende legittime, perché come sapete le leggi le rispettano le aziende legittime, le aziende bandite, pirate, quelle che operano ai confini della legalità non rispettavano le leggi di prima, evidentemente non rispetteranno neanche queste. Qui servono la polizia, la magistratura, diciamo, servono azioni di forte contrasto giudiziario, diciamo, per eliminare l'erba cattiva dal
0: dobbiamo
2: mercato.
0: Vedere insomma queste norme alla prova dei fatti. Ma avvocato Bertucci, oggi è una giornata che porta delle importanti novità, anche di diverso tenore, con una logica però sottintesa che è simile. È la giornata appunto in cui vengono introdotte norme stringenti per quanto riguarda il telemarketing, ma anche una tutela per noi che siamo insomma tendenzialmente sempre più consumatori online, che è la possibilità di esercitare il diritto al recesso gratuito attraverso una funzione quando acquistiamo qualcosa online che deve essere presente sull'app o sul sito. E la logica che dicevo sottintesa, che è comune ad entrambi i filoni di norme, è quello di tutelare la nostra estrema vulnerabilità nel momento in cui quel click o quella chiamata si trasformano in un vero e proprio contratto oneroso. Avvocato.
1: Allora, questa è un'altra, diciamo, piccola novità normativa. Ecco, io non gli do un grandissimo valore perché il diritto di recesso esiste già. Sì. Il diritto di recesso gratuito esiste già. L'unica novità, questa sì utile, che porta la norma è quella di rendere ben evidente e visibili sui siti internet tramite un bottone o un pulsante.
0: E non è da poco
1: la
0: questo, non è da poco, perché tanti di noi restano incastrati in quell'acquisto. annuisce il pubblico quindi.
1: Restano incastrati nell'acquisto, bisogna inviare una PEC oppure una raccomandata, bisogna andare anche a cercare l'indirizzo PEC e le strutture.

0: istruzioni per il recesso in anfratti dei siti internet, questa norma in effetti apporta una novità significativa che è la possibilità di recesso deve essere graficamente immediatamente visibile al pari dell'offerta commerciale dopo che l'utente ha sottoscritto il contratto.
1: Grazie, grazie davvero Avvocato Bertucci, grazie Presidente Borgarese, ci avete accompagnato in questa riflessione. Naturalmente noi vi aggiorneremo, via via, insomma, cercheremo di capire come queste norme stanno effettivamente funzionando. Grazie ancora. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientreremo e parleremo, torneremo a parlare di contrasto alle droghe. C'è una tendenza a normalizzare questo fenomeno, le droghe sono sempre più diffuse e più facilmente accessibili. E anche in questo senso a sottovalutare la questione. Siamo partiti, ci ha fatto da spunto a questa puntata una notizia di cronaca. Tre ragazzi di 17, 19, 22 anni in provincia di Napoli che sono finiti al pronto soccorso, uno in rianimazione con una grave crisi respiratoria, dopo aver assunto una sostanza che si chiama così. Chiamata, diciamo, miele da sballo, che è un derivato della cannabis, ma soprattutto ha un'altissima concentrazione del THC, che è un principio psicoattivo che ha rilevanti ripercussioni sul cervello. Ne parliamo tra pochissimo.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
3: Sulla strada, il Vangelo della domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
4: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene qua.
4: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Eccoci, eccoci, rientrate in studio, siamo noi, torniamo ad occuparci del fenomeno della diffusione sempre più capillare delle droghe, guardando al mondo giovanile, ma non solo, perché come dicevo poco prima della pubblicità c'è anche una tendenza, lo stesso aggettivo, no? droghe leggere, alla normalizzazione, anche in questo senso a sottovalutare la pervasività di questo fenomeno, mentre vengono alla luce sempre nuove dipendenze, nuovi mercati e nuovi pericoli. Siamo partiti, questo ha fatto da spunto alla puntata di oggi, da una vicenda di cronaca, tre ragazzi in provincia di Napoli di 17, 19 e 22 anni sono finiti al pronto soccorso, uno veramente con una crisi respiratoria gravissima, dopo aver assunto quello che viene chiamato comunemente miele da sballo. È una sostanza derivata dalla cannabis che ha un'elevatissima concentrazione del principio psicoattivo THC, che ha degli effetti ben visibili, potenti sul cervello. Allora ci siamo domandati, ma di che cosa si tratta? Possiamo definire questa sostanza una nuova droga? Che tipo di diffusione ha? Da dove arriva? Quali pericoli? E soprattutto, insomma, vogliamo dare uno sguardo dall'alto su questo fenomeno. E dunque sono felice di ritrovare qui con noi Luciano Squillaci, presidente nazionale della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Bentornato.
15: Grazie, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a lei e un saluto, un ringraziamento anche alla dottoressa Tiziana Rubino che come vedete è collegata con noi, farmacologa, coordinatrice del gruppo di lavoro sulle dipendenze della Società Italiana di Farmacologia. Ben arrivata dottoressa Rubino.
16: Grazie a tutti.
1: Allora, Presidente Squillaci, non è una new entry questo miele da sballo, che tutto è, diciamolo subito, fuorché un miele. Possiamo considerarlo una droga? Da quanto tempo ci facciamo i conti?
15: No, possiamo considerare, dobbiamo considerarlo una droga, non è nuova, nel senso che già da diversi anni questi derivati della cannabis, queste vax, comunque sono, ahimè, sul mercato e sono stati, diciamo, inseriti con tutta una serie di altri prodotti, purtroppo, sul mercato, in maniera tale da essere sempre più appetibili, no? Il fatto di avere un principio attivo, poi la dottoressa Rubino in questo senso ci illustrerà meglio, ma un principio attivo così, così alto, che per fare un esempio, cioè rispetto a una, sì, a una, sì, cannetta, tra virgolette, sì, no, come vengono definite, qua parliamo di una roba che va vicino al 90% in più di principio attivo, quindi con una potenza molto molto pericolosa, è chiaro che diciamo determinano delle conseguenze enormi.
1: Ecco, che poi peraltro adesso diciamo cavalco questa suggestione che lei mi ha apporto e poi ritorno proprio sul cosiddetto miele da sballo, senza usare questo sballo con leggerezza, perché insomma l'abbiamo detto, è una sostanza con principio psicoattivo molto forte. La presenza di THC, di questo principio, nella cannabis oggi rispetto a ieri, a qualche decennio fa, è già di per sé molto maggiore. Questo voi l'avete riscontrato?
6: Assolutamente sì. Rispetto alla cannabis degli anni 70, quella dei figli dei fiori che conteneva un 3% di THC, quella che troviamo attualmente sul mercato o illegale naturalmente è intorno al 15%, quindi già c'è una bella differenza. In più in questo miele, che in realtà non è altro che un estratto arricchito di THC, varia dai 50 al 90% a seconda delle preparazioni, se sono solo per pressatura di questa infiorescenza o se invece possiamo usare anche dei solventi come il butano, sì, sono comunque delle variazioni, dei range estremamente più elevati. E la cosa importante in questo caso che lei cita è anche un'altra. Normalmente il miele da sballo viene prodotto e utilizzato per via inalatoria, cioè un po' di questa sostanza viene bruciata e poi riscaldata e poi inalata. Questi ragazzi invece hanno fatto un uso completamente diverso, lo hanno ingerito.
1: Come fosse miele vero, diciamo.
6: Esatto, e anche questo secondo me ha
1: ne amplificato gli effetti. Senta, dottoressa Rubino, tra l'altro, ecco, torniamo a dire, qui non c'è miele, no? L'abbiamo capito, siete stati entrambi molto chiari. Poi però circola anche, visto che oggi possiamo approfittare della vostra presenza qui per essere di servizio, circola anche una droga che invece è miele vero, che si chiama Mad Honey, che è estremamente pericolosa.
6: Ma quello è un miele tossico.
1: Ecco, che però viene
6: però
1: utilizzato.
6: Però è un intollerante, nel senso sono più gli effetti tossici che quelli, ecco, da sballo, chiamiamolo così.
1: Allora, gli effetti in generale del THC, anche questo penso che sia interessante sottolinearlo, che comportano un rischio notevole per tutti, non sono uguali per tutti, immagino. Cioè la reazione anche eventuale psicotica, insomma, è diversa.
6: Certo, è diversa perché siamo diversi, noi siamo tanti e diversi. E cos'è che fa in questo caso è importante la differenza? Il fatto che il nostro organismo produce la sua, diciamo, marijuana interna, abbiamo un sistema endogeno, e le sostanze dei lipidi che utilizzano lo stesso target molecolare a cui si lega il THC. Ma questo sistema endogeno ha un ruolo fisiologico importantissimo, soprattutto in alcuni momenti di sviluppo.
1: Ecco.
6: A livello perinatale, a livello adolescenziale e poi ha un ruolo estremamente importante nella modulazione del nostro umore.
1: Anche qui è stata proprio cristallina, cioè i rischi sono enormi in alcune fasi anche evolutive in particolare, ma non solo, visto che poi le reazioni sono tanto differenziate. Presidente Squillaci, è importante ricordare, quando io dicevo c'è una sorta di normalizzazione, intanto che sono cambiate le motivazioni per cui si ricorre frequentemente, questo ce lo racconta.

0: Contate voi, e ha un peso specifico questo racconto perché voi insomma vi occupate del recupero delle persone e si cerca non una protesta, non un'esplorazione, ma è la voglia di evadere, addirittura di potersi rilassare, di non pensare. Quindi insomma è pericoloso anche qui il discorso della normalizzazione, ma poi c'è anche il canale attraverso cui ci si può procurare la sostanza, si può saltare quel livello intermedio del pusher con tutto quello che comportava trovarlo, comporta trovarlo e procurarsi le sostanze attraverso il web. E, insomma, questo pesa parecchio.
1: Sì, bisogna avere contezza del fatto che oggi la questione delle sostanze, delle dipendenze in generale è una questione estremamente complessa. Noi oggi abbiamo tutta una serie di sostanze largamente diffuse, soprattutto tra giovani e giovanissimi, ma non solo, come per esempio la Vax, piuttosto che altro tipo di sostanze che io definisco tra virgolette, passatemi il termine, ludico-ricreative, cioè quelle sostanze che in qualche modo vengono utilizzate all'interno di momenti di gruppo, per stare all'interno del gruppo, per sentirsi all'altezza di determinati momenti. E poi ci sono invece tutta una serie di altre sostanze a cui ci si può arrivare o si arriva senza passare dal via, cioè sono livelli completamente differenti con i quali necessitiamo di interventi completamente differenti, che danno poi quelle dipendenze che noi in questo momento abbiamo soprattutto crack e cocaina, che sono le sostanze maggiormente. Quello che è certo è che noi abbiamo una, lei l'ha chiamato la normalizzazione. Questo purtroppo è un dato di fatto, che dipende da una serie di fattori, certamente, c'è una normalizzazione della società in genere e soprattutto del mondo degli adulti che in qualche modo ormai ha accettato, l'esistenza di questo fenomeno. C'è una fortissima normalizzazione tra i giovani, la ricerca ESPAD che annualmente viene pubblicata e che in Italia interessa ragazzi tra i 15 e i 19 anni, dimostra come c'è una mancanza completa di percezione del rischio da parte dei ragazzi che si trovano quotidianamente a contatto con sostanze illegali e anche legali e non si rendono conto del
0: Una
1: rischio che
0: percezione di rischio che
1: corrono.
0: tra l'altro già in fase adolescenziale, proprio per
1: Completamente.
0: motivi chimici, è molto ridotta, quindi figurarsi.
1: Ma è una
0: Ci
1: condizione
0: aggiungiamo anche la
1: indotta.
0: condizione
1: È
0: sociale.
1: una condizione indotta. Vorrei che fosse chiaro che noi, quando parliamo di sostanze, parliamo di mercato. E le sostanze sottostanno alle regole di mercato come tutti gli altri prodotti. Lei giustamente prima faceva riferimento a come sia semplice oggi arrivare all'accesso alle sostanze rispetto a
0: Sì, al
1: 10
0: passo.
1: anni, 20 anni o
0: Dove
1: 30
0: c'era
1: anni
0: solo
1: fa,
0: quella via, di fatto.
1: oggi noi abbiamo la possibilità, i ragazzi hanno la possibilità di accedere a sostanze in qualunque modo e questo molto spesso determina, lo diceva prima la dottoressa Rubino, anche un aumento esponenziale dei rischi. Perché chiaramente queste sostanze, molto spesso elaborate in fatiscenti
0: Laboratori.
1: laboratori, vengono poi assunte magari sentendo un influencer piuttosto che
0: Alla
1: un
0: cieca.
1: tutorial, e poi
0: Alla
1: succede
0: cieca.
1: quello che è successo per
0: E ci
1: esempio a
0: troviamo
1: questi
0: a raccontare
1: ragazzi.
0: casi terribili di cronaca. Io vi ringrazio, ci interrompiamo solo un istante, andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi, siamo partiti da una vicenda recente di cronaca che ha come

0: protagonisti tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni che in provincia di Napoli, dopo aver assunto quello che viene comunemente chiamato miele da sballo, sono finiti in condizioni piuttosto gravi al pronto soccorso per guardare un fenomeno che è sempre più diffuso, quello delle droghe, che in qualche modo sembra normalizzarsi e quindi aumentano i pericoli e anche il rischio di una sottovalutazione. Tra poco torno su questo da lei, Presidente Squillaci, perché vorrei adesso portarvi in una struttura, in una comunità che gioca da tanto tempo un ruolo fondamentale nel contrasto alle tossicodipendenze. Andiamo a visitare la comunità Villa Maraini di Roma. È una struttura che offre assistenza semiresidenziale, residenziale e che opera anche attraverso le cosiddette unità mobili di strada. E il servizio è della nostra Luciana Celeste.
1: Il fenomeno droga negli ultimi anni è cambiato nel senso che si è capillarizzato, è aumentata la base dei soggetti che assumono sostanze, si è proletarizzato, per esempio la cocaina era la droga dei ricchi, la droga dei salotti buoni, adesso noi diciamo che è scesa nelle strade, quindi è diventata anche la droga del manovale, per sopportare la fatica. Sottovalutare l'hashish, e cioè i derivati della cannabis, non è un atteggiamento strategico positivo. Poi se la prendiamo fumata, se la mettiamo nel miele, il principio attivo è quello che a noi ci interessa, e il principio attivo è una droga con tutti i sentimenti, perché agisce sulla stessa parte del cervello dove agiscono le altre sostanze. La maggior parte di quelli che stanno male non chiedono aiuto. Quindi noi abbiamo invertito il rapporto. Invece di stare nella nostra torre d'avorio a aspettare la richiesta d'aiuto, siamo andati per strada a cercare la gente. E abbiamo creato le unità mobili.
2: Qui ci troviamo a Torbella Monache, alle mie spalle potete notare il camper. Qui inoltre abbiamo anche la Jeep, ci occupiamo appunto del giro itinerante e ci spostiamo in varie zone di Roma. Adesso noi dal camper ci spostiamo con la Jeep per monitorare appunto le zone di spaccio per eccellenza.
3: Cominciamo passando qua adesso per via d'archeologia e poi piano piano ci avviciniamo sia al Quarticciolo che a Tor Cervara. E l'utente con noi piano piano impara a fidarsi da noi. Vi invitiamo, che ne so, a fermarsi, a venire a Villa, a cercare una soluzione diversa, a vedere un attimino se si può fare qualche cosa. E questo contribuisce a trovare un punto di incontro. E loro piano piano si fidano e cominciano a pensare se quello che gli diciamo potrebbe essere utile. Per loro.
1: Ci sta tanta gente che non supera la frustrazione della richiesta d'aiuto perché sta infogliata nel farsi. Noi andiamo a cercare quelli che non vogliono smettere, quelli che stanno per strada fino all'ultimo miglio, dove la gente si fa e rischia la pelle e proponiamo una terapia, partendo dal presupposto che è la terapia che si deve adattare al soggetto e non il soggetto alla terapia.
0: Presidente Squillaci, insomma, le unità mobili esistono da tempo, però adesso a fronte di quello che ci siamo detti, cioè la sempre maggiore capillare diffusione delle sostanze stupefacenti, quanto sia facile procurarsele, immagino si complichi e si differenzi anche il loro modo di operare.
4: Un dato su tutti per dare questo quadro. Noi in media in Italia riusciamo a intercettare su 5 persone che avrebbero bisogno di un supporto, di un accompagnamento terapeutico, una persona, quindi una su 5. Una delle cose che maggiormente mi ha lasciato convinto dell'ultima conferenza nazionale che abbiamo tenuto proprio qui a Roma a novembre è stata proprio che tutti gli operatori del sistema, dei servizi pubblici e del terzo settore accreditato siano stati d'accordo sul fatto che è assolutamente

0: veramente necessario costruire un modello che invece di limitarsi a degli imbuti come punti di accesso all'interno del sistema dei servizi, moltiplichi invece i punti di accesso sul territorio, quindi renda possibile intercettare tutta quella mole di persone che in questo momento non arrivano in alcun modo ai servizi pubblici, se non costretti o perché hanno un provvedimento giudiziario o altro.
1: È interessante il riferimento alla mole di persone, perché dottoressa Rubino, glielo chiedo anche dal suo punto di vista di farmacologa, che quindi ha molta dimestichezza con gli effetti di queste sostanze. La maggior parte delle persone, questo procede parallelo forse al fenomeno della normalizzazione, ritiene di essere in controllo, di poter sapere se è dipendente, quando, come smettere. È una grande illusione.
2: Assolutamente sì, che la prova è che poi se si cerca di smettere si rimane senza sostanze. Poi si ricade, le ricadute purtroppo esistono e sono il grosso problema. Un'astinenza periodica di breve durata la possono raggiungere tutti, ma è l'astinenza prolungata e quindi davvero riuscire a rinunciare alla sostanza che fa la differenza, e questo lo si riesce a raggiungere solo nel momento in cui non si è più dipendenti. Ma secondo me molto bisognerebbe lavorare anche molto sulla prevenzione. Sì. I ragazzi, come lei ha detto benissimo prima, sottovalutano la pericolosità delle sostanze, non sanno quali sono davanti. Bisognerebbe avere più tempo per raccontare, riuscire a raggiungerli.
1: Ecco perché,
2: ci vuole,
1: ecco qui, veramente grazie di questa sottolineatura che definisco preziosa, e sono sicura che lo pensa anche il presidente Squillaci, perché la presenza anche più diffusa di educatori nelle scuole, nei luoghi dove i giovani si trovano, anche negli ambienti dello sport, purtroppo va detto, che dovrebbero essere immuni. E a questo riguardo, diciamo, arrivati alla conclusione, siamo anche alla vigilia, tra una settimana sarà anche la giornata internazionale di lotta contro la droga. Lei ci ha detto che le maggiori emergenze sono legate al crack e anche alla cocaina. Io vorrei proprio assumere questa sollecitazione della dottoressa citando una persona che sono sicura che lei conosce molto bene, che è Valerio Costa, che è stato proprio un pioniere della lotta alle tossicodipendenze, ha fondato una comunità che è nota come un'eccellenza a Trento, è stato nominato commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica dal nostro presidente proprio di recente. Ha detto una frase che mi ha molto colpita, me la sono appuntata: la tossicodipendenza è l'espressione di un vuoto che va compreso ad ogni costo. Se smettiamo di prestare attenzione ai giovani, il mondo si raffredda e gela, e sembra che questa attenzione latiti, sia sfuggita ai nostri radar.
0: È sfuggita. Noi questo il 26 celebreremo la giornata mondiale di lotta alla droga. Noi abbiamo messo al centro il tema delle relazioni, cioè la questione centrale a nostro parere è la costruzione di relazioni, cioè sul discorso della prevenzione in modo particolare, ma io dico ancora di più sui processi educativi. Noi abbiamo bisogno di avere adulti che riescano a stare con i ragazzi, cioè costruire relazioni educative e accompagnarli all'interno di un percorso, perché lo diceva prima la dottoressa Rubino, sdrogarsi, cioè eliminare l'uso per un paio di giorni, è abbastanza semplice, ma entrare all'interno di uno stile di vita diverso, consapevoli dell'importanza della libertà e della dignità di una persona, equivale a un percorso educativo. Questo, a mio parere, è centrale all'interno di qualunque genere di ragionamento che dobbiamo fare oggi.
1: Io vi ringrazio anche per l'interessante accompagnamento in questa riflessione, e anche perché poi emerge sempre questo, che noi non possiamo e noi potremo mai parlare di giovani senza parlare di noi adulti, di come ci poniamo rispetto a loro. E io vi ringrazio e prima di chiudere voglio ricordarvi che domenica prossima, 21 giugno, si celebra la 21esima edizione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, linfomi e mieloma. È un appuntamento importante promosso da AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per raccontare i progressi della ricerca scientifica e supportare da vicino i pazienti che sono affetti da tumori del sangue, che siano adulti o bambini. E allora per tutta la giornata di domenica dalle 8 alle 20 sarà attivo il numero verde AIL Problemi Ematologici, potrete chiamare l'800 22 6524 per ricevere una consulenza diretta e gratuita. 40 ematologi saranno a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti e dei caregiver, per fornire informazioni sulle malattie del sangue e dare anche indicazioni su dove si trovano i centri di cura che sono presenti su tutto il territorio nazionale, perché la ricerca è fondamentale, molte vite sono in stallo e possono ripartire grazie alla ricerca. Grazie a tutti voi.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

All'inizio del V secolo, Petronio, vescovo e poi santo patrono di Bologna, aveva posto quattro croci dedicate ai martiri, agli apostoli e agli evangelisti, alle vergini e ai santi, ai quattro angoli della città, in prossimità di quattro porte lungo le mura, come scudo simbolico contro le invasioni e i pericoli esterni. Altri sostengono che l'autore dell'opera fosse Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ognuna delle croci era in un tempietto, quattro cappelle che alla fine del Settecento, ignorandone del tutto il significato religioso e il valore sacramentale, vennero distrutte perché considerate un ingombro per la viabilità e un intralcio allo sviluppo urbanistico. Le croci, che in realtà non sono antiche come il santo, si datano tra il IX e l'XI secolo, vennero spostate in San Petronio nel 1798 e collocate nelle navate laterali della chiesa, dove sono ancora oggi. Una collocazione altrettanto simbolica per il valore affettivo e identitario che la città di Bologna riconosce al suo santo e alla chiesa che ne rappresenta il luogo di culto, la Basilica di San Petronio, la chiesa dei bolognesi. Un mastodonte gotico che però non è la cattedrale di Bologna. La cattedrale è San Pietro, che sta in cima a Via Indipendenza, a pochi metri da Piazza Maggiore. La Basilica di San Petronio è una cosa diversa. È la chiesa del santo ed è la chiesa in cui la città dei commerci, degli affari e dell'università si riconosce.

All'inizio del XIII secolo, il comune di Bologna si sentiva abbastanza forte rispetto al Papa e all'imperatore. Così, nel rivendicare la propria autonomia, decide di trasformare una vasta area della vecchia città romana in una piazza e di costruire la chiesa del Santo Patrono. Piazza Maggiore e San Petronio nascono dunque come gesto di libertà democratica della Bologna medievale, la città del progresso e delle industrie. Piazza Maggiore prende forma in due secoli. Il Palazzo del Podestà, prima sede del comune, viene eretto all'inizio del 200 con la poderosa torre. Quello attuale è del 1484. Alle sue spalle il palazzo di Re Enzo di metà 200, che deve il nome a Enzo di Svevia,

figlio di Federico II, fatto prigioniero nel 1249 alla battaglia di Fossalta e lì rinchiuso per oltre 20 anni fino alla morte. Fuori dal palazzo, la fontana di Nettuno del 1563, progettata da Tommaso Laureti, con la statua del Dio scolpita da Giambologna. Dall'altro lato, il medievale Palazzo dei Notai, corporazione fortissima nella Bologna medievale. Sulla destra, Palazzo d'Accursio, la sede del Comune di Bologna. La Basilica di San Petronio chiude sul fronte sud la sistemazione della piazza. La sua costruzione dura alcuni secoli, nel 400 sotto l'egida del comune, poi dai primi anni del 500 per impulso del Papa. I lavori iniziano nel 1390. Mentre si innalza la facciata, vengono costruite le prime due campate. L'architetto bolognese Antonio Di Vincenzo fonde la spazialità fiorentina con il gotico internazionale più maestoso. Segue i lavori per 10 anni, fino alla morte, e dà alla chiesa la sua impronta. Comincia dal basamento, dove vengono impegnate maestranze e lapicidi, tra i quali Paolo di Bonaiuto. Lo disegna secondo linee eleganti, in un intreccio di coloriture di marmi diversi. Nel 1425 lo scultore senese Jacopo della Quercia, che era in quegli anni a Ferrara, fu incaricato di decorare il portale maggiore. Vi lavorò fino al 1438, realizzando la lunetta, quella che Michelangelo definì la più bella Madonna del Rinascimento. Una Madonna col bambino tra San Petronio e Sant'Ambrogio. Poi i lavori si fermano. La facciata era destinata a restare così, incompiuta. Una facciata austera e monumentale, con la parte superiore a rustico e le pietre a vista. L'interno della basilica ha le dimensioni delle grandi chiese gotiche, con enormi campate che si slanciano verso l'alto. È una chiesa vastissima, tra le più grandi del mondo. Ci vollero alcuni secoli per completarla, ma la decorazione delle cappelle era cominciata subito, nei primi anni del 400. Le prime pitture sono quelle di Giovanni da Modena, uno dei grandi artisti del gotico internazionale, che nel 1420 lavora nella prima cappella della navata sinistra, dedicata a Sant'Abbondio, quella in cui nel 1392, il 4 ottobre, giorno di San Petronio, venne celebrata la prima messa. Sulle pareti laterali, sopra gli stemmi delle grandi famiglie bolognesi, realizza due crocifissioni dall'iconografia inconsueta. Da una parte, la redenzione dal peccato originale, con l'albero del bene e del male che diventa la croce di Cristo. Dall'altra, il trionfo della Chiesa Cattolica sulla sinagoga, con due braccia che spuntano dai lati corti della croce, una delle quali trafigge la sinagoga, mentre l'altra incorona la chiesa. Giovanni da Modena, che dipinge anche un gigantesco San Cristoforo su un pilone della navata, aveva già realizzato tra il 1410 e il 15 il suo capolavoro, gli affreschi

Su un lato una visione dell'oltretomba chiaramente mutuata dalla commedia di Dante. In alto il paradiso, in basso l'inferno. Pitture straordinariamente vivaci nella descrizione delle pene infernali.

Al centro del dipinto l'artista mette, proprio in faccia allo spettatore, la terribile figura di Lucifero che dilania e divora i reprobi, tra i quali, come in molte altre rappresentazioni medievali, c'è anche Maometto. Con la stessa vivacità, sulla parete opposta, il pittore racconta le storie dei magi in 8 scene, i magi che seguono la stella e che arrivano, dopo un lungo viaggio, alla culla di Betlemme. Una rappresentazione ricchissima, fatta di costumi sontuosi e colorati, un vero e proprio libro illustrato. La cappella nel suo insieme è un capolavoro dell'arte gotica emiliana, a cominciare dal grandioso polittico ligneo dorato e policromo che sta sull'altare, con 27 figure intagliate e dipinte e le storie dei re magi nella predella. È opera di Jacopo Di Paolo, autore anche dei disegni delle vetrate. Era stato lui a chiamare Giovanni da Modena che sulla parete di fondo, alle spalle del polittico, dipinge le storie di San Petronio, raccontate seguendo una leggenda medievale scritta intorno al 1180 da un monaco benedettino, quindi molti anni dopo la morte del santo. Un vero e proprio romanzo di fantasia, divertente, irto di miracoli. In una delle scene Petronio libera un cavaliere condannato a portare una pietra in bocca. In un'altra risana un giovane operaio colpito alla testa da una colonna. La leggenda voleva che Petronio fosse il cognato dell'imperatore Teodosio II. Infatti, nella prima scena del ciclo è a Costantinopoli e viene inviato dall'imperatore a Roma, presso Papa Celestino I, per una disputa. Il Papa lo nomina vescovo di Bologna, dove Petronio arriva recando le spoglie di San Floriano, martire delle persecuzioni di Diocleziano. Vicende biografiche totalmente leggendarie, che sono però alla base della devozione, anche perché la documentazione storica su Petronio è scarsa. Si sa che è vissuto nella prima metà del V secolo e che è stato vescovo di Bologna tra il 430 e il 450. Un ministero episcopale che aveva fatto breccia nel cuore dei bolognesi, perché Petronio è molto amato. Nell'iconografia si identifica con la città che il santo tiene nelle mani. Probabilmente Petronio veniva da una famiglia d'alto rango della Gallia romana. Aveva abbandonato una sicura carriera di responsabilità civili, era stato prefetto del pretorio delle Gallie, per abbracciare il sacerdozio. Un cammino simile a quello di Ambrogio, che affianca spesso Petronio nell'iconografia. Negli stagli lignei del coro che circonda il presbiterio, per esempio, opera quattrocentesca di Agostino De Marchi, che per le figure di Petronio e Ambrogio utilizzò dei cartoni del pittore ferrarese Francesco Del Cossa. La scuola ferrarese, nata presso la corte estense con artisti come Cosmè Tura o Ercole De Roberti, arriva anche a San Petronio con una spettacolare pala d'altare di Lorenzo Costa. Una Madonna in trono fra santi.
un'interpretazione del Rinascimento che rielabora le novità del Donatello di Padova e di Mantegna in senso ultraespressivo.

ultraespressivo come Niccolò dell'Arca, che certamente conosceva la pittura ferrarese e che in San Petronio ricevette alcune commissioni, tra le quali le formelle di alcune finestre, ma che è noto soprattutto come autore dello spettacolare compianto che si trova in una piccola chiesa a pochi metri dalla Basilica, Santa Maria della Vita, un vero e proprio luogo di devozione per i bolognesi.

Un compianto in terracotta policroma, databile al 1465 circa, dove le urla disperate delle pie donne intorno al corpo straziato di Cristo sono rese con una drammaticità che non appari nella cultura italiana dell'epoca. Un'apoteosi del dolore, rappresentato con tutti gli strumenti della grande tragedia. Il gruppo di Niccolò dell'Arca è stato un modello per i compianti che saranno realizzati in diverse chiese di Bologna. Uno di questi si trova proprio in San Petronio, in una nicchia in fondo alla navata destra. Sono sei figure in terracotta dipinta, opera di Vincenzo Onofri, scolpite nei primi anni del Cinquecento.

C'è un altro compianto nella chiesa, in una delle cappelle della navata destra, opera di Amico Aspertini, uno degli artisti più interessanti della Bologna della prima metà del Cinquecento. Pittore eccentrico, trasgressivo, che anticipa le nuove forme della pittura manierista. La Pietà di Amico Aspertini è del 1519. Lutero ha da poco formulato le sue tesi. La riforma protestante è esplosa. Il mondo sta cambiando e cambia anche Bologna. I Bentivoglio, signori della città per tutto il 400, vengono cacciati da Giulio II nel 1506. Bologna diventa la città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma.

Il Papa, signore della città, chiama subito Michelangelo, fuggito da Firenze dopo la fine della Repubblica, e gli chiede una statua in bronzo di se stesso per la facciata di San Petronio. Un vero e proprio atto di forza, col quale Giulio II vuole dire che Bologna ormai è sua. Ma la statua non c'è più, e la sua assenza spiega bene i complicati rapporti di forza in un momento in cui non è ancora chiaro chi comanda davvero. Collocata sulla facciata nel 1508, la statua viene abbattuta solo 3 anni dopo. Giulio II è seriamente impegnato nei conflitti territoriali che devastano la penisola, soggetto all'andamento delle guerre, costretto a districarsi nelle trame della politica internazionale. Ma i suoi successori si trovano davanti difficoltà ben maggiori. Leone X deve affrontare la questione luterana. Clemente VII deve subire il sacco di Roma. I Lanzichenecchi, al soldo di Carlo III di Borbone, ma dietro i quali è chiara l'ombra di Carlo V, entrano a Roma nella primavera del 1527. La città viene messa a ferro e fuoco. Di fronte agli eccessi delle truppe, l'imperatore è costretto a intervenire. Il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riesce a scappare solo dopo alcuni mesi. Con lui fuggono anche gli artisti, tra cui Parmigianino, che arriva a Bologna nel 1528. Per San Petronio dipinge una pala che raffigura un vigoroso San Rocco, quasi un eroe della Roma antica, il protettore degli appestati. Bologna era stata infatti colpita da una devastante epidemia di peste, portata proprio dai Lanzichenecchi di ritorno da Roma. La pala di Parmigianino era dunque un'invocazione di salvezza per la città. Nel 1530 San Petronio è teatro di un avvenimento storico eccezionale, l'incoronazione di Carlo V. In realtà Carlo V era già stato incoronato ad Aquisgrana 10 anni prima, ma questa era la consacrazione papale. Era anche una riconciliazione dopo il sacco di Roma, ma è chiaro che l'uomo forte a quel punto è l'imperatore. Incoronato nella cappella di Sant'Abbondio, quella affrescata da Giovanni da Modena, il 24 febbraio 1530. Clemente VII pone sulla testa di Carlo la corona ferrea di re d'Italia. L'evento è epocale. Da qualche anno intanto erano ripresi i progetti per il completamento della facciata, in cui erano stati coinvolti alcuni dei più grandi architetti italiani, da Giulio Romano a Baldassarre Peruzzi, dal Vignola ad Andrea Palladio. Era destino però che la facciata rimanesse com'era. Ripresero anche i progetti di ampliamento della chiesa. Si decise di completare la parte meridionale della fabbrica con la costruzione di un enorme transetto. Nel 1514 Arduino degli Arriguzzi realizzò persino un modellino in legno. Se il progetto fosse stato eseguito, San Petronio sarebbe diventata più grande della Basilica di San Pietro a Roma. Ma non se ne fece nulla. E quando Pio IV, anni dopo, fece costruire l'archiginnasio, a soli 12 metri di distanza dalle mura della Basilica, mise un punto definitivo sulle ambizioni della Chiesa bolognese. L'archiginnasio, con il portico del Pavaglione,
prese forma tra il 1565 e il 68 lungo il fianco sinistro della basilica per ospitare l'università. Nella chiesa restava da sistemare la zona absidale. Il compito fu affidato al Vignola, Jacopo Barozzi, un grande architetto emiliano, che alla metà del Cinquecento progettò la tribuna che circonda l'altare, col ciborio, da cui pende un crocifisso ligneo quattrocentesco.